Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso.

impressione già ti conoscesti. Scrivo una canzone, ratta ratta ratta ratta.

0: Qualsiasi al giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Siamo pronti a cominciare una nuova settimana e lo facciamo dalle 4 del mattino. Come sempre il nostro appuntamento, ci racconteremo un po' di cose, ma dobbiamo cercare di fare in modo che il vostro lunedì cominci alla grande, ovviamente con la nostra musica. Fino alle 6 con Valerio Ventura si comincia così.

la canzone dei Moda, quella intitolata Tappeto di fragole. Beh, effettivamente quando pensi a loro, una delle prime canzoni così dolci che ti viene in mente è proprio questa, che così abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Ben trovati, questo è Prima che sia giorno, buon lunedì primo di giugno, quindi tutto comincia oggi, comincia la settimana, comincia un nuovo mese, quindi insomma tante cose importanti e la possibilità eventualmente, come diciamo sempre, di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia. Basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e noi cercheremo di svegliarvi domani, insomma, in qualche maniera tra le 4 e le 6, quando vorrete voi, con la vostra canzone preferita. Intanto ci sono con noi gli A-

Ma senti che pezzo, quest'ora incredibile con David Bowie e questa Suffragette CD 1972, bella, piena di energia. Tra l'altro era stata usata recentemente anche per uno spot pubblicitario TV, se non vado errato, di un'auto, sì, penso proprio sia questa. Gran pezzo ritrovato in quello che è Prima che sia giorno.

bonjour, bonjour. Salutiamo tutti quelli che in questo momento magari si stanno svegliando un po' presto, ma magari se avete il turno presto quest'oggi, oppure magari quelli che ancora devono andare a letto perché magari hanno lavorato di notte, quindi insomma stanno smontando proprio adesso o lo faranno nelle prossime ore, quindi hanno bisogno ovviamente così di con la musica di ritrovare in qualche maniera un po' di tranquillità, si spera insomma in qualche modo. Va bene, ci sono Daryl Hall e John Oates che ci riportano agli anni 80 con la loro canzone, quella intitolata Man Eater.

Sophie and the Giants, la canzone We Old Night, uno dei successi dell'estate, è stato un tormentone di qualche anno fa per quanto riguarda la musica dance, e quindi abbiamo così voluto risentirla in maniera che così questo lunedì cominci alla grande con una bella carica, e ne abbiamo bisogno, sì, è lunedì, oh!

La dance d'inizio anni 80, esattamente era il 1980 quando funzionava questa canzone dei Brother Johnson intitolata Stomp, pezzo che poi abbiamo risentito anche remixato in altri modi, insomma, però l'originale rimane sempre questo. Salutiamo quelli che insomma si stanno svegliando proprio in questo momento e salutiamo anche tutti quelli che quest'oggi insomma avranno questo lunedì, che sarà una giornata speciale perché è una data importante, magari per un compleanno o per qualcosa che ricordano in particolar modo. Sono

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

bello risentire la voce di Randy Crawford con i Crusaders, questa Street Life rimane uno dei pezzi che ricordiamo maggiormente di quel periodo. Cos'era? Anni 79 per la precisione, e così abbiamo voluto risentirlo. Fa sempre un certo effetto, è sempre molto bello. Bentrovati, buon lunedì, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, che ci vede insieme tra le 4 e le 6 di ogni mattina, tutte le mattine. Salutiamo gli affezionati, perché ci sono anche quelli effettivamente, quelli che magari lavorano di notte e che quindi magari a quest'ora sono ancora lì.

so true. Beh, certo che svegliarsi sulle note di Bobby Hebb ha sempre quel valore aggiunto in più. Con questa Sunny siamo tornati indietro, pensate al 1966, con questa che rimane una delle canzoni più belle di sempre. Poi chiaramente questo è un parere personale, ci mancherebbe altro, poi ognuno pensa a quello che vuole, magari anche ovviamente dei gusti diversi, ci mancherebbe. Però insomma questa è sicuramente una di quelle che ti lascia svegliare nella maniera migliore, così in tranquillità, senza avere quelle botte proprio esagerate. Quindi l'abbiamo risentita. Bentrovati, questo è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi. Arriva anche Stevie Wonder, che riapprezziamo con la sua Master Blaster.

Spezzali e la sua ragazza Inadeguato. Siamo tornati indietro al 2013 per questo disco da solista. Per quanto riguarda Max, è stato uno dei successi dei Tormentoni, sì, perché effettivamente l'abbiamo apprezzato nell'estate di quell'anno lì, sono passati un po' di anni. Bentrovati, questo è l'appuntamento che ci vede insieme, quello che insomma vi fa compagnia tra le 4 e le 6 per cercare di fare in modo che questa giornata sia veramente speciale. È lunedì, è il primo di giugno, quindi insomma tanti buoni motivi per essere propositivi. From

La canzone di Rema, quella intitolata Calm Down, è stato uno dei tormentoni, ve lo ricordate? Tormentone di 3-4 anni fa, insomma, abbiamo voluto risentirlo anche in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Arriva anche Vasco Rossi, Vasco Rossi ci sta sempre a qualsiasi ora, quindi è sempre un piacere risentirlo. Qui lo riapprezziamo con la sua canzone, quella intitolata Brava.

la libertà, come canta Jovanotti in questa sua canzone, anche la penultima di oggi. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, ci risentiamo più tardi da mezzogiorno con l'appuntamento insieme a Riccardo e Boris dei Tre Tenori. Tra poco Ruben già prontissimo per quello che sarà la mattina con Moca, già prontissimo. A dopo, è un invito a pranzo, mi raccomando non mancate, a mezzogiorno vi

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buon lunedì, il primo di giugno. Come state? Come state? Tutti bene? Il sottoscritto sta bene, un po' stanco perché ieri è stato sveglio fino a tardi per vedere la Svizzera che arrivava seconda ai mondiali di hockey. Vabbè, oramai è andata così. A questo proposito saluto il Pellos, che anche lui è stato su fino a tardi per vedere la Svizzera arrivare seconda ai mondiali di hockey, come tanti altri, e che questa mattina si sveglia presto come tanti altri. Buongiorno, buongiorno, e buongiorno anche a tutti quelli che sono passati allo stadio, sono passati a salutarci, sono andati lì a fare due chiacchiere, a presentarsi, insomma una due giorni veramente impegnativa, perché quando sei in giro così è sempre, c'è sempre magari qualcosa, no? A livello tecnico, no, ma poteva funzionare così. Però è stato bellissimo essere così parte di questa inaugurazione, anche essere fuori chiaramente in mezzo alla gente. Devo dire che tra l'altro il tempo, complimenti anche a chi ha organizzato, RFC Lugano, che hanno così organizzato anche il tempo che arrivasse perfetto, caldo ma con il sole. Poi so che ieri sera ci sono stati diversi temporali più o meno forti, forse nel sud del Cantone un po' più forti. A Bellinzona ha piovuto qualcosina, ma o che ho dormito come un sasso o che non ci sono stati né lampi né tuoni. Perché qualcosina sì, ha piovuto, ma il giusto era bellissimo. Questa mattina erano 17 gradi, quindi spara anche tutte le finestre, finestre aperte intanto che dormi. Ieri sera copertina perché sei lì un po' in corrente d'aria. Mi ero quasi dimenticato di quella meravigliosa sensazione, quasi di avere un po' freschino. Partiamo subito con la musica. Alle 6.03 arriva Zucchero con la sua Baila. Questa qua ti fa partire lunedì, tra l'altro settimana smezzata, visto che giovedì è festa. Ci sarà qualcuno che si spara un mega super mega iper ponte. Beati loro, noi siamo qua e facciamo compagnia sempre, ci mancherebbe.
3: Adesso

0: Laila, e questa qua merita complimenti, Diego, complimenti.
1: Vai cicca, vai cocca, che è lunedì, cocca, e ci ascoltiamo nuovamente la mocca, baby.
0: Complimenti per l'interpretazione, bravissimo Diego, nel suo tour immagino già nel Sopraceneri, così è arrivato. E noi adesso riprendiamo chiaramente le cose come eravamo abituati con la mocca, con un orario classico per i prossimi giorni, tranne chiaramente giovedì, visto che è festa, ma vi facciamo compagnia. E quindi adesso ci ascoltiamo ancora un brano con Sabrina Carpenter, con la piccolina di statura, Sabrina Carpenter, alto penso 1,40 m qualcosa, e poi andiamo avanti e ci facciamo la nostra rassegna stampa.

un house tour con Sabrina Carpenter. Beh, quando venderà il villone sicuramente farà anche quello. Ma partiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo sul Corriere del Ticino, dove si può leggere di un nuovo sentiero che nascerà, un sentiero tematico nell'Alto Ticino, diciamo tra Airolo e Rodi, non quella in Grecia chiaramente, comunque un sentiero che illustrerà quanto fatto per valorizzare il greto del fiume Ticino e tutta la zona circostante. Ci saranno ben 11 pannelli che illustreranno e spiegheranno i lavori di manutenzione che sono stati fatti dal 2023 al 2025 per così mantenere al meglio il fondovalle e per così dare una mano anche alla natura. Quindi nelle calde giornate estive volete fare una passeggiata, sapete che potete salire un po' in quota. Abbiamo un problema, problemone, perché il sottoscritto ieri l'ha messo, non è successo niente, ma so di essermi cosparso di che cosa? Dell'antizanzare, perché adesso arriva quel periodo e io sono martoriato delle volte. Comunque ne ho preso uno, è uno spruzzino completamente rosso da vedere, lo si trova in uno dei grandi supermercati elvetici, è così che non lo vendono loro, c'è quello forte, c'è quello tropicale, c'è su una zanzara zenata, l'avete già beccato di sicuro. Comunque, che cosa succede? Secondo uno studio che è stato condotto in Francia, contiene questo antizanzare un qualcosa, un elemento che non repelle propriamente le zanzare, ma potrebbe anche attirarle, perché potrebbe piacerle. Ecco, se si è messi bene, cioè io me ne butto su una quantità industriale per tenermele lontane e ottengo l'effetto contrario. Adesso stanno cercando di verificare, di informarsi meglio, magari capita solo in alcuni casi, non è statisticamente rilevante, ma qualcosa c'è sotto, ecco, mettiamola così. Quindi mettiamoci mano più veloce che possiamo, se caso questa sostanza si chiama DEET in inglese, detta in ticinese DEET, quindi questa sostanza che a quanto pare piace le zanzare. Lotta nel mondo dell'intelligenza artificiale, che cosa è successo? Beh, Claude di Anthropic è diventato il numero uno, così possiamo dire, del mondo dell'AI, superando anche OpenAI con chiaramente ChatGPT, un valore di 965 miliardi di dollari. Facciamo bene attenzione quando diamo a questi colossi i nostri dati, perché hanno tantissimi soldi e possono farne praticamente quello che vogliono. Io la butto lì. Continuiamo con la musica. There Must Be an Angel, che sono loro? Beh, chiaramente gli Eurythmics qui su Radio 3 alle 6:14. Poi andiamo a fare anche un punto sul traffico. Se avete novità, scrivete pure.

0: Era il 1987 quando usciva questa splendida canzone, anno di nascita ufficiale anche di Radio 3, sebbene chiaramente i test iniziarono qualche mese prima, cioè con la fine del 1986 a livello tecnico, poi ufficialmente si prese avvio a marzo 2027, complimenti, 2027 facciamo 40 anni, quindi 1987. Infatti adesso vedremo anche di studiare qualche bisognerà fare una festa, cioè i 40 anni sono importanti, insomma li festeggeremo tutti grandi assieme a voi. Chiaramente ci separiamo brevemente qua, vediamo se ho fatto tutto giusto, che c'era sono un po' annebbiato questa mattina, forse i due giorni praticamente allo stadio mi hanno un po' scombussolato, comunque dovrebbe andare tutto. Allora ci ritroviamo tra un paio di minuti, facciamo un punto sul traffico.
1: Questa è Radio 3.
2: Anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
7: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: Infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico nei soliti punti, soprattutto sulla A2, come segnala Via Swiss, tra il raccordo di Mendrisio, essere sinceri un pochettino prima, e Melide Bissone, lungo serpentone di auto. Vedo anche dalle webcam, siete che anche dalle parti di Maroggia si circola, ma si circola chiaramente lentamente perché c'è tanta gente. Melide Bissone dopo dovrebbe funzionare, ma il traffico sul tratto autostradale è molto intenso questa mattina. Se notate qualcosa, se avete altre segnalazioni che riguardano altri tratti stradali, speriamo sempre di no, 079 449 9537.

0: Beyoncé In For The Weekend. Manca ancora un pochettino al weekend, ma insomma questa settimana un pochettino meno, soprattutto per chi si lancia nel ponte, visto che giovedì è festa. Dobbiamo arrivare almeno a mercoledì, ma ci arriviamo, un passo alla volta andiamo, così come con il nostro oroscopo.
1: Astrotris.
0: Partiamo quest'oggi dal Sagittario al primo posto. Luna e il Sole vi spingono avanti, occasioni, contatti e intuizioni rendono la giornata vincente, bene. Il Leone al secondo posto. La Luna e il Sole sono amici per voi, favoriscono lavoro e visibilità. Evitate però le tensioni e la fretta nei rapporti. L'Ariete, terza posizione, torniamo a salire, bene. Luna e il Sole vi aiutano con iniziative e contatti, bene sul lavoro, ma attenzione perché servono comunque ordine e precisione, quindi non possiamo fare troppo gli artisti oggi. L'Acquario, quarto posto, una giornata vivace, ricca di spunti, con idee brillanti e buone occasioni da cogliere al volo. Il Cancro.

Lo Scorpione, ottavo posto. Qualche dubbio rallenta il passo, ma la lucidità e l'intuito vi aiuteranno a trovare la direzione. Capricorno, non ho una posizione. Serve pazienza con ritardi e imprevisti. Restate concreti e puntate sugli obiettivi reali. Obiettivi, perché, ok, bisogna parlarlo anche, dirlo anche giusto. Decimo posto per i pesci, emotività in aumento e qualche distrazione. Meglio procedere con calma e senza forzature. Poi la Vergine in undicesima posizione. Qua la Luna e il Sole sono un po' contrari e portano un po' di ritardi. Mercurio però vi aiuta a recuperare ordine e lucidità. Dodicesimo posto, oggi Gemelli, Sole nel segno che vi dà un po' di energia, ma la Luna crea qualche attrito. Evitate le risposte impulsive e soprattutto le polemiche. Quindi bisogna andare via un po' schisci, arrivare a sera in sostanza. Qua andiamo, un'altra collaborazione, prima erano i Coldplay con Beyoncé, qui invece Elton John con Britney Spears, Hold Me Closer.

Insomma, un weekend, quello appena passato, che ha visto tante persone passare a trovarci. Abbiamo anche così salutato gente che... Cioè, perché magari voi ci vedete in video, in televisione o sui social, ma noi magari non vi vediamo chiaramente. Quindi dopo, quando arriva qualcuno, ti dice il nome, cioè, ma sì, so che mi scrivi, che dopo ci sono persone che sono ricorrenti, e quindi fa sempre piacere. Eravamo anche ben incastrati davanti alla polizia, abbiamo fatto i bravi, cioè anche loro lì con il loro furgone, e c'erano anche gli amici della Croce Verde Lugano, che salutiamo, anche se ci hanno rubato praticamente tutte le penne, perché gli servivano per scrivere, quindi dovranno fare le penne della Croce Verde di Lugano, che così

così, tac. Però facciamo uno scambio equo, chupa chups per penne, praticamente, lecca lecca per penne. Noi abbiamo mangiato delle cose molto molto gustose. Detto questo, siamo così alle 6:32 in questo, beh, possiamo dire fresco lunedì mattina, perché effettivamente la scorsa settimana ci aveva abituato a delle temperature veramente, non dico infernali, ma molto molto tropicali perlomeno, ecco. Invece questa mattina sono svegliato, 17 gradi fuori, si stava di un bene. Adesso sono anche arrivato in radio, ho spalancato praticamente tutto, così non si usa l'aria condizionata. Insomma, cerchiamo di risparmiare un pochettino anche lì, di far bene al pianeta. E intanto ci ascoltiamo una meravigliosa canzone di Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway.

Un inno, quello di Cesare Cremonini, all'amore, a New York, la città che non dorme mai, la grande meno, insomma, diversi soprannomi, la città di New York, che allora, se vi piace andare, diciamo, al turismo cittadino, New York è una di quelle mete che effettivamente non può mancare nel vostro calendario di viaggio, magari ci siete già stati. Città veramente imponente. Noi che arriviamo qua dal nostro piccolo Ticino, arrivi lì, c'è il grattacieli tutto altissimo, gigantesco, vedi i tombini dal quali esce anche il vapore, no? Come nei film, proprio una città. Va un po' pianificato magari la visita, perché tante volte non ci si rende conto di quanto è grande effettivamente e di quanto sono distanti, no? Questi, loro ci hanno gli isolati, li chiamano così, no? I blocks in inglese. Non ci si rende bene conto di quanto tempo ci vuole magari per andare da un museo a un altro, o a vedere, non so, un murales, piuttosto che andare in quella pasticceria lì che hai visto, che ti sei impuntato a mangiare quel sandwich. Rischi che se non ti studi bene un pochettino il percorso, passi la metà del tempo in viaggio a destra, a sinistra, su, giù, per tutta New York, ed è veramente grande. Continuiamo con la musica e facciamo festa con Robbie Williams e la sua Party Like a Russian. Era il 2016 quando usciva questa canzone.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

E anche gli YouTube, Where the Streets Have No Name, anche qua eravamo nel 1987. E andiamo velocemente sulle strade della Svizzera italiana. Traffico tra il raccordo di Mendrisio e Melide Bissone. E anche tra Bizzarrone e Genestrerio. In sostanza, questo qua è il punto caldo. Grazie Luca. Un bel traffico a Mendrisio fino all'altezza di Riva San Vitale. Poi ho visto che si viaggia. Luca fa la direzione opposta, quindi c'ha un occhio vigile, può vedere tutta la situazione del traffico. Tra poco si ritorna alla normalità, arriveranno gli amici in affitto qui a tenervi compagnia con Marghe e Maxi B, che andranno avanti fino alle 10, poi la Lolla, poi i Tenori, poi il Luchino, poi Danny e Michael, poi la Patti. Insomma, ci avete sentito praticamente tutti. Questo in mezzo c'è anche la Lolla, chiaramente, dopo prima dei Tenori e dopo gli Amici in Affitto arriva anche lei, giustamente. E ci avete sentito quasi tutti questo weekend. Ultima settimana da record, perché su 7 giorni siamo stati in giro praticamente 4, ma è stato molto molto bello incontrarvi tutti. Poi nelle prossime settimane arriveranno anche tanti regali, dovete ascoltarci però, perché sennò non sapete quando li facciamo. Noi continuiamo, siamo quasi addirittura d'arrivo con la Moca, adesso arrivano i Rolling Stone.

0: E noi siamo arrivati alla fine, l'ultimo sorso della mocca. Marghe e Maximi sono pronti per tenervi compagnia per le prossime tre orette qui su Radio 3. A me non resta che salutarvi, vi do appuntamento a domani mattina e vi lascio con la nostra splendida squadra di Radio 3 che vi accompagnerà per tutto il giorno. Adesso arriverà anche l'informazione per tenerci così sul pezzo sempre. Prima ancora una canzone, un inno all'estate. Ciao, a domani!
1: I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Tra due minuti sono le 7, buongiorno.
8: Ticino News.
9: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Hockey, altra medaglia d'argento per la Svizzera in una finale. L'oro e i mondiali sono della Finlandia. Sentiamo Alessandro Cocca.
10: Terza medaglia d'argento in 3 anni, la quinta dal 2013. La Svizzera ha perso i mondiali casalinghi contro la Finlandia per 1-0 all'overtime. Una partita equilibrata, almeno nei tre tempi regolamentari, con il risultato rimasto fermo sullo 0-0. Il sogno rosso-crociato si è poi spento più tardi con il gol di Elenius, che ha chiuso l'ultimo atto del torneo. Una partita davvero amara per la squadra nazionale dopo il cammino maiuscolo delle ultime 2 settimane. Qualcosa di più forse sarebbe potuto arrivare, in particolare se si pensa alle sofferenze del primo tempo, ma di fronte vi era un signor avversario. Peccato, ma fra rammarico e tristezza vi è spazio anche per tanta riconoscenza e un bilancio positivo del mondiale disputato proprio in Svizzera.
9: Voltiamo pagina, andiamo sulla cronaca. Incidente ieri sera, protagonista una donna che circolava in direzione del centro di Agno a bordo di una minicar immatricolata in Italia. Come riporta Rescue Media, ha poi centrato uno spartitraffico posto al centro della carreggiata, rovesciandosi sul tetto. La donna è riuscita a uscire da sola dal veicolo e avrebbe solamente preso un grande spavento. Andiamo ora in Alta Leventina, dove sono stati svelati nel fine settimana i frutti di 4 anni di lavori per la riqualificazione del fiume Ticino. Toccata la tratta compresa fra Airolo e Rodi, 8 milioni di franchi spesi. Il progetto è stato affidato al Consorzio Manutenzione Alta Leventina e sentiamo allora il suo presidente Valerio Ielmini.
11: Siamo entrati così di getto con un grande progetto in Alta Leventina per la rivitalizzazione del fiume Ticino, uscendo dal secolo scorso dove era tutto incanalato, quindi la restituzione dello spazio riservato alle acque è un principio sacrosanto. Diamo adesso la possibilità alle acque di ripartirsi molto più gradatamente sul fondo, di viaggiare anche più lentamente, le velocità dell'acqua sono anche più ridotte e più costanti nel tempo, grazie anche degli elementi come delle isolotte, i cluster, oppure dei tronchi d'albero, delle insenature, anche l'alveo è stato ritoccato e addirittura siamo intervenuti anche sulle confluenze dei fiumi laterali.
9: In chiusura dall'estero, l'Ebola continua a preoccupare esperti e politica e nelle scorse ore sono stati forniti dati aggiornati sulla diffusione del virus. Ebbene, sono 263 i casi confermati in Congo e Uganda, i casi sospetti 1100, confermati peraltro anche i decessi di 43 persone a causa del raro ceppo Bundibugio.
12: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
13: L'infotraffico.
9: Un minuto dopo le 7, traffico rallentato sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissone in direzione nord.
7: Basta così?
9: Basta così.
7: Buongiorno Gianluca. Buongiorno Maxi.
8: Buongiorno, buongiorno a voi. Tu devi guardare lei e salutare me. Guarda lei.
9: Mi hai ricordato, non so se vi ricordate, non voglio disturbarvi, però Rush Hour 3, il film con Jackie Chan, mi sfugge l'attore.
8: È quello di
7: Rush
8: colore.
7: Rush Hour 3.
8: Lui è quello divertente, dai. Quello
7: allora,
8: che così.
7: Scusatemi, il cinefilo qui è Maxi, quindi chiedi a lui.
8: Il nome non me lo. Cioè, ho in mente la faccia, ho in mente tutto, ma il nome adesso mi sfugge.
9: Comunque, mi hai fatto sta battuta. Ti ricordi? C'è una scena in cui sono dentro in quel dojo dove dice: chi è lei? E lui fa: io sono lei. E lui è me. Ti ricordi?
7: Oddio, allora l'ho visto anch'io.
9: Dice che lei si chiama lei.
8: Sì,
9: e
8: sì.
9: Quindi
8: sì.
9: Me
8: sembravamo loro. Tra l'altro, hai notato come Gianluca mi è sul pezzo?
7: Allora, ho notato che ormai è self confident
8: sì,
7: e osa con qualsiasi colore, non ha più quell'ansia da prestazione di un tempo, hai notato?
8: Vero. Sponsorizzato dalla Milka, si presenta con una maglietta lilla che al bacio, che tra l'altro sarà uno dei colori dell'estate.
7: Ah, lo sapevi tu?
8: Sì. Mi è stato detto che sarà uno dei colori. Io è goloso, secondo me, come colore. Cioè, a me riporta
7: allora,
8: il cioccolato.
7: Secondo me, da quando ho saputo che abbiamo conosciuto sua suocera,
9: vero.
7: Che era venuta a trovarci da Milfrey,
8: si tiene di più.
7: Ha detto: vabbè, non ho più nulla da perdere. Ha lasciato la dignità a casa, io non ho più nulla da perdere.
8: Ma sì,
9: va bene.
8: Sì. Curiosità: come si abbina un lilla? Cioè, la scarpa com'è?
9: Devo. Cioè, vuoi che dico qualcosa?
7: Allora, se ci alzi la gamba alla Jill Cooper, possiamo vedere.
8: Perché non l'ho vista.
9: Jill Cooper, incredibile, so chi è. Ho anche un DVD di Jill Cooper.
7: Come mai lo sai? No, non so se lo voglio sapere.
9: Yoga, giusto? Che
7: sì,
9: fa Pilates.
7: Faceva ginnastica anni 80.
8: Sì, sì. Come Jane Fonda.
7: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Ecco.
9: Sì, okay, sì. Comunque eccole qua. We la hop.
8: Bianche.
9: Veloce, veloce.
7: Scusami.
9: Veloce.
7: L'ha fatto vedere. Touch and go.
8: Sì, mamma mia.
7: Chi l'ha visto, ha visto.
8: Ci tiene alle scarpe in un modo.
7: Davanti.
8: Non, sì.
7: Comunque il solito tacco 12.
8: No, solito tacco 12 bianche.
7: Sì. Va bene, dai, basta.
9: Buona giornata.
7: Lasciamola andare.
8: Ciao
7: Giallo, a dopo. Amici, io spero che siete pronti perché ho un racconto oggi per voi. Non ho voluto dire nulla neanche a Maxi fuori onda. Sono ancora sconvolta.
8: E per sconvolgerti c'è.
7: No, no, ragazzi. Vi do solo una spoilerata, sono finita in una rissa e aggiungerei in una gelateria.
8: Zitti, ma come si fa a far rissa in una gelateria?
7: Appunto.
8: Per una coppetta?
7: Non voglio spoilerare.
8: Per un cono almeno.
7: Signore e signori, buon lunedì. Oh, buon primo giugno.
8: Buon primo giugno, buongiorno.

0: Vignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Allora, intanto parto dal fatto, dopo sì, facciamo la rissa. Hanno cambiato telefono e ovviamente figurati, qua sarà un delirio capire come funziona.
2: Oh no!
1: No, sono già arrivato.
2: Ok.
1: Ci sono.
2: Sì.
1: Telefono nuovo, bene.
2: Allora, il telefono è nuovo ma il numero è vecchio. 079-449-9537. Per chi vuole interagire, per chi vuole dire la sua e per chi vuole partecipare al sondaggio del giorno.
1: O alla rissa, adesso vediamo che cosa salta fuori.
2: Allora, non so se lanciare il sondaggio. Sì, allora facciamo così: lancio il sondaggio e poi vi racconto cosa è successo.
1: Ho capito, ma che sondaggio è? Sulle risse? Ma
2: allora, intanto, ciao, un minimo di presentation.
1: Buongiorno.
2: Lui è Maxi B, io la Marghe. Insieme, ma solo se messi insieme, siamo gli amici in affitto.
1: Ah, cioè, tu devi dirmi che sabato questo alla IL Arena non eri amici in affitto?
2: Eh no?
1: Eh no, perché
2: ero una moca in affitto con Ruben.
1: Ho capito, capito? Ho capito.
2: Se ci mettono vicini, scatta il superpotere. Se siamo lontani, no?
1: Non si vede proprio. Ho capito.
2: Certo.
1: Ho capito.
2: Allora, amici, quindi presentation fatta, volante, il numero ve l'ho dato, bene? Vi è mai capitato di finire coinvolti in una rissa e o di trovare qualcuno che tenta di aizzarvi al punto tale
1: che cambiate completamente personalità?
2: Sì.
1: Ma è un sondaggio violento.
2: Beh, insomma, allora facciamo lo step indietro. Siete mai finiti in una rissa?
1: Verbale però, verbale.
2: No. Rissa, generico.
1: Generico.
2: Potete interpretarla come meglio credete.
1: Ok.
2: Io vi do solo qualche indizio.
1: Sì.
2: Vado in musica, torno e ve la racconto.
1: Bene,
2: ok?
1: Allora, questa rissa si svolge in una gelateria, ho capito bene?
2: Allora, Cuore di Lugano.
1: Cuore di Lugano.
2: Venerdì sera.
1: Sì.
2: Io e Magnum PI, perché era appena arrivato, quindi siamo andati a mangiare zona Foce, insomma, Portobello.
1: Sì.
2: E da lì mi ha detto: ma perché non ci facciamo un buon gelatino?
1: Ma infatti.
2: Ok. Quindi, venerdì sera, gelateria, che già di per sé la rissa, la gelateria. Cioè.
1: E non sono lontani come cose, no?
2: Dai, sono due concetti opposti.
1: È più facile far rissa al supermercato che in gelateria.
2: No.
1: Dai.
2: E invece no.
1: Invece no.
2: Bene. Il tutto finito con polizia.
1: Ma va.
2: Sì, sì.
1: Ma addirittura.
2: Sì, sì, sì. E filmati con testimoni. Ma siamo qua a raccontare.
1: Oh, Magnum, quando vuoi venire in tranquillità, diccelo,
2: Infatti, lui mi ha detto: ma io pensavo che Lugano fosse una città tranquilla. Va bene, quindi siete finiti in una rissa, siete stati coinvolti o vi hanno provocato, perché succede spesso anche al supermercato, hai fatto bene a dirlo.
1: È vero. Ti passa davanti alla fila,
2: beh,
1: sai quelle robe.
2: Sentite, io ho visto donne, non sto scherzando, tirarsi i capelli alle svendite. Mi avevano invitata anni fa a una svendita qua a Lugano.
1: Sì.
2: Non mi ricordo se fosse zona Mendrisio, insomma, cioè qua in zona, no?
1: Sì.
2: Ragazzi, io ho visto una signora tirare i capelli a un'altra, perché l'ho vista prima io.
1: Tipo la giacchetta.
2: Era una borsa. Era una borsa. Ma ce n'era solo un modello, cioè uno per modello.
1: Ho capito. Ok. Ho capito.
2: Quindi io voglio. Datemi soddisfazione in quelle risse lì. Va bene. 079-449-9537. Adesso vi racconto tutto.
1: Il lato oscuro dei nostri ascoltatori, praticamente.

0: Allora, scusatemi, sugli Smash Mouth ci sono interazioni che meritano di essere portate in onda subito.
1: Ma allora, prima del tuo racconto, direi che è giusto introdurlo così.
0: Sì.
1: È un messaggio diretto a Magnum, Stefano.
0: Sì. Che all'ascolto, eh?
1: Ah, ecco.
0: Perché oggi è a casa che mi aspetta.
1: Ah, ecco.
0: Sì, sono tanto contenta. Vai, vai.
1: Magnum, magari i guantoni lasciamoli dall'altra parte. Vieni qua in pace, dai, su. Allora, Magnum, Lugano è tranquilla, scrivono i nostri ascoltatori. È girare con Margherita che non è così tranquilla. È colpa tua alla fine. Sentiamo il racconto, dai.
0: Allora, Gianni, stammi indietro perché mi serve un'altra base. Signore e signori, siamo andati. Anzi, no, Gianni, stammi indietro. All'inizio morbida. Andiamo a prendere un gelato.
1: Sì, non facciamo rissa anche con Gianni perché sennò...
0: No.
1: Ecco.
0: Un buonissimo gelato.
1: Di Lugano.
0: Va bene, nel cuore di Lugano.
1: Noto, dai, una gelateria nota,
0: noto,
1: dai,
0: noto.
1: Su.
0: Ok. Ma in realtà, poi loro poveretti non c'entra niente. Anzi, sono stati dei tesori.
1: Sì, infatti non diciamo il nome così.
0: Ok.
1: Non associano.
0: Va bene. Cosa succede? Quando un gelato è buono, tira. Quando tira, si forma la coda.
1: Per forza.
0: Ok? Quindi... una coda chilometrica fuori dalla gelateria.
1: Che è un classico di quella gelateria.
0: Sì.
1: Dai.
0: Che fa anche l'angolo.
1: Sì,
0: la coda.
1: Spesso l'ho vista, sì.
0: Sì. Quindi di solito uno cerca parcheggio, che è difficile anche trovare parcheggio lì. Lascia la moglie, mettiti in coda, che così poi. Ecco.
1: Sì.
0: Quindi ero io, il mio ragazzo, il mio migliore amico, Aldo Paolini,
1: e
0: che saluto.
1: Pippo Franco.
0: Scusatemi.
1: No, Pippo Franco.
0: E la mia amica Ross.
1: Ah, era in quattro allora.
0: Eravamo in quattro.
1: Quattro.
0: Allora mi ha detto: beh, ragazzi, è un po' lunga la coda, ma tanto ci facciamo due chiacchiere, passa in fretta. Va bene? E arriviamo a un punto in cui mancano cinque persone ad andare a prendere il gelato. Quindi
1: sei
0: ormai eravamo.
1: Arrivato, dai.
0: Bravo!
1: Sì.
0: Vedevo già il traguardo.
1: Vedi già i gusti lì in
0: bravo.
1: Lontananza, dai.
0: Ed è proprio lì che andiamo a parare. Vedevo i gusti, ma non nel dettaglio. In più, Magnum PI non mi aveva sulle lenti a contatto e mi fa: amore, io non leggo. Io figurati, occhio di falco.
1: Due ciecati insieme?
0: Beh, insomma, non si leggono bene, eh. In più davanti c'è la gente. Allora abbiamo detto al mio migliore amico: sì. Tu rimani qua in coda.
1: Ok.
0: Noi ci stacchiamo, andiamo a vedere i gusti.
1: E poi ve li diciamo.
0: Ecco, ma soprattutto era quando vedi una coda così lunga, non vuoi far perdere tempo a quelli dietro. E puoi stare lì mezz'ora. Ah, non lo so, sa. Gianduglione o tiramisù? No. Vai e muovi.
1: Limone anguria. Sì.
0: Mentre siamo lì a guardare i gusti,
1: aia,
0: vedo questo signore.
1: Signorotto.
0: Non so dirvi l'età, penso fosse intorno ai 50.
1: Beh, allora un ragazzo.
0: Ok, ragazzo.
1: Un ragazzo.
0: Sì, non li porta benissimo. Quindi mi permetto di dire che non so dare l'età.
1: Rissa fuori dal Radio 3 stamattina.
0: Non mi interessa. Ascolta.
1: Va bene.
0: Niente, cosa succede? È in coda. Vedo chi ci sta guardando male, perché forse nella sua testa era: penseranno mica di saltare la coda.
1: Sti due.
0: Ma io ero lì, ovviamente, solo per guardare i gusti.
1: Poi
0: okay?
1: Saresti tornata in
0: ovvio
1: coda, però
0: ovvio.
1: Già con le idee chiare, ecco.
0: Il mio migliore amico fa la battuta,
1: no.
0: Ecco i classici che saltano la coda. Ma era una battuta, è il mio migliore amico.
1: Poi lo conosco, è uno divertente.
0: Ecco, ecco.
1: Sì.
0: Il signore davanti, questo qua che mi fissava, ha commentato dicendo: adesso non mi ricordo se fosse una roba legata a chi salta la coda, io sono in coda, vabbè, insomma, già il clima non era dei migliori.
1: Era già teso.
0: A un certo punto, Gianni, cambiami la base.
1: Sì, metti tensione.
0: A un certo punto la ragazza dice: a chi tocca?
1: Oh, mamma mia. Guardando magari voi.
0: Sì. A chi tocca? E io vi giuro, ho alzato il dito, ma non per dire tocca a me.
1: Sicura?
0: No, ve lo giuro su Dio.
1: Okay.
0: Su Dio.
1: Ok.
0: Io volevo chiedere una roba di un gusto. Ok?
1: Questo qua.
0: A chi tocca? Faccio per... E lui mi guarda con un occhio di fuoco e dice: vai dietro.
1: No.
0: Al che lo guardo, mi viene ovviamente da ridere, perché vi giuro che pensavo che fosse uno di noi. Cioè, sai quelli... Sai quanti ascoltatori ho beccato l'altra sera?
1: Capito.
0: Allora ho detto:
1: con la battuta, sì,
0: sì,
1: divertente.
0: Fra un po' mi farà il gabbiano.
1: Ragazzi, è un gelato, non è
0: hai
1: che
0: capito?
1: Stiamo in
0: ecco,
1: banca.
0: Ero convinta mi facesse il gabbiano, finisse lì.
1: Non era Stürla, ve lo dico già.
0: E invece faccio: scusi, ho detto vai dietro. No, mi viene un po' da ridere, un po' comincio a realizzare, faccio: ma scusi, ma è serio, sta scherzando? e a quel punto purtroppo no. ha detto la parola che non avrebbe mai dovuto dire.
1: Ti ha insultato?
0: Sì, sì.
1: Pesante?
0: Ha detto vai dietro S-C-E-M-A.
1: S-C-E-M-A. Vabbè, siamo ancora sul leggero però.
0: Beh, insomma.
1: Senza conoscersi, dici.
0: Non vi dico Magnum P.I.
1: È uno protettivo.
0: Eh beh, scusami. Bravo, a te Mario. Insultano a Morbio, rimani lì a limarti le unghie.
1: Guarda, con Morbio ci pensa lei, ti apre in quattro.
0: No, ma ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Al che si infervora e gli va vicino. Questo si spaventa, non lo so, alza la voce e peggiora la situazione perché gli ho detto scusi, ma lei veramente sta facendo sta scenata perché stavo scegliendo dei gusti, ma ci rendiamo conto? Scusi. È follia. E lui lì mi dice stai zitta, C-O-G-L-I-O-N-A. E lì è stato veramente troppo.
1: Ah, quello di fare lo spelli lo facciamo per voi. È per... una specie di scricchia per
0: sì,
1: voi.
0: Sì, sì, sì, sì. Onde evitare che i bambini ripetano,
1: certo,
0: ok?
1: Certo.
0: Cosa succede, ragazzi? Magnum si avvicina. Come i cani piccoli che si
1: agitano.
0: Che devono difendersi. Perché poi Magnum non avrebbe alzato un dito. È andato lì per dire: ma come ti permetti? Ha preso con quelle manine piccole.
1: Ma era piccolino.
0: Ragazzi,
1: tipo.
0: Sì.
1: Più piccolo di te.
0: Con un bel panciottino bassino.
1: Ah, ok.
0: Ecco. Ragazzi, ha strappato la maglia Magnum,
1: no,
0: che era ridotto tipo Flintstone,
1: ma
0: con
1: la
0: tutta
1: maglia,
0: la testa di fuori, ve lo giuro. Il collo. Poi no, oggi lo devo portare in ospedale perché ha la mano così.
1: Ah, perché l'ha picchiato alla fine.
0: Per proteggersi. Ah,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: so
1: sì.
0: cosa sia successo.
1: Sono
0: insomma.
1: Picchiati.
0: Ragazzi, storia del terrore, il signore è andato a chiamare la polizia e
1: lui.
0: La polizia arriva. Infatti ho detto, sì, con tanto lì, mi stanno aggredendo. Io l'ho guardato e faccio, ma sei serio? Con tutti i testimoni intorno che dicevano, ma Marche, ma è follia. Faccio, ragazzi, va bene. Ecco, è finita con, hanno segnato i dati.
1: Sì.
0: Ho detto, signori, io vi prego, una roba del genere per dei gusti del gelato, non l'ho mai vista in vita mia. La gelateria stupenda,
1: sì.
0: perché mi ha scritto il giorno dopo, ha detto che sono molto dispiaciuti, che non tutti i clienti sono così.
1: Ma ci mancherebbe.
0: E
1: dai.
0: Che hanno il filmato, hanno le telecamere interne col filmato dove si vede benissimo che il signore ha provocato, che ha fatto obbligato e disfatto. Però ragazzi, vi dico, ero in un imbarazzo.
1: Che poi peccato, perché ti rovini proprio un momento invece che...
0: Ma poi,
1: ma
0: com'è possibile? Io ho detto, ragazzi, va bene che fa caldo, va bene che è buono il gelato, ma diamoci una regolata, eh?
1: C'è gente che litiga per il gelato.
0: Ma no, ma come, al massimo mi dici, scusi, c'ero io, ma ci mancherebbe, stavo solo guardando sì. i gusti. Ma non arrivi a epiteti e cose.
1: Ma la polizia adesso che ha visto che sei ricercata all'estero ti ha lasciato andare lo stesso stamattina? Ma com'è che sta? Maglie larghe?
0: Allora in realtà sono ai domiciliari. Posso venire qua?
1: Casa lavoro.
0: A casa mangiare gelato tutto il giorno.
1: Casa lavoro gelato. Basta.
0: Sì. Allora 079-449-9537
1: sì.
0: Siete finiti in una rissa? Avete litigato per un prodotto in azione? Per...
1: sì, l'ultimo capo
0: una
1: rimasto.
0: Svendita
1: sì, sì, sì,
0: sì, quel prodotto. Io mi ricordo quando erano usciti i biscotti della Nutella. Ve li ricordate?
1: Sì, i biscotti.
0: Non ce n'erano. Cioè, appena usciti c'erano gli scaffali svuotati.
1: Sì.
0: Io ho visto due signore, anche di una certa età, tirarlo. L'ho visto prima io. Mio nipote ci tiene tanto. Mio figlio di più. Finché si è aperto in due e nessuno ha preso il sacchetto.
1: No, biscotti ovunque.
0: Va bene?
1: Bene, ci siamo.
0: Ok, la tocchiamo piano stamattina, forza.
1: Sai quando vuoi dare subito il buon esempio, no? Raccontando cose positive.
0: Eh beh, cavolo, bello. La cosa positiva è mantenete il vostro posto in
1: sì.
0: fila. Io l'ho fatto, ho osato sporgermi ed è stata la fine.
1: Quando alzi la testa, attenzione.

0: Cioccolato, che è la versione originale di
1: Popo. Oh, quanto vi amo, lo sapevo che, guardate, vi giuro, come ho detto Magnum PI, non vedo l'ora che sia lunedì per raccontarlo in radio. No, perché ragazzi, io sono ancora sconvolta, ma andiamo avanti.
0: Allora, abbiamo chiesto, la Marga è stata protagonista di un alterco che per fortuna non è sfociata proprio in una rissa ufficiale, ma ha rischiato.
1: Beh, insomma.
0: Ha rischiato, è arrivata anche la polizia. Allora chiedevamo, anche a voi è capitato di ritrovarvi in una situazione spiacevole dove magari, e grazie a Dio, non si arriva alle mani, ma si esagera.
1: Ma magari anche in una situazione, per assurdo, quasi divertente, perché si creano delle situazioni veramente per i prodotti in azione dove
0: talmente assurda che se...
1: magari siete anche voi protagonisti, uno lo può dire: oh, ci tenevo così tanto quel cappotto in azione, e che cavolo,
0: ho perso la testa,
1: ci va, sta, bene, e che cavolo, su.
2: Allora. Sì, sono finita in una rissa, ma la persona che mi aizza di più è decisamente mio fratello,
1: ecco,
2: e qui lo dico.
1: Brava.
2: Quindi se un giorno finiamo sul giornale,
1: sapete perché?
0: Ma perché il fratello, vai, diglielo, è così?
1: Allora, io ho proprio notato che nella vita esistono le persone nate per aizzare. Dai, allora, oh, bravo, poverino. No, perché l'altra sera è stato un po' così,
0: Però lo fai molto bene, non è che anche tu...
1: No, sono solo quelle robe che mi mandano in bestia, ma mi devo trattenere perché loro lo fanno apposta. Ma faccio una fatica, che ti guardano... Oh, poverino...
0: Chi non ci guarda in tele posso garantire, accendete, perché fa delle facce che neanche ti miro.
1: No.
0: Vabbè, andiamo avanti.
3: Buongiorno. A me è capitato qualche anno fa, bar ristorante molto tranquillo di Lugano. Molto tranquillo.
0: Prima che sei arrivata tu, tranquillo.
3: Pausa pranzo del lavoro.
1: Sì.
3: E ad un certo punto vedo questi ragazzi, signori, ecco, non so come vogliamo chiamarli, che cominciano a darsene di santa ragione, volano tavoli,
1: oddio,
3: e i piatti che c'erano sui tavoli, naturalmente, volando i tavoli
1: come dei western,
3: un macello. Ci hanno evacuato dal bar ristorante perché non si poteva stare, perché questi qua se le davano di santa ragione,
1: certo,
3: non riusciva neanche a separarli. Alla fine sono riuscita a separarli. La cosa bella è che erano colleghi di lavoro.
0: Non mamma.
3: Colleghi di lavoro. Erano allo stesso tavolo. Colleghi di lavoro. Non so cosa sia successo, ma
1: è stato
3: veramente sconvolgente. Non è bello partecipare e vedere tutto questo,
0: Sai dov'è l'errore? Te lo dico io, grazie dal sistema.
1: Sai dov'è l'errore? Che non hai chiesto cosa era successo, io lo voglio sapere.
0: Tra l'altro, no, è parlare di lavoro a pranzo.
1: Sono d'accordo. Perché poi interviene la digestione, è un casino. Va bene. Andiamo avanti.
0: Sentiamo.
4: Ciao raga.
1: Ciao.
4: Mattina sciallissima da Mendrisio Bellinzona. Una figata, un bacione a tutti.
0: Aspetta a dirlo, che arrivi a Lugano e Cerissa. Un attimo.
1: Ok. Perché giustamente tanti frontalieri oggi... Ah no, non è vero.
0: Che no?
1: Perché tanti fanno il ponte, però se lavorano qui...
0: No, cosa c'è?
1: Non fanno il ponte.
0: No.
1: Ho detto una cavolata,
0: no,
1: niente, andiamo avanti.
5: Ma Marghe, ma vedi che una è il giorno della buona fede, di fare le cose per bene, tu volevi solo scegliere.

0: tempo è quello che dici te, la gente fuori di testa,
1: impazziti,
2: è il caldo, ragazzi,
1: è il caldo, la voglia di gelato, io non lo so, vabbè,
2: poi oh, quanti messaggi,
1: che bello, andiamo,
2: però nessuno che racconta nello specifico,
1: vabbè, ma meglio, è che non tutti se la sentono.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Mi fa venire in mente quando ero un po' più giovincella, andavo in quella discoteca, non ricordo neanche più il nome, insomma, Lugano vicino al cimitero.
1: Aspetta, pausa. Discoteca Lugano vicino al cimitero, Maxi, qual era?
2: Morandi.
1: Era vicino al cimitero?
2: E boh, siamo in zona.
1: Ah, ma non il cimitero di casa mia, che è scema, l'altro cimitero. Sì, ci potrebbe stare.
2: C'è un cimitero tuo personale?
1: Io sotto casa ho da una parte l'oceano, dall'altra...
2: E poi ti stupisci,
1: la vita
2: che
1: è la morte.
2: Ma è già bello che
1: casa mia è vista oceano, non nel senso marittimo del termine, e un po' anche vista cimitero Pazzallo Paradiso.
2: Che bello.
1: Sì, sì.
2: Tra l'altro anche un affitto elevato, quindi insomma.
1: No. No, il giusto, raga.
2: Che strano, queste viste. Andiamo avanti.
3: Insomma, Lugano vicino al cimitero.
1: Sì.
3: E praticamente c'era questa ragazza che continuava insistentemente a guardarmi, ridere, ed era palese proprio che lo faceva verso di me, no? A un certo punto le dico: hai qualche problema? E comincia a sghignazzare e si gira. E va avanti. Le dico una seconda volta: hai qualche problema?
1: Oddio!
3: Che era veramente fastidioso. Continua a sghignazzare e va avanti. Sono di fatto che aveva una coda di cavallo.
2: No, prego.
3: La terza mi sono girato le balle, l'ho presa per la coda di cavallo e l'ho pregata fuori. Ma il sicurino ha fatto lo stesso con me.
2: Il trenino.
3: E da lì ho avuto la difia per quel locale.
1: No!
3: Sono una persona manesca, l'ho comprata fuori con delicatezza. Però insomma, quando troppo è troppo.
1: Senti, posso dirti? È ovviamente politically incorrect. Hai fatto bene.
2: Ma poi è bello che l'ho tirata fuori delicatamente.
1: Senti, hai fatto bene. Queste robe qui non le sopporto. Stiamo creando del bullismo. Però
2: ha aggiunto qualcosa.
1: Però è un bullismo da supereroi, cioè per far del bene, in realtà.
2: Però chissà perché sghignazzava.
1: Mamma mia, che fastidio. Mamma mia, guarda.
2: Mamma mia, cosa hai risentita.
1: Vai.
2: Chiude così.
3: Premetto che ero giovane, non sono successi altri.
2: La Marghe no.
3: Nella mia vita.
1: Senti,
2: la Marghe...
1: non giustificarti, va bene così. Andiamo avanti.
2: Allora, altro messaggio.
1: Dai.
2: Madonna, sono lunghi però.
4: Io le peggiori discussioni le ho avute in aeroporto. L'estate scorsa, aeroporto di Catania, ero in un baretto con un amico a ordinare un caffè.
1: Sì.
4: Mentre stavamo ordinando e parlando col barista, arriva questa coppia di catanesi, un po' in là con l'età, che letteralmente si mettono a parlarci sopra e a dare il loro ordine. Al che il mio amico li guarda e dice: scusate signori, stavamo ordinando, c'è super gentile. La signora si è messa a urlarci addosso,
1: no,
4: come non mai.
2: Maleducati.
4: Dirci peggio insulti e vabbè, noi tipo scioccatissimi guardando il barista che non sapeva più da che parte muoversi e vabbè, è stato
1: ragazzi,
4: molto divertente.
1: Sapete cosa? Qual è la verità? È che più sono in torto, più inveiscono. Cioè, quando sai di essere dalla parte del torto, è un po' come nei tradimenti. Ve l'ho mai raccontata la teoria dei tradimenti?
2: Cioè, tu più tradisci, poi più attacchi.
1: Allora arrivo, tenetemela lì. Devo andare in musica e in pubblicità, ragazzi, perché sennò questa baracca chi la manda avanti? Troppe robe di cui parlare oggi, ma abbiamo anche dei giochi, abbiamo un sacco di roba,
2: Sì, sì, però non ti infervorare, non fare che arriviamo alle mani.
1: Comunque, teoria dei tradimenti, veloce.
2: Sì.
1: Quando un uomo e una donna sono troppo gelosi, possessivi, con delle scenate senza senso,
2: vuol dire che
1: loro temono che tu faccia come loro.
2: Che tu,
1: quindi solitamente loro sono i primi a tradire.
2: Ho capito.
1: Si è verificato nel 99.9% dei casi. Nel frattempo, Beach Boys.

0: Amici in affitto, solo su Radio 3.
1: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
7: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
8: Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: questo.
1: Vai, vai.
2: Sono nato di tosse. Allora, leggo i vostri messaggi.
1: Sì.
2: Anni 2000, concerto dei Luna Pop. In quegli anni, secondo me, al concerto dei Luna Pop andavano i ragazzini e i genitori che li accompagnavano.
1: Sì, no, sì, beh certo dipende a che età andavi, però sì sì certo.
2: Allora dice, io 16enne vedi, ma i miei giustamente la mandano accompagnata dalla sorella e dal cognato. Ci può stare, dai 16 anni, un simpaticone tu pensa, eh. Allunga le mani con la scusa che eravamo rimasti tutti un po' ammassati. E allunga adesso, allunga dopo, lei si gira e pam, due sberloni.
1: Brava.
2: Certo, dice, io tra l'altro premetto, sono alta come la Marghe, quindi insomma una ragazza piuttosto alta.
1: Sì.
2: Arriva il buttafuori, che non sa nemmeno che cosa è successo, ma a prescindere vede il simpaticone che era già bello alticcio, al concerto dei Luna Pop, alticcio.
1: Bah ragazzi, c'è sempre una scusa per essere alticci quando quelle cose... No, sì, chi è così di indole, capito?
2: Sì.
1: Che sia la cresima, la comunione del nipote.
2: Pure.
1: O il concerto dei Luna Pop, trovano sempre la scusa. Scusa, eh.
2: Beh, alla fine l'hanno portato via, ci sta. Ci sta.
1: Bene.
2: Molesto, molesto, ci sta. Poi invece questo è carino. Allora, buongiorno, a me è capitato quando andavo alle scuole medie. Tra l'altro dove andava pure Maxi, quindi siamo a Serocadagni.
1: Sì.
2: Un ragazzo continuava a prendermi in giro. Sono sempre stata un po' cicciottella e paffutella, dice lei. Avevo un pullover rosa.
1: Sì.
2: E questo ragazzo continuava a chiamarmi uovo di Pasqua. E io, dopo un po', sai, dopo che ti chiama una.
1: Ma che poi
2: due.
1: Non era un tuo amico, giusto?
2: No, zero.
1: Perché cioè, se lo fa Maxi con me, io mi faccio una risata. Quando non è un tuo amico,
2: Sì, e poi un amico lo fa una volta, non lo fa troppo. Sa qual è il limite.
1: Sì, io ho anche amici che non sanno qual è il limite. Però, insomma, finché è un amico, un conto, se è uno sconosciuto, no.
2: Vabbè, però sei sfortunato. Vabbè, comunque. Dice, dopo un po' non ce l'ho più fatta, sono andata lì. E mi sono messa a tirargli sberle. Dice, le ho prese e le ho ricevute, per carità. Ma sono andata a casa di un soddisfatto. Finalmente ho tirato fuori il mio carattere per difendermi. Brava. Anche se arrivare alle mani, io lo dico sempre, sono mai sono cambiato gli anni. Però
1: ci no. Sta, oh. Però è vero anche che se uno si deve difendere, come nel caso di Magnum, è un omone di due metri, se alza le mani Magnum siamo finiti.
2: Sì.
1: Non lo fa, non ha mai ucciso neanche una mosca, ma se lo provochi vai lì, ti strappi tutta la maglietta, ti verrà da tirare uno spintone e dire oh, e uno si dovrà pur difendere,
2: che
1: no?
2: Strappare la maglietta è un gesto anche di forza, cioè...
1: No, ma sì, beh, la magliettaccia...
2: Ah, okay.
1: Cioè, nel senso... non si sentisse Rocky Balboa, signore, in questione, perché
2: allora lo dico,
1: gli è andata
2: Magnum.
1: Bene che è stato bravo Magnum,
2: In Svizzera solo magliette 220 grammi, se no non basta.
1: Raga, sono in ritardissimo, dai, oddio,
2: cosa c'è,
1: mi licenziano, dobbiamo chiamare Locarno Monti, oddio, vabbè, dai, raga, arriviamo, Senti, dai, va bene. Scopriamo come siamo messi a livello meteorologico.
2: Sì.
1: Poi torniamo, dobbiamo giocare un po' di robe, va bene.

0: ha fatto un successo incredibile con questa canzone. Noi tra una rissa e l'altra andiamo anche a vedere il meteo, dai.
1: Sì, no? Allora, soprattutto, che giustificazione hai, Lorenza Giannoni, per essere scomparsa tutto questo tempo?
0: Vabbè, ma poverino. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: sì, ho fatto un paio di turni nelle giornate festive dove voi non fate intervista e per cui poi non mi avete trovata.
1: Povera, sto cercando di giustificarsi davvero.
0: No, più che altro, no, più che altro ha fatto notare che io e te lavoriamo poco.
1: Sì?
0: Io lavoravo quando voi. Brava Lorenza.
1: Allora,
0: brava.
1: Sentite, io darei anche una sigla a questo momento, se vi va, eh.
3: Il meteo, ecco, è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Andrò controcorrente, ma tiro a indovinare. Secondo me, Lorenza Giannoni non ha mai partecipato a una rissa o a una discussione per la fila. Dico bene?
2: Mando delle occhiatacce, più che altro mi limito a questo.
1: Sai quelle le occhiatacce laser?
0: Che però ti raggirano,
1: sì.
0: No?
1: Sì?
0: Ti rimettono al tuo posto.
1: Mamma mia. Vabbè, sentite, spoiler, se non erro, questa settimana dovrebbe cambiare un po' tutta la solfa, che diventa più freddo, ma non voglio spoilerare. Dici tutto, Lorenza?
2: Esatto, oggi abbiamo ancora una giornata in prevalenza soleggiata con temperature ancora calde fino a 31 gradi e poi già notte si addenserà la nuvolosità, avremo i primi rovesci temporali, toccheranno in particolare il Ticino centrale meridionale, però anche il resto del territorio riceverà la sua dose di acqua e anche domani sarà appunto la giornata più perturbata, nuvolosità praticamente su tutto l'arco della giornata, rovesci temporali specialmente il mattino presto e poi a partire da metà pomeriggio, quindi in due fasi in cui saranno un po' più presenti questi rovesci temporali. Nelle ore centrali saranno possibili anche delle schiarite, però un po' sull'arco di tutta la giornata il rischio di rovesci temporali è presente e le temperature, come dicevi, scenderanno di quasi 10 gradi.
1: Vedi, Maxi?
2: Non supereremo tanto. I 22 gradi.
1: È tantissimo, esatto. 10 gradi, eh? Bello sbalzo.
2: Sì. Una bella rinfrescata e anche una bella annaffiata che la natura ne ha davvero bisogno. E poi il mercoledì cambierà di nuovo, avremo una giornata in prevalenza soleggiata con tendenza a vento da nord, le temperature però non saliranno più ai livelli di questi giorni passati, sì. Quindi massima attorno ai 26 gradi.
1: Ah, vabbè, voglio dire, per chi soffre tanto il caldo, l'affa e la roba, è una settimana proficua.
0: Io sono felice, devo dire.
1: Tu sei contento, eh?
0: Sì.
2: Abbiamo tutto il tempo, in effetti oggi inizia l'estate meteorologica, non so se sapete, appunto le stagioni a livello meteorologico vengono definite con un altro criterio, quindi semplicemente giugno, luglio, agosto
0: è estate meteorologica. Ah, ho capito. Invece l'estate normale cos'è, 21 giugno? Giusto?
2: Esattamente.
0: Ah, ok. Sì, cioè, esatto. Come la intendiamo, sì, tutti, invece, sì, lei dice, esatto, a livello meteorologico si parte il primo. Ho capito.
1: Esatto, esatto.
0: Va bene.
1: Vabbè, dai, ragazzi, direi che siamo.
0: Sì, stiamo, cioè, così, no? E prendiamo quello che viene.
1: Siamo, dai.
0: Ci mancherebbe. Sì. Grazie, Lorenza.
1: Lorenza,
0: buona giornata.
1: We love you.
2: Grazie a voi. Buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Buon lavoro. Ciao.

0: Cosa state ridacchiando con Coca? Aspetta che apro il microfono. Che
1: calcio.
0: Cosa è successo a livello calcistico?
1: Beh, ho fatto un bel torneo, siamo arrivati secondi, abbiamo perso in finale, però va bene.
2: Lui allena l'Arsenal, infatti, ha perso in finale di Champions League.
1: Sì. E lunedì sono già qui a lavorare.
2: Sì, sì.
0: Tanto sono battute che io non capisco, cioè, quindi venitemi incontro. No, non era sabato?
2: Sì. Eri impegnata in un'altra rissa.
0: No, era una cena, ma c'era in sottofondo la finale.
2: Ah.
0: Quindi so che hanno vinto quelli.
2: Quelli blu. Che sono il. Le cose lì, dai.
0: E allora io all'inizio pensavo fosse l'Inter, ho detto, ma
2: no, l'Inter
1: l'anno scorso
0: perché sembrava nero blu. Poi mi hanno detto c'è del rosso dentro.
1: Baguette.
0: Francia. Paris Saint-Germain.
1: Brava.
0: Grazie a tutti.
2: Sì. Aiutata dalla tizia.
0: Beh, allora siamo amiche.
2: Certo.
0: Ok.
2: Certo.
0: Beh, quindi cosa è successo? Dai che devo andare in musica.
2: No, niente, parlavamo di calcio, che bello, il Parì ha vinto, che brutto l'Arsenal ha perso, queste cose.
0: Ok, si è abbronzato Cocca, eh?
1: Sì, è la finale.
0: Ammazza.
1: La finale.
2: Perché lui allena, ti ricordi
0: lui
2: che allena?
0: Ah, è vero, lui allena. Sentite, sapete cosa faccio? Non andiamo in musica, andiamo in pubblicità, perché secondo me non siamo in tempo.
2: Guarda, no, oggi non discuto. Là.
0: Oggi non discutiamo.
2: No.
0: Lo sai che sono finita in una rissa, in una gelateria?
1: Ah, adesso mi racconti.
0: Solo perché stavo guardando i gusti, sì, e pensavano gusti che stessi del gelato.
1: No.
0: Vabbè, dai, ma te lo racconto fuori onda, eh.
3: Amici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
6: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Mancano 2 minuti alle ore 8. Buongiorno.
3: Ticino News mattina.
1: Lunedì 1 giugno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccolte in una manciata di minuti in compagnia oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
12: Buongiorno anche da parte mia.
1: Sessione estiva delle Camere federali al via nel pomeriggio. In apertura il nazionale sarà chiamato a discutere della spinosa questione legata ai salari minimi nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale. La Commissione dell'Economia e dei Tributi è stata chiara, le retribuzioni previste nei CGIL devono prevalere sui salari minimi cantonali, tranne in quei cantoni dove la remunerazione minima è già in vigore. La Camera del Popolo sarà poi chiamata a ratificare l'accordo bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato svizzero.
12: Nell'altro ramo del Parlamento spazio invece la modifica della LAMAL, la riforma sotto la lente dei consiglieri degli stati, mira a estendere l'obbligo di assicurazione alle persone detenute non domiciliate in Svizzera. La commissione preparatoria chiede la non entrata in materia poiché teme un onere amministrativo sproporzionato, dato che gli interessati verrebbero di norma affiliati all'assicurazione malattie solo per pochi mesi. I senatori dibatteranno poi della riforma della legge sull'AI, che vuole garantire all'assicurato il suo coinvolgimento precoce nella scelta dell'esperto per le perizie monodisciplinari. Anche in questo caso la competente commissione chiede la non entrata in materia.
1: A 10 anni dall'inaugurazione del tunnel di base del San Gottardo, l'associazione Pro Gottardo Ferrovie d'Europa traccia un bilancio a tinte chiaroscure. Da un lato l'opera ha portato benefici importanti al Ticino, i collegamenti con la Svizzera interna sono diventati più rapidi favorendo turismo e lavoro, mentre il tunnel del Ceneri e lo sviluppo della rete Tilo hanno migliorato la mobilità regionale transfrontaliera. Dall'altro lato, secondo l'associazione, il progetto Alp Transit resta incompleto, mancano infatti importanti infrastrutture come i collegamenti di accesso verso Milano e le circonvallazioni ferroviarie di Bellinzona e Lugano.
12: E questa situazione non permette di risolvere efficacemente problemi di traffico e impatto ambientale. Secondo i suoi rappresentanti, il progetto è stato penalizzato da altre priorità regionali e dalla scarsità di risorse destinate alle infrastrutture ferroviarie. In vista delle decisioni che il Parlamento federale dovrà prendere nel 2027 sul futuro dei trasporti e della mobilità tutta, l'associazione auspica che il completamento di Alp Transit torni al centro del dibattito nazionale.
1: A partire da oggi il libretto di servizio cartaceo per chi serve nell'esercito e nella protezione civile verrà sostituito da una versione digitale. Tuttavia il cartaceo continuerà a valere come documento di prova per i dati registrati prima di tale data e dovrà quindi essere conservato fino al proscioglimento dell'obbligo di prestare servizio militare.
12: E sempre a partire da oggi entra in vigore pure una modifica della legge nell'ambito dell'esercito che garantisce maggiore flessibilità nello svolgimento della scuola reclute e dei corsi di ripetizione. Al posto di una soglia fissa sarà istituito un obiettivo di almeno 100.000 persone soggette al servizio, e questo per garantire la piena operatività in termini di contingente delle forze armate.
1: Ci spostiamo a Lugano, dove la città ha avviato un sondaggio fra residenti, commercianti ed esercenti del quartiere Maghetti per raccogliere informazioni sulla percezione della sicurezza e sugli episodi problematici che interessano la zona. Iniziativa nata dopo numerose segnalazioni di disordini legati soprattutto alla movida, aggravate dagli episodi verificatisi durante il 1 maggio. Secondo Karin Valenzano Rossi, responsabile del Dicastero Sicurezza, l'obiettivo, riferisce il Corriere del Ticino, è definire interventi da attuare sia da parte della città sia in collaborazione con i privati che gestiscono il quartiere.
12: La lotta al tabagismo in Svizzera resta difficile intanto, nonostante i gravi effetti sulla salute pubblica. Il fumo, come ricorda il Corriere del Ticino, causa circa 10.000 morti all'anno e genera costi sanitari molto elevati. Secondo esperti e associazioni di prevenzione, la misura più efficace per ridurre il consumo di tabacco, soprattutto tra i giovani, sarebbe quello di aumentare sensibilmente il prezzo delle sigarette. In Svizzera, però, i prezzi sono quasi invariati dal 2013, a differenza di molti altri paesi.
1: Preoccupano anche i nuovi prodotti a base di nicotina, spesso percepiti come meno pericolosi. La Svizzera è fra gli ultimi paesi europei per efficacia delle politiche antifumo, per questo gli esperti chiedono misure più incisive. In Ticino, dal 1 luglio, entrerà in vigore un nuovo regolamento che estende le norme di protezione contro il fumo anche a sigarette elettroniche, prodotti riscaldati e nicotinoidi. Questo provvedimento si inserisce in un percorso iniziato nel 2007 con il divieto di fumare nei locali pubblici, proseguito con altre restrizioni negli anni successivi.
12: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto nuove modifiche alla bozza di accordo negoziata con l'Iran, avviando un ulteriore ciclo di revisioni. Pur dichiarandosi favorevole ad un'intesa, Trump vuole rafforzare alcuni punti chiave, in particolare quelli riguardanti il programma nucleare iraniano e la gestione del materiale arricchito. Gli Stati Uniti chiedono impegni più chiari e vincolanti affinché Teheran rinunci definitivamente allo sviluppo di armi nucleari. Restano da chiarire anche alcuni aspetti legati allo stretto di Hormuz.
1: Secondo fonti vicine ai negoziati, un accordo potrebbe essere raggiunto a breve, ma Trump ha precisato di essere disposto ad attendere pur di ottenere garanzie sufficienti. Ha ribadito che la sua priorità assoluta è impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha espresso forte diffidenza verso gli Stati Uniti, affermando che l'Iran accetterà un accordo solo se garantirà concretamente i propri diritti e interessi.
12: Siamo all'hockey, altra delusione, medaglia d'argento per la Svizzera in una finale, la quinta dal 2013. I rossocrociati hanno infatti perso i mondiali casalinghi contro la Finlandia per 1-0 all'overtime, una partita equilibrata almeno nei tre tempi regolamentari, con il risultato rimasto sullo 0-0. Il sogno si è poi spento più tardi con il gol di Elenius, che ha chiuso l'ultimo atto del torneo. Una partita davvero amara per la squadra nazionale dopo il cammino maiuscolo delle ultime due settimane.
1: E Fernando Lavezzo, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, sostiene che nonostante la delusione per la sconfitta in finale e la mancata conquista dell'oro, il mondiale disputato dalla Svizzera sia stato un grande successo. La sconfitta davanti al pubblico di casa, dice, è stata vissuta in un clima di gratitudine reciproca molto diverso dalle finali perse all'estero negli anni passati. Inoltre, la Svizzera ha raggiunto il primo posto nel ranking, confermando i progressi compiuti nell'ultimo decennio.
12: Il torneo è stato segnato anche dal cambio di allenatore. Dopo l'uscita infatti di scena di Patrick Fischer, Jan Kadieu, scrive, Lavezzo ha guidato la squadra con successo, dimostrando qualità tattiche e capacità di gestione. Guardando al futuro, resta il dubbio se si sia concluso un ciclo con nuove generazioni che dovranno ora raccogliere l'eredità.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Traffico intenso sulla 2 fra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, dall'uscita di Lugano Nord verso la città lungo la Vedeggio Cassarate, infine tra l'aeroporto di Locarno e Quartino.

0: Allora, amici, questa è la seconda, non è l'ultima ora di Amici in Affitto. Siete ufficialmente su Radio 3, perché magari vi siete persi nei meandri radiofonici, avete fatto un po' di zapping ed è un attimo perdersi. Sentite, visto che è lunedì, vogliamo regalarvi anche qualche gioia.
1: Sì, belle gioie, anzi.
0: Oggi due.
1: Vi regaliamo una gioia che andrà così a farsi degustare il 15 giugno. Abbiamo anche degli orari specifici, ma ve li diciamo dopo.
0: Sì.
1: Per degustare dei vini, e sto parlando di uva rara, quindi dei produttori svizzeri, molto, che non fanno produzioni mega galattiche, cioè tantissima quantità, ma di una qualità, devo dire, sopraffina.
0: Quando si dice non conta la quantità, ma la qualità.
1: Noi vi mandiamo lì a degustare, sì, dei vini, insomma, belli pregiati. Eccolo là, questo è uno
0: stranuto. Scusatemi, mi sta tornando l'allergia. Vabbè, ragazzi, non so se avete notato, ma da quando abbiamo aperto questo programma, spesso e volentieri i nostri sponsor sono legati ai vini, quindi allora sanno che siamo degli apprezzatori. No, perché secondo me è giusto anche riconoscere, noi siamo degli amanti del vino, ci
1: molto,
0: piace
1: molto, molto.
0: Testare, non siamo quelli che si accontentano della qualunque, dai, è giusto da riconoscere.
1: No, però vediamo la differenza, ad esempio, gli altri programmi, che ne so, hanno... Ti mandiamo 5 giorni alla spa. Ma quando mai? Noi ti mandiamo
0: no.
1: A Ambrea Gardi.
0: Ecco.
1: Punto.
0: Va bene, quindi poi non dite che non vi abbiamo pensato. Secondo noi vi piacerà parecchio. E nell'ultima ora, dalle 9 alle 10, arriva Chantal. Chantal Busiello è già stata ospite nostra tempo fa.
1: Sì.
0: Vi ricordate quella che vi dice, in base a come vi vestite, chi siete e in base a chi volete essere o dove volete andare lavorativamente parlando, vi dice come vestirvi? Ecco, oggi ci racconta una roba che secondo me è fighissima. Sapete che noi scherziamo sempre con la redazione sui colori che indossano al mattino,
1: come ti vesti,
0: no?
1: I colori che scegli.
0: Lei ci racconta del perché alcuni colori ci attirano così tanto, altri no, per alcuni abbiamo anche dei blocchi. Ok?
1: Sì.
0: Ci sono dei colori, aspettate che vi dico anche il termine. Vabbè, dopo ve lo cerco. Comunque ci sono dei colori.
1: Ma è vero, ognuno di noi ha dei colori che non accetta,
0: ecco,
1: che non vuole mai mettere,
0: sì,
1: è vero? È vero.
0: C'è il colore potenziante e il colore bloccato. Insomma, scopriremo tutto insieme dalle 9 alle 10. Ma prima vi regaliamo qualcosa, va bene?
1: Bene? Va bene.
0: Hola. Quindi, io fossi in voi comincerei a scaldare i motori. Chiamata o messaggio? Chiamata.
1: No, facciamo chiamata. 091 6462 462, oppure 091 6463 463. Chiamateci, perché vi portate a casa due biglietti per andare a degustare dei vini, ragazzi.
0: Non si scherza niente.

0: tanti messaggi.
1: Allora, sì.
0: Tanti messaggi che parlano anche di hockey. Ovviamente c'è tanto dispiacere anche tra i nostri ascoltatori, anche perché è stato un mondiale, devo dire, dove la Svizzera ha inanellato una serie di vittorie incredibili. Poi arrivi all'ultimo atto e non ce la fai per un'altra volta. È ovvio la delusione, la capisco.
1: Certo.
0: Però lo diceva prima nel radiogiornale, la gente dice: però mi sono sentito comunque partecipe di qualcosa di grande, bello questo.
1: E grande orgoglio, sì, aggiungerei.
0: Sì, sì, ecco. Sì, sì.
1: Allora, amici, vi lancio subito la sigla, fermi.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Mazza che sigla, oh.
1: È stato, lo so, un parente di Gianni.
0: Ah, Bruce Springsteen.
1: Sì, sì.
0: Ho capito.
1: Ha detto che ultimamente non andava più tanto. Ho detto, vabbè, qua c'è spazio.
0: Diamo una possibilità, sì, al boss. Ho capito.
1: Diamo una possibilità anche a Masha, buongiorno.
0: Buongiorno, Masha.
3: Buongiorno,
0: Maxi B. Mamma mia, spaccato.
1: Allora, Masha, sappi tesoro che dall'altra parte c'è già qualcun altro che sta aspettando. Perché in caso non riuscissi a rispondere correttamente, tu, allora dovremmo passare a qualcun altro. Sento già chi è. Pronto?
0: Pronto?
3: Vai.
4: Buongiorno.
1: Come ti chiami, tesoro?
4: Ciao, Alessandra.
1: Ok, Alessandra, allora tu purtroppo sei arrivata un pelino dopo la nostra Masha. Se Masha non risponde correttamente, arrivo da te.
4: Grazie.
1: Ok, allora, arrivo, Ale. Ciao.
0: Masha, scusa, tu hai fatto le scuole a Serocadagno?
3: Sì,
0: sì, perché conosco una Masha.
1: Ma cosa ne sai tu?
3: Ok.
0: L'unica Masha che conoscevo. Andare lì, magari ci conosciamo.
1: Oddio, sembrano quelle robe veramente.
3: È vero, magari ci conosciamo.
0: Non lo so. Beh,
1: ma pensa a te.
0: Adesso non chiedo l'età perché è brutto per una signora, però se siamo lì.
3: Brutto, brutto.
1: Vabbè.
3: Sì, può essere.
1: Ma Masha, tu ti ricordi di Maxi?
0: Allora no, se non ti ricordi, no.
3: Vagamente, eravamo in tanti, poi era tanto tempo fa, ahimè.
1: Vabbè.
0: Così tanto.
1: E non hai lasciato il segno.
0: Beh, no, guarda, no. Le medie, credimi, il segno l'ho lasciato.
1: Vabbè, allora, però giochiamo per Uvarara. Ti mandiamo a fare una maxi degustazione il 15 di giugno. Giusto?
0: 15 di giugno a Cadempino, dove c'è la sede di Uvarara, però poi questo lo diremo fuori onda. Allora, per portarsi a casa i due biglietti per la degustazione, che sarà appunto lunedì 15 giugno, bisogna rispondere esattamente a questa domanda.
1: Vai!
0: Vado!
1: Una sola domanda?
0: Una sola.
1: Ok.
0: Con multiple choice.
1: One shot.
0: Allora, nel 2025 in Francia, non qua in Svizzera, in Francia, qual è stato il consumo di vino pro capite, cioè a per zona? Calcolato sui maggiori di 15 anni, quindi non sotto.
1: Sì.
0: Ok? A, 11,2 litri.
1: Ma ogni all'anno?
0: Qual è stato il vino pro capite? Sì.
1: Ok.
0: Sì. Nel 2025.
1: Sì.
0: B, 39,2 litri. C, 19,8 litri.
1: Non basarti sulla mia quantità solita, Masha, perché io sono...
0: Do anche la fonte, perché c'è scritto che è l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Perché dicono di citare la fonte? Perché i dati possono cambiare a dipendenza di chi li raccoglie, magari qualche decilitro in più.
1: Ho capito.
0: Per essere precisi.
3: Okay.
0: Quindi 11,2, 39,2, 19,8...
3: 11,2.
0: Eh beh, mi sembra giusto calcolando anche i sedicenni. Purtroppo no, Masha.
1: No.
0: Sono tutti come la Marghe, molto molto avvezzi, ecco.
1: Masha, ti dobbiamo salutare. Ciao.
3: Vai, buona giornata.
1: Ciao,
3: buona tesoro. A tutti.
1: Ciao anche a te. Ciao. Ale.
5: Ci proviamo.
1: Allora, Alessandra, rimetto la base del terrore. Ah no, scusami, ho sbagliato la base. Gianni, scusa.
0: Qui è già dopo la degustazione. Qui è quando già cadi. Esatto. Ale, scusami, tu sei una cui piace degustare vinello, vinellini?
5: Abbastanza. Diciamo che sono salita in auto, ho sentito degustazione di vino e ho detto, cioè che ci provo.
0: Molto bene. Allora, ti ripeto la domanda. Nel 2025 in Francia, qual è stato il consumo di vino pro capite calcolato sui maggiori di 15 anni?
1: Sì.
0: Con la fonte che arriva appunto dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. 11,2 litri, 39,2 litri, 19,8.
5: La B.
0: La B, 39,2? Quella?
5: È un po' alto, però.
1: Allora, è la alto. Tua risposta definitiva, Alessandra, la accendiamo?
5: L'accendiamo.
1: Ok.
0: C'è stata sta pausa che mi ha...
1: Sì, sì, è panico, ho detto, è saltata la linea.
0: Ha gelato il sangue. Allora, nel 2025 in Francia il consumo di vino pro capite, calcolato sui maggiori di 15 anni, è stato di 39,2.
1: No! Beh, raga, non è tantissimo in un anno,
0: Marghe.
1: Dai, una bottiglia, un litro e mezzo.
0: Sì, ma ci sono anche i sedicenni,
5: che spalca un po'. Sì.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Adesso, Marghe, non è che tu hai iniziato a 7 anni ad abbinazzare. Che...
1: Vedo già la nostra Alessandra che si avvia. Con chi vai alla degustazione?
5: Ma andrò con mio marito.
1: Ma sì, dai.
5: Sarà felice.
1: Sì, lui non vede l'ora. Diglielo, anzi, lunedì, che già è una giornata un po' più uggiosa, almeno c'è una buona notizia.
0: No, infatti. Infatti. Allora,
5: penso che ti starà ascoltando in questo momento. Strano che non mi è ancora arrivato un messaggio.
1: Infatti.
0: Brava moglie.
1: Anzi, scriviti, cosa stai facendo che non stai ascoltando Trey? Esatto. Brava. Esatto. Brava, fatti valere. Brava.
0: Rimani in linea, Ale, perché poi ti diamo tutte le coordinate. Hai giocato per Uvarara e niente, buona degustazione, va bene?
5: Grazie mille.
0: Ciao.
5: Grazie a tutti.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.

0: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro. La Marg e Maxi B. Amici in affitto. Su Radio 3.
1: Amag Ticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Tra i messaggi che sono arrivati via WhatsApp, qualcuno chiede lumi sulla strada che porta verso Neggio. Ho guardato ovviamente tra i TIC, così li chiamiamo noi, cioè i messaggi che ci arrivano da Via Swiss, e Neggio non viene citato. Se qualcuno ha delle informazioni ovviamente riguardanti il traffico ce lo faccia sapere, però posso dirvi che tra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno il traffico è molto congestionato, un classico. Poi sulla A2 direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e Bissone Melide, e poi tra Ponte Trese e Bioggio, infine strada diciamo tra Bizzarone e Genestrerio, anche qui traffico fortemente rallentato.
1: Amici, sapete cosa può servirvi in questi momenti mentre siete in coda e vi sembra che non passi più il tempo?
0: Io lo so.

0: Che paura.
1: Partiamo con quello semplice.
0: Ah, sono due?
1: Sì. Me lo manda l'asilo di Coldrerio. Me lo mandano i ragazzi.
0: Mi ricordiamo. Aspetta che tolgo WhatsApp, se no li leggo.
1: Sì.
0: Amici, guardate che in palio non c'è niente se non una gioia, che di sti tempi comunque una gioia è già tanta roba. Fondamentalmente lo facciamo per rimettere in sesto i neuroni dopo il weekend in cui si sono un po' riposati.
1: Esatto, a meno che non abbiate avuto una rissa, ma sì, non è il caso di tutti. Allora... grazie ai bambini dell'asilo, ripeto, di Coldrerio, che dicono: lo abbiamo risolto in 2 minuti 28 secondi.
0: Dai, benissimo. Ok.
1: Sono una piccola semisfera, ma nessun mare mi potrà mai riempire.
0: Fermi, semisfera?
1: Sì.
0: Quindi metà.
1: Sì, metasfera, semisfera. Sì, sì, sì. Ma nessun mare mi potrà mai riempire. Quello che riempie me, però, riempie te. Chi sono?
0: Allora, intanto, perché il mare dovrebbe riempire una semisfera?
1: Perché la semisfera è come un'insalatiera, ti fa capire che potrebbe entrarci dell'acqua, ma il mare non riesce a riempirla.
0: Rileggimela bene, per favore.
1: I ragazzi dell'asilo di Coldrerio lo hanno risolto in 2 minuti e qualche secondo.
0: Dai!
1: Sono una piccola semisfera.
0: Okay, piccola però.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco
1: sì.
0: Perché non c'entra il mare. Vai avanti.
1: Sono una piccola semisfera, ma nessun mare mi potrà mai riempire.
0: Eh no.
1: Quello che riempie me, però, riempie te.
0: Quello che riempie me.
1: Beh.

0: Riempie te. Certo.
1: In questo momento il bambino dell'asilo dell'ultimo banco già sta alzando la mano dicendo: maestra, ho un'idea.
0: Aspetta. Una piccola semisfera.
1: Semisfera.
0: Non può essere riempita dal mare perché è troppo piccola. Però quello che riempie lei riempie anche me.
1: Ma scusa, ti faccio ragionare.
0: La vita.
1: La vita. No, ti dico già no e non ti insulto neanche perché non no. vale la pena. Ma ti dico
0: gelato.
1: Ma fammi parlare prima. Però sul gelato. No, no, non c'entra.
0: Ho capito.
1: Anche se una semisfera è grande come una biglia, se è tagliata e la metti in mare, il mare la può riempire. Giusto? Perché è come una piccola bacinella.
0: Ho capito.
1: Perché non
0: insalata?
1: Riesci... Insalata?
0: Perché nella semisfera metti l'insalata per mangiarla e l'insalata va anche dentro di te. Quindi ciò che riempie me, l'insalatiera lì, la semisfera, riempirà
1: anche te.
0: Anche te. Ma, chi mi mangerai?
1: Ma l'insalata è una semisfera, l'insalata.
0: No.
1: E quindi capisci anche
0: è
1: tu
0: il
1: che...
0: contenuto del contenitore.
1: Attenzione,
0: eh?
1: La signora Margherita Zanatta sta dimostrando che non solo è rissosa, ma è intelligente, sa dove può arrivare. Ci sei quasi, il ragionamento è giusto.
0: Davvero?
1: Te l'ho detto che è facile, dai.
0: Aspetta, l'aria. No.
1: Ma è a forma di semisfera. Ceri, l'hai detto il ragionamento.
0: La bolla.
1: Allora. Beh no, è mezza bolla.
0: No, mezza caso. Bolla.
1: Ma prima hai parlato.
0: Coperchio.
1: Non mi fa finire. Prima hai parlato di insalata.
0: Sì.
1: E di contenitore. Rimani nel ragionamento, non evacuarti.
0: Ok, ok. Insalata, contenitore.
1: Non evacuarti. Semis. Cosa vuol dire? Vabbè, sì, dimmi.
0: A.
1: A. B, C.
0: Barca.
1: A forma di semisfera. In che barca sei andata?
0: No.
1: Tu mica hai fatto una vacanza sulla
0: barca. Galleggiante. La zattera. No. Shh. Salvagente. No.
1: Ma il salvagente c'è il buco in mezzo, è una ciambella.
0: Beh, non c'è mica quello strumento per fare gli esercizi in palestra dove ti metti sopra che hai fatto a semisfera e fai gli esercizi per la schiena e gli addominali. Io ce l'avevo quando facevo sport.
1: Ho capito.
0: Dimmi se su 10 ascoltatori, esempio,
1: sì,
0: quanti hanno indovinato?
1: 11.
0: Ah. Ho capito.
1: Capisci?
0: Sì.
1: La facilità.
0: Sì, però guarda, tu non c'eri sabato alla IEL Arena, ma alcuni hanno giocato lì e mi hanno detto: Marghe, non capisco, quando fai gli scricchia dalla radio azzecco sempre, come faccio a non azzeccare qui?
1: Il nervosismo.
0: Perché da casa sono bravi tutti.
1: È la pressione.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro, intanto che ragioni,
0: sì,
1: Meggio, qualcuno ci aiuta, camion che fatica a scendere verso Magliaso e blocca la corsia.
0: Ok.
1: Quindi
0: grazie.
1: A scendere da Neggio si scende verso il Malcantone fino a Magliaso, Caslano, Ponte Tresa,
0: sì,
1: quello che è, insomma.
0: Sì.
1: Vabbè. Andiamo avanti. Semisfera che il mare non potrà mai riempire, ma quello che riempie la semisfera riempie anche noi, o te o lui o
0: sì,
1: io.
0: Sì, sì, sì.
1: Soprattutto io.
0: Soprattutto te.
1: È una semisfera che non si riesce a riempire con l'acqua. Perché? Ragionaci.
0: Non.
1: Perché non riesci a riempirla con l'acqua la semisfera? Perché? Perché è
0: piena.
1: No, se non sarebbe piena. Non riesce a riempirla anche se ci metti
0: là. È chiusa.
1: Non è chiusa, è semisfera, quindi è aperta.
0: Beh, no, la semisfera può essere anche chiusa. Scusami,
1: Ma che semisfera? Ah, scusami.
0: Ma tu fammi un esempio di semisfera.
1: Se te lo dico poi indovini.
0: Ah.
1: Però una semisfera potrebbe... Ma sì, un'insalatiera. No.
0: Beh, allora è una semisfera aperta.
1: Sì, sì, sì. Se si viene riempita, ovviamente sì. Perché quello che riempie me
0: riempie te.
1: Perché?
0: Perché?
1: Dai, che ci sei! C'è l'insalata!
0: Perché siamo quello che mangiamo.
1: Sì, poca roba, credimi. Il sorriso, qualcuno dice.
0: No.
1: Dai, che ci sono arrivati tutti.
0: Davvero?
1: Ma certo!
0: No, ragazzi, devo mollare. Non era quello facile questo?
1: Questo è quello facile.
0: Oddio.
1: Allora. Prova a seguirmi. C'è una semisfera, ti faccio anche i gesti. Dentro ci metto della roba che riempie lei e riempie anche te.
0: Riempie anche me.
1: Ma se tu al posto di quella roba ci metti dell'acqua, che in questo caso l'idea è il mare, ma può essere anche
0: ma
1: il lago.
0: Ma dice di no.
1: Non riesce a riempirla. Perché secondo te quando il mare entra in questa semisfera non riesce a riempirla ma si svuota? Perché è
0: bucata.
1: Allora, sai che sembro Bonolis coi fratelli Capone? Vabbè, comunque. Sì, è bucata. Qual è la semisfera per eccellenza bucata che se riempi lei?
0: Coso, dai. Lo scolapasta.
1: Lo scolapasta. Non riesco neanche a essere felice che ce
0: è
1: l'hai
0: quello?
1: Fatto. È quello? È quello.
0: Beh.
1: Sono esausto, eh?
0: È stato veramente questione di un attimo.
1: I ragazzi dell'asilo di Coldrenio sono già in ricreazione da un'ora.
0: Senti, però non era facile questa, eh.
1: Lo scolapasta.
0: Sono bravi a Coldrenio. Bravi voi.

0: Ma questa è nuova, scusami, eh?
1: Bella, non mi dispiace.
0: Te, e per dirlo tu che non sei un amantissimo.
1: No, non è che non mi piace, ma non sono fan. Invece
0: esatto,
1: bella.
0: Invece questa ci piace, Summer sì. Funk. Siete su Radio 3i, abbiamo superato il primo scoglio dello schicca.
1: Sì, sì. E ma oggi sei in forma.
0: Sono reduce da una rissa.
1: È vero, hai ragione.
0: Ok, dello schicca cervelli, ma adesso Maxolins ci lancia il secondo. Vado in pubblicità, altrimenti questa baracca chi la manda avanti e poi cerchiamo di rispondere.
1: Non andate su Google, cercate di arrivarci voi e date una mano alla Marche con degli indizi, non sì. dando la soluzione.
0: No, allora. Ma anche perché se andate su Google godete solo la metà.
1: È vero, come
0: dai, non c'è soddisfazione.
1: Alla nascita sono di tutti.
0: Sì.
1: Ma fino alla morte pochi mi tengono. Cosa sono?
0: La dignità.
1: Brava, però bel ragionamento, devo dire la verità.
0: Che
1: brava.
0: Dopo un po' la perdi.
1: Sì, noi l'abbiamo persa già alla nascita. Però.
0: Quindi aspetta, ridimmila.
1: Allora.
0: Alla nascita ce l'abbiamo tutti, ce l'hanno tutti.
1: Alla nascita sono di tutti.
0: Di tutti.
1: Ma fino alla morte pochi mi tengono. Che cosa sono? O chi sono? Cosa sono? Non la dignità, ma il ragionamento. Beh, è chiaro, siamo in quella direzione.
0: Alla nascita mi hanno
1: lo
0: tutti.
1: Siamo tutti alla nascita.
0: Lo siamo
1: che
0: tutti
1: cosa? Dai.
0: Ingenui. Puri, vergini. Senti,
1: io lo sono ancora.
0: È vero.
1: Nato il primo
0: sei
1: settembre.
0: Del segno della Vergine.
1: Ma certo.
0: Puri.
1: Beh, però sì, sei
0: glabri.
1: Glabri. Siamo passati dal puro spirituale al glabro.
0: Comunque, beh, ma non è vero, non tutti i bambini nascono senza peli, eh.
1: Infatti.
0: Ho visto dei bambini.
1: Ho chiesto a mamma Milly.
0: No, che quando sono nati erano proprio patatini, poi li perdono, però alcuni sono degli orsetti, eh.
1: Ma anche tu lo eri. Tra l'altro con un dentino solo davanti, dai.
0: Ma cosa stai dicendo? No, forse pelosa, ero pelosa, può essere, non lo so. Aspetta.
1: Qualcuno dice i capelli.
0: I capelli.
1: No,
0: No. Nasciamo che li abbiamo. Lo abbiamo o li abbiamo?
1: Allora, alla nascita sono di tutti, perché sono la prima persona.
0: Alla nascita sono di tutti.
1: Ma fino alla morte pochi mi tengono. Tu hai detto la dignità, hai detto l'innocenza. Cosa?
0: Fino alla morte pochi mi tengono. La. Ce l'abbiamo tutti fino alla morte.
1: Sì, sì.
0: Perché ridi?
1: Ecco, ho fatto una cavolata, figurati.
0: Ma qualcuno non me ne sono neanche accorta.
1: Qualcuno scrive l'onestà.
0: No,
1: non è l'onestà. L'ho detto e tu non ti sei accorta.
0: No.
1: Sì, sì, mi sono lasciato scappare.
0: Vabbè, raga, devo andare in pub, altrimenti mi licenziano. Torno, voi continuate a pensarci, eh.
2: Radio 3i. Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
3: No, purtroppo no.
2: Abbiamo trovato solo loro.
3: La Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto su Radio 3i. E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Questa è Radio 3i.

0: stiamo cercando di risolvere l'ultimo scricchio a cervello prima di dare spazio alla nostra Chantal Busiello che verrà a parlarci dei colori. Allora, mi avete tutti quando nascete?
1: Alla nascita sono di tutti, ma fino alla morte pochi mi tengono. Qualcuno dice la libertà.
0: La castità.
1: No, no, non andiamo sempre lì. Anche se la castità sì, è uno sì, di questi, certo sì. Ma in questo caso lo si dice dei bambini. Cosa si dice dei bambini?
0: La purezza.
1: Ecco, ma usa la parola giusta. La purezza va bene. Ma dai, un bambino che cos'è? Che cos'è?
0: È un patatino.
1: Sì, va bene. È un patatino in insalata. Va bene. Però, sai, si dice, ma sono ragazzi.
0: È un puro.
1: È un puro, ma come si dice puro?
0: È un. È puro. C'è un altro termine?
1: Sì, certo.
0: Aspetta.
1: Quando non sei colpevole, sei?
0: Innocente. L'innocenza.
1: Ma cosa sono tutti questi applausi?
0: Ah, non è che, quello?
1: Sì, è giusto, ma la gente ci è arrivata da
0: morte. Ho capito. Però posso dirvi che è una domanda un po' trabocchetto, perché tante altre risposte sarebbero andate bene.
1: La castità andava benissimo.
0: Sì,
1: quello è vero.
0: Un po' come quella volta che abbiamo fatto.
1: Non rivanghiamo.
0: Va bene così.
1: Brava.
0: Va bene, grazie a tutti. Allora, Benson Boone, ci andiamo ad informare un po', ad aggiornare con le news. E poi parliamo di quei colori che tanto vi piacciono, alcuni vi bloccano. Scopriamo tutto con la nostra Chantal Busiello.

0: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
1: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
4: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
3: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
4: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Tra 2 minuti sono le 9. Buongiorno.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Sessione estiva delle Camere federali alla via questo pomeriggio. Diversi temi caldi che terranno impegnati due rami del Parlamento. Il punto con Alessandro Cocca.
11: Il Consiglio nazionale sarà chiamato a discutere della spinosa questione legata ai salari minimi nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale. La Commissione dell'Economia e dei Tributi è chiara: le retribuzioni previste nei CCL devono prevalere sui salari minimi cantonali, tranne in quei cantoni dove la remunerazione minima è già in vigore. La Camera del Popolo sarà poi chiamata a ratificare l'accordo bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che creerà la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato svizzero. Nell'altro ramo del Parlamento spazio invece alla modifica della LAMAL. La riforma, sotto la lente dei consiglieri degli stati, mira ad estendere l'obbligo di assicurazione alle persone detenute non domiciliate in Svizzera. La commissione preparatoria chiede la non entrata in materia poiché teme un onere amministrativo sproporzionato, dato che gli interessati verrebbero di norma affiliati all'assicurazione malattia solo per pochi mesi. I senatori dibatteranno poi della riforma della legge sulla I, che vuole garantire all'assicurato il suo coinvolgimento precoce nella scelta dell'esperto per le perizie monodisciplinari. Anche in questo caso la competente commissione chiede la non entrata in materia.
10: Alle attuali tendenze sull'affitto e al dato che serve a stabilire le pigioni in Svizzera. Ebbene, da Berna l'ufficio competente comunica che il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato all'1,25%. Se l'affitto si basa ancora dunque su un tasso dell'1,5% superiore, in linea di principio permane il diritto ad una riduzione. Dall'estero, circa 900 arresti a Parigi dopo i disordini di sabato scoppiati alla vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. In punto stampa, il ministro dell'interno francese ha aggiunto che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti nei violenti scontri che hanno incendiato la capitale francese. E in chiusura dalla Colombia, dove è ormai terminato il primo turno elettorale, con l'89% dei voti scrutinato, in testa c'è il candidato dell'estrema destra trampiano Abelardo de la Espreia, dietro di lui il progressista Ivan Cepeda. Tra i due sarà dunque sfida al ballottaggio per la presidenza del paese in programma il prossimo 21 giugno.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: L'infotraffico.
10: Traffico ancora rallentato sulla 2 in direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e Melide. Traffico poi ancora fortemente rallentato tra Ponte Tresa e Bioggio.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
10: Oggi al sud prevalentemente soleggiato, con le massime non oltre i 31 gradi.

0: Già ho preso la prima mazzata e neanche siamo ancora entrati in onda.
1: Che mazzata hai preso, scusa?
0: Allora, non è che ti devo spiegare che dalla preistoria gli uomini vedono i colori in modo diverso.
1: Ah, ho capito, ho capito. Allora,
0: queste cose le so perché studio, però Margaret, anche tu dai.
1: Allora ragazzi, ve l'abbiamo anticipato in apertura puntata, ve l'abbiamo promesso. Noi non vendiamo sogni, ma solide realtà.
0: Ma non erano altri che facevano sta roba?
1: Beh, non dirglielo, tanto non ci ascoltano.
0: Va bene.
1: Signore e signori, in apertura settimana qui ad Amici in Affitto, nella prossima ora è tornata, perché non è che è venuta, è tornata a grande richiesta, lei, Chantal Musiello.
0: Bentornata.
2: Buongiorno,
0: Chantal.
2: No, grazie.
1: Gianni, però mi devi stare dietro con gli applausi.
0: Perché?
1: Bentornata.
0: Perché ho detto questo, Chantal? Perché il nostro Gianluca Albisetti, secondo me, porta una maglietta lilla. Assolutamente no. Perché è un rosa antico, sbiadito, slavato.
2: Sì, soft si dice, un rosa soft. Perché è, come vi dicevo, una roba ancestrale. Gli uomini vedono i colori in maniera totalmente diversa dalle donne.
1: Aspetta, li vedono in maniera diversa o sono loro a rendere tutto più semplice e
2: no,
1: dire è lilla?
2: Che percezione. Cioè, te pensa all'uomo primitivo, no? Quando usciva dalla caverna, cioè, l'unico suo pensiero era quello di mangiare e procurarsi il cibo.
1: Sì.
2: Quindi lui doveva vedere animali grossi, scuri, magari vedere che tipo di animale era e preoccuparsi di cacciarlo, di non finire mangiato dall'animale.
1: Ok.
2: Le donne cosa facevano? Uscivano dalla caverna, andavano a cercare le bacche, no?
0: Quindi
2: i frutti. E
0: cose più piccole.
2: Dovevano stare attenta alla sfumatura del colore, perché magari potevano prendere una roba velenosa, potevano morire tutti. Quindi l'uomo, cioè
0: noi mammut, voi
2: capito? Il verde per l'uomo è verde, per noi è verde acido, verde chiaro, verde prato, capito?
1: Ah, certo, come il rosso, che ogni volta che dici rosso dico no, ma rosso quale rosso? Rosso magenta, rosso sangue di piccione, rosso mattone, rosso aragosta,
2: rosso valentino.
0: Ad esempio adesso
1: rosso Ferrari.
0: Provo, la nostra Chantal ha una giacca meravigliosa, tra l'altro un colore veramente, io mi rivolgo all'altro uomo che c'è
1: suo marito
0: nascosto in, perché mi sento solo, sì, mi sento a disagio, dico la verità. Questo è un rosso,
1: secondo me non è un rosso
0: aragosta.
1: Ciliegia, ecco. Vedi?
0: Io vedevo l'aragosta, vedevo rosso con le antenne.
2: Rosso ciliegia, l'aragosta è più tendente all'arancione.
0: Ma scusate, ma io adesso ho mangiato le ciliegie stamattina nello yogurt. Ma la ciliegia è più scura, è una prugna più scura ancora.
1: E infatti non è ciliegia, è rosso ciliegia.
2: Rosso ciliegia, poi la ciliegia può prendere anche, che ne so, l'amarena, cioè andare verso più il colore amarena, quindi un po' più scuro.
1: Sì, sì.
2: Non ce la puoi fare, Max, è inutile.
0: Sì. Voi avete fatto comunella e questa cosa mi turba?
2: No.
0: Perché non
1: però
0: è ciliegia,
1: pensa,
0: è rosso.
1: Che stamattina, per non contraddirti, quando hai detto a Gianluca Albisetti che la maglietta era lilla, io ho fatto finta di niente. Pensa che amica che sono, sì.
0: Che brava.
1: Che hai detto, mi ricorda il cioccolato, io sono stata zitta.
0: Nel mondo ci sono risse che iniziano per molto meno, sappilo, te lo dico.
1: Tipo in gelateria.
0: Dai.
1: Allora, facciamo così, ragazzi. Ci anticipi di cosa parleremo oggi? Vado in musica, approfondiamo il tutto qui con i nostri ascoltatori.
2: A questo punto, che ci leghiamo proprio molto bene, parliamo di percezione, no? Del colore, quindi che tipo di percezione abbiamo noi rispetto al colore. Perché un conto è il colore che ci valorizza tecnicamente, la famosa armocromia.
0: Sì.
2: Ma un conto è capire il colore che ci appartiene, quindi il colore che ci aiuta a comunicare a noi stessi, ma soprattutto a comunicare agli altri, perché ogni colore è legato a una parte emozionale molto forte nostra, ma anche a tutto quello che è il nostro vissuto, alle nostre esperienze, quindi a come siamo legati ai colori.
0: Domanda.
1: Sì, sì.
0: L'armocromia, ok, la scienza ti dice quali colori valorizzano,
2: giusto?
0: Sì, non
2: è proprio una scienza, perché è una materia, non
0: una
2: è
0: materia,
2: a livello scientifico non è provata.
0: Invece il colore di cui parli tu è una cosa personale.
2: È la psicologia del colore.
0: Ecco.
2: Questo è proprio scienza.
1: Scusami Shanti, prima di andare in musica, ma è vero che ci sono dei colori che ti bloccano? Cos'è che mi anticipavi fuori? Scusatemi, mi ha morso una zanzara, sto impazzendo. Mamma mia,
2: È il colore bloccato. Sì, il colore bloccato è quel colore che proprio non sopportiamo, no? E io lo vedo spesso in seduta con i clienti, che esce fuori magari questo colore che viene abbinato a una determinata emozione, che però è bloccato. Quindi non riescono a indossarlo.
0: Ah, vedi? Ognuno al suo.
2: Sì, ma anche più di uno, perché dipende proprio dal vissuto della vita, no? Okay. Magari poi dopo vi faccio
1: adesso
2: anche
1: ne
2: qualche
1: parliamo.
2: Domanda e così vediamo quali sono i vostri colori bloccati.
1: Oddio!
2: Paura.
1: Ma sì, ho paura.
0: Io lilla adesso, d'ora in poi lilla, figurati.
1: Ma tutti noi abbiamo almeno un colore bloccato?
2: Sì.
1: Ah.
2: Sì. Sì.
1: Quale sarà il tuo secondo
0: lilla,
1: te?
0: Te lo sto dicendo. Penso a lilla, penso lilla. Alle fustigazioni.
1: Sei rimasto segnato a vita, tra l'altro.

0: Arrivano già dei messaggi, Chantal. Chantal Busiello, che è venuta a trovarci, ci parla dei colori. Qualcuno dice: io detesto il nero, soprattutto vicino al viso.
1: Qui c'è un problema, probabilmente, non lo so. Cioè, poi di, ovviamente, non vedendo la persona e non conoscendola e non capendo determinate cose, perché faccio, io faccio dei test proprio, no? Probabilmente c'è un problema con la protezione, con la distanza che si mette con l'altro, no? Perché il nero per convenzione è un colore di protezione. È anche un colore che ovviamente mette distanza, quindi chi lo usa molto spesso è proprio perché diventa questo tipo di protezione, di zona di comfort. Chi non lo sopporta probabilmente non ha questo tipo di approccio, oppure potrebbe essere legato a qualche emozione o a qualche vissuto.
0: Sì.
1: Quindi ci potrebbe essere un blocco. Mi viene in mente una mia cliente che lei aveva il blocco sul rosso.
0: Proprio bloccata, non lo metteva.
1: Io non me lo metto il rosso. E stavamo lavorando, anche perché facendo questa parte, no, di intervista, era venuto fuori che il colore era rosso, era il suo quando lei si vedeva che raggiungeva i suoi obiettivi, no? Quindi il colore della soddisfazione.
2: Sì.
1: E dicevo: ma com'è possibile che tu non riesci a, no? Quindi è una parte emozionale molto forte. Lei ci pensa, le mie sedute durano circa un'ora. Alla fine della seduta mi fa: lo so che c'ho il blocco col rosso. Dico: ero piccola, avevo 5 anni, arrivò Babbo Natale e mi spaventò a morte. E io da quel giorno il rosso non l'ho più messo. Te lo giuro, Marge.
0: È colpa di Babbo Natale.
2: È colpa di Babbo Natale.
0: E della Coca-Cola, diciamolo, perché
1: lei è stata traumatizzata. Perché questo, visto Babbo Natale, i bambini li prendono in collo. Lei si era impaurita.
2: Sì.
1: Io mi è mai sbloccato il ricordo.
2: Ma pensa a te.
1: E quindi, capito?
2: Racconti per favore a Max e a tutti gli altri amici in affitto. Ce n'era una, cos'era il verde? Non mi ricordo.
1: Sì. Questa ragazza invece aveva il blocco con il verde. Anche lì lavoriamo un po', che cerchiamo di capire. E poi mi fa:
0: gli elfi?
1: Sì, no, la zia, una zia malefica. Che dice: io non so, poi io poi non è che poi entro tanto nell'ambito della psicologia, perché non sono un terapeuta, quindi a un certo punto mi fermo. Lei aveva dei grossi problemi con questa persona, dice, una zia che per me, insomma, mi ha condizionato molto la vita, e lei vestiva sempre di verde.
0: Quindi la vedeva come un'entità, certo.
1: Era una roba brutta per lei. Sì. Lei associava il verde a
0: questa. Tu pensa che Babbo Natale in precedenza, diciamo l'originale, è
2: vero,
0: verde.
2: Era verde!
1: Ah, poi pensa te,
2: è vero,
1: giusto.
2: È vero, è vero, è vero.
0: Babbo Natale c'è sempre, attenzione, sì, ragazzi.
2: Allora, parliamo invece dei colori che scegliamo, ma non tanto per l'armocromia, quindi non quelli che ci valorizzano, ma quelli che ci fanno stare bene.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Sì. Questo è molto bello quando viene scoperta questa, che si chiama palette psicocromatica, no? Che questo è un metodo che è stato elaborato da la dottoressa Salomone e la dottoressa Marocco, e hanno praticamente visto come il colore, ovviamente ne teniamo di conto del colore valorizzante, perché ovvio che, essendo poi di base un consulente d'immagine, non ti dirò mai non metti un colore che non ti valorizza, perché poi il colore lo possiamo, no, muovere sulla linea del colore, e quindi vedere un colore un po' più freddo, un po' più caldo. Ma la cosa bella è che sono colori legati a quelle che sono proprio le nostre emozioni, quindi a tutto quello che noi vogliamo trasmettere, no? Per esempio, per te la libertà, senza pensarci tanto, che colore ha?
2: Oro,
1: per te ma?
0: Giallo.
2: Allora, giallo?
0: Sì.
2: Beh, vicino però all'oro,
1: ma
2: dai.
1: Ma sono diversi. Ah. Perché l'oro per te ha sicuramente una valenza più di gratificazione anche, sì, no? Cioè di qualcosa di prezioso. Il giallo per lui è vitalità.
0: Sì, vero.
1: Capito?
0: Vero.
1: È un altro tipo di...
0: Poi comunque non vorrei dire, ma da donna mi stupisce che dice l'oro è vicino al giallo. La differenza è palese, perché è un uomo.
1: Però anche te. Io non volevo
0: dire niente. Si prende le sue rivincite quando può. Basta, chiuso.
2: Vuoi regalarmi un braccialetto giallo, allora? Per il compleanno.
0: Non d'oro.
2: No, giallo.
1: Per esempio il mio Vince, ma non sopporta il rosa.
2: Abbiamo scoperto perché?
1: È perché lui lo lega a tutta la sua parte un pochino più emozionale, di accoglienza, visto che Vincenzo, abbiamo detto prima, è uno che non parla tanto, no?
2: Sì.
1: Perché lui è uno che trattiene molto.
0: Ah, il rosa, quindi lo...
1: ha tutta questa sua paprika. Il rosa è proprio un colore accogliente, no? Il colore appunto che ci avvicina, della un po' materno.
2: Sì, sì,
0: però
2: sì.
0: Il Vince mi sta bene col rosa, secondo me. È in palette.
1: Sta benissimo, no,
0: è vero,
1: col rosa.
0: Vede.
1: Anche vedi che il celestino sta benissimo.
0: Voi non lo vedete, ma Vince ha dei capelli fucsia, un po' come la nostra Tizi, con delle sbrasature.
2: No,
0: orate.
2: Ma non è vero. Dai, che Chantal è conosciuta, poi dopo facciamo. Allora, come fai a capire qual è il colore che ti fa star bene?
1: Ma non è che lo capisci, tu naturalmente lo vai a cercare, ma non lo sai.
0: È istinto.
2: Ok.
1: Non lo sai, la cosa bella è quando si diventa consapevoli, perché io quando lavoro con i miei clienti rilascio questa psicopalette che viene fuori ovviamente da tutto quello che noi facciamo, da anche questi test della personalità che vengono fuori, e loro si ritrovano con questi colori e dicono: ma guarda che io questi li usavo già. Lo so che li usavi già, perché comunque
0: sono nel tuo...
1: sono tuoi, però non sapevi perché.
0: È una domanda seria.
2: Sì, poi rispondi dopo, che sennò devo andare in pub a farmi le cose.
0: È fattibile avere dei colori di questo tipo a differenza del momento in cui stai vivendo? Mi spiego. In questo momento l'unico colore, oggi vedi con un blu, ma non lo volevo mettere.
2: È una rarità.
0: Una rarità. Il nero mi fa star bene. Però quando, diciamo, fisicamente mi sento più, io sono più da rosso. Rosso, colori accesi. Okay. È fattibile che,
1: certo,
0: questi colori si spostino col...
1: Certo, ma perché tu sei consapevole, li userai anche in base a come ti senti. Se per te il nero è protezione, preoccupazione, per esempio, no? Saprai che ti potrai rifugiare in quello, in quando ti sentirai in quel modo. Ma se c'è la giornata come oggi, per me il rosso è il colore che mi attiva e è il mio colore emozionale proprio di più che ho.
0: Sì.
1: E io stamani ho detto: carica a manetta.
0: Lo metto, va? Certo.
1: E me lo sono messo anche col bianco, perché il bianco per me è la mia pulizia, il mio tenere tutto sotto controllo. Quindi io mi aiuto in qualche...
0: Sì.
1: Sono strumenti,
0: sì,
1: strumenti di benessere per cercare di stare meglio.
0: Tu, Marghe, che scuse hai per quel vestito?
2: Allora,
0: che io vedo lilla, tra l'altro, non vorrei dirlo.
2: Non è vero,
0: giuro,
2: non è vero,
0: Max, giuro.
1: Max, ti stai male.
2: Ma dai, ma scusami, ma è un azzurrino.
1: È carta da zucchero.
2: Carta da zucchero.
0: Vabbè, allora sulla carta da zucchero. Io mi arrendo. No, no, io non. No, no.
2: Basta,
0: io
2: devo mollo. Mettere musica e andare in pubblicità. Non c'è più religione.
0: Max ha abbandonato la chat.
2: Max ha abbandonato.

0: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch. Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
2: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
1: Allora?
2: Vado a comprarlo!
3: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: tanto traffico prima della galleria del Ceneri, ci sono un 3 km di coda, perché subito fuori dalla galleria del Ceneri ci sono delle operazioni di ricerca di un qualcosa ai lati della strada, quindi tenete presente 2-3 km di coda almeno.
1: Tantissimo,
2: scusatemi,
1: grazie.
2: Di ricerca di qualcosa, in che senso qualcosa? Adesso voglio sapere.
1: Credo che stia vedendo delle persone che stanno cercando qualcosa. Allora, vado un attimino, scusami, sì. A Chantal, che è importante il traffico. Allora, intanto, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino ci viene segnalato tanto traffico. Sulla 2 in direzione nord, tra il raccordo di Mendrisio e Bissone Melide. Poi,

0: Come possiamo descrivere la tua professione in poche parole, Shanti?
1: Allora, io sono un consulente d'immagine perché nasco come quello, ma sono specializzata in neuroscienze e psicologia positiva del colore e della moda, quindi non mi fermo alla tecnica, vado a lavorare un pochino più in profondità, una parte un po' più, vogliamo chiamarla olistica?
2: Sì, okay. Ci sta.
1: Quindi okay. Sì, vado a lavorare con le persone, con la percezione, con le emozioni, con il modo di vivere.
2: Perché non sottovalutate i colori. Adesso Chantal è la seconda volta che viene, ma sono importanti perché sono un po' il nostro modo di porci, no? La prima cosa che uno vede è anche un po'
0: certo.
2: Come sei curato. Quindi ecco, tu spieghi proprio perché scegli quel colore, perché te ne piacciono altri, quali sono quelli che ti valorizzano, tutto insieme.
1: Esatto. Ma soprattutto come usarli.
0: In che senso?
1: Come usarli in base a come ti vuoi sentire.
0: Tipo?
1: Quando io dico, dopo che consegno queste psicopalette, dico, allora da domani la domanda davanti all'armadio sarà diversa.
0: Ah.
1: E tutti sgranano gli occhi. Dico, non sarà più cosa mi metto oggi?
0: No.
1: Come mi sento oggi?
0: Ah.
1: Come mi voglio sentire?
2: Perché i colori poi ti aiuteranno in quell'intento lì.
1: I colori ti aiutano, io faccio fare questo che è un esercizio prima con i colori, perché poi dopo noi passiamo anche all'abbigliamento, quindi anche alla costruzione del capo, al taglio del capo, ai tessuti, no? Quindi non solo c'è il colore, ma c'è anche tutta una parte legata a quella che è le neuroscienze e la psicologia positiva per la moda.
2: Perché il tessuto può aiutare, cioè nel senso, adesso non voglio dire per forza seta, però cotone e qualcos'altro danno diversi input?
1: Assolutamente sì, se io penso a una camicia di seta, io la uso soprattutto quando ho bisogno di essere coccolata in qualche modo, perché la seta accarezza naturalmente la pelle,
2: certo,
1: no? Quindi
2: morbido.
1: Dà un comfort totalmente diverso magari da un cotone strutturato che magari mi dà un'impostazione.
0: Sì. Allora, posso fare un esempio concreto per vedere un po'? Esempio, ho un colloquio di lavoro importante, ok?
2: Sì.
0: Mi alzo al mattino, apro l'armadio, non penso tanto a cosa mi metto, ma come mi sento oggi. Me la sto facendo sotto, ok?
2: Vero, perché il colloquio ti mette nervosismo.
0: Ok.
2: Giusto.
0: Come voglio sentirmi? Un drago. Cioè voglio arrivare sicura di me, anche se palesemente non lo sono, perché me la sto facendo sotto.
2: Il più possibile.
0: Lì
2: diciamo.
0: Cosa consiglieresti, Shanti?
1: Vuoi anche risultare quindi competente, no?
0: Ovvio.
1: Ok.
0: E sì, credibile.
1: Credibile, ok.
0: Sì.
1: Quindi andrai ad usare, no, rispetto a quello che poi è venuto fuori in consulenza, capi e colori che ti vadano a rimandare quel messaggio. Mi viene in mente, perché magari io ti conosco, so un po' come sei, mi viene in mente un blazer strutturato di un colore che per te è legato anche alla calma, ok? Alla rassicurazione. Potrebbe essere, che ne so, la butto lì, non lo so se è quello che ti è legato a te, magari un azzurro.
0: Sì.
1: Con una camicia morbida, un po' leggermente aperta, i tuoi accessori che fanno parte della tua personalità e che sono anche i tuoi amuleti in qualche modo.
2: Gli anelli, tutto
0: molto sono piena.
1: Quindi lei va a prendere anche quelli che sono gli accessori che lei è anche legata emotivamente. Anche l'accessorio ha un potere enorme.
0: Ah.
1: Metterei per esempio una bella spilla. Le spille sono le nostre medaglie.
0: Okay.
1: Perché le mettiamo vicino al cuore, no? Le
2: sì,
1: appuntiamo
2: sì.
1: Proprio qui, perché sono le medaglie che noi ci mettiamo.
2: Sì.
1: Quindi la spilla ti va a ricordare il tuo valore.
0: Ah, hai capito?
2: Però io in questo discorso poi penso anche a me, e tutti faranno lo stesso a casa, diranno io.
0: Certo, certo.
2: Io ad esempio sono uno che con la scusa del rapper, sì, è così, ho sempre travalicato quello che è: se vai al matrimonio devi essere per forza vestito così, se vai là. Io onestamente
0: dici, beh, io sono un rapper,
2: io ho scelto il mio corpo,
0: ho capito.
2: Poi non sono così gnocco, i matrimoni mi sto bene, però in molti casi devo dire che il mio codice vestiario, cioè oversize, morbido.
1: Ma ne avevamo già parlato un po' l'altra volta.
2: Sì, è per quello che te
1: ricordi?
2: Ne parlo. Della sicurezza, del periodo.
1: Della protezione, ok.
2: E quello mi protegge tanto.
1: Certo.
2: Anche quando capisco che sono l'unico babbo che si è vestito così, ma io...
0: Te ne freghi.
2: Sì.
1: Ma perché dietro a quella roba lì, tu sai che nessuno ti giudicherà. Non hai paura. E non è la paura, è la vergogna.

0: la paura della vergogna, che è diversa dalla paura.
1: Ho capito,
0: okay?
1: Sì, certo.
0: Quindi è come quando c'è la donna incinta che fa vedere la pancia.
2: Okay,
0: donne, questa sono io. Quando sono incinta non me ne frega assolutamente, la butto fuori tutte le cicce, ma chi se ne frega. Quando non sono incinta la pancia è una cosa che io vado a coprire, a camuffare.
2: Ah, certo, perché il fatto di essere incinta, tra virgolette, giustifica, che non devi giustificare nessuno. Ma
0: lui è un rapper, è giustificato dal fatto che anche se porta tutto largo e cappellino,
1: capito?
0: Ma Max è così, è un rapper.
1: Esatto.
0: E lui dietro questa roba qui si fa forte, capito? Si nasconde.
2: Okay.
0: Quando invece nei suoi periodi dove è molto più in linea con se stesso, magari spazia e cerca anche altre cose.
1: Molto.
0: Sicuramente non ti vai a nascondere dietro le felpe o pantaloni.
1: No, no, è vero, lo ammetto, sono il primo a dirlo, ci mancherebbe altro.
2: Quindi ognuno di noi, in base a quello che vuol fare o come la vuole affrontare durante il giorno, ha dei parametri di riferimento dopo la consulenza con te, perché sennò io come faccio a sapere?
0: Sì, assolutamente la consulenza è necessaria, perché
2: non è per tutti uguale.
0: No, è personale, è molto personale, anche perché in consulenza escono fuori un sacco di roba. Io quando faccio il primo incontro, che dico un incontro con conoscitivo, no? Ma è l'incontro da dove io so che via prendere.
1: Sì, certo.
0: Escono tantissime cose fuori, soprattutto rispetto anche alla personalità.
1: Sì.
2: Amici, devo andare in musica. Abbiamo ancora un sacco di domande, ma qui non abbiamo tantissimo tempo,
1: Lei si nasconde dietro la musica, è il suo porto sicuro.
2: No, dietro la pubblicità. E a volte dietro un gelato, tu pensa.

0: Ai nostri ascoltatori, con cui non sfugge niente la domanda, una delle domande è: ma è toscana?
1: Non si sente parecchio,
0: no, non si sente, ma bravi che avete
2: a
0: sviscerato.
2: Me piace tanto l'accento toscano,
1: ragazzi. Non ce la faccio, ci provo a fare, ma
0: non,
1: compito,
0: non ce la fo,
1: ma io
0: non ce la fo,
2: ma non levarlo mai, eh. È come se Belen levasse il suo accento.
0: Cosa
1: non hai fatto.
0: Belen ha levato quasi tutto ormai, dico, ma in generale,
2: no, nel senso, parlavo dell'accento. Che stupidino, andiamo avanti.
0: Va bene.
2: Posso più dire niente
1: io,
2: oggi?
1: Io e Belen proprio non siamo proprio la stessa roba, però va bene.
2: Andiamo avanti.
0: Ragazzi,
2: a chi tocca per il gelato?
0: Allora. Calma, stiamo parlando dei colori che noi scegliamo quasi inconsciamente, forse non c'è neanche un ragionamento dietro, che ci valorizzano, che ci danno uno sprint, o comunque ci danno qualcosa. Abbiamo detto, non c'è un colore unico.
1: No.
0: Ognuno ha il suo.
1: Sì.
0: E dico, anche il nero, il marrone scuro, può entrare in questa...
1: Assolutamente, anche perché il colore che per me è di preoccupazione, no? Io chiedo sempre, qual è il colore per te della preoccupazione? C'è chi mi dice nero, c'è chi mi dice...
2: Io direi grigio.
1: Grigio.
0: Grigio.
1: Tu?
0: Io, se devo pensare un colore che... perché lo abbino anche a quello che non mi piace, il marrone.
1: Il marrone.
0: Io non lo metto mai,
2: non... Non ti piace il marrone?
0: Allora, no, in realtà poi se ci penso, però non lo metto mai, perché?
2: È vero.
0: Mai,
2: È vero, non lo metti mai color cioccolato.
0: Mai.
1: Allora, il marrone è per convenzione il colore del radicamento. No? Quello che ti lascia con i piedi per terra. Considerando un po' la tua personalità.
0: Pochi piedi.
1: No, che non ce la fai.
0: No,
1: Mi hai messo il giallo nella libertà.
2: È vero.
1: Okay.
0: C'è un colore che pochi mettono, ma io amo.
1: Quindi non ce la fai a stare fermo in un posto. È come quello che mette radici.
0: Sì, ho capito.
1: No, ci sono persone che hanno dei periodi che vestono molto di marrone. A me è successo che poi io mi analizzo anche dopo, quando sono arrivata qui in Ticino. Compravo solo cose marroni.
0: Ah.
1: Perché avevo bisogno di in qualche modo radicarmi,
0: sì,
1: no? Di
0: certo.
1: Sentirmi stabile.
2: Sì.
1: Adesso lo porto molto meno. È passato quasi un anno e quindi è diverso.
0: Hai trovato,
1: no?
0: Già i tuoi schemi?
1: Diciamo,
0: sì,
1: ho trovato,
0: sì,
1: un po' di tranquillità e quindi per me è diverso, no? Però lei, il grigio, mi torna rispetto alla personalità di Margherita. Il grigio è un colore che è neutrale, non sta né di lì né di là.
0: E invece Margherita da una parte o dall'altra ci deve stare.
1: Lei è sempre, cioè comunque una decisione netta la prende.
0: Sì.
2: È come quei gusti di gelato, panno o fragola.
1: Capito?
0: Sì, tu sai.
1: Tu sai.
0: Ho capito.
1: E quindi per lei la preoccupazione è proprio quella, essere nell'indecisione.
0: C'è un colore, scusami, invece di tutti questi, che però tratta l'amore. Cioè ci saranno dei momenti dove una persona, l'innamoramento, quei momenti dove perdi anche un po' la retta via, dico, sentimentale.
2: Sì.
0: C'è un colore che...
1: Ma dipende da che tipo di colore vai a abbinare a quella persona, no? Questa è un'altra delle domande che io faccio, dico, che colore ha la persona con cui hai un rapporto intimo?
2: Oddio!
1: Di che colore è?
2: Gianni, abbassa, cioè... Che colore ha, tipo il Magnum PI?
1: No, sì, ha il tuo, sì.
0: Sì.
1: Di che colore è?
2: Senza
1: pensarci, però, ci pensi troppo.
0: È a pua lui, no?
2: Cioè, per me che colore rappresenta?
1: Pensi a un colore, cioè se lo vedi di un colore, di che colore è?
2: Ragazzi, mi verrebbe da dire rosso, ma non si veste mai di rosso.
1: Ma non vuol dire niente.
2: Direi rosso.
0: Uguale per me Morbio, che è la mia
2: rosso.
0: Se penso a Morbio, penso a rosso. Sì, sì. Rosso.
1: Molta emozione, molta passione, cioè qualcosa che vi lega nel profondo, no? Il rosso è un colore, è il colore che attiva i battiti cardiaci.
0: Okay.
1: Questo è comprovato scientificamente.
0: Sì.
1: Accelera i battiti.
2: E allora io confermo rosso.
0: Infatti, da non mettere nelle camere da letto, per dire, perché agita.
1: Guarda, assolutamente.
0: No?
1: Io faccio
2: un
1: lavoro con i colori anche dell'interior design.
0: Eh certo.
1: Quindi lavoro moltissimo colori, ma anche forme, neuroarchitettura, no? Quindi la forma più spigolosa, più tonda, ok? E quando andiamo a lavorare sulle camere da letto, sugli ambienti di relax,
0: il dico, rosso è
1: ragazzi, no. Rosso, cerchiamo di usare dei colori che fanno parte sempre della vostra personalità, ma leggermente meno attivanti.
2: Amici, io purtroppo devo andare in pub, mi dispiace. Salutiamo quando rientriamo?
0: Sì, diamo, sì, sì. Sì,
2: sì, che colore ha il saluto? Bianco per me.
1: Per te bianco.
2: Per me bianco, per te?
0: Per me un verde acqua marina.
3: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: E mi sembra giusto The Best per Chantal Busiello. E beh, insomma,
1: addirittura.
2: Bello, però sai che mi è piaciuto tanto questo intervento sui colori?
0: Molto, perché apre sempre delle porte che poi tutti a casa ci ragionano.
2: Sì.
0: Mi piace questa cosa qua, sì, mi piace molto.
2: Anzi, diciamolo, tu dopo lo metti sul podcast?
0: Assolutamente sì.
2: Quindi se ci date tempo, un'oretta, quando finiamo qua Maxi va a stagliuzzare la puntata e su www.radio3i.ch trovate poi tutta l'ora insieme alla nostra Chantal Busiello, così vi levate ogni dubbio.
0: Io volevo chiudere, purtroppo Chantal, lo vedi, i tempi sono molto stretti.
2: Sì.
0: Volevo chiudere con il colore classico di Radio 3i, che per noi ormai da anni è l'arancione. Tu dicevi delle cose molto interessanti sull'arancione in generale, no? Perché dicevamo magari in una camera da letto occhio a fare le pareti rosse, perché agita.
1: A meno che uno in camera da letto non si vuole agitare.
0: Se la usa solo per agitarsi.
2: Se non erro, in 50 sfumature di grigio, Dorian Gray, Christian Gray, come si chiama? Quello
0: lì. Dorian Gray è un altro.
2: Sì, scusatemi, Christian Gray.
1: Si è attivato l'ormone.
2: Christian. Sì, e poi oggi c'ho ancora Stefano a casa. Comunque, Christian Gray aveva la stanza lì.
1: Rossa.
2: Rossa.
0: Stefano, strappati già la maglietta, fai già di tuo. Non aspettare altri.
2: Non andare in gelateria. Beh, cos'è che stavano dicendo?
0: Niente, il rosso.
2: Va bene,
0: passiamo
2: rosso.
0: All'arancione, sì. Raccontaci
1: allora,
0: un po'.
1: Dicevo che è un colore molto attivante, no? Mm-hmm. Comunque anche l'arancione fa parte del, anche la composizione del colore, no? Il rosso e il giallo insieme, quindi sono due colori comunque attivanti. E c'è una curiosità molto bella sull'arancione, che è un colore che fa venire fame.
2: Ma perché?
1: Ma perché sono stati fatti questi studi scientifici dove è un colore che attiva proprio il discorso della fame. Difatti a volte nelle cucine, quando faccio appunto questi progetti di interior design, non vi dico la cucina arancione perché diventa un po' pesante,
0: ma delle chicche,
1: ma
0: dentro
1: dei piccoli dettagli arancio, no? E per esempio, se vi ricordate, posso dirlo? Posso far pubblico?
2: Ma vai.
1: Del McDonald's, no?
0: Sì, pareti arancione, era molto arancione.
1: Era molto arancione dentro, anche perché arancione, giallo, sono tutti colori di movimento, di velocità, no? Fast food, metti tutto in bocca, via, andate veloce. Adesso, se ci fate caso, dentro il Mac, questi colori sono spariti all'interno.
2: Beh.
1: Sono colori molto più soft.
2: E il motivo?
1: Perché le persone devono rimanere dentro e
0: non è più prendi mai.
2: Scusatemi, tra l'altro domanda, ma che fine ha fatto quel maledetto clown?
0: Sì, Ronald.
1: Ma guarda, io ho il terrore.
2: Anch'io, io li odio.
1: Non me lo ricordavo.
0: Secondo
2: me era brutto
0: per quello, perché molti hanno
1: io sono terrorizzata. Dopo che poi ho visto It.
2: Brava.
1: All'età di 10 anni.
2: Poi non aveva una faccia simpatica, cioè non era un clown simpatico. Ci mancava la risatina sotto.
0: Volevo parlare ai dirigenti del Metro. Io non c'entro, se volete sponsorizzarmi io sto con voi. No.
1: Ma
0: è
1: mettete,
0: la marca che no.
1: Mettete
0: io
1: un coniglietto, non
2: comunque questo non mi trattiene dal mangiare le cose, ecco.
0: No, allora.
1: Però se ci fate caso adesso dentro il Mac la gente ci sta di più.
2: Sì, è vero?
0: È cambiata la filosofia.
2: Sì, sì. Cioè.
0: Ma la Marghe, questo non è una. Per fare una battuta, spesso e volentieri mi dice: ho fame. No, è vero.
2: No, però è vero. Sono seria. Io arrivo qui, magari ho fatto anche colazione.
1: E ti viene fame.
2: E dico: ma sì, pure io ho fame.
1: Ma perché è vero? È scienza questa. Io non mi invento assolutamente niente. Questa
2: cambiamo colore,
1: scienza,
2: per favore.
0: Sì, direttore, se mette un verdino pallido.
1: No, vabbè, perché vi tiene attivi.
2: Ho capito, ci tiene attivi, ma fra un po' ci mangiamo tra di noi. Cioè. Tre ore sono lunghe.
0: Il colore del cannibalismo, l'arancione. Pensa a te.
1: Però ecco, sono colori che sono molto attivanti.
0: Certo.
1: Negli ambienti di lavoro, nelle sale riunioni, se metti dei colorini che tipo il verde acqua, no? La gente passa addormentata.
2: Amici, io non so se vi siete addormentati o meno, ma io devo chiudere, devo mandare la sigla, è finita.
0: Chantal, ti ringraziamo, ti trovano con nome e cognome Chantal Busiello su Instagram,
1: su il mio sito www.chantalbusiello.com.
2: Sì.
1: E io sono lì, quindi vi aspetto, sono sempre disponibilissima anche a tutte le vostre domande.
2: Sei stupenda.
0: Grazie Chantal.
2: Grazie e non
3: voi.
2: Possiamo chiudere in alcun modo se non
3: c'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O come mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Ho detto se potevo chiedertelo.
0: Oggi la cantano tutti i Mastro Gelatai, che però purtroppo a volte vedono la Marga in lontananza e dicono: chiudi la serranda, canta ma chiudi la serranda, chiudi!
2: A domani!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Gioca ai mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Ciao Carlo, già in giro?
7: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
6: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
7: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
9: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
0: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono. Francia, salgono a poco meno di 900 gli arresti per le violenze scoppiate dopo la vittoria della Champions League da parte della PSG. Gianluca Albisetti.
11: 890 manette scattate ai polsi di chi ha generato il caos nella notte dei festeggiamenti per la festa della seconda vittoria della Champions League consecutiva del PSG. Dopo quanto successo nel fine settimana, nelle scorse ore il ministro dell'interno francese ha comunicato che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti nei violenti scontri che hanno incendiato la capitale francese. Rivolte sono scoppiate soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, e qui le bilance di un morto e un ferito grave. La polizia ha registrato lancio di razzi, risse, aggressioni e saccheggi. Dati alla mano, i fermi su tutto il territorio sono oltre il 30% in più del dopo finale del 2025. Il fatto ha infiammato pure la politica e soprattutto l'estrema destra, che ha criticato duramente la gestione dell'ordine pubblico.
10: Il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato all'1,25%, lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale delle Abitazioni. Come noto, il dato serve a stabilire le pigioni in Svizzera. La situazione è stabile da settembre 2025. L'UFAB sottolinea che se l'affitto si basa ancora su di un tasso dell'1,5 o superiore, in linea di principio permane il diritto ad una riduzione. Il gruppo Controllo Lupi, istituito dal Consiglio di Stato, trova i favori del centro. Il nuovo gruppo potrà comprendere fino a 88 cacciatori selezionati e qualificati, assegnati a supporto dei 22 guardiacaccia attivi in Ticino. Collaboreranno alle operazioni di regolazione anche al di fuori della stagione venatoria. Il centro ha inoltre dichiarato che seguirà attentamente l'attuazione del provvedimento, valuterà i risultati ottenuti, invita le associazioni venatorie a informare i propri membri sulle modalità di partecipazione al gruppo Controllo Lupi. Apertura in calo oggi per la borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI perde lo 0,35% a 13.493 punti. Avvio debole anche per le principali borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte medio orientale, dove ancora non si è arrivati ad un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Tornano in crescita invece i prezzi del petrolio. Il WTI guadagna il 2,76% ad $89,70 al barile. Il Brent sale a $93,32.
0: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch. L'infotraffico.
10: Un'unica segnalazione, traffico ancora tra il raccordo di Mendrisio e Melide Bissone sulla 2.
12: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buona mattina, buongiorno. Uno di quei mesi ordinati dove tutto è al posto giusto. È lunedì ed è il primo giugno. È il primo giorno di giugno. Insomma, entro in studio e cominciano a darmi della gondoliera. Maxi che mi dice: c'è da spostare una gondola. Poi analizziamo questa maglietta a righe. Ci sono dei confini, insomma. Me ne andate di tutti i colori. Voi come state? Buongiorno. Qualcuno di voi indossa delle righe oggi? Una maglietta a righe orizzontali. In ogni caso, benvenuti nel club. Sono Lolly con voi fino a mezzogiorno. Come sempre, due orette. Dalle 11 lo avete richiesto a gran voce nelle scorse settimane, il maestro di guida. Ce l'avremo. E andremo ad affrontare un pochino gli errori classici che facciamo tutti sulle strade. Tutti, perché so che tutti fate almeno un errore quando guidate, e di precedenza e di concentrazione. E se c'è un semaforo che lampeggia e un omino che dirige il traffico, chi ha la precedenza? Insomma, andremo a fare un sacco di quiz con il nostro maestro di guida Alex. Dalle 11 qua, non abbiate paura, partecipate anche voi, so, per capire un pochino a che punto siamo in rapporto al rispetto del codice stradale. Questo dalle 11, prima ci colleghiamo con Lucerna verso le 10:30 con la nostra life coach Jessica Nichols. Prima ancora la musica. Buongiorno. Bella voce, eh? Bellissima.

pensate di avere quel frizzantino sulla pelle? Perché lo dico? Perché Luca ci dà il buongiorno dalla Val Verzasca, 20 gradi di freschezza. Alla Vertezzo, che bello Luca, goditeli, si dice, sì, in italiano si dice, ormai qua mescoliamo tutte le lingue, sempre un po' un pasticcio. Allora, un buongiorno lo mandiamo anche alla Cri, alla Tizi e al Franci. Buongiorno, buongiorno voi, buon inizio settimana e niente, insomma. Dicevo, stavo guardando anche via Suissa, se volete segnalarci qualche problema, come sempre attivo il nostro numero di WhatsApp 079 449 9537. Vacci piano, non lo dico io. Scusa se ancora

0: Questa è una di quelle canzoni che ti regala un po' l'effetto spugna. Magari hai iniziato la giornata un po' stanco, un po' stanca. Passa questa e neutralizziamo tutte le emozioni negative e ci sentiamo un pochino più forti. Poi non è detto che quella canzone faccia lo stesso effetto a tutti. Magari qualcuno ha un ricordo un po' più intenso legato a questo brano e quindi rivive quel momento. Sono le 10:15, devo anticipare un pelino la pubblicità, ma perché poi andiamo subito a Lucerna dalla nostra Jessie.
1: Stai ascoltando La Lolli.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
6: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
2: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.

0: ritmo di Madonna e Sabrina Carpenter siamo arrivati fino a Lucerna, dove per noi c'è la nostra Jessica Nichols. Buongiorno Jessie.
1: Guten Morgen miteinander.
0: Ci piace questo momento nazionale. Come stai, cara Jessie? Come va Lucerna?
1: Bene, bene. La temperatura si è un po' abbassata, nuvoloso, abbiamo avuto un po' di pioggerella, ma penso che anche in settimana sarà brutto tempo.
0: Allora un po' simile a noi, dai, alla fine siamo sempre sì. Più simili, eh?
1: Esatto.
0: Allora, mi hai proposto questa mattina tre argomenti bellissimi, con quale ci stupirai?
1: Devo essere onesta, forse è un po' pesante, però penso che tutti ci rendiamo conto di come sta andando il mondo ultimamente. E quindi ho pensato, un tema, affrontare il mondo com'è e non come vorremmo che fosse.
0: Ho indovinato che avresti scelto quello, perfetto, mi piace.
1: Sì, perché dopo quello che è successo settimana scorsa qua vicino a noi, io ho perso le staffe.
0: A Winterthur, giusto?
1: Sì, sì.
0: Abbiamo visto purtroppo.
1: Niente. Guarda, lasciamo stare. Niente, andiamo di resilienza oggi. Perché
0: ci proviamo.
1: Ne abbiamo bisogno tanto. Allora, il mondo, lo sappiamo tutti, non è sempre giusto e le persone buone, soprattutto, sono quelle che soffrono di più. E le cose brutte accadono, purtroppo, nella vita, soprattutto a chi le merita meno. I sistemi falliscono, le persone deludono, come anche i nostri cari politici, buongiorno, e uno dei risvegli più dolorosi che attraversiamo è renderci conto che la realtà non si piega alle nostre speranze, nemmeno alle più ragionevoli. Cos'è la cosa triste, però? Uno, come facciamo ad affrontarlo senza diventare amari, senza chiuderci o peggio fingere, questo secondo me è il peggiore, che tutto vada bene così com'è quando in realtà non lo è. La risposta risiede in qualcosa che gli stoici chiamavano la dictomia del controllo, ovvero alcune cose sono in nostro potere, i nostri pensieri, le nostre reazioni, le scelte e il nostro impegno. La maggior parte purtroppo non lo è. L'economia, il comportamento degli altri, il passato, la malattia e la perdita. La vera forza inizia quando smettiamo di combattere questa distinzione e iniziamo a lavorarci insieme. L'accettazione non è passiva, quindi non significa che approvo ciò che è sbagliato o che mi arrendo. Significa vedere con chiarezza e dalla chiarezza possiamo agire con saggezza. Smettiamola di sprecare energie resistendo a ciò che già è e a cui non possiamo mettere influenza e la ridirigiamo verso ciò che possiamo davvero cambiare. Quando il mondo si fa pesante, e lo fa continuamente, torna a ciò che hai davanti. Un atto di coraggio, un atto di gentilezza, una conversazione onesta. Non puoi aggiustare il mondo oggi, ma puoi scegliere come presentarti in questo. E questo è già abbastanza. Noi abbiamo il potere sulla nostra mente, non sugli eventi esterni. Dobbiamo renderci conto di questo e troveremo la forza.
0: Eh sì.
1: E solo come ultimo c'è un monaco che io adoro, Shaolin. Lui dice: non aggiustare il mondo là fuori, aggiusta il tuo. Correggilo nel camminando in questa vita, incontrando amici, partner o colleghi, chi che sia, e quando ti rendi conto che qualcosa ti disturba, in inglese triggered, rimuovi questa cosa e vai avanti, un demone alla volta. Vedi, senti notizie che non ti piacciono? Chiediti perché ti danno fastidio. Affrontalo e rimuovi anche questo fastidio. E questo continuamente, fino a quando sei ok nel camminare in questa vita, realizzando che alla fine le cose vengono e vanno, non possiamo influenzare tutto, ma che alla fine non c'è più nulla che ci scuote.
0: Bellissimo Jessie, un applauso, che tra l'altro è un bel messaggio, perché non vuol dire diventare menefreghisti o semplicemente non empatici, ma semplicemente affrontare tutto quello che succede e capire che non possiamo cambiare il mondo, ma dobbiamo semplicemente imparare a viverci così com'è. Questo è il tuo messaggio ed è molto molto bello.
1: Alla fine possiamo cambiare il nostro mondo, quello che viviamo noi, che abbiamo noi, ma non quello che succede esternamente.
0: Esatto, hai ragione e dobbiamo ricordarcela questa cosa. Tra l'altro arrivano dei messaggini per te. Luca dice: sempre parole stupende, ogni tanto me la prendo per il mondo esterno perché mi sembra così semplice andare d'accordo e non fare del male agli altri.
1: Carissimo, guarda, possiamo stringerci la mano.
0: Ti aspetta in Val Verzasca se vuoi.
1: Va bene, no, io non riesco a capire veramente cosa sta succedendo al mondo, tutta questa violenza, tutta questa menefreghismo, questo, ovvio, faccio quello che voglio. No, sì, sarebbe tutto più facile se si imparasse a convivere rispettando l'un l'altro senza voler imporre e calpestare gli altri. È una cosa che mi dà molto fastidio, vedi, io devo lavorare su questo.
0: È giusto, giusto, hai ragione, io sono molto simile a te in questo, quindi lavoreremo verso lo stesso percorso, eh?
1: Esatto,
0: Jessie, grazie,
1: bene.
0: Grazie di cuore. Dopo mezzogiorno potrete ricliccare questo preziosissimo podcast. Io ti auguro una bella settimana in quel di Lucerna.
1: Anche a voi, ciao.
0: Un bacio, ciao Jessie, grazie, ciao ciao, ciao.

fino all'ultimo Teddy Swims nella sua rinascita, che ha regalato questo album veramente pazzesco. Signore e signori, è lunedì, però anche questa settimana ai più fortunati regalerà un festivo che è, aspetta che devo andare, non mi ricordo mai se è mercoledì o giovedì, perfetto. Giovedì sarò qua tra le 9 e mezzogiorno, questa giornata dedicata al Corpus Domini, questo ci dice il calendario. Va bene, dicevamo, abbiamo appena salutato la nostra Jessie che ci ha regalato una bella riflessione, quindi se il mondo va così come va, vi fanno male le notifiche, le notizie che arrivano, beh, cercate di lavorare su voi stessi, perché il mondo non si può cambiare, ma potete gestire come reagire a tutto quello che succede. Questo è l'unico potere che abbiamo nelle nostre mani ed è grande, è molto molto grande.

0: anni oggi, spegniamo 8 candeline. Maila, auguri. Un abbraccio ovviamente anche alla tua mamma. Sono le 10:41 minuti, c'è un po' di pubblicità.
1: Stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
2: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te, trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Questa è Radio 3i.

Tutto tranquillo anche da parte di Via Suisse, questo è bene, questa sicuramente è un'ottima notizia. Siete pronti? Perché tra poco facciamo un po' di test per quanto riguarda il codice della strada. Abbiamo un maestro di guida con noi dalle 11 in studio, Alex, che interrogheremo, ma sicuramente vi interrogherà, quindi ci metterà un pochino alla prova per quanto riguarda la guida. Non so se espormi così tanto io, magari guardo.

0: Allora, un po' di messaggi o anche degli auguri da fare. Ci sono un sacco di meravigliose cagnoline che compiono gli anni oggi. Ciao Ziva, 9 anni di puro amore. C'è anche la foto, aspetta, insieme alla Maila. Ecco, facciamo vedere le foto di chi compie gli anni oggi. E qua stiamo anche mangiando, mi sa, un po' di bocconcini di pollo. Quindi buon compleanno a tutte queste zampine meravigliose. Poi avrai in studio il mio nippo, salutalo tanto da parte mia, anzi facciamo un test, vediamo se mi riconosce, adesso glielo diciamo appena arriva, digli ti saluta chi ti chiama nippo. Perfetto, vedremo se sarà in grado di connettere.
1: Ciao Lali. Ciao. Buongiorno, io sono istruttore di guida 4x4 fuoristrada WISP. Dai, il fuoristrada, il codice della strada non conta.
0: Lo schiacciano, eh?
1: Ciao.
0: Ciao Mar. Sì, qua voi lo schiacciate, mi sa, eh? Mi sa che lo schiacciate il codice stradale. Va bene. Dai, manca poco agli aggiornamenti con Ticino News. Per arrivare a quell'appuntamento lo facciamo con un balletto che ben 6 anni fa, non so se vi ricordate, invase completamente il mondo. Gerusalemme, o Gerusalemme che dir si voglia.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
7: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
8: Sono le 10:58 minuti.
0: Ticino News.
9: Al microfono Gianluca Albisetti. A 10 anni dall'inaugurazione del tunnel di base del San Gottardo, l'associazione Pro Gottardo Ferrovie d'Europa traccia un bilancio a tinte chiaroscure. Sentiamo Alessandro Cocca.
10: Da un lato, sottolinea l'associazione, l'opera ha portato benefici importanti al Ticino. I collegamenti con la Svizzera interna sono diventati più rapidi, favorendo turismo e lavoro, mentre il tunnel del Ceneri e lo sviluppo della rete Tilo hanno migliorato la mobilità regionale transfrontaliera. Dall'altro lato, però, secondo l'associazione, il progetto Alp Transit resta incompleto. Mancano infatti importanti infrastrutture, come i collegamenti di accesso verso Milano e le circonvallazioni ferroviarie di Bellinzona e Lugano. Questa situazione, viene spiegato, non permette di risolvere efficacemente i problemi al traffico e l'impatto ambientale. Secondo i suoi rappresentanti, il progetto è stato penalizzato da altre priorità regionali e dalla scarsità di risorse destinate alle infrastrutture ferroviarie. In vista delle decisioni che il Parlamento federale dovrà prendere nel 2027 sul futuro dei trasporti e della mobilità, l'associazione auspica che il completamento di Altransit torni al centro del dibattito nazionale.
9: Il PIL svizzero intanto è in crescita. I dati della Confederazione al netto degli eventi sportivi indicano infatti un aumento dello 0,4% nel primo trimestre del 2026 e questo dopo lo 0,2% dei tre mesi precedenti. L'industria manifatturiera si è rivelata un pilastro della crescita, mentre il ramo della chimico-farmaceutica ha invece fatto registrare un andamento negativo. Al via una nuova campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica sessuale di genere, voluta dalla Confederazione e promossa dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, pone l'accento sul sostegno alle vittime, in particolare grazie al numero gratuito 142, accessibile da maggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In chiusura dalla Francia, salgono a poco meno di 900 gli arresti per le violenze scoppiate dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG. Dopo quanto successo nel fine settimana, nelle scorse ore il ministro dell'interno francese ha comunicato che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti nei violenti scontri che hanno incendiato la capitale francese. La polizia ha registrato lancio di razzi, risse, aggressione, saccheggi e il bilancio di un morto e un ferito grave.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
9: Via Suisse non ci segnala particolari disagi.
13: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
12: Previsioni del tempo.
9: Giornata in prevalenza soleggiata con le massime sui 31 gradi.

0: Mattinata di prove questa. Diamo il bentornato ad Alex Robbiani. Buongiorno.
1: Buongiorno Loli, buongiorno a tutti.
0: Senti Alex, non farmi fare figure, ma si dice maestro di guida, adesso avete un altro modo per chiamarvi. Sai che cambiano tutto ormai.
1: Maestro di guida, maestro conducente, poi c'è chi istruttore.
0: Tu come vuoi essere chiamato?
1: Alex.
0: Alex, va bene, Alex, sì, va bene. Allora Alex, tra l'altro, se non sbaglio, più o meno eri venuto in questo periodo un anno fa, forse maggio era.
1: Può darsi.
0: Vero?
1: Sì.
0: Si vede che in questo momento dell'anno la gente ha bisogno di sapere.
1: Quindi... più che altro c'è anche tanta gente che magari fa più chilometri del solito,
0: vero,
1: per spostarsi per weekend o vacanze.
0: E quindi, come promesso, anche perché in molti ascoltatori avevano scritto invita il maestro, invita... eccolo qua, l'istruttore, conducente.
1: Grazie.
0: Ce l'abbiamo. Partiamo subito con le domande.
1: Come vuoi.
0: Stamattina ti ho bombardato di domande.
1: Sì.
0: Allora Alex, la primissima: qual è la regola di precedenza che vedi violare più spesso sulle strade ticinesi?
1: Beh, quella da destra, il principio base. Però è proprio un magari non rendersi conto in che tipo di strada si sta guidando un autoveicolo. Cioè, la grande differenza è se sei su strada principale o secondaria e lì applichi quello che è il diritto di precedenza. Se sei su principale è tua. Se invece, a meno che, chiaro, si trova altra segnaletica, se sei invece su una strada secondaria, il principio che vige la precedenza alla destra. Il più è che ti chiedo a te come fai a sapere se sei su una strada principale o secondaria.
0: Te lo stavo per chiedere. Allora, il principale è la cantonale, classica.
1: Ma come fai a saperlo?
0: Dai segni, dai cartelli.
1: Tipo?
0: Aspetta.
1: Dai.
0: No,
1: sono due
0: aspetta.
1: Colori, ti aiuto.
0: Giallo e bianco.
1: Ok, quello sì, un rombo.
0: Sì, a forma di rombo giallo vuol dire strada cantonale,
1: strada principale. Esatto, ma c'è un altro. Cioè, sono due colori.
0: Aspetta. No, mi viene in mente rosso e blu, non c'entra niente.
1: No. Blu c'è, il blu c'è. Per chi ti fa magari un certo.
0: No, sì, il cartello, hai ragione. C'è verde che è autostrada,
1: okay.
0: E blu è strada principale.
1: Giusto, e l'altro?
0: No, non lo so.
1: Bianco.
0: Ah, e bianco è secondario.
1: Bianco è strada secondaria, esatto. Okay. Quando il cartello di località a fondo bianco ed è scritto in nero, ovviamente.
0: Tipo Vezia, Coriglia.
1: Esatto. Significa okay. Che sei su una strada secondaria, dunque si applica il principio della precedenza alla destra, sempre che alle intersezioni non ci siano altre segnaletiche.
0: Guarda, questo è importante, da rinfrescare. Quindi strada principale, cartello blu.
1: Blu, esatto, di località, o la stessa valenza del rombo giallo, se si vuole, col contorno bianco, mentre bianco, il cartello. È strada secondaria.
0: Precedenza da destra alle intersezioni.
1: Sì, ma... a meno che si trova magari il marciapiede che corre lungo il bordo della strada o segnaletica orizzontale e anche verticale per gli altri.
0: Andiamo in quelle strade, hai in mente Magadino, tanti campi, strade.
1: Sì.
0: Lì cosa vige?
1: Beh, lì se non erro è una strada principale, quella che passa per lungo il Magadino. Cioè,
0: ma quella in mezzo ai campi, se ci sono tanti campi, tante stradine che puoi andare passare con la macchina.
1: Beh,
0: anche
1: dipende da anche il confine della carreggiata. Ci sono, sì, possiamo chiamarli ciottoli, sanpietrini o mocche che corrono sul bordo della strada. Se interrompono il manto stradale, dunque che tu stai viaggiando e sul bordo destro continua questo ciottolino, allora la precedenza rimane tua perché... c'è un'intersezione con una strada senza diritto di precedenza.
0: Ok.
1: Magari sono sempre secondarie.
0: No, però ho capito.
1: La cosa comoda è guardare il bordo lì.
0: Quello aiuta.
1: Sì.
0: Non me l'aveva mai detto nessuno, grazie. A 40 anni ho imparato una nuova cosa. Ma tra l'altro parliamo anche delle rotonde. Molti credono che nelle rotonde, nelle rotatorie, chiamiamole come volete, abbiano sempre ragione quelli che sono già dentro. Ma è così, è vero?
1: Se lo mettiamo così diventa una gara chi entra per primo. Allora, quando arrivi a una rotonda anche lì trovi un segnale che... Spesso non si vede, ma è un dare precedenza. Il dare precedenza significa che devi dare precedenza alla strada a cui si avvicina. Questo è l'articolo di legge che cita quanto. E la rotonda ha un senso unico che gira, dunque devi dare precedenza alla sinistra. E se c'è qualcuno già dentro, dunque devi dargli la precedenza.
0: A chi sta già girando. E quando si esce dalla rotonda, l'indicatore di direzione è obbligatorio o no?
1: Sì, è obbligatorio perché cambi direzione. Esci dalla rotonda per andare su un'altra strada. Dunque è obbligatorio.
0: Ok, quindi quando esci devi assolutamente mettere quella che viene chiamata freccia.
1: Sì, esatto. E se vai alla prima uscita è auspicabile metterla prima di entrare.
0: Ok.
1: Perché è come se svolti a destra un'intersezione.
0: Fantastico.
1: Faciliti il traffico, di per sé le rotonde sono nate per agevolarlo anche.
0: Dovrebbero.
1: Se, dove se la rotonda si crea
0: sempre.
1: Il traffico.
0: Ma perché c'è sempre colonna alle rotonde?
1: Può darsi una mancanza di segnaletica a livello di uscite, però una cosa che consiglio tanto ai miei allievi e che vedo che poi dicono: caspita, però non me l'ha mai detto nessuno, è di guardare anche la direzione delle ruote.
0: Ah,
1: di
0: certo.
1: Chi è già dentro, cioè se le ruote di direzione sterzanti vengono raddrizzate significa che escono le auto.
0: Certo.
1: Poi oh, non è un 100%, non è che perché
0: però
1: l'ha detto Alex allora andiamo a guardare solo le ruote.
0: È un'attenzione in più, insomma, sì. che si può avere. Alex, facciamo una pausa musicale.
1: Vai.
0: Perché stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco qua.

0: Le mie certezze stanno barcollando e io che ho sempre pensato di guidare bene, no, assolutamente no, ho scoperto un sacco di errori. Allora, salutiamo innanzitutto Jamming, che lui produce i cartelli stradali, e ora vi mostro in televisione che cosa ci ha mandato. Ci ha mandato, aspetta che lo prendiamo, questo, dicendo: anche questo cartello indica una strada principale ed è il numero 5.09, eccolo lì. Giusto? Giusto, questo indica strada principale.
1: Ma indica più che altro la direzione che la strada, okay, principale assume.
0: Ok.
1: Dunque, che da una direzione, svoltando sulla destra nel caso del cartello, si segue la strada che ha priorità.
0: E se la seguo, mi hai detto che devo segnalarlo.
1: Sì, perché comunque la direzione la cambi.
0: Certo.
1: La freccia è quel principio che se io non vado dritta, a meno che è una curva ovviamente, perché se no ogni curva mettiamo frecce, devo segnalare la mia direzione.
0: Quindi questo cartello lo trovi a un'intersezione solitamente, giusto?
1: Sì.
0: Ok, ed è giusto segnalare che tu... Oh,
1: sì, vabbè, spesso, certo, spesso si trova questo, vabbè, un segnale che va ad aggiunta alla strada principale che lo si trova sopra, e spesso dopo l'intersezione c'è addirittura il fine strada principale, cioè viene messo per regolamentare la precedenza proprio all'intersezione.
0: Ok, attenzione, perché senza freccia si rischia un bel tamponamento.
1: Beh, più che altro è una cioè non si capisce cosa si vuole,
0: sì,
1: fare.
0: Eh sì. Allora, c'è un vocale, lo ascoltiamo, della Miki.
1: Vai.
2: Ma parliamo più che altro del fattore che la gente non sa come usare una rotonda a due corsie, che non sa che se è nella corsia più di sinistra vuol dire che deve uscire nella corsia più di sinistra, non che deve tagliare, cioè sono degli assassini, è una cosa incredibile. Quando c'è una rotatoria a due corsie mi viene sempre paura quando vedo altra gente, perché non so se sa che cosa deve fare.
0: È un po' una giungla la rotatoria a due corsie,
1: sì,
0: giusto,
1: è un
0: Alex?
1: Tema che esce sempre,
0: è vero,
1: sono qua,
0: sempre.
1: Beh, un consiglio che posso dare a Miki, giusto?
0: Miki,
1: un consiglio,
0: bravo,
1: che posso darti, Miki, è di stare sulla corsia di destra in entrata, per proseguire per la rotonda sulla corsia di destra, dunque l'esterna, finché arriva la tua uscita, per poi segnalare la tua uscita. Ovvio, un occhio di riguardo, lo spiego anche sempre ai miei allievi, che anche se si è nella ragione con la coda dell'occhio sinistro, magari sempre un'occhiata a vedere quelli che girano all'interno, cosa combinano. È un po' una giungla,
0: perché magari non sono attenti, insomma ci sono tanti fattori, bisogna sempre avere gli occhi aperti.
1: Più che altro perché più si vede la rotonda grande, più si pensa di poterla fare veloce.
0: E
1: allora
0: non è
1: la
0: così.
1: Taglia un po' stile Monza.
0: non va bene.
1: No, direi,
0: cioè,
1: no.
0: Letizia dice: le frecce sono gratis, usatele per favore.
1: Sì.
0: Parliamo di un'altra situazione che capita spesso: chi ha la precedenza tra un autobus, quindi un autopostale, un bus che riparte dalla fermata, e un'automobile che invece è sulla strada?
1: Beh, il principio è che il veicolo pesante in questo caso ha la precedenza per ripartire in località. Dunque, quando il limite generale è sotto i 50 km orari o 50 km orari, fuori dalle località di per sé la precedenza, quando il bus riparte, è giusto concedergliela, cioè io trovo una cosa corretta.
0: È un gesto gentile, cortese, insomma, agevolare un pochino.
1: Sì, quando poi, ma me ne accorgo anch'io, perché quando sono in giro a insegnare anche quei veicoli pesanti, e dai fastidio comunque, perché ti vedono grosso, dicono sei lento, bisogna di andare più veloce, allora cercano le vie più strane per superarti.
0: Sai, quando sei ad Arzo e scendi e l'autopostale vuole partire, non sempre lo sei lasciato passare, perché magari hai fretta e dici no, mi frena. Capisco.
1: Poi alla fine non cambia niente.
0: No, è vero, non cambia assolutamente nulla. Aspetta, dov'è che... Ah, giusto, siamo in un parcheggio di un supermercato. Altra situazione: in un parcheggio di un supermercato vale sempre la precedenza da destra?
1: Allora, il principio del parcheggio è divertente, perché dobbiamo definire quello che è strada pubblica, strada privata e via dicendo. Alla fine il parcheggio, se non è chiuso da sbarre, è strada pubblica. Cioè, di per sé, se non si mette la cintura anche nel parcheggio e si muove il veicolo, si è intorto, cioè, dunque vige quello che è la legge sulla circolazione stradale, dunque a dipendenza del tipo di intersezione che possiamo trovare nel posteggio può esserci la precedenza alla destra, oppure in tanti, tipo faccio un esempio a Grancia, ci sono addirittura i dare precedenza.
0: Ok, li hanno messi per agevolare un po', vedi che servono.
1: Dipende.
0: Allora un'altra situazione, e ne abbiamo tante sul nostro territorio: strada stretta. Quindi abbiamo una strada stretta e due veicoli si incontrano, chi deve cedere il passo?
1: Beh, se abbiamo del dislivello, dunque un sali e scendi, come può essere una strada di montagna, in generale chi scende deve dare la precedenza a chi sale, perché chi sale dovrebbe effettuare una retromarcia in discesa ed è anche molto più pericoloso perché potrebbe andare più veloce.
0: Quindi chi scende.
1: Ovvio che poi chi magari ha lo spiazzo più vicino anche, certo. O se si guarda lontano si evitano anche magari queste situazioni.
0: Prevale un po' il buon senso, sì. No? Però sarebbe chi scende a dover agevolare un pochino.
1: Dopo c'è chi scende dalla macchina, io retromarcia non la faccio.
0: Perché io ho visto anche litigare, sì, cioè una roulotte che scendeva da una strada.
1: Ecco, dopo lì, visto che dici roulotte, dipende dall'insieme di veicoli, okay, o dalla differenziazione. Cioè veicolo leggero, automobile, veicolo pesante, ha priorità il pesante. Perché comunque sì, fa più fatica, piuttosto che autocarro, autobus, a prevalenza l'autobus.
0: Okay.
1: O auto e rimorchio. Ha, diciamo, precedenza su tutti gli altri, o a camion rimorchio.
0: Anche se l'autopostale sta salendo e tu stai scendendo, sei tu a doverlo agevolare.
1: Sì,
0: no?
1: Di per sé,
0: o il contrario, se tu stai salendo
1: sempre. Diciamo sì.
0: L'autopostale è vero che ha sempre precedenza?
1: Dipende. Ci sono strade postali di montagna dove c'è il segnale che si vede un po' sempre meno.
0: Della cornetta?
1: Sì, esatto, con la tromba gialla.
0: Ma non vuol dire non suonare il clan, cosa vuol dire?
1: No, quello trovi prima dell'ospedale con la H, che lì non puoi fare il casino. Sì, esatto. No, quello è un quadrato blu con la tromba gialla,
0: sì.
1: E quello indica strada postale, che poi non è solo della posta, ci sono anche altri che portano in giro l'utenza, però ecco, di montagna lì ha precedenza l'autopostale, e in più può usare il tricorno, che non può utilizzare dappertutto, il famoso pipapo.
0: Sai che ce l'avevo il suono, poi te lo metto dopo, se ci tieni te lo metto. Vabbè, grazie, perché stiamo dando un sacco di informazioni. Pausa musicale. Vai. Andiamo a leggere i messaggi, poi torniamo con il maestro Alex.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ci sono tanti saluti da fare perché ognuno racconta la propria esperienza sulle nostre strade. C'è chi conferma che ogni tanto siamo un po' in una giungla, Alex.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, salutiamo anche Sandra che ci ha mandato un messaggio molto interessante, lungo.
1: Sì.
0: La salutiamo.
1: Saluti a Sandra.
0: E poi Sara dice: buongiorno, la polizia mi ha detto di usare la rotonda soltanto con la, cioè di usare in rotonda la corsia esterna, quella interna di usarla in caso di incidente. No, aspetta, no, devo ritradurlo. Perché magari ha scritto velocemente Sara, sì. E io purtroppo non sono molto lucida. La polizia vi ha detto di usare la rotonda soltanto la corsia esterna, quella interna in caso di incidente è colpa della persona.
1: Ma
0: traduci, vero?
1: No, beh, la traduzione è un po' quello che abbiamo detto prima, no? Che viaggiando sulla corsia, esatto, di destra è, a prescindere, più facile che quando vuoi uscire, oltre a mettere la freccia, dovresti comunque osservare, dovremmo guardare lo specchio centrale per vedere la situazione dietro, laterale, magari girare la testa, non che ho comunque una bicicletta o,
0: certo,
1: o non so chi ancora da parte prima di cambiare direzione, e poi segnalare con l'indicatore di direzione. Però ecco, essendo sulla destra è più facile uscire e si ha la priorità su quelli che sono interni, dunque, sì, a sinistra. Ma il fattore, io faccio sempre un esempio facile: in autostrada, che ti ho chiesto prima te, Lolly, se non c'è traffico, su che corsia viaggi?
0: Destra.
1: Sì. Se, a meno che devi superare qualcuno, sì, o che c'è tanto traffico. Dunque il principio è che se ci sono due corsie o più che vanno nella stessa direzione, se non devo fare né un sorpasso e né aiutare a agevolare il traffico occupando il più possibile la strada, sto sempre a destra, quella è la cosa più facile.
0: Questo è un ottimo esempio, secondo me, eh? Corsia di destra. Grazie.
1: Prego.
0: Allora, qualcuno mi chiede

0: faccio anche qualche domanda mentre guidano, no, li faccio, lo vedi quel cartello là, cosa vuol dire? E sono freschi magari di esame teorico, però il fattore che non lo si vede magari spesso, magari sono anche nascosti tanti dalle piante, perché poi la vegetazione aumenta.
1: È certo.
0: E il suo significato è semplicemente che sopraggiunge un'intersezione con precedenza a destra, magari senza visuale, per quello che mettono anche il segnale. Se no, adesso che me ne è venuto in mente un altro, sono cartelli che spesso non si notano neanche con l'automobile, che sono quei divieti con dentro disegnato l'autocarro.
1: Ok.
0: Con sotto una dimensione tipo 10 metri.
1: Ok.
0: Che in Ticino c'è praticamente quasi dappertutto nelle strade di montagna, c'è anche a salire verso Meride.
1: Sì.
0: E l'interpretazione non è che solo gli autocarri devono guardare quel segnale, ma i veicoli o insieme di veicoli, dunque adesso che viaggiano anche spesso auto roulotto, tanti magari ce l'hanno, vogliono partire, compreso il carico, dunque se io ho anche le biciclette attaccate dietro o altro, non devono superare la dimensione che c'è scritta sotto per poter entrare in quella strada.
1: In questo caso 10 metri.
0: Anche 10 metri, esempio. 8, 7, poi dopo dipende, o 12 che ci si trova.
1: Sì, è vero, bisogna fare attenzione a queste cosine, perché spesso vedi la gente incastrata poi nelle curve, non riesce più a girare.
0: Non è così evidente.
1: Non è evidente. Un'altra domanda, molti confondono divieto di accesso, aspetta che devo visualizzarlo. Ok, e senso vietato, ma che differenza c'è?
0: Ma allora, il divieto d'accesso è quello che è praticamente rotondo, quasi tutto rosso con una riga bianca orizzontale, ed è quello che si trova all'opposto del senso unico, dunque è una strada che se io ci entro troverò solo traffico che mi viene in faccia e a prescindere che è un divieto, dunque non posso entrare. Secondo me lo devi ripetere.
1: Divieto d'accesso e senso vietato.
0: Beh, senso vietato è... possiamo prendere il segnale rotondo sempre col contorno rosso e bianco, vabbè, divieto di circolazione al traffico, non si può né andare da una parte né dall'altra.
1: Okay.
0: Poi ci sono i vari servizi a domicilio, magari permesso con codice e vari numeri.
1: Tutte le varie evoluzioni. Parliamo invece del limite di velocità. Quando finisce un limite di velocità, serve sempre un nuovo cartello o ci sono altre situazioni?
0: Ci sono altre situazioni. Questa è una domanda interessante, anche perché diciamo che la legge della circolazione stradale è un bel malloppo, un libro gigante. Ok, sembra i vecchi elenchi telefonici che trovavi che non riuscivi a spezzare. È più o meno la stessa cosa e sfido chiunque a leggerlo, cioè nel senso lasciate perdere per l'amor del cielo. L'importante è sapere dove trovare gli articoli in caso.
1: Vero.
0: Però ecco, fuori località, cioè nel senso anche in località, la segnaletica di per sé di prescrizione, dunque quella rotonda, termina alla fine della prima intersezione. Dunque significa che se trovo un segnale come il 60, limite 60, dopo la prima rotatoria o dopo il primo incrocio, il 60 o viene ripetuto oppure è terminato e la velocità diventa 80 km orari, che è quella massima fuori località.
1: Sì, classica.
0: Ecco, il 50 con scritto limite generale o le zone 30 o zone 20 o zona divieto di posteggio, quelle valgono finché non trovo l'altro segnale che me le cancella.
1: Ecco, a proposito di zona 30, parliamo della zona 30, come ci si comporta nella zona 30?
0: Beh, velocità adeguata, al principio della precedenza alla destra, essendo comunque una zona di strada secondaria, sempre valutando marciapiedi sul bordo e segnaletica. E spesso adesso nelle zone 30 tolgono quello che sono i passaggi pedonali.
1: Ok.
0: Di per sé non è una zona di incontro, che è dunque la zona 20.
1: Esatto.
0: La differenza è che il veicolo avrebbe la precedenza, però c'è sempre quel principio legato ai partner della strada, dunque chi è più fragile di me, che possa essere il pedone, la bicicletta, il monopattino elettrico, ecco, un occhio di riguardo. Cioè, bisognerebbe riuscire a comprendere le intenzioni degli altri e magari stabilire anche quello che è la sua età, quello che è l'attenzione che lui presta, porta le cuffie, non porta le cuffie.
1: Certo, al cappello.
0: Sì, perché di solito, cioè almeno è un po' una giungla perché si attraversa senza neanche guardare.
1: Adesso
0: purtroppo quello è brutto, perché l'intesa dovrebbe essere sempre presa, il colpo d'occhio, lo sguardo visivo è importante.
1: Tra l'altro volevo chiederti una cosa, se sei in una via con limite di 30, ok, e c'è un'automobile che sta uscendo dal suo piazzalino, dal suo parcheggio, chi ha la precedenza? Devo fermarmi e farla uscire?
0: No, se sta uscendo dal suo viale o dal suo posteggio, soprattutto magari se sta facendo anche retromarcia, la precedenza è sempre di chi percorre la strada.
1: La via, ok.

0: Dopo però bisogna adattare sempre la velocità, cioè non è che passo a 30 perché la precedenza è mia.
1: Certo.
0: Cioè dovrei riuscire a fermarmi nella metà dello spazio visibile, in quel caso immagino che sia una strada piccola.
1: Molto molto piccola. Grazie Alex, facciamo una pausa e guarda quanti messaggi che stanno arrivando. Andiamo.

0: Ciao, io ogni tanto faccio scuola guida ad amici o conoscenti, ma è vero che mentre io faccio scuola guida qualcuno dietro non posso avere passeggeri?
1: Saluti da Nick.
2: Ciao Nick, beh, allora a prescindere che di solito c'è... O sei maestro conducente, vabbè, scuola guida ad amici di per sé potresti accompagnare un tuo parente, cioè non è che puoi formarne tanti se non hai fatto la scuola, ad esempio, che ho fatto io, o se non hai un brevetto per insegnare a guidare. Mm-hmm. Però per rispondere alla tua domanda corretta, allora sì, puoi trasportare anche persone dietro, cioè il principio è che l'accompagnatore deve avere almeno 23 anni e da 3 anni la patente, dunque la patente definitiva ovviamente della cioè della stessa categoria, dunque certo. auto. Una cosa importante, che questo lo volevo dire oggi, ricordatevi che tipo di veicolo utilizzate quando fate scuola guida in famiglia, diciamo, perché se il veicolo, che adesso quelli moderni sono tutti così, non ha un freno a mano, chiamiamolo classico,
1: sì, stazionamento
2: manuale, esatto, la classica leva, non la Fast and Furious, però la classica leva da tirare, ma un freno di stazionamento, dunque a mano, elettrico, e non è modulabile, allora non si potrebbe, cioè il veicolo non è adatto per fare scuola guida, soprattutto tanti modelli come anche quella che usiamo noi per fare scuola guida, però io ho doppi comandi, hanno il freno a mano a sinistra del conducente, dunque il passeggero non potrebbe mai intervenire in caso di...
1: È pericoloso.
2: Sì, se ne sentono. Adesso un paio di mesi fa c'è stato uno che, facendo scuola guida, se non erro in Svizzera interna, è finito dentro una vetrina perché il passeggero non è riuscito a frenare.
1: Certo.
2: Poi comunque non è proprio una passeggiata insegnare a guidare, cioè,
1: no.
2: Diciamo che devi prevedere.
1: Tu hai 18 anni,
2: fanno.
1: Ma ne dimostri 30 perché sei spaventato.
2: Vado no, è al contrario, se mai poi Lolli, ho 35 anni, ma me ne sento 25.
1: È vero, hai ragione. No, comunque è un lavoro rischioso il tuo.
2: No, è più che rischioso, devi leggere cosa fa, cioè devi già capire che cosa vuole fare l'allievo prima che lo faccia, cioè, poi io sono uno di quei maestri che porta al limite, cioè io porto all'errore l'allievo perché se non sbaglia non impara.
1: Certo.
2: Ovvio, poi c'è errore, è chiaro, però io arrivo a un centimetro dal problema prima di reagire io, perché se continuo a correggere io in anticipo, l'allievo ha sempre, non dico la pappa pronta, ma però non impara, dunque lì sta un po' al maestro scegliere il punto giusto di intervento.
1: Ti capita quindi di dover fare una frenata all'ultimo secondo?
2: Beh, io utilizzo prima il verbale, cioè a me toccare i comandi, volante, a me non piace, cioè io sono proprio quello che quando un allievo impara, tipo settimana scorsa ho iniziato un ragazzo con la manuale, lui mai guidato, abbiamo fatto 2 minuti in un piazzale, poi siamo già usciti in strada, ovvio che lì lo devi accompagnare magari verbalmente, dopo 10 minuti facciamo andare volante, cambio, gas, freno e frizione, lui, cioè è chiaro che devi costruire bene l'immobile dall'inizio per poi arrivare al tetto senza vedere le pareti che crollano.
1: Assolutamente, questo è un bellissimo paragone. Allora, lanciamo la pubblicità, poi attenzione perché farò al maestro Alex 4 domande trabocchetto.
2: Paura,
1: sei pronto?
2: Paura nera.
3: C'è la Lolli, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
4: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Per chi si fosse perso qualche parte, visto che il tempo purtroppo vola, dopo mezzogiorno ci sarà il podcast, potete riprendere e riascoltare Alex. Allora, metto la base da ansia, se dovessi mai trovarla, così ti facciamo le domande. Tu potrai rispondere solo vero o falso.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Non
0: facciamo così?
1: Va benissimo.
0: No, senza argomentare.
1: Okay.
0: Vado?
1: Vale.
0: Ma sai qual è la base da ansia questa? No, scherzo.
1: Facciamo siare.
0: La usiamo come base ansia.
1: Saluto mia moglie.
0: Che sta ascoltando.
1: Sì, numero uno.
0: Allora, vero o falso? Attenzione. In una zona 30 i pedoni hanno sempre la precedenza?
1: Vero.
0: Se non c'è nessuno sulla strada, si può superare di poco il limite di velocità?
1: No.
0: Chi arriva per primo a un incrocio passa per primo?
1: La guerra, così. Dipende, vero o falso? Domanda è.
0: Entrando in una rotatoria, non bisogna mai mettere la freccia?
1: A meno che vado alla prima uscita.
0: Ecco, dai, le anche argomentate, bravo.
1: Grazie.
0: Bene, direi che è andata bene. Per concludere, sto guardando quanti minuti abbiamo, ancora un 3-4 minutini. Se potessi eliminare una cattiva abitudine degli automobilisti ticinesi, quale elimineresti?
1: Una cattiva abitudine è quella che magari non, cioè, ricordarsi che si sta guidando. Perché il principio
0: Bella.
1: È un po' quello.
0: Cioè,
1: ricordarsi che si ha un volante in mano e che si sta facendo andare qualcosa, cioè di essere dunque concentrati su quello che si fa.
0: Quando sei in autostrada, qual è l'errore che vedi più spesso attorno?
1: La velocità discontinua, cioè non c'è continuità. Adesso poi quasi tutti i veicoli sono muniti di dispositivi che aiutano la guida, che mantengono il limite stabile, vero, sempre da tenere d'occhio, perché anche la mia auto ogni tanto accelera e frena come vuole
0: lei. Sì, ho notato, sono un po'
1: birichine,
0: molto affidabili,
1: ecco, il fattore di magari avere una velocità costante e mantenere le distanze, cioè adesso sono tutti attaccati uno all'altro e ricordiamo che è giusto, che è un'infrazione, può diventare un'infrazione grave alla legge sulla circolazione stradale non mantenere distanze, perciò anche il ritiro della licenza di condurre e multe disciplinari.
0: Spero che venga controllato, perché io spesso ho il terrore.
1: Viene controllato, hanno dei sistemi corretti per controllarlo, è chiaro che non è difficile neanche per gli enti che controllano.
0: No, certo. Altra domanda: è consentito occupare stabilmente la corsia di sinistra in autostrada?
1: No. Cioè, se non si sorpassa, come abbiamo detto prima, bisognerebbe circolare a destra.
0: Altra domanda importantissima questa: quando si forma una colonna e arriva un mezzo di soccorso, cosa bisogna fare in autostrada?
1: Beh, adesso bene o male questo è stato sensibilizzato tanto, il fattore di creare il corridoio fra le due corsie, se ci sono tre corsie sempre fra corsia di destra e corsia centrale, in quel caso, dunque non più a sinistra, dunque se si è su corsia di destra cercare di viaggiare a cavallo della riga della corsia d'emergenza, se c'è, magari tenere la distanza da quello davanti, così che se bisogna ulteriormente spostarsi si facilita il passaggio anche degli autocarri, dei pompieri, per dire, mentre se sei in sorpasso di stare bene a sinistra.
0: Perché la corsia d'emergenza non deve mai essere utilizzata per evitare il traffico?
1: Beh, più che altro perché se in corsia d'emergenza c'è un veicolo che è in panne e io utilizzo la corsia d'emergenza, creo un altro incidente.
0: Ecco, quindi insomma bisogna andare.
1: Dopo dipende dal paese a paese, cioè tipo in Svizzera appunto viaggiano in mezzo, in Italia spesso utilizzano i mezzi di soccorso la corsia d'emergenza.
0: Sono proprio loro a utilizzarla, ok. Avrei ancora tantissime domande. Ah, ad esempio questa: utilizzare il telefonino mentre si è fermi al semaforo rosso è consentito?
1: No.
0: Ok. Guidare con il cane libero in auto può comportare una multa?
1: È un tema particolare, cioè di per sé il cane, che anche io ad esempio ho un alano che ovviamente viaggia in baule, ho la rete, non ho ancora trovato una gabbia talmente grande, però viaggia in baule con rete e quant'altro, però gli altri sono due bulldog francesi, ci sono anche le cinture di sicurezza per i cani che puoi attaccare al collare, è sempre meglio averli comunque legati o dentro le gabbie.
0: Non mi ricordo se era in Svizzera o in Italia, dicevano che se il cane non è in gabbia nel baule non viene salvato in caso di incidente o tamponamento.
1: E più che altro
0: è
1: che la macchina diventa come una centrifuga che gira, più è grande il veicolo più gli spazi dove si può andare a sbattere, soprattutto se l'urto è forte, sono tanti, dunque immaginiamo anche un veicolo pesante, peggio ancora.
0: Assolutamente. Dobbiamo purtroppo chiudere, mi dispiace, avrei avuto ancora tantissime domande e altrettanti messaggi di chi ci ascolta da leggere. Alex Robbiani, grazie di cuore per questa lezione di guida.
1: Grazie a voi, è stato sempre un piacere.
0: Dovremmo farla regolarmente, perché come vedi abbiamo ancora tanto da sistemare.
1: Ma volentieri, è sempre un piacere. Grazie a tutti.
0: Alla prossima, Alex, buon lavoro. Ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi,
4: il profilo su cui poter contare.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Ticino News Giorno.
11: Le risorse umane, il carico di lavoro e soprattutto il sistema di nomina dei magistrati. Il tema è stato toccato all'apertura dell'anno giudiziario, atteso un messaggio del governo già quest'autunno.
12: A Berna, una nuova sessione parlamentare, tanti temi spinosi, dai contratti collettivi di lavoro all'Ucraina, dalla Lamala alla riforma della legge sulla I.
11: Ok, altra delusione, medaglia d'argento per la Svizzera in una finale. Rosso Crociati hanno perso i mondiali casalinghi contro la Finlandia per 1-0 all'overtime.
12: Siamo al meteo, soleggiato oggi con le massime sui 31 gradi.
11: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta oggi al mio fianco. Lo avete sentito, Alessandro Cocca.
12: Buongiorno.
11: Le risorse umane, il carico di lavoro e le nomine dei magistrati. Tanti sono i temi toccati oggi dalla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. È esordito il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali, che sentiamo al microfono di Barbara Venneri.
13: Il governo deve mediare tra le fondate richieste del settore magistratura, le richieste di potenziamento di altri settori dell'amministrazione, le difficoltà finanziarie, l'esistenza di un'iniziativa popolare su cui si dovrà votare che prevede di tagliare le risorse a disposizione, quindi è una situazione non semplice da gestire. Diciamo che occorre una presa di coscienza di quale sia, nel grado delle priorità di un paese, la corretta dotazione del settore giudiziario. È chiaro che in questo momento, faccio un esempio, i sussidi di cassa malati sono una priorità molto elevata e questo è comprensibile, e la coperta è corta e occorrerebbe riuscire ad adempiere un po' a tutti i compiti in modo strutturato.
14: Lei ha parlato anche della questione logistica della giustizia, a che punto sono adesso le trattative per cercare nuovi spazi?
13: Dopo la bocciatura dell'ipotesi degli stabili ex IFG, ora si sta lavorando su altri spazi disponibili. A Lugano vi era un terreno grande, ma non è stato possibile intendersi sull'acquisto. Vi sono altri terreni, uno in particolare a Bioggio, che potrebbe prestarsi per un'edificazione. Il palazzo attuale sarà invece demolito, ne saranno costruiti due sugli spazi esistenti e buona parte dei contenuti della giustizia rimarrà lì.
14: Ma le sembrano sulla giusta direzione le trattative con Bioggio e Viganello?
13: La trattativa per Viganello è terminata, quella di Bioggio va nella giusta direzione. Arriverà un credito ancora entro quest'anno con la richiesta di acquisto del sedime e di progettazione dell'edificio.
14: Anche lei ha parlato della necessità di, insomma, riformare un po' il sistema di nomina dei magistrati. Sappiamo che un messaggio arriverà in autunno, in che direzione si andrà?
13: Credo che dopo l'estate ne sapremo qualcosa di più.
14: Allora le chiedo più genericamente se verrà presa in considerazione l'iniziativa parlamentare da DO speciali.
13: No, in nessun caso.
14: Perché il Consiglio di Stato ritiene necessario andare a riformare questo sistema di nomina?
13: Ma non è solo una percezione del Consiglio di Stato ed è sotto gli occhi di tutta la popolazione che le varie tornate di nomina di uno o più magistrati sono troppo spesso l'occasione di polemiche che non fanno bene a nessuno.
12: Andiamo a Berna per la sessione estiva delle Camere federali al via nel pomeriggio. Diversi temi caldi che terranno impegnati i due rami del Parlamento. Giorgio Doninelli.
15: In apertura il Consiglio nazionale sarà chiamato a discutere della spinosa questione legata ai salari minimi nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale. La Commissione dell'Economia e dei Tributi è chiara, le retribuzioni previste nei CCL devono prevalere sui salari minimi cantonali, tranne in quei cantoni dove la remunerazione minima è già in vigore. Camera del Popolo sarà poi chiamata a ratificare l'accordo bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato svizzero. Nell'altro ramo del Parlamento, spazio alla modifica della LAMAL. La riforma sotto la lente dei consiglieri agli stati mira a estendere l'obbligo di assicurazione alle persone detenute non domiciliate in Svizzera. La commissione preparatoria chiede la non entrata in materia, poiché teme un onere amministrativo sproporzionato, dato che gli interessati verrebbero di norma affiliati all'assicurazione malattie solo per pochi mesi. I senatori dibatteranno poi della riforma della legge sull'AI, che vuole garantire all'assicurato il suo coinvolgimento precoce nella scelta dell'esperto per le perizie monodisciplinari. Anche in questo caso la competente commissione chiede di non entrare in materia.
11: Voltiamo pagina, il PIL svizzero è in crescita. I dati della Confederazione al netto degli eventi sportivi indicano infatti un aumento dello 0,4% nel primo trimestre del 2026 e questo dopo lo 0,2% dei tre mesi precedenti. L'industria manifatturiera si è rivelata un pilastro della crescita, mentre il ramo della chimico-farmaceutica ha invece fatto registrare un andamento negativo.
12: Diamo uno sguardo alle attuali tendenze sull'affitto e al dato che serve a stabilire le pigioni in Svizzera. Ebbene, da Berna l'ufficio competente comunica che il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato all'1,25%. Se l'affitto si basa ancora su un tasso dell'1,5% o superiore, in linea di principio permane il diritto ad una riduzione.
11: A pagina estera con la Francia, salgono a poco meno di 900 gli arresti per le violenze scoppiate dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG. Dopo quanto successo nelle fine settimana, nelle scorse ore il ministro dell'interno francese ha poi comunicato che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti nei violenti scontri che hanno incendiato la capitale francese. La polizia ha registrato lancio di razzi, risse, aggressioni e saccheggi e il bilancio è di un morto e un ferito grave.
12: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Letizia Ricciardi. Ciao Letizia, buongiorno. La maledizione continua.
16: Esatto, perché per la terza volta di fila il sogno rossocrociato si è infranto in finale ed è successo ancora una volta all'overtime con la Finlandia che si è imposta grazie ad un gol di Elenius. E la Svizzera ha giocato 60 minuti, come era già successo, senza riuscire a fare gol. È un risultato che sicuramente fa male, ma forse parlare di sconfitta totale sarebbe troppo, perché appunto è la terza finale consecutiva che la Svizzera riesce a raggiungere, ma è chiaro che qualcosa manca ai rossocrociati, forse troppe le indecisioni di ieri sera in una partita che dal secondo tempo ha comunque visto una Svizzera in crescita. È peccato per il percorso che abbiamo visto sin qui con la Svizzera, che comunque ha vinto tutte le partite, vinto anche contro la Finlandia ai gironi, ed è peccato anche perché sembrava proprio l'anno giusto con anche il mondiale che si svolgeva in casa. È una sconfitta che fa male soprattutto dal punto di vista emotivo e che andrà gestita per fare in modo che il lavoro che è stato fatto con questa nazionale da Cadieux, ma prima anche da Fischer, possa continuare a far puntare in alto anche nei prossimi appuntamenti con i mondiali. E sempre in tema nazionale di hockey, questa Martina Urs Kessler ha comunicato l'intenzione di lasciare la presidenza della federazione. Con le sue dimissioni Kessler vuole permettere una ripartenza di cui la federazione ha bisogno. Restiamo in tema nazionale, ma parliamo di calcio, perché la nazionale svizzera ieri ha battuto la Giordania per 4-0, penultimo test quindi superato prima della partenza per l'America. rossocrociati che prima di dedicarsi ai mondiali avranno ancora un'ultima prova. Sabato 6 giugno scenderanno infatti nuovamente in campo per sfidare l'Australia.
12: Grazie Letizia Ricciardi, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
2: L'infotraffico.
11: Sulla 2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino.
2: Previsioni del tempo.
12: Giornata soleggiata quella odierna con temperature massime che supereranno i 30 gradi.
2: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta i 3 tenori a pranzo.
17: Cos'è?
18: Cos'è questo rumore? Successo?
17: Lei ha spostato una sedia?
18: Sì.
17: Forse?
18: Buongiorno,
17: ah, ecco.
18: Ah, la sedia è ancora lì,
17: Sì, sì, no, qua, no. Qua. Non hanno funzionato le rotelle.
18: Sì.
17: Ho
18: sentito
17: roba
18: proprio il rumore del gradino.
17: Bentrovati, buongiorno.
18: Si canta. Buongiorno, buon lunedì.
19: Buon appetit, buon appetit. Con i tenori su Giurdui. Oh. Sulla 2 in cantonale, ai Gorotti in campagna, in città. I tenori sono qua.
17: Cominciamo così di lunedì, per fortuna ci sarà un giovedì di festa.
18: Lunedì, giovedì, è festa, né?
17: Giovedì è festa.
18: Giovedì è festa, sì,
17: giovedì
18: piove.
17: È festa e piove. Dovrebbe, anche se piovesse oggi, non sarebbe un male.
18: Domani piove. Sì. Domani anche
17: domani, piove,
18: piove. Domani piove.
17: Ci sta una. Ieri è arrivato un finimondo in giro. Poi sembrava nel sud del cantone, sembrava dovesse arrivare chissà che cosa a un certo punto, tutto nero, tutto. Vedevi andare. C'è stato casino,
18: sì,
17: vero?
18: Sì,
17: però
18: sì.
17: Giù in basso no. Cioè io morbio.
18: Ieri sera pioveva, sì. Domani piove, mercoledì piove, giovedì piove, andiamo a ca. Già così di lunedì, cominciamo bene noi.
20: Tutta la settimana ci porta via questa volta.
17: Ci porta via tutta la settimana.
20: Buongiorno, come è andato il weekend?
17: Bene, ho fatto i pomodori.
20: Li ho visti, mi hanno mandato la foto.
17: Ci ha mandato la foto dei pomodori.
20: Sì, buoni.
17: E allora, visto che
20: la faccia buona.
17: Visto che ho fatto i pomodori, mi è venuto in mente il tenore Pellegrini, sì, perché lui con i pomodori è sempre pomodoroso, cioè li mette da tutte le parti. Allora ho cercato delle ricette proprio con i pomodori e sono arrivate delle cose magnifiche da
18: tra
17: poter fare per
18: mettendo il logo di pomodoro su ogni notizia,
17: bellissimo. Sì, c'è il pomodorino, vedi.
20: Hai
17: che
20: visto
17: bravo.
20: Il pomodoro. Ecco. Del Pifaretti. Però, ora, caro Pifaretti,
17: mi dica.
20: Sono troppo piccoli,
17: Sì, ma perché io tolgo
20: io
17: i semini.
20: Il fettone.
17: No. Questi sono i pomodori cherry che se sono già piccoli di loro li faccio a metà, se no li faccio un quarto.
20: Buoni, okay,
17: E poi dopo fuori i ghiandini.
20: Ma quel, tu l'olio, cioè, metti quello
18: Evo?
17: Sì. L'olio d'oliva. Questi sono fatti con anche la, come si chiama, la provola, ma non affumicata, dunque la provola normale,
18: okay,
17: con un po' di basilico, per benvenuto con questo caldo e poi bagni la sera. Il mio basilico è esploso,
20: visto che
17: è diventata una cosa incredibile, cioè, no? E poi bello profumato, il caldo gli fa bene, no?
20: Dunque,
17: con quello
20: poi è tutta
17: poi
20: la vita,
17: uno spicchietto d'aglio, siccome li ho portati come aperitivo ai miei vicini di casa,
20: perché
17: ho fatto una mini grigliatina.
20: Non
17: sopportano l'aglio, c'è uno che non sopporta l'aglio, che è Graziano.
20: E
17: cos'è successo? L'aglio è arrivato a lui tutte e due assieme.
20: No,
17: sì, perché sembrava la provola. Vabbè,
20: no, che
17: dai.
20: Bello, cioè, che fai le cene con i vicini di casa.
17: Sì.
20: La grigliatina.
18: Beh, bello, ma avete un bel rapporto con i vicini, fondamentalmente.
20: Io
18: dipende.
20: Sì, ciao.
17: Sì, no.
20: Con Walter parliamo ogni tanto.
17: Cioè, che io ho una vita chiusa, tra virgolette, in casa. Dunque ho a fianco, sono i miei proprietari di casa e abbiamo un bel rapporto. Il vicinato vero e proprio, quello attorno, lo vedo. Allora, ogni tanto faccio ciao a qualcuno, ma poi non
20: ti
17: ho.
20: Ti rispondono?
17: Non... Sì, sì, okay. Ho visto la signora con le stampelle l'altro giorno. Allora ho fatto ciao. Prima mi ha detto buongiorno. Dove fa? No, ciao.
18: Però non avete una frequentazione, cioè solo ciao, ciao, buongiorno, buonasera.
17: Cioè, abbiamo orari così diversi,
20: chiaro,
17: a quanto pare. No?
20: E lei ti ha fatto così con la stampella?
17: È quello che farò anch'io fra un po'. Quando vengo qua, così la prendo.
20: Attenzione,
17: e sono pronto.
20: Questa mattina ho sentito una frase che mi ha colpito, perché c'era questa notizia che oggi gira, che dice che arriveremo sempre di più. A me piace dire arriveremo comunque ai 100 anni come vita media, adesso è 80, no? E dice il problema oramai con tutte le medicine che ci sono, le cure, non è arrivare ai 100 anni, però è come ci arrivi con la testa. E ha portato,
0: ah, sì, questo è vero.
20: Ha portato l'esempio di questa persona che è stata chiamata, c'era una riunione di reduci della guerra, no? E ha detto: la persona più anziana che abbiamo, 96 anni, una roba già così, e l'hanno chiamato, no? E lui è arrivato, dice, con col bastone: sono io, no? E poi alla fine ha detto: ricordatevi bene che io porto il bastone perché le gambe hanno ceduto, ma è molto più importante che cedano le gambe piuttosto che la testa. Quindi alla fine di tutto questo, arrivare a 100 anni ci arriveremo, ma bisogna arrivarci nel
0: lucidi
20: nel miglior modo possibile.
17: Però lì non è che puoi decidere tu, eh no, la vita che fa il suo corso.
20: Non decido, no, perché la testa deve... Cos'è che stavo dicendo?
21: Un po' di tempo

0: Sei tornato tra noi?
1: Sì, sì.
0: Ti ricordi dunque?
1: Che stavo dicendo prima la roba lì, no?
0: Sì.
2: Cosa stavi dicendo?
1: Parlavamo...
3: Vedi che non si ricorda.
0: No, parlavamo
1: dell'età dei cent'anni, sì, sì, che bisogna arrivarci lucidi di mente, giusto, più lucidi possibile. Giusto. E per arrivarci lucidi di mente dovremmo bere acqua naturale.
4: Non solo quello, però bisogna fare degli esercizi anche a livello, sì, magari facendo dei calcoli, queste cose qua, impegnando sempre la testa in qualche
1: modo. Oppure tornando al mare. Cioè vai,
4: questo aiuta.
1: Sono stato al mare 20 anni fa a, che ne so io, Cervia.
4: Qualsiasi posto.
1: Perché mi è venuto in mente Cervia?
4: Non so, forse perché te lo nomino io ogni tanto.
1: Sono stato a Cervia. Torni 20 anni dopo per vedere se ti ricordi cosa c'era. Ah, quella via lì c'era quello. C'era...
0: È bello quando fai. No, ma dici l'attività allora, un po' in tutto, di tornare a fare quello che hai già fatto, vedere se ti ricordi se hai un
1: quello che hai fatto,
0: qualsiasi situazione,
1: no?
0: Bello,
1: sì,
0: bello, bello, sì, bello.
1: Voi potreste portarmi in un posto del Salento e dire: Riccardo, dov'è che si mangia bene qua?
4: E tu te lo ricordi perfettamente.
0: Sì, quella stradina lì, gira là, secondo me ti puoi fare il giro, ti riporta a Zurigo e poi torna indietro, poi magari lo trova. Dai, veloce, allora, i pomodori ripieni al forno, sì, e le bruschette estive al pomodoro, l'insalata caprese, la pasta fredda mediterranea, i pomodori gratinati, la torta salata pomodoro e ricotta, ce ne sono una marea. Dunque, se volete, noi abbiamo la ricetta dei pomodori gratinati, no? Quelli al forno, che poi qui è discutibile, io li faccio con dentro anche la carne.
4: Anche?
0: Con dentro, sì, con riso, sì, quello che vuoi.
1: Anche a metà e pulisci la tasca.
0: Cotti o anche crudi.
4: Questi che ci sono in video, sì, che cosa sono?
0: Allora, questi qua sono i pomodori ripieni al forno, ecco, che si fanno con i pomodori maturi, ma comunque belli, che restano interi, se no li fai cuocere e ti si spaccano. Con il pane raffermo, il parmigiano, il prezzemolo, lo spicchio d'aglio, metti sull'olietto, metti dentro nel forno, lasci lì e diventano una cosa magnifica. 20 minuti sono pronti. Però se li vuoi fare, se li trovi belli sodi, li puoi fare col tonno, dunque senza farli cuocere, li fai freschi con dentro il tonno, puoi fare magari anche tonno e maionese, due caperi, quello che vuoi, riempi.
1: Mi hai dato l'idea, Pifaretti. Allora, se tu pulisci il pomodoro, come qua dici, tagli la calotte, no, sì, li svuoti,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Poi li metti dentro un letto di tonno.
0: Sì.
1: Gli adagi sul letto di tonno un mezzo uovo alla...
0: Ci sta, come?
1: Okay. Con delle acciughine attorno.
4: Aiuto.
0: Cioè lì devi avere però la costanza, sì, di metterli attorno ed essere...
4: Il pomodoro deve essere bello grande.
0: Sì, io farei invece roba, il tonno, che te lo triti con, sì, la forchetta, però, no?
1: Sì.
0: Dopo l'uovo lo fai... col coltello, no, lo fai bollire, poi dopo lo tagli a pezzettini piccoli.
1: Mix degli sapori.
0: Dunque mischi tonno e uovo assieme, così li puoi mettere dentro bene, e sopra ci metti l'acciughina e il cappero.
4: Ma ragazzi, ma siete bravissimi, caspita.
0: Così lo
4: io
0: fai.
4: Rimango allibito, io non sono capace, queste non mi vengono in mente.
1: E se poi alla fine vuoi proprio dargli quel tocco in più, o d'olio piccante.
0: Ecco, quello mancava. Eccolo lì.

0: Vabbè dai, poi i pomodori di per sé veramente per l'estate sono proprio l'alimento principe, che si fanno con tutto, una bella pasta di pomodori freschi.
1: Sì.
0: Che roba magnifica.
2: No, allora, mi viene in mente il film Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, del treno, bellissimo.
0: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno.
2: Sì,
0: è un bel film.
2: Fantastico, davvero.
1: Pomodori.
0: Sì. Li hai già provati i pomodori verdi?
2: No, verdi io no.
1: Sì,
0: pomodori
1: sì.
0: Verdi li fai anche sotto aceto e olio col basilico. Dicono che non sono molto salutari, sono verdi, dunque hanno dei principi che sono dannosissimi, certo. Però non bisogna mangiarne tantissimi, dunque li puoi fare da tenere lì per l'inverno in conserva, che sono ottimi. La marmellata di pomodori verdi è una cosa fantastica,
2: ma sai che forse mangi col formaggio,
0: che buona, non so, che quella la faccio anch'io. E poi li puoi fare appunto fritti, come li fanno negli Stati Uniti,
2: che bello,
0: da qui il titolo del film.
2: Sì.
0: Dunque mille cose da fare,
1: viva i pomodori.
2: Attenzione, perché tra non molto daremo la possibilità di giocare, non vi diciamo ancora nulla.
1: Un pomodoro, okay.
2: Verde e fritto, tra l'altro.
3: I tre tenori a pranzo.
4: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
3: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
6: Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Amag Ticino presenta...
11: Che bonus! E che promozioni!
12: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
10: E a un tratto...
11: Che amore di affari!
10: Andiamo?
11: Adesso o mai più!
10: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
13: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.

0: Riesce sempre ad essere emozionante questa canzone di Bonnie Tyler, Total Eclipse of Your Heart.
1: Che tra l'altro ancora 2 settimane fa ho subito un'operazione abbastanza importante. Ha annullato tutto il tour, non ho più visto nulla di news. Speriamo che tutto stia andando per il meglio. Certo. Lei poverina ultimamente era rimasta un po' senza voce, no? Nei live non riusciva tanto, però questo brano...
0: Questa voce roca, credo che certo. Sforzandola un po' troppo evidentemente ha avuto anche qualche problema.
1: Dunque, sabato e domenica ci avete incontrato all'AIL Arena. Avete visto che bel giro. C'erano tutti. La Marghe. Hai visto?
0: Sì,
1: hai visto la Marghe?
0: Sì,
1: che successo? L'ho vista giocare a calcio.
0: Brava.
1: Con il suo vestitone.
0: Sì.
1: Quello,
0: la fede.
1: Ma tutti quelli che sono stati là. Chi di voi è stato a trovarci?
0: Sì,
1: sono curioso
0: sabato,
1: di questo.
0: O sabato o domenica, magari tutti e due i giorni. Solamente vogliamo sapere chi è stato lì. Magari scrivendo io c'ero, una cosa del genere.
1: Un bel sì al nostro numero di WhatsApp.
2: Io c'ero.
1: Ho parlato con la Marghe, ho parlato col Danny, sono stato là. Fateci sapere.
0: Ho parlato con Riccardo, con Luca, con Chiaretta,
1: tutti
0: quelli che c'erano.
2: Oppure vi ho guardati, ma non ho parlato con nessuno.
1: Cioè,

0: Allora io c'ero, beh io c'ero sabato mattina anche qua,
1: anch'io,
0: anche lei tu sabato pomeriggio, sì, lei domenica mattina,
1: domenica mattina,
0: che poi la Patti la domenica pomeriggio, dunque c'eravamo veramente c'eravamo. Tutti. Allora attenzione,
2: questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
3: Quindi tutto questo si chiedeva chi fosse stato allo stadio tra sabato e domenica, perché vi diamo un regalo tra quelli che hanno scritto su WhatsApp.
0: Ci sono due biglietti, un vincitore, uno di voi porterà a casa due biglietti per una partita dell'FC Lugano per la nuova stagione alla nuova Aiella Arena.
3: Ecco,
0: ecco, ecco, vedi? E adesso tutti dicono: ma c'ero anch'io, c'ero anch'io, c'ero. No,
3: no,
0: basta,
3: no, no,
0: basta.
3: Che sono arrivati,
0: adesso piano
3: arrivati.
0: Piano andiamo a scegliere. Se ricevete il messaggio a casa che avete vinto,
1: chiamiamo,
0: avete vinto.
1: Chiamiamo. Facciamo la chiamata.
0: Vuole venire qua lei a chiamare?
1: Dai,
0: io sceglierei vieni qua a scegliere.
1: Dai,
0: aspetta,
1: uno tra quelli lì.
0: Scegliene uno tra quelli lì e poi dopo vediamo che cosa succede.
4: Faccio il numero.
0: No, aspetta.
4: Devi fare il nome.
0: Allora, sceglimene uno.
4: Questo, dai.
0: Okay. Quello lì.
3: Allora, quindi qualcuno di voi potrebbe essere chiamato in questo momento ed è quello che si porterà a casa.
0: L'hai detto giusto,
3: ovviamente.
0: Potrebbe,
3: sì.
0: Non dire il numero,
3: non si può dire il numero.
0: No, non lo dica. Proviamo questo qua,
4: dai,
0: vediamo cosa succede.
3: Vediamo.
0: Suona.
3: Vieni Ricky, vieni di qua che senti la telefonata così.
0: Chi è che abbiamo?
3: Pronto?
5: Pronto?
0: Francesca?
3: Sì, ciao Francesca, Radio 3i.
5: Sì, ciao.
1: Ciao Francesca.
3: È sorpresa Francesca, non se l'aspettava evidentemente.
1: Allora, no, sei andata allo stadio, hai scritto che c'eri. Con chi sei andata?
5: Con mio marito, mia figlia, mia sorella, il marito.
1: Eravate tanti.
5: E degli amici, eravamo in un sacco.
3: E
5: sì.
3: Quando sei andata? Ieri o l'altro ieri?
5: Siamo andati ieri
3: domenica.
5: Abbiamo fatto il giro alle 9:30 e poi ora che abbiamo fatto il giro era tipo ora di pranzo. E ci siamo fermati lì.
0: Allora avete incontrato Michael e la Chiaretta?
5: Sì, esatto.
3: Ecco.
5: Esatto, nel senso vorrei parlare con Michael e la Chiaretta era dentro.
1: E cosa hai mangiato? Si è fermata a pranzo.
5: Allora, ho mangiato un pezzo del panino che ci hanno dato facendo il giro.
1: Poi il resto l'hai buttato io perché non era buono.
3: No, non è vero.
1: Hai detto un pezzo.
5: No. È perché era veramente tanto caldo e non ce l'ho fatta a mangiare.
1: No, bene.
5: Avevo più sete che fame.
3: Francesca, bene. Tifosa del Lugano?
5: Tifosa del Lugano,
1: ecco, perfetto.
3: Allora, vinto due biglietti.
0: Resta in linea, ci dai tutti i dati,
5: fantastico.
0: Perché porti a casa due biglietti validi per una prossima partita del Football Club Lugano all'interno, chiaramente, della nuova stagione nella nuova Aiella Arena.
1: Così vai,
0: ok?
5: Grazie.
0: Resta in linea.
5: Grazie
1: in un
5: mille.
1: Periodo più
5: grazie,
1: fresco, sì. Così riprovi il panino se riesci a mangiarlo tutto.
5: Se riesco a mangiarlo tutto, va bene.
0: Se no, chiami Pellegrini.
1: Esatto.
0: E siamo
1: io
0: a posto.
1: Ti do un cagno. Ecco.
3: Francesca, grazie. Buona pausa.
5: Grazie a voi.
3: Ciao.
5: Grazie, ciao.

0: Veloce? Sì. Cosa c'era veloce?
1: Avevo una roba veloce.
2: No, sai che Dua Lipa si sposa in Sicilia.
1: Ah, ok.
2: Non lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
2: Allora, siccome è andata là, ha fatto un messaggio con scritto Mon Amour, Sicili.
1: Adesso... Ma si sposa e basta, non con un siciliano.
2: No, si sposa in Sicilia con il suo fidanzato.
1: Ok, perfetto.
2: E ci sarà questa super festona dove ci sono i super invitati e ci sarà anche Elton John. E allora si diceva che Elton John potrebbe fare una canzone per gli sposi. Sai che lui è abituato quando è morta la
0: piana.
2: Quando
0: c'è qualcuno, ma ricicla però.
2: Sì. E potrebbero fare
1: il compleanno della prima volta che lui aveva fatto la canzone per Marilyn.
0: Ah, ok. Sì,
2: per Marilyn. Oggi è anche il compleanno di Marilyn.
1: Sì, esattamente. 100. E lui aveva fatto la canzone che poi ha fatto per Lady.
2: Esatto. E comunque, vabbè, insomma, va lì. Vale. È invitato, no?
1: Okay,
2: potrebbero fare call art.
0: Iniziano le grandi feste, adesso non mi ricordo dove, sempre in Italia. Mick Jagger è stato presente.
1: Ah, sì, beh,
0: si sono raccontato.
1: Tu non c'eri,
2: no? Sì, non so, di Trapani,
0: ma quelle che si erano lamentate perché ha fatto rumore.
2: Che non era,
0: ecco,
2: era l'isola film, olie.
0: Esatto. Ecco.
2: Non era una festa di Mick Jagger, era invitato lui.
1: Ok,
0: no? Sì, era invitato, però lo leggevo l'altro giorno.
2: Ma adesso ne sentiremo.
0: Adesso ne arriveranno, la Sardegna e posti magnifici.
2: Che festa quest'estate?
1: Ma per adesso no.
0: Tu all'inaugurazione della piscina ci inviti adesso?
2: La piscina, ecco,
0: invitaci.
2: 4 giugno faccio l'inaugurazione. Ma piove.
1: Come si chiama? Scusa, come si chiamava il Lido? Riccardo Beach? No, com'è che è?
2: Lido Rosa.
1: Lido Rosa.
0: Lido Rosa, Lido Rosa, bello.
3: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Simone, allora Simon e Simone Garfunkel, come si, qual è la traduzione del nome?
1: È un cognome. Gianfrancesco. No, Garfunkel e basta.
0: Je suis Garfunkel.
2: Tutto questo perché raggiungono il primo posto nella classifica dei singoli statunitensi con Mrs. Robinson, appunto, il brano presente anche nella colonna sonora del film Il Laureato con Dustin Hoffman, che tra l'altro inizialmente erano un po' restii a dare la colonna sonora al film, poi dopo hanno detto vabbè, ve la cediamo, è stata la fortuna, insomma,
0: è partito di questo.
1: Il pezzo è andato veramente bene. C'era una cosa che mi è venuta in mente, non mi ricordo più. Prego, signor Pellegrini, se caso la interrompo.
0: Allora, c'è questa notizia che non è ancora ufficialissima, ma a quanto pare lo diventerà nel giro di breve. A me ha fatto arrabbiare tantissimo, perché è la fine di un'altra roba. Allora, Sanremo 2027.
1: Sì, anch'io sono rimasto. Sì, ho visto poi i commenti. Tremendo.
0: Allora, non ci sarà più la serata delle cover.
1: Ma adesso, no, adesso è sicuro?
0: L'intenzione è quella.
1: C'è l'intenzione, siamo ancora fermi lì, perché sì, magari.
0: Ma come sai, quando ci sono di mezzo le major, le case discografiche, loro distruggono tutto e vogliono, adesso distruggono anche Sanremo per i loro interessi.
2: No, ma che peccato.
0: Allora, in pratica l'idea è quella di eliminare la serata delle cover per far fare in quella sera a ogni cantante la sua canzone in versione Eurovision, la tarocchi in pratica, no? Perché all'Eurovision cosa va? Il trash.
2: Ma
0: e allora tu di ogni
2: vera,
0: canzone
2: questa?
0: Fai la versione. Guarda che è anche un'offesa all'Eurovision questa, perché come dire,
1: se dici il trash sì, perché non è vero che è il trash,
0: no, dal,
1: cioè...
0: scusami, no, dal momento in cui ti dicono
2: ma fammi, è ufficiale questa cosa,
0: allora se l'intenzione e la direzione è quella lì,
2: aiuto,
0: perché dietro chi c'è a fare questa pressione, non è una proposta, è una pressione, le case discografiche, le quali chiaramente non hanno nessun interesse che tu gli fai ti amo, no, perché è già stato un successo. Che gliene frega loro se la gente si diverte, loro devono fare i soldi. Uh-huh. E allora dicono: se una versione, se tu fai questa gara, anche non vincendo Sanremo, uno potrebbe vincere quella serata, perché cade. In quel caso la regola che chi vince il festival va all'Eurovision.
2: Certo.
0: No, devi vincere la serata del venerdì.
2: Sì. Ah, quindi se vinci la serata del venerdì teoricamente potresti andare
0: perché
2: all'Eurovision.
0: Perché è la serata Eurovision.
2: Ah, ok.
0: Quindi ognuno prepara la sua canzone in versione Eurovision, chi vince andrà a rappresentare.
1: Io ho letto...
0: Allora, io lo squalidissimo.
1: Ma è orribile, però... Allora, c'era la serata dei duetti che era magnifica l'anno
2: esatto. Tata.
1: Cioè, insomma, no? Questa delle cover viene tolta.
2: Che bello.
1: Allora, peccato, allora visto che già comunque è un polentone che dura ore, metti un giorno in più e almeno lunedì fai la gara, martedì gara, e poi dopo fai le due cose, fai la serata cover e fai la serata Eurovision, va bene.
0: Guarda, io no?
1: Speriamo
2: non sia
1: attenzione,
2: cosa,
1: la serata perché... Eurovision secondo me, se viene fatta nello stile non trash ma nello stile di quello che deve essere l'Eurovision, può uscire anche una cosa bella, può uscire anche qualcosa di carino, però non a discapito di una cosa così bella.
2: Tu
1: come
2: d'accordo
1: se non
2: Eurovision.
1: Tolgono se
2: no,
1: non
2: no,
1: tolgono
2: togliendo il cover,
1: non lo so, dipende come lo fanno.
2: Infatti.
1: È chiaro
2: tu
1: che se danno del trash, no. Se invece è rapportata all'Eurovision, sì. Tu?
0: No, io non sono d'accordo per niente, perché era la serata che stimolava un po' proprio.
1: Infatti.
0: Proprio
2: e che mi faceva cantare.
0: Ma certo, ma uno deve guardare l'audience, il pubblico, non quelle robe lì. Però questa a quanto pare è l'intenzione che hanno. E allora, boh, non lo so, noi siamo in un altro territorio, no? Però a me è venuto spontaneo ieri quando leggevo sta roba qua dire ok, le case discografiche a loro interessa il business, non interessa che chi usufruisce di musica sia felice, e ci sta, io devo fare i soldi e voglio questa cosa qua. La stessa cosa se pensiamo al potere, ho passato la cosa al potere dei soldi, no? Nella vicina Italia si lamentano che non hanno più campioni di calcio. Se tu vai a guardare le squadre che giocano a pallone nella massima serie, oramai cioè, c'è il Como che sono 11 stranieri.
2: No? Beh, ma senza andare tanto lontano, anche nei campionati minori.
0: Ecco, allora, questo perché? Perché il business crea questo mercato e non te ne frega più niente di far giocare il ragazzino che deve crescere. Se mettessero una legge tipo una squadra come era una volta non può avere più di X stranieri, per forza lasci uno spazio, certo. Anche allora, ma questi sono discorsi che uno fa pensando, no? Quando arriva il soldo e l'interesse economico ti smontano anche in questo caso la bellezza di una competizione canora come Sanremo,
2: vero.
0: Nell'altro il calcio.
2: Peccato.
0: Ma questo in ogni campo e in ogni settore,
2: vero,
0: no?
2: Proprio così.
0: No?
2: È proprio così, sono d'accordo. Sì.
0: Tristissimo.
2: Ci sono i simili red ora, eh. Prego Boris.
1: No, dicevo se la vi.
2: Se la vi.

0: Simply Red, la canzone quella intitolata Fake, nel nostro appuntamento con i tre tenori di questo lunedì 1 giugno.
1: Esatto, ragazzi, siamo entrati nel mese di giugno. Siamo entrati
0: mesi, quanti
1: nel
0: ricordi
1: il mese
0: di giugno? Finivano le scuole.
1: Giugno. Col bene che ti voglio.
2: Perché lo anticipi?
0: Era luglio.
2: No, era luglio.
0: Ha detto giugno.
1: Ma io ho fatto giugno.
2: Appunto, lo anticipi a giugno, poi luglio, poi anche agosto, col bene che ti
0: agosto,
2: ci sta, no? Anche novembre.
1: Finisce tutto a giugno, finiscono le scuole, finisce la stagione radiofonica.
0: Sì, finiscono un sacco di cose.
2: Dal 21 i giorni si accorciano.
0: Giusto.
2: Ci andiamo verso Natale.
0: Sembra vedere il bicchiere mezzo vuoto, insomma.
2: No, a chi piace. A chi piace invece è una bellissima notizia, cioè c'è chi aspetta di arrivare fino qui al è il solstizio d'estate, quello?
0: Sì.
2: Quando andiamo su più in alto.
1: Poi c'è Santa Lucia dopo.
0: Sì, Santa Lucia a dicembre.
1: Se 21 giugno è il giorno più lungo, Santa Lucia è il più corto che ci sia.
0: Che è a dicembre, il 13.
2: Quella sì, nella
1: dicembre.
2: Che in realtà sarebbe il 21 dicembre.
1: Sì, dicono Santa Lucia il 13, però.
2: Sì,
1: comunque adesso godiamoci questo periodo. Maggio è stato un buon mese, no?
2: Ecco, adesso godiamoci la reclame invece, perché abbiamo l'informazione.
0: Sì, secondo me sì.
2: E ci troviamo
1: dopo.
2: Era
1: tanti anni che non avevamo maggio così.
2: Credo ha fatto 36 gradi.
3: I tre tenori a pranzo. Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
2: 12:58.
3: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. Nel 2025 tutte le radio e TV locali hanno soddisfatto il loro mandato di concessione. La prima volta che succede a Teleticino si smarca per il numero di informazioni rilevanti. Gianluca Albisetti.
8: Iniziamo da un fatto. La concessione obbliga le radio locali e le emittenti televisive regionali che ricevono fondi dal canone radiotelevisivo a mandare in onda ogni settimana almeno 150 minuti di informazioni rilevanti a livello locale o regionale. E le aree tematiche sono la politica, l'economia, la società, la cultura, l'educazione e lo sport. Nel 2024 erano già state tutte le radio locali analizzate ad aver superato l'esigenza minima. Ora, per la prima volta dall'inizio delle analisi dei programmi nel 2020, l'Ufficio Federale delle Comunicazioni ha reso noto che tutte le emittenti radiofoniche e televisive hanno soddisfatto il loro mandato di concessione. Teleticino, peraltro, spicca per il minutaggio, ben 575 minuti di informazione regionale rilevante alla settimana. Il primo dunque della classe, davanti a Le Mont Bleu e Canal 9.
7: Il 31enne turco-svizzero che giovedì ha aggredito tre passanti alla stazione di Winterthur con un coltello si trova in detenzione preventiva. Il Ministero Pubblico della Confederazione non ha reso noto se sia già stato o meno interrogato. Il 31enne islamista con precedenti penali il giorno prima dell'aggressione si trovava ancora ricorre in una clinica psichiatrica. Il numero di fallimenti aziendali in Svizzera è salito alle stelle da gennaio a maggio di quest'anno, attestandosi ad oltre 6.000, ovvero il 58% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica CRIF, società attiva nel campo dell'azione antifrode, dei controlli di solvibilità dell'informazione per aziende private. I settori più colpiti: edilizia e ristorazione, così come il commercio al dettaglio. L'aumento percentuale più marcato registrato nel canton Turgovia. La Confederazione ha lanciato la seconda fase della campagna nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere, con particolare attenzione al sostegno delle vittime attraverso il numero gratuito 142 attivo 24 ore su 24. L'iniziativa promossa dalla consigliera federale Elisabeth Baumschneider mira a far conoscere i servizi di aiuto disponibili. Nel 2025 la polizia ha registrato 22.000 reati legati alla violenza domestica, 34 omicidi, di cui 21 avvenuti nell'ambito di relazioni attuali o passate.
3: L'infotraffico.
7: Andiamo sulle strade, dove il traffico risulta essere ovunque regolare.

0: Beh, innanzitutto auguri a tutte le persone che quest'oggi festeggiano il compleanno, da parte nostra.
1: Ma sai che è allegra questo inizio, no? Se è il compleanno e ti senti nominare o comunque sei su questa sigletta qua, bellissimo.
0: Vero?
1: Auguri! Poi magari uno non festeggia, beh. Allora. Sono già arrivato a 25 primavere, basta.
0: Esatto. Si festeggiano i primi, esatto. Poi dopo quando si superano i 30, 35.
1: Posso farvi sentire velocemente,
0: certo,
1: questo? Adesso ho trovato questo come audio, vediamo un po'. Se c'è.
0: Cos'è, un treno?
1: Senti, no. Mamma mia, però senti. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Mr. President.
2: Sì. Happy birthday.
1: Fece parlare così tanto,
0: sì,
1: questa sua esibizione.
0: Sì, perché pochi mesi dopo poi
1: si lasciò. Anche perché se poi la vedi in video non era nel pieno delle sue facoltà, sì, non alcoliche.
3: Però cioè, se ci pensi, lei oggi avrebbe compiuto 100 anni,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: È diventata un'icona perché comunque, sì, ragazzi... Però è una delle persone più tristi che ci sono state.
1: Come la fanno passare, sì.
3: No,
1: cioè,
3: penso
1: lo showbiz, forse un po' tutto l'insieme, non so,
3: l'hanno visto.
1: Ecco cosa volevo prima. Joe DiMaggio.
0: Joe
1: DiMaggio,
0: sì,
1: nella canzone di Simon & Garfunkel viene nominato. Dice: dove sei, Joe DiMaggio? Che è suo marito,
0: è stato il marito.
1: E dicevano che per ogni anno gli portava la rosa sempre. Sulla tomba, incredibile anche questo.
3: Però mi fa riflettere questa cosa qui, no? Perché cioè, questa immagine che noi abbiamo di Marilyn, se tu pensi a Marilyn, pensi alla trasgressione, al fascino,
0: certo,
3: alle nottate,
0: sì, quello
3: folli,
0: che appare. Poi giustamente tu dici, era una persona molto,
3: esatto,
0: triste.
3: Alle cose belle della vita, no? Perché poi alla fine è anche bello stare bene, no? Però lei è stata una persona molto, molto triste.
0: Vero.
3: E pensando a lei. Poi se tu rifletti questa cosa, provate a pensarci voi che state ascoltando la radio adesso, no? Veniamo ai giorni nostri, alla nostra realtà. Ognuno di noi conosce, noi scherzando spesso diciamo la famiglia del mulino bianco, no? Perché si intende dire, non come pubblicità, ma dove tutto è perfetto.
0: Ma quello è l'apparenza.
3: Dove tutto, no, i miei boni, Poi alla fine, sì, c'è quella tristezza interiore. Lo so che sto facendo retorica, però non è solo retorica, è anche realtà.
0: Sì.
3: Quando invece molte persone che ti sembrano più sciatte, c'è la felicità vera. E allora uno si chiede, ma questa felicità vera è data dal fatto che non sapendo, non conoscendo certe cose e le ignorandole ti fa bastare quello che c'è? Oppure è dovuta anche dal fatto, la felicità finta, che avendo talmente tanto non te basta mai perché quell'altro ha quella cosa in più di te?
1: È un argomento,
0: sì, forse la verità sta nel mezzo.
3: Siamo partiti da Marilyn Monroe,
0: sì,
3: però io questa mattina, sì, che sentivo dei 100 anni, ho sentito un servizio bello fatto, ho iniziato a pensare, mi scorrevano davanti, no, un sacco di persone che conosco che all'apparenza io c'ho tutto, ma la vita, la felicità non la compri col denaro,
0: sì,
3: il potere.
0: Sì, devi averla dentro di te,
3: la felicità è un attimo.
1: E insomma, nel 1996 nasceva Marilyn Monroe, grazie per l'immagine che ci avete mandato da casa, che è veramente molto bella.
0: 1934, poi, Pat Boone, che ricordiamo per Love Letters in the Sun, poi anche per Speedy Gonzales.
1: Nel 1937 Morgan Freeman, 89 anni, ma che bravo,
0: attore,
1: ma che bravo, ma che bravo.
0: Sai che, ecco, Morgan Freeman ha sempre la faccia triste, provate a pensare alla faccia di Morgan Freeman, ha sempre questi occhi molto tristi,
1: espressivo,
0: qualsiasi cosa.
1: Molto espressivo,
0: sì,
1: quello ci sta. Di.
3: Il
1: poi...
3: prossimo invece mi viene in mente, no, io non
0: bello,
3: ci sto,
0: sì,
3: lasciatemi nel ghetto ancora un po'.
1: Dunque,
3: Alberto Radius.
1: Alberto Radius, che nasceva nel 1942. Lorietta. Bastona. Sai che proprio domenica scorsa da Fazio, che era l'ultima puntata, sì, hanno litigato, hanno discusso sull'età, sei più vecchia te, sono più vecchia io.
3: Con chi?
1: Hanno parlato con la Mara.
3: Forse?
1: Con Mara Maionchi. Oh. Ho detto, ma insomma, ditela la vostra età, poi c'era Eva Zanetti. Era la settimana scorsa, mi ricordo più. Ma settimana scorsa hanno parlato invece di questa cosa e lei ha detto: io sono nata quando è nata Marilyn Monroe. E dunque ci sta. Dai.
0: Poi nel 51 nasce a Bologna il chitarrista Dodi Battaglia, dei Pooh, ovviamente uno dei grandi personaggi, e nel 75 anche Alanis Morissette.
1: Esatto. Dunque, beh, tanti personaggi nel mondo della musica oggi ci stanno. Dai.
3: E noi celebriamo i Pooh, Dodi Battaglia, giusto?
0: Certo. Eccolo.
3: Vedi.

0: Allora, è arrivato questo messaggio che dice: sì, però, caro Ul Pellegrin, la positività bisogna anche un po' allenarla. Comincia a togliere tutti i pensieri che cominciano con però una volta, però ai miei tempi.
1: Confronti
0: queste robe qui. Però il discorso del mulino bianco, la famiglia felice, tutte queste le apparenze che non sono figlie di tempi o figlie di positività o negatività, sono realtà che ci sono sempre state, certo, più o meno evidenti, no?
1: Poi magari c'è anche da dire che molte famiglie del mulino bianco sono così e sono
0: così. Ma certo, non quindi, è detto che tutti. Però attenzione, questo qua che dice, quello della coppia di amici.
1: Ah sì, giusto. Che praticamente dice: avevo una coppia di amici che chiamavano la famiglia del mulino bianco. Tutto splendido, finché lui un giorno è rientrato prima dal lavoro.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ultima canzone di Ultimo, permettetemi il gioco di parole, intitolata Romantica, il nuovo singolo.
1: L'ultimo singolo di Ultimo.
0: Sì.
1: Poi ce ne sarà un altro ancora, però non è proprio l'ultimo.
0: Questo diventerà il penultimo.
1: È l'ultimo in ordine d'uscita, ma uno dei perché ne farà un altro. No?
0: Sì. Adesso ci incartiamo tra un po'.
1: No, io stavo riflettendo, perché io sono molto attento ai messaggi degli ascoltatori quando arrivano, che mi tirano dentro, perché sono molto sensibile alla sensibilità di chi ci ascolta, no? Pur essendo magari un provocatore con le parole, ci tengo che le parole non possano ferire nessuno. Però qui, riflettendo su questo messaggio, che ha ragione, quello della positività di prima, ho pensato a questo, perché dice: la positività bisogna allenarla, giustissimo. Comincia a togliere tutti i pensieri che cominciano però una volta, però ai miei tempi. Se io penso, viene spontaneo quando hai acquisito esperienza negli anni, citare i tempi passati, le cose belle, perché spesso quelle non meno belle non le ricordi, no? Ma se io guardo bene, sto meglio oggi rispetto a una volta, perché io una volta, quando penso a quei tempi lì, avevo tante speranze, ma anche tante ansie, no? Perché tutto è incerto, come sai, quando devi crearti la tua famiglia, il tuo lavoro, chissà se avrò ancora il lavoro fra qualche anno, le paranoie che ti accompagnano anche in quei momenti, perché tante volte la felicità ti accorgi che è passata, che c'era, perché in quel momento magari sei preso e non ti rendi neanche conto di essere felice. Oggi, nonostante tutte queste cose che noi diciamo era meglio prima, io personalmente sono sereno.
0: Sì.
1: Capisci? Cioè,
0: no, certo.
1: Vedo con distacco.
2: Adesso le hai vissute, lo sai. Ma lo sai quello che ti è successo? E dunque puoi trarne un bilancio
0: prima,
2: positivo.
0: Prima, quando eri giovane, vivi nelle incertezze. Cioè nel senso,
1: sì, ma comunque... non è negatività, quindi. Anzi, oggi sto bene in quel senso.
2: Sei uno di quelli a cui è andato bene nell'insieme.
0: Certo, c'è un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: la mia non è una famiglia del Mulino Bianco, ma nonostante ciò mamma e papà sono straordinari, ci sono sempre stati per me. Ancora oggi, a 41 anni, casa loro rimane il mio luogo preferito, dove vado ogni giorno anche solo per 5 minuti.
1: Bellissimo.
3: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Amag Ticino presenta
9: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
8: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
11: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
12: Volkswagen Veicoli Commerciali.

0: Momento a Hare Krishna anche in questo caso, e poi oggi ricorre la giornata in cui questa notizia è stata, proprio in questa canzone, è stata registrata.
1: Perché era proprio il 69, nella stanza numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel a Montreal, John Lennon e Yoko Ono incidono il brano Give Peace a Chance alla presenza di giornalisti e celebrità. Per la registrazione utilizzano solo 4 microfoni e un registratore a 4 piste. Basta. E
0: dopo quello che sentivi...
1: presi a noleggio, tra l'altro.
0: Presi a noleggio. La batteria che c'è, erano i giornalisti presenti, gli hanno fatto battere le mani, hanno fatto tutte queste cose qua. Hai visto come si faceva la musica?
2: Possono dire di aver partecipato a un disco di John Lennon, giornalisti qua.
1: Nel 69, pensa un po'.
0: Pensa un po' quanto tempo è passato.
1: 57 anni, incredibile.
0: Dunque, sono le 13:25, tra poco andiamo in gara e oggi si parla un po' d'estate, no? Cioè, ci sta bene.
1: Ci siamo, quindi.
0: Visto che adesso arriva la pioggia.
2: Mamma mia.
0: Cioè, però se arriva la pioggia e resta caldo non va bene, deve scendere, perché altrimenti dopo c'è tutta quell'umidità, quella roba in giro, no.
2: Però oggi non ho bagnato Monica.
0: Ah, Monica la pianta.
1: Sì. Ah, l'ha chiamata Monica?
2: Sì, perché mi era stata ispirata da Santa Monica.
0: Scusa,
2: sta benone comunque.
0: I tuoi vicini pensano che c'è un harem quando chiami Marta, Monica, scusa, Gabri. Cosa pensano?
2: È stata ispirata da quelle piante che vedevo a Santa Monica, no?
0: Sì.
2: E allora... inizialmente pensavo di chiamarla California,
0: no,
2: però poi ho detto no, la chiamiamo
1: ma
2: Monica.
1: Hai scoperto che pianta è il nome?
2: Sì, ma non te lo so dire perché mi dimentico.
0: Vabbè, Monica è bello.
1: Non hai una foto?
2: L'ho chiamata io Monica?
1: Non hai una foto?
2: Sì.
1: Dalla foto dovresti riuscire a risalire.
2: Adesso la faccio.
0: Marta ti aiuta a scoprire Monica. Va bene.

0: mi porti su?
1: Ah, c'era la lezione su di botanica.
0: Aspetta. Sì. Stavamo cercando di capire che pianta fosse quella di Ricky.
2: La glagestromia.
0: Esatto.
2: La detta Monica.
0: Beh, dice Monica più bello, indica o indica sarebbe.
2: Allora me l'hanno data come foglie viola, spero non vengano fuori rosa quelle lì, perché scusi,
0: ma sai, dipende molto dal terreno, viola, credo,
2: sì, dal cambia terreno, il colore, certo, delle foglie dal terreno,
0: sì, su alcuni fiori fa così,
2: comunque si chiama così, ma proprio lager. Vedi? Come lager, lagestromia indica, ecco, quella lì è.
0: Sì.
1: Sarà
2: indica la gastronomia.
1: Ecco, la lager è una birra.
0: Ti dico che è del
2: pure. Dici di darle birra la sera?
1: Non lo so, prova.
0: Però è tutto attaccato il nome, la gastronomia, tutto attaccato. Quindi è della famiglia delle litracee.
1: Magari c'è qualche giardiniere all'ascolto, qualche fiorista che ci sa dare qualche indicazione in più. Dai.
2: Comunque detta Monica.
1: Monica. 1974, Anima mia dei Cugini di Campagna, number one. Senti che roba.

0: quel bellissimo crociere romantico sulla Pacific Princess con il capitano Steuben, con Julie, dottor Adams, Isaac Goofer.
1: Io ho una domanda, ma nella versione americana, cioè che l'inglese, la colonna sonora non era di Little Tony?
0: No, cioè tutta è una cosa che non c'entra niente, tra l'altro.
2: Era di Piccolo Tonino.
0: E comunque arrivava in Ticino grazie a quella che fu poi la partenza di Canale 5 degli anni 80,
2: Tele Milano 58 di Love Boat,
0: quella lì, questa qua,
2: vedi sì, a me era simpatico quello lì con la faccia scura.
0: Il barista era lui.
2: Sì, il barista. Sì,
1: non
2: il barista.
1: Mi ricordo così.
0: Li riguardi ogni tanto?
2: Quando lo vedo mi fermo.
0: Sì, anch'io. C'è,
2: c'è. Ha fatto delle imitazioni simili.
0: Pluto TV.
2: Ah, Pluto
0: che
2: TV.
0: Che in Svizzera purtroppo bisogna avere il trucco per guardarla. Bisogna giocare con la VPN.
1: Sì.
0: Perché noi vediamo quella tedesca.
1: Allora, e dunque se abbiamo... chiamate in privato, Boris ve lo dice il trucco.
0: Sì, vabbè, ma me l'hanno capito tutti cosa devi fare, no? Se invece Pluto TV la guardi in Italia e usi il trucco in Svizzera, hai tutti i canali italiani, tra i quali c'è il canale dedicato a
2: Loveboat.
0: E dunque sono 24 ore su 24 di capitano Steuben. Ne sono resistito a 3, ecco.
2: Mi metterò a guardarlo.
0: Detto, insomma.
2: No, perché io adesso mi sto rivedendo già da tempo tutta la serie della prateria, no?
0: La casa sì,
2: della prateria. Sì, sul canale 47, 37, sì, cos'è? Sì. Guarderò anche Loveboat.
1: La famiglia Ingalls.
2: Bellissimo. Sì.

0: Io adoravo guardare i genitori in blue jeans, i Jefferson, George e Mildred, poi il principe di Bel-Air, ma ne potrei dire tantissime, Beverly Hills, tanti altri, insomma, che quelle serie che c'erano in quell'epoca, bellissime.
1: Credo proprio, sia la nostra coetanea,
2: sì, sì, siamo lì per le rette tutte. Sì, sì, sì. Comunque dei Jefferson, anche quello c'è, i Jefferson 24 ore su 24.
1: Sempre su Pluto?
2: Oh, sempre su Pluto, okay. Sì, anche quello, quello è, io avevo preso la raccolta di tutti gli episodi in DVD. Dunque c'è il cofanetto, c'è il DVD, ogni tanto me li ricordavo, sono bellissimi.
3: Amici in affitto, quelli lì che erano
1: la Marghe
3: con
1: Maxi.
3: Le due
1: La Marghe
2: la Marghe Maxi.
1: Sì, amici in affitto.
3: Sì. Ah, beh, è vero, no, ma c'era la serie.
1: Hai ragione.
3: No, sì, pensavo alla serie in questo caso.
1: Hai ragione.
3: C'era, no?
1: Chi lui abitava con le due ragazze, adesso non mi ricordo
2: come come Robin Nest, ed è stato lo spin-off poi per George Mildred.
1: Ecco.
2: Perché loro sono arrivati in questo appartamento
3: di casa,
2: ed erano i proprietari di casa, se non sbaglio. Sì. E poi dopo è nato poi il telefilm George Mildred.
1: Esatto.
2: Che carine, anche qua adesso se andiamo su questo.

0: bei ricordi.
1: Si apre tutto un argomento. Dai, la gara.
2: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
1: Aveva alzato il ditino, ma non ho visto. Doveva dire qualcosa?
3: Dopo, commentiamo dopo un messaggio. Okay. Adesso
1: è perché eri nascosto dietro.
3: Diamoci alle hit. Estate, il tema.
0: Sì, estate più o meno anni 90. Sì. Era più o meno quel periodo lì. E siamo andati a ripescare tre canzoni veramente forti. La numero uno era questa.
4: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I.
1: La canzone numero due invece parla proprio d'estate.
0: Yes.
1: Ma tu balli tutto uguale, tu fai ballo di qua dappertutto.
3: Ma sai che è comodo? È comodo.
1: Secondo me perché prendi aria alla scella. Canzone numero 3. Vado.
3: La Macarena.
1: Dai. Non vorrei mai averti in un villaggio turistico, devi farti aria. Cioè.
3: Ma scusa, ma i balli di gruppo, tutti ballerebbero in questo modo, no?
0: Sì. Vabbè. Va bene, allora riascoltiamo le tre canzoni. La canzone 1 è questa.
4: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
3: La canzone numero 2 è questa.
1: Mentre la canzone numero 3 è questa.
0: Quindi quale volete ascoltare? Fatecelo sapere. 079-449-9537.
5: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola. Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: buongiorno ai tre tenori. Questo Ciao. È un bel messaggio che è arrivato adesso grazie ai vari saluti che arrivano durante, non li citiamo quasi mai. Infatti, tutti, no? Vero, però comunque ragione. Grazie perché arrivano i buongiorno, il buon lunedì, il buon tutto.
1: La canzone che ha vinto di Playa Itti con The Summer Is Magic, la voce era quella di Jenny B, che faceva parte di questo progetto, insomma era lei la voce.
2: Esattamente.
0: Stavo
2: c'è qualcuno che dice che in questa canzone c'è anche la Marghe. Perché come fa il gabbiano la Marghe non lo fa nessuno.
0: Aspetta, eh.
2: Cos'è?
1: Sentiamo.
0: Aspetta, eh. Però cos'è? E dovrebbe essere lui.
1: Il gabbiano.
0: Ma però come fa solo la Marghe? Ma non fa così. Sì, sì, sì. Vedi? Quello era lui che si schiariva la voce già, prima, giusto. No? Prima di cominciare.
2: Che bello, mi hai fatto sentire a Cogoleto per un attimo.
0: Cioè il mare. Il aspetta, ti torno. Aspetta. Torniamo un attimino, vediamo se arriva. Adesso lui qui lì appoggiato sulla barca, no?
2: Sì.
0: Dunque si guarda in giro.
2: Io che gli butto il pezzettino di focaccia.
0: E ti guarda e fa. Arriva Pellegrini. Adesso ti prende d'occhio.
2: Aia!
0: Ecco.
2: Aia, dopo!
1: Povero gabbiano.

0: quando si arriva verso la fine vedo che c'è sempre quella voglia di cantare, di fare.
1: Che strano, eh?
0: Cioè, sì, ci sta, ci sta benissimo.
1: Quindi insomma dobbiamo cantarla. La nuova di Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.
2: Mi piace.

0: Stai facendo una seria considerazione, no? Su Colapesce.
1: Sì, nel senso che sono andato ad ascoltare il disco solista di Di Martino.
2: Mm-hmm. Perché il suo ex socio.
1: Sì, perché okay. Comunque Di Martino e Colapesce, prima di fare l'accoppiata, erano un separato, cioè ognuno aveva la sua carriera. Allora, sentendo Di Martino, comunque intellettuale, interessante il disco, ma abbastanza pesante, poi la voce di Colapesce con Salmo, subito al volo ho detto ok, la freschezza in questo duo qua stava in Colapesce, con questa vocina un po'
2: estiva, molto legata a un po'
1: che ritroviamo anche in questo pezzo, quindi alla fine la matematica non è un'opinione.
2: Quindi Colapesce 1, Di Martino 0.
1: Bravo.

0: Nel giardino del re, ecco. Tutto quello che vuoi, facciamo tutto quello che vuoi. Siamo alle 13.55, sì. Abbiamo finito per oggi.
1: Che finito, meraviglioso questo degli status quo.
2: Se finì la trasmissione, le trois de nord, il return de main.
0: Due?
1: De main.
2: Se finì la trasmissione, le trois de nord,
1: vanno alla maison.
2: Ils vont à la maison. E return de main.
1: The main, che sembra quasi pugliese.
2: Voglio mandare un abbraccio a

0: i tenori vanno a casa.
1: Io cerco di alzare sempre di più la musica, così sente meno.
2: Posso
1: a domani, tra poco c'è Luchino.
2: Alda, ciao, che Alda. Ha scritto una cosa bella.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Nusallon.
2: Nusallon.
1: Finito. Nusallon. A domani.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
4: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
3: Allora?
4: Vado a comprarlo!
5: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13.58.
0: Ticino News.
10: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Tregua, pace o per durare del conflitto, tanti punti ancora risolti tra Stati Uniti e Iran nel Medio Oriente, con un accordo che tarda peraltro sempre ad arrivare. Alessandro Cocca.
11: Donald Trump ha chiesto nuove modifiche alla bozza di accordo negoziata con l'Iran, avviando un ulteriore ciclo di revisioni, pur dichiarandosi favorevole all'intesa. Trump vuole rafforzare alcuni punti chiave, in particolare quelli riguardanti il programma nucleare iraniano e la gestione del materiale arricchito. Restano da definire poi anche alcuni aspetti legati allo stretto di Hormuz. Secondo fonti vicine ai negoziati, un accordo potrebbe essere raggiunto a breve, ma Trump ha precisato di essere disposto ad attendere pur di ottenere garanzie sufficienti. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha espresso forte diffidenza verso gli Stati Uniti, affermando che l'Iran accetterà un accordo solo se garantirà concretamente i propri diritti e interessi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha rincarato la dose, dichiarando che un cessate il fuoco in Libano è una componente indispensabile di qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra. Ha accusato Israele e gli Stati Uniti di violare il cessate il fuoco nella regione, precisando che al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli della questione nucleare, poiché la priorità, ha detto, resta la fine del conflitto.
10: Aviazione civile, quasi 15.000 segnalazioni di inconvenienti registrate in Svizzera, ovvero gli incidenti sono aumentati del 20%. Nel settore dell'aviazione da diporto se ne sono verificati nel 2025 4 che hanno causato complessivamente 6 morti, nessun incidente mortale invece nell'aviazione commerciale. Fallimenti aziendali intanto in netto aumento. Da gennaio a maggio se ne contano oltre 6.000 in tutta la Svizzera, dunque il 58% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati provengono da CRIF, società attiva nel campo dell'azione antifrode, dei controlli di solvibilità e dell'informazione per aziende private. I settori più colpiti, l'edilizia, la ristorazione e il commercio al dettaglio. In chiusura, al via una nuova campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica, sessuale e di genere, voluta dalla Confederazione, promossa dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, pone l'accento sul sostegno alle vittime, in particolare grazie al numero gratuito 142, accessibile, ricordiamo, da maggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
0: L'infotraffico.
10: Via Suisse non ci segnala particolari disagi.
0: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
9: Andale, andale, eccoci qua, buon pomeriggio, buon lunedì, si comincia il mese di giugno insieme e lo facciamo chiaramente con i soliti ingredienti, che dico soliti ma in realtà sono sempre validissimi, che sono la musica in primis, quindi abbiamo selezionato per voi un J-Lo dell'85, no, sto scherzando, abbiamo selezionato un brano del 2000 di Jennifer Lopez che si chiamava Jennifer on the Block, quindi tra poco partiremo da qui. Come detto, il nostro appuntamento di mix ci vede protagonisti dalle 14 alle 16 per raccontarvi anche un po' le curiosità che abbiamo trovato sul web, perché si sa che non possiamo proprio prendere tutto quello che succede, cioè conoscere tutto quello che succede intorno a noi, perché abbiamo un sacco di cose da fare durante la giornata, per cui noi le raggruppiamo per voi, le selezioniamo e in un certo senso ve le raccontiamo, un po' come i genitori raccontano le favole ai bambini, un po' meno favole, però sono cose vere, vere al 100%. Come detto, torniamo alla musica, quella annunciata prima è proprio un disco di J-Lo. Children.

Jennifer Lopez, ancora giovanissima, non che adesso non lo sia, anzi, come il vino, secondo me, più invecchia e più è buono, nel senso, cioè, il vino, J-Lo rimane sempre bellissima. Tra l'altro non so se lo sapevate, ma lei stava con Ben Affleck, lo sapeva praticamente tutto il mondo, però da un po' di tempo ormai basta, finita, dopo il divorzio di un po' di mesi fa, forse già 2 anni, anche 1 o 2 anni, comunque si è lasciata da non tantissimissimo. Sta praticamente sfoggiando la nuova villa da 13 milioni di franchi che si è comprata, e che comunque ha un sacco di belle cose all'interno. Ha per esempio 12 camere da letto per invitare qualsiasi persona che esista sulla faccia della terra, 24 bagni, cioè voi pensateci quante volte magari avete avuto problemi voi che abitate in una casa, avete 2 bagni e siete in 4, no? Ogni tanto magari capita che si accavallano, no? le varie esigenze di ognuno, e lei invece, per ovviare a questo problema, ha detto: vabbè, prendo 24 bagni che sono il doppio rispetto alle camere che ho, così almeno stiamo tranquilli, nessuno è lì che bussa alla porta, dai muoviti, devo andare io, no, tutto ok. E poi oltre a questo, vabbè, questa villa, se la vedete su internet, è bella, però io sto bene anche a casa mia, quindi in realtà mi sono solamente limitato a riportarvi la notizia. Per il resto, ma se hai voglia di invitarmi un weekend lo passo, ma di più non lo so, non me la sento.

The Way It Is, Bruce Hornsby and The Range. Questa canzone che magari venendo un po' più avanti negli anni vi risulta un po' più contemporanea, magari con la versione di Tupac Shakur. Questo in realtà è proprio l'originalissimo disco che abbiamo ritrovato nell'appuntamento di Mix. E da una canzone del passato ritroviamo i DNC un po' più attuale. Questa si chiama Move.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Stavo pensando a te, questo discone di Fabri Fibra, con il quale ha fatto anche una collaborazione insieme a Tiziano Ferro, ma noi abbiamo scelto quella da solista, perché Tiziano gioca un altro campionato, diciamolo, e quindi lo utilizziamo, se concedici anche il termine, Tiziano, per altri brani sempre strafamosi. E invece qua abbiamo dato spazio a Fibra, che a livello commerciale negli ultimi anni è diventato davvero un hitmaker, cioè è uno di quelli che le sa fare, e soprattutto è riuscito ad ambientarsi bene anche nel mondo radio, un po' sconosciuto a lui nei primi anni, quando io andavo a scuola, per esempio, che ero molto più piccolo, lo preferivo con altri brani. Però negli ultimi anni, anche crescendo io stesso, crescendo il pubblico, crescendo quelli che lo ascoltavano contemporaneamente a me, magari lo preferiscono ancora con questi brani. Però non abbiamo dimenticato quelli del passato, e questo è importante, eh? Le 14:27, traffico direzione sud in autostrada, ce lo scrive Roby. Grazie Roby, guarda, sono andato a prendere le segnalazioni di via Swiss e per il momento ci dicono che ci sono disagi anche tra Stabio e Gaggiolo, un po' di colonna andando in dogana. Detto questo, volevo ringraziare tutte le persone che ieri sono passate dal van di Radio 3 nella nuova IL Arena del Lugano, ci siamo fatti magari qualche chiacchierina con qualcuno, con altri abbiamo scambiato qualche battutina in diretta. Grazie a tutti, anche quelli che ci hanno seguito da casa e che per un motivo o l'altro non sono riusciti a passare. Ci sarà occasione magari di conoscerci nei prossimi eventi. Ovviamente, per sapere quali saranno i prossimi eventi, continuate ad ascoltare Radio 3.

Radio 3, ancora buon pomeriggio. Questo era il disco di Anastasia, Paid My Dues. Quante volte magari tu, specialmente se fai un lavoro abbastanza creativo, di non avere un'idea, cioè di bloccarti e di dire ma adesso come vado avanti? Cioè devo essere creativo, ma oggi proprio non ce l'ho quella roba lì. Ti do io la soluzione, anzi te la dà uno studio di Opeso e Schwartz della Stanford University, che ha dimostrato che nell'81% dei partecipanti a questo studio camminare aumentava significativamente il cosiddetto pensiero creativo divergente, cioè quella capacità di trovare soluzioni nuove e connessioni inaspettate tra idee diverse. In altre parole, fare una passeggiata, diciamo che ogni tanto ti può disturbare, no? Soprattutto se una persona arriva lì e ti dice ma non ti viene un'idea, vai a farti una passeggiata, del tipo ma sì, esci un attimino. In realtà fare una passeggiata è vero, ti aiuta, ti sblocca, e non è un cliché, ma una vera e propria soluzione reale e scientifica. Ma sai perché? Perché il cervello si accende e l'ispirazione viene di punto in bianco, e non serve chissà che maratona, ma in realtà bastano quei 20 minuti, anche per esempio su un tapis roulant, anche in casa tua. Cioè se piove non è che devi per forza uscire per farti venire delle idee, puoi farlo anche a casa. L'importante è mettere in movimento un po' le tue gambe, in modo tale che un passo dopo l'altro ti attivi proprio quell'idea che nel cervello è un po' bloccata e che ha bisogno di uscire. Hai capito?

0: Ciao Carlo, già in giro?
1: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
0: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
1: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Questa è Radio 3i.

disco di Kate Bush del 1978 qui su Radio 3i, ma sai che c'è comunque un fondamento scientifico dietro alla passeggiatina che magari fai intralavoro, quindi mattina, pomeriggio, a mezzogiorno vai a farti una camminata, magari non adesso perché con 800 gradi altro che ti vengono idee, ma più che altro schiatti, ma più che altro perché, se ve lo siete persi, abbiamo parlato un po' di questo studio fatto dalla Stanford University che praticamente dice che camminare aumentava nell'81% dei partecipanti il pensiero creativo divergente. Quindi, in altre parole, se tu sei bloccato mentalmente e non ti vengono idee per realizzare un progetto lavorativo, la cosa migliore da fare per te è prendere e andare a fare una passeggiata. Prenditi 20 minuti per te, vedrai che tornando indietro o magari già nel tragitto passeggiata lavoro ti ritorneranno tutte le idee, come prima, come quando eri freschissimo.

Treat You Better, Shawn Mendes, questo disco del 2016. Però è un po' di tempo che non sentiamo più parlare di lui. Io mi ricordo che un paio di anni fa lui era finito al centro, diciamo, della bufera perché mancava tantissimo ai suoi fan. Poi è uscito allo scoperto e ha detto che doveva prendersi una pausa per ritrovare un po' se stesso. Beh, è una cosa normalissima, ci sta, soprattutto in un artista che comunque ha un peso specifico molto importante come Shawn Mendes all'epoca, e soprattutto se sei anche molto giovane, quindi hai bisogno ancora di quella corazza che un po' ti manca e quindi devi forgiarla un po'. Va bene, continuiamo con un disco che è parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, quello di Lady Gaga e Ducci, si chiama Runway, qui su Radio 3.

0: Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: Sono le 14:58.
7: Ticino News.
8: Buon pomeriggio, al microfono Giorgio Doninelli. Le risorse umane, il carico di lavoro, ma anche le nomine dei magistrati, tanti sono i temi toccati oggi alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali. Sentiamolo.
9: Il governo deve mediare tra le fondate richieste del settore magistratura, le richieste di potenziamento di altri settori dell'amministrazione, le difficoltà finanziarie, l'esistenza di un'iniziativa popolare su cui si dovrà votare che prevede di tagliare le risorse a disposizione, quindi è una situazione non semplice da gestire. Diciamo che occorre una presa di coscienza di quale sia nel grado delle priorità di un paese la corretta dotazione del settore giudiziario. È chiaro che in questo momento, faccio un esempio, i sussidi di cassa malati sono una priorità molto elevata e questo è comprensibile, e la coperta è corta e occorrerebbe riuscire ad adempiere un po' a tutti i compiti in modo strutturato.
8: Proseguiamo con una ricorrenza, perché esattamente 10 anni fa veniva inaugurata la galleria di base del San Gottardo, che con i suoi 57 chilometri di lunghezza ha permesso di cambiare profondamente i collegamenti tra nord e sud della Svizzera, ma anche dell'Europa. Dall'inaugurazione del tunnel ferroviario più lungo al mondo lo hanno attraversato 276.000 treni merci e 169.000 convogli passeggeri. Oggi il viaggio tra Lugano e Zurigo dura meno di 2 ore, con un risparmio di tempo medio di circa 50 minuti rispetto al 2015. Parallelamente, la domanda di trasporto passeggeri sull'asse del Gottardo è quasi raddoppiata. L'esercito svizzero svolgerà nel corso del mese di giugno una vasta esercitazione di addestramento per la protezione delle infrastrutture critiche in un contesto di minaccia accresciuta. L'operazione denominata Conex 26 si svolgerà nel nord-ovest della Svizzera e mobiliterà circa 3.500 militari. La precedente esercitazione Conex risale al 2015. Da allora la situazione in materia di sicurezza in Europa è diventata più instabile, secondo l'esercito, che parla di minacce sempre più complesse. In chiusura, gli hotel ginevrini stanno registrando tra il 10 e il 15% di cancellazioni a causa delle ripercussioni previste in relazione al vertice del G7 nella vicina Evian in Francia. Giugno è solitamente un periodo di altissima stagione, ha spiegato il presidente della società degli albergatori di Ginevra, Xavier Re. In quest'ultima fase dell'anno, una clientela d'affari si reca a Ginevra per partecipare a riunioni. Tuttavia quest'anno le prenotazioni sono in calo e il Consiglio di Stato ginevrino ha già annunciato di voler istituire un meccanismo di indennizzo in caso di eventuali danni ai negozi, ma non per le perdite in termini di fatturato.
7: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
10: L'infotraffico.
8: Traffico congestionato e 3 km di colonna tra Quinto e Airolo sulla A2 in direzione nord, con ritardi fino a 30 minuti, e il raccordo autostradale in entrata di Airolo che è temporaneamente chiuso al traffico.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
8: A sud delle Alpi oggi prevalentemente soleggiato nonostante qualche velatura, nella notte su domani però a partire da sud addensamento delle nubi seguito dai primi rovesci e temporali specie sul Ticino centro-meridionale.

Una delle canzoni più belle del mondo, Empire State of Mind, erano Jay-Z e Alicia Keys qui su Radio 3, le 15 e 7 minuti. Ancora buon pome da Luca Ventura. Abbiamo praticamente passato maggio e siamo all'interno del mese di giugno, quindi iniziano a vedersi le prime vacanze per qualcuno e comunque iniziano a vedersi anche i conti che scendono, perché ovviamente qualcuno ha già prenotato senza cancellazione gratuita e quindi si sono già presi i soldini. Parliamo però di musica che magari siamo un po' più bravi a fare. Parlo di Jay-Z, che abbiamo appena ascoltato tra l'altro, che è tornato a far parlare di sé al Roots Picnic di Philadelphia questo weekend appena passato, perché ha fatto un freestyle abbastanza infuocato e ha preso di mira diversi protagonisti dell'hip hop, tra cui Kanye West, Drake, Nicki Minaj, e il rapper ha risposto alle frecciatine ricevute negli ultimi anni, no? Diffondendo anche un po' quello che è la cultura dell'hip hop. Tra l'altro ha difeso tantissimo la sua famiglia e anche il ruolo della cultura rap, ma il momento è stato particolarmente significativo perché rappresenta poi il suo primo grande show da solista dopo oltre 5 anni di assenza dalle scene live. Più che un dissing, diciamo che è sembrato un po' un promemoria, no? Perché Jay-Z è rimasto in silenzio per tantissimo tempo, ma quando poi ha deciso di prendere il microfono è riuscito anche a dominare questo tipo di conversazione. Questo per quanto riguardava una chicchetta dell'hip hop. Per quanto riguarda una chicca della musica italiana, secondo me posso farvi ascoltare questa canzone di Coez. È intitolata Ci vuole una laurea.

Sì, sicuramente, ci fidiamo. Bellissimi, i finali di alcune canzoni sono iconiche, come questa Il gatto e la volpe su Radio Tariera. Edoardo Bennato, ora un po' di hip hop con Tiny Tempa e Wizkid.

0: Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: We Don't Talk Anymore, sono Charlie Puth e Selena Gomez su Radio 3. Buon pomeriggio, buon lunedì, primo di giugno, si continua nel nostro appuntamento di mix che tra mezz'oretta invece passerà il testimone ai ragazzi del Pome, che sono Danny e Michael, che con Tandem vi accompagneranno pedalando fino alle 18. Però dobbiamo pedalare ancora questi minuti insieme, pedaliamo magari sulle strade, perché in questo caso c'è una segnalazione che ci arriva da parte di Via Swiss di un minuto fa. Tra Cadenazzo e Quartino il traffico è fortemente rallentato, però in teoria questa è l'unica segnalazione per cui si viaggia abbastanza tranquillamente sul resto della rete viaria della Svizzera italiana. Se così non fosse, il nostro invito è quello di mandarci un messaggio al nostro numero per poi ripoterlo girare un po' a tutti. Sapete che vi faccio ascoltare una canzone di The Weeknd, in questo caso mi pare che questo sia Dawn FM, l'album che nel 2022 consacrò The Weeknd come uno dei più grandi artisti della musica contemporanea. The Weeknd, che da quell'album lì ci tira fuori questa carezza, questa coccola delle 15:28 del pomeriggio. Si chiama Out of Time.
1: The

Questo è il disco di Robbie Williams, si chiama Supreme. Radio 3, c'è stato un incidente, ce lo scrive Davide al nostro numero di WhatsApp, tra uno scooter e una macchina, un po' di casino all'altezza della pompa di benzina di Quartino, e quindi sicuramente nei prossimi minuti torneremo sull'argomento. È arrivato da pochissimo, quindi spero di averlo detto in modo molto veloce, e quindi è tutto per quanto riguarda quel tratto viario, appunto a Quartino. The Empire of the Sun ora.

0: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

dicevano che le star della televisione avrebbero ucciso le star della radio, nel 2026 la radio è ancora funzionante al 100%, a volte anche meglio di alcune star della televisione, ma va bene così, va bene così. Lei è una star, senza dubbio. Dua Lipa, la riascoltiamo con la sua Dance the Night.

Caravana, la nuova canzone di Rama, molto molto carina, eh? È uno dei primi ascolti che do a questo disco e come tante canzoni devi ascoltarla più volte e dopo l'ennesima volta che magari la stai ascoltando anche su dispositivi differenti, bella, molto carina, molto estiva soprattutto. Ci dobbiamo salutare perché tra poco arrivano Danny e Michael che vi accompagnano fino alle 18 con Tandem. Io invece torno domani dalle 14, ci racconteremo un pochino quelle cose un po' curiose, un po' musicali. Insomma, il programma si chiamava Mix. Ciao, a domani.

0: Tende, lamelle, pergole. Tutto su misura. Tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica. Il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
1: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera, dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza, perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni, solo su Radio 3.
8: Buon pomeriggio alle 15.58.
7: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Esattamente 10 anni fa veniva inaugurata la galleria di base del San Gottardo, che con i suoi 57 chilometri di lunghezza ha permesso di cambiare profondamente i collegamenti tra nord e sud della Svizzera, ma anche dell'Europa. Scopriamo come con Barbara Venneri.
10: Era il 1° giugno 2016 quando la galleria di base del San Gottardo divenne ufficialmente il tunnel ferroviario più lungo al mondo. Da quel giorno lo hanno attraversato 276.000 treni merci e 169.000 convogli passeggeri. Oggi il viaggio tra Lugano e Zurigo dura meno di 2 ore, con un risparmio di tempo medio di 50 minuti rispetto al 2015. Parallelamente, la domanda di trasporto passeggeri sull'asse del San Gottardo è quasi raddoppiata e da un po' meno di 2 anni vige la cadenza semi-oraria con un treno ogni 30 minuti per direzione sull'arco dell'intera giornata. Il nuovo traforo non è però stato utile solo per i passeggeri. I convogli merci possono ora viaggiare a velocità più elevate e trainare un maggior numero di carri, con carichi più pesanti rispetto alla vecchia linea di montagna. Il volume trasportato è aumentato di conseguenza, passando da 17,8 milioni di tonnellate nel 2015 a 24,2 milioni di tonnellate nel 2025.
9: Nel pomeriggio ha preso avvio la sessione estiva delle Camere federali, diversi temi all'ordine del giorno in entrambe le Camere, con il nazionale che oggi ha eliminato le ultime divergenze relative alla riforma sull'assicurazione contro la disoccupazione, che a determinate condizioni dovrà proteggere meglio gli imprenditori, a parte l'UDC, soprattutto per motivi di costi e timore di abusi. Tutti i gruppi hanno approvato le modifiche, pensate in particolare per le piccole e medie imprese. Consiglio nazionale che oggi si è riunito con due volti nuovi. Si tratta della verde bernese Andrea De Moron, che succede alla neoeletta in Consiglio di Stato Aline Trede, e della verde liberale argoviese Barbara Portman, che subentra al dimissionario Beat Flach. Andiamo all'estero. La nave da crociera Ondius, al centro dell'epidemia di antivirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam, lo riporta Dutch News. La nave è stata inoltre dichiarata priva di roditori dagli esperti di disinfestazione e ha ricevuto il certificato di idoneità sanitaria, che le consentirà appunto di salpare per una nuova crociera prevista nell'Artico a partire dal 13 giugno. In chiusura, a Lugano, dal 9 al 26 luglio tornerà al Long Lake Festival, un appuntamento in cui per 18 giorni il lungolago, i parchi e le piazze cittadine si trasformeranno in un grande spazio di incontro e condivisione. Il programma, illustrato questa mattina in conferenza stampa, sarà ricco e variegato, spiega il capo di Castero Sport, Cultura ed Eventi della città, Roberto Badaracco.
11: C'è una grande programmazione dietro che viene fatta durante tutto l'anno addirittura, perché sono 3 settimane intensissime, 250 eventi, 3 festival fondanti, importanti come Estival, Blues to Bop e i Basker, e quindi è veramente qualche cosa, io trovo, di eccezionale per la città di Lugano, perché porta una vitalità durante il mese di luglio che non si trova da nessuna parte sostanzialmente. L'anno scorso eravamo addirittura sorpresissimi perché c'era gente da tutte le parti, un successo incredibile. Credo che si ripeterà, perché questi festival piacciono veramente tanto, poi con l'abbinamento di Lugano Marittima, di Lugano Riviera, si crea un ambiente estivo bellissimo sia per i locali che per turisti, e ci aspettiamo ancora tantissima gente ovviamente.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
9: A causa di un incidente ci sono problemi di traffico a Quartino, sia per chi proviene da Cadenazzo sia per chi proviene dall'aeroporto di Locarno. Traffico congestionato anche tra Quinto e Airolo, in questo caso ci sono 2 chilometri di colonna e tempi di attesa fino a 20 minuti con il raccordo autostradale in entrata di Airolo, che è chiuso al traffico.
13: Tandem è offerto da Banca Stato.
14: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
15: Con loro si ride,
14: si scherza, si canta e si gioca. Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
16: Defendemos la

0: primo.
1: Buon giugno
2: a tutti, buon giugno.
1: Che bello iniziare un
2: già
1: nuovo mese.
2: Già ti sei seduto?
1: Sì.
2: Michi!
1: Ho dei mancamenti d'aria.
2: Ancora?
1: Sì, ho dei mancamenti d'aria.
2: A parte che qua dentro un po' tutti abbiamo mancamenti d'aria. Però dai, non sederti a 36 anni, Michi, dai!
1: Tanto te ti siedi fra un intervento.
2: Io ne ho quasi 10 più di te.
1: No, quasi no.
2: Vabbè, 8, Michi.
1: Vabbè,
2: 8. Dall'81 all'89?
1: Sono 7.
2: 81-89 quanto sono?
1: 8.
2: Ben ritrovati, buon pomeriggio, siamo agli ultimi, le ultime cartucce da sparare, allora, per quello che riguarda il nostro tandem, Michele.
1: Diciamo quante puntate di tandem mancano.
2: Vai.
1: Una oggi, due, tre, giovedì è festa.
2: Sì.
1: Venerdì sono 4.
2: Sono 4.
1: Poi,
2: settimana dopo?
1: Settimana 5, quindi 9.
2: Ma scusami, ma non inizia il mondiale l'11?
1: Però non abbiamo ancora notizie. Non abbiamo ancora notizie
2: del sombrero.
1: Non abbiamo ancora notizie del sombrero, quindi io sospetto che settimana prossima faremo ancora.
2: Beh, allora 10 giorni pieni ancora di tandem. Sì. Devono sopportarci per 10 giorni pieni.
1: È vero che venerdì prossimo te non ci sei.
2: Ah, è vero, è vero. Sino a giovedì. 9. 9.
1: E stavo
2: 9,
1: quasi 9. Pensando io questo venerdì di fare il ponte. Quindi sono 8.
2: Va bene, perché uno sarà monopattino.
1: No, scherzo.
2: No, se hai bisogno, Michi,
1: no, non lo so, adesso vedo un attimino come vanno le tachicardie.
2: Appunto, è quello che dico, se a livello medico.
1: Se ci arrivo venerdì.
2: Se a livello medico hai bisogno, te sai che puoi contare su di me.
1: Ieri sono andato a mangiare delle empanadas, sai cosa sono le empanadas?
2: Certos.
1: Cosa sono?
2: La carne empanadas, no?
1: No, non è carne, anche io pensavo fosse carne empanadas, invece no, le empanadas.
2: Credo che sia qualcosa di portoghese, no?
1: È qualcosa... Io l'ho mangiato insieme a una tavolata di argentini.
2: Allora, potrebbe. Allora, la sensazione era argentina la cosa.
1: No, credo che sia più una cosa latina, sudamericana, non tanto connotata sotto la bandiera
2: portoghese.
1: No, la bandiera argentina. Blu celeste.
2: Blu celeste,
1: ecco.
2: Albi celeste. Iniziamo bene.
1: Oh,
2: va bene, impanatura. E quindi
1: allora devo
2: dai
1: dire
2: che non una io da raccontarti, Michi, che una cosa mi è successa, guarda.
1: Sì.
2: Sono vivo per mira. Ti dico che sono vivo. Se fossi stato come si dice, non mi ricordo.
1: Meno lucido?
2: No, se fossi stato, dopo te lo dico, ma sono vivo per miracolo, mi verrà la
1: quindi
2: parola.
1: Potevano non esserci più puntate di tandem, cioè.
2: No, altro che 8, 9 i conti.
1: Zero.
2: Oggi potevi già
1: zero
2: essere.
1: Zero titoli.
2: Potevi già essere in monopattino, 000 titoli. Allora, no, le empanadas non sono portoghese, ce lo conferma Sandro, che è il nostro amico della continuità. Quindi, un altro ragno.
1: No, allora, siamo sotto assedio, ve lo diciamo, sotto assedio, abbiamo appena accompagnato un ragno alla porta.
2: Ma poi bianchi, quelli bianchi.
1: Sì, sì, e l'abbiamo fatto uscire. È uscito, sì. E l'abbiamo fatto andare nello studio di Sasha.
2: Si gira, ha detto, grande, vado di là, grazie.
1: Il TG.
2: Dicevi di queste empanadas, Mick?
1: Sì, sono delle empanadas. Io mi sono imbucato ieri a una serata.
2: Ma che strano.
1: Ecco, mi sono imbucato a una serata argentina dove si guardava la finale della Svizzera.
2: Ah, è andata, tra l'altro?
1: Ha perso.
2: Di hockey?
1: Ha
2: no,
1: perso.
2: Ancora.
1: Sì, ha perso.
2: Volevo farmi stupire sto lunedì.
1: Agli overtime, 1-0.
2: Ma c'era gli overtime, era golden goal o?
1: Golden goal. Per il terzo anno consecutivo la Svizzera perde.
2: Contro, ricordamelo?
1: La Finlandia.
2: Allora vedi che si sono ritrovati dopo la partita. Sì. Qualcuno ha scritto impossibile che si ritrova.
1: No, invece ha perso, grande delusione, questa fa particolarmente male. Ma comunque le empanadas hanno aiutato. Perché le empanadas è un fagotto di pasta con dentro della carne di manzo, con alcune spezie, possono esserci anche dei peperoni eventualmente. E alcune hanno la sorpresa. Alcune hanno l'oliva dentro. Però è proprio l'oliva intera,
2: Sì, sì. Cioè anche denocciolata, spero. Sono i dentisti, grande! Tutti con le empanadas, vai! È chiaro che le denocciolano. È presente?
1: Bella la parola denocciolare.
2: Denocciolare.
1: Denocciolare è come snocciolare. No, però cosa denoccioliamo?
2: Confermi
1: oggi
2: che erano denocciolate?
1: No, io le ho prese senza oliva perché erano segnate con la forchetta, quelle senza oliva.
2: Ah, ok, quindi perché te l'oliva non piace?
1: A me l'oliva proprio non piace. Non so, ma anche a guardarla, non mi piace anche a guardarla.
2: Allora, Michi, mi è venuta la parola, te la racconto tra poco. Se fossi stato allergico, ti dico solo questo. Se fossi stato allergico, la parola, il verbo. Allergico è un verbo?
1: Allergico no.
2: Cos'è?
1: Allergico è un aggettivo.
2: Un aggettivo? Bravo.

0: Questa Dancing in the Moonlight. Allora, buon pomeriggio a nonna Irene che scrive: sono buone le olive ascolane e che ti preferisce vestito da coniglio rosa, scritto. Sì. Ciao nonna Irene, un abbraccio. Le olive ascolane presente, no? Quali sono?
1: È rotonda.
0: Sì, è presente che è.
1: E com'è? Ascolana cosa vuol dire? Che c'è sulla la maglietta dell'Ascoli.
0: Ascolana vuol dire che è un involucro, che tu all'interno trovi questo oliva ascolana, ma l'involucro è una cosa fritta, tipo un'impanatura.
1: Ah, quindi. È come la cucini, quindi. Mm? È come la cucini.
0: Sì, sì, chiamata così, ma perché.
1: Sì, come quando vai ogni tanto a qualche rinfresco che ci sono i camerieri che girano con
0: bravo,
1: il cabaret.
0: Con queste bolle qui.
1: Esatto, e tutte le volte io spero che c'è dentro il purè di patate, invece no, tutte le volte c'è dentro questa oliva qua che fa, che a me non piace.
0: Ecco,
1: a me
0: che fa, piace. Lascia stare, piace, sì. In
1: no,
0: giro.
1: Tante volte speri che c'è dentro il purè, invece sì, no, non vero, c'è dentro il purè.
0: Vero, vero. Tornando come sempre al discorso, quello dell'uvetta cioccolato nel panettone, quant'altro. Allora, qualcuno scrive: in Sicilia li chiamerebbero arancini, non sono proprio uguali. Cioè, all'interno cos'è che dicevi che c'era? L'interno dell'impanata, Smighi?
1: Allora, se vuoi te lo posso leggere. Si prende un disco di
0: pasta.
1: Cioè,
0: l'hai magnato e devi andare su ChatGPT, ma saprai cosa hai mangiato?
1: È internet, non è ChatGPT.
0: Ah, scusa.
1: Non diciamo ChatGPT.
0: No, perché
1: ma
0: fino all'altro ieri la parola inter non volevi dirla, quindi che sarebbe.
1: Tutti
0: su net.
1: No, il problema è che tutti abusano di ChatGPT. Sul suggerimento del supervisor dobbiamo dire inter.
0: Vai su Gimini.
1: Allora, si mette dentro un ripieno,
0: sì.
1: Carne, pollo, formaggio, verdure o altri ingredienti.
0: Sì.
1: Si chiude a mezzaluna,
0: sì.
1: Poi si cuoce al forno oppure si frigge.
0: Ecco.
1: Assomiglia un po' a un panzerotto o a un calzone piccolo, ma è tipica dei paesi dell'America Latina e della Spagna.
0: E da lì la canzone: panzerotto, non andare via. Allora, la mia mamma mi scrive. Mi scrive la mia mamma che le impanadas. Aspetta, che vado a prendere il messaggio.
1: Panadas.
0: Le impanadas le fanno anche nella zona del Catanese, a Ragusa.
1: Ah.
0: Il ragusano, una sorta di impanadas.
1: Sì.
0: Quindi si differenzia dall'arancina o arancino, che si voglia.
1: Però io ero convinto, come lo eri tu, che fosse la carne impanata tipo orecchia d'elefante.
0: Quando pensi, la pensi così.
1: No.
0: Allora, ciao, potete fare le cure a mio marito Marco. Grazie, ciao Marco, auguri. E poi qualcuno scrive: voi, ciao amici, ciao, buon pomeriggio a Luca dell'Edicola. Poi aspetta, ti devo lasciare il nome per il cappellino. Ah, ok. Sì, bravissima Cla, che me l'hai ricordato. Sai chi si è presentata sabato mattina quando io ero lì a Lugano? Alla IEL Arena.
1: Ci hanno diviso, non eravamo insieme.
0: Sì, stavolta poi strano.
1: Infatti a me chiedevano: ma dov'è il tuo compare?
0: Anche a me, no, a me no. Io stai molto bene con la Fede. Giuro,
1: sì,
0: se la Fede l'ascolto può confermare,
1: sì,
0: che diversi messaggi super copio, ma perché non pensare. Non posso lasciarti, Michi, non ce la faccio. Si è presentata Claudia, ma che tu chiami Claudia.
1: Claudia.
0: E quindi ci siamo presentati.
1: Ringraziamo le persone che sono venute a trovarci.
0: Sì, tantissime.
1: Di Radio 3i.
0: Tantissime.
1: Davvero, grazie mille, sia per diciamo l'evento di Cari, ma anche quello della IEL Arena. Ecco. Davvero.
0: È stata una bella settimana,
1: sì,
0: perché poi fondamentalmente si è trattato di una settimana intensa, dal 25
1: sì,
0: al 31, quindi proprio bella piena di 7 giorni. Allora, ti regalo un nuovo singolo, è tornato il figlio di Morandi, 13 Pietro, qui in collaborazione con Giuli, cioè lui ha schitarrato Giuli, sai che lui è un chitarrista.
1: Sì, ho capito, ma noi difendiamo l'allegria e lì piangono tutti.
0: Sì, però è bello.
1: Sì, è bella.
0: Tu senti che bello stile, senti che bello stile. Dicevamo, qui piangono tutti, il nuovo singolo di 13 Pietro con Giuli. Giuli è quello che sta schitarrando, Michi.
1: Vai, Giuli!
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro

0: Allora cosa ne pensi? Primo ascolto, primo ascolto anche per me. Sì, l'ho un po' preascoltata prima in ufficio, però poco poco.
1: Sai cosa ti dico? È diversa dalle altre, cioè esce dal mazzo.
0: È vero.
1: Quindi ha questo merito di spiccare rispetto ai grandi classici a cui siamo abituati delle canzoni estive.
0: Sai che cosa? Potrei anche lanciarmi in quella roba lì, ma ancora
1: no,
0: non voglio, però...
1: Secondo me non hai crismi.
0: Anche l'altra non aveva i crismi anni fa. Stiamo parlando del tormentone che vincerà quest'estate. No, no, ancora no, però potrebbe essere uno dei...
1: Però io mi aspetto l'intervista con Teleticino, perché...
0: Sì, ti ricordi che...
1: Avevano intervistato Danny Morandi e Danny Morandi in tempi non sospetti aveva detto che la hit dell'estate sarebbe stata...
0: Storie brevi, Tananai e Annalisa.
1: Esatto.
0: Allora, io ricordo che erano gli inizi di giugno, quindi sto periodo.
1: Proprio in questo periodo, sì.
0: Perché poi si sa che mi sembra che a fine settembre all'Arena di Verona
1: c'è la premiazione.
0: La premiazione. Michele.
1: E io in quel momento lì a giugno dissi a Danny: ma tu sei pazzo.
0: Dissi il verbo.
1: Ho detto: ma tu sei
0: pensa a te se sta canzone.
1: È impossibile che Storie brevi possa diventare la hit dell'estate. E invece è diventata la hit dell'estate.
0: Scusa, se lui, quando ti mando l'email, cos'è che c'è scritto Danny Morandi?
1: Ufficio music.
0: Mistico,
1: io invece quando mando le mail io non c'è scritto niente.
0: Non è
1: sotto.
0: Vero.
1: Non c'è scritto.
0: Responsabile.
1: Ma non c'è scritto, non c'è
0: social
1: io.
0: Social media.
1: No,
0: sì.
1: No, quella dicitura.
0: Come no?
1: Non c'è scritto.
0: Non c'è scritto. Guarda, l'hai mandato anche in diretta.
1: Non ti
0: è
1: arriva.
0: Che la mandi da Miki Dida di 99.
1: Esatto.
0: Se tu la mandassi. Preso?
1: Sì. Sì.
0: Da quello classico viene fuori social media production sponsor responsabile.
1: Quella cosa te con l'ufficio musica.
0: Lascia stare cose di una volta.
1: Però è bello quando uno ti manda un messaggio e ti esce ufficio musica dici caspita.
0: Un po' meno quando ti arriva ufficio tasse, quello magari. Posso salutare l'Antonella, ciao Antomia, buon pomeriggio. Salutiamo anche la Roxy che vorrebbe tornare a far presenza qui in studio, magari con la nuova stagione.
1: Ma certo.
0: Noi nuova stagione ospiteremo. Allora salve, le olive ascolane sono le olive impanate con all'interno varie carne macinate. Ecco cosa ci mancava, la carne macinata all'interno anche.
1: Allora, caro Danny, a proposito di carne macinata,
0: sì?
1: Stamattina mi sono messo fuori alle 8 a prendere un po' di sole. Perché comunque
0: sì, sei un po' bianchino.
1: No, ho detto, no, avevo bisogno di sole, avevo bisogno di energia solare.
0: Che è la vitamina, lo sai, no?
1: Vitamina D. E mentre stavo prendendo il sole, sento come se una sorta di mini serpentino.
0: Sì.
1: Cadesse sulle mie gambe. E mi sono spaventato.
0: Certo.
1: Sapevi cosa? Sai cos'era? Sapevi? Sai cos'era?
0: Cos'era?
1: Sai cos'era? Adesso te lo faccio vedere. Era una vespa che trasportava un bruco, un verme più grande della vespa.
0: Morta.
1: No, la vespa era viva.
0: Certo, sì.
1: Il bruco, io non lo so se era vivo oppure no, però è incredibile questa cosa. Questa vespa è riuscita a trasportare un essere più grande di se stessa.
0: Vedi la natura. È la formica muta, mica la formica porta la formica la cicala, com'è la storia?
1: La formica può trasportare un elefante, questa è una cosa. Guarda,
0: sì,
1: ho fatto due fotografie, io vorrei. Altro che National Geographic.
0: Subito?
1: Allora. Falla vedere che è sulla sdraio e poi che spicca il volo, perché sono riuscito a intrappolare.
0: Allora nel frattempo
1: anche...
0: ti posso dire che il tessuto della sdraio è tempo test sicuro.
1: No, però è una cosa incredibile, io non ho mai visto una vespa, poi come fa ad interessarsi a un bruco, onestamente?
0: Guarda che è da lì la canzone del Luna Pop, Vespe truccate anni 60.
1: È da quella
0: che... Aspetta che le sto scaricando perché sono due, una è più ravvicinata, amici. Quindi...
1: Sì, ce n'è una dove si vede che spicca il volo col bruco sotto, mentre l'altra è a terra, ecco. Cioè,
0: sì, comunque è vero, una bella potenza c'ha la...
1: Io sono rimasto scioccato e questa cosa mi ha cambiato la giornata.
0: Bella potenza, guarda, adesso dovrebbe arrivare. Io le ho inviate. Eccola lì, guarda lì.
1: Questa è la vespa sulla sdraio, per chi non ci segue tramite televisione, appunto è abbastanza inquietante perché si vede questa vespa che sta montando il bruco. Mentre dopo
0: lo teletrasporta.
1: Guarda lì. Con una forza alare davvero incredibile.
0: Michi.
1: Questa è un'immagine che secondo me la vendo a come minimo 10.000 franchi.
0: Questa immagine qua, tienila in mente. Perché per poco devo dirti una cosa.
1: Perché tu hai rischiato di morire.
0: Tieni in mente questa. Ero io il bruco, sto per cadere. Tieni in mente questa fotografia che tra poco ti dico la mia.
1: Tu hai avuto un problema di allergie?
0: Io no. Ho detto per prima. Fortuna che non sono allergico, se no.

0: L'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Defendemos l'allegria
5: con Michael Casanova
6: e Danny Morandi.

0: Tommy, questa è Cheerleader su Radio 3, 16 e 30 minuti. Allora, Michi, ho mezzo sorpresa. Sì, forse sì, perché non ne sei a conoscenza. E poi suoniamo il tuo singolo, quello che mi hai proposto. Sì. Ho considerato che oggi, non so, l'avevi nell'orecchio durante una camminata, non ho capito bene.
1: No, l'ho scoperto stamattina mentre prendevo il sole.
0: Ah, è vero, ecco, mi sfuggiva il dettaglio, la prendevi il sole, sì.
1: È partita questa playlist delle canzoni più ascoltate su Apple Music. Sì. E è stata fuori questa canzone. Voi lo sapete che era da anni che ero da solo, io ero a casa da solo, non c'era nessuno, c'era solo Alaska.
0: Era da anni che eri da solo, si sa.
1: No, vabbè, comunque erano anni che una canzone non mi facesse alzare in piedi, io avevo le cuffiette. Ho iniziato a ballare tutto il tempo da solo in giardino con il cane che non capiva cosa stesse succedendo, perché lei non sentiva niente.
0: Eh beh, giusto, con le cuffiette. Ma anche se avesse sentito, secondo te cosa poteva fare? No, limbo ballava.
1: Più che altro è, se qualcuno mi avesse visto,
0: sai,
1: chiamava l'ambulanza.
0: Ma no.
1: Perché ho ballato, poi io sai che comunque ballo bene, alla fine uno potrebbe anche
0: ci mancherebbe
1: stare
0: sbigottito
1: dai miei movimenti
0: Enzo
1: sinuosi.
0: Paolo Turchi muto, tra l'altro
1: mi ha fatto ballare questa canzone, veramente mi ha fatto ballare, perché penso che abbia proprio i mattoncini
0: i crismi
1: giusti per farmi ballare.
0: Allora, dopo questa piccola sorpresa l'ascolteremo. Sai qual è la sorpresa? Visto che abbiamo ancora un 4, 5, 6 mila cartoni di capelli del Radio 3 tanto richiesti. Sai qual è la sorpresa?
1: Qual è?
0: È questa.
1: Oh mamma, ma c'è il personaggio?
2: Ciao a tutti, amici. Ciao a tutti.
0: Iniziate a preparare i telefoni e il numero di WhatsApp.

0: Se calè il Charlie Brown, Mick, lo spieghiamo magari a coloro che ancora non lo sanno, perché è tantino che non lo facciamo il Charlino Brown, tanto.
1: Allora, si chiama Charlie Brown perché?
0: Perché?
2: Il primo personaggio che abbiamo pensato per far vincere i nostri ricchi premi era un personaggio che iniziava con la C e la B. Edizioni C e B, ed era proprio Charlie Brown. Da lì, appunto, l'idea di darvi un personaggio, pensare a un personaggio che può essere vivo, può non esserci più, può essere di fantasia.
0: Non è che dobbiamo difendere l'allegria, per te,
2: no, però può essere, ecco, anche un personaggio che è di fantasia, quindi che non esiste realmente, sì, sì, ma che è stato magari disegnato.

0: personaggio che si nasconde dietro le due iniziali del nome e del cognome può ritirare già da domani un cappello, quello classico, cioè classico, quello tanto ambito di Radio 3i, quello reversibile, insomma.
1: Bravo, irreversibile che è la parola chiave.
0: Rosa Ranciun, Rosa, sì. Ranciun. Il personaggio che stiamo cercando oggi, Michi, lo vuoi dire tu, Michi?
1: Ma io non so. Ah, non l'ho evidenziato?
0: Non l'ho evidenziato, però se vuoi te lo passo. Perché ce l'abbiamo qua, passa, ce l'abbiamo qua. È lui.
1: Ma l'ha evidenziato, qua me l'ha evidenziato.
0: L'ha evidenziato,
1: certo,
0: te. Ottimo, evidenziato. Ottimo, ottimo.
1: Vado?
0: Vai tu, vai tu. Già abbiamo detto, dicendo di lui, già.
1: Sì.
0: Signori.
1: Cerchiamo un personaggio che si nasconde dietro la M e dietro la F.
0: Quindi il nome inizia per la M, il cognome per la F. 079 449 953.

0: Anita e mi schilla, la testa gira bella, ragione bella. Come dici tu, la prima, il primo ascolto piace.
1: Sì.
0: Questo potrebbe candidarsi, eh? Ai crismi, ai crismi.
1: Ma però. Perché se non l'ascoltiamo più spesso qua?
0: A me lo dice.
1: Questo è ufficio musica.
0: Ho capito, la stiamo ascoltando o no?
1: Ufficio musica.
0: Ma lo stiamo ascoltando o no?
1: Dovresti essere ufficio inchieste.
0: A proposito ufficio inchieste, no dai, non parliamo di... Bravi, bravi, perché in tanti ci sono arrivati, ma tanti hanno sbagliato. MF, allora, MF è il personaggio che cercavamo oggi.
1: Qualcuno ha scritto Michael, Michael Fora, invece è Michael Fora, o Michael Fora.
0: Mi fai interpretare che se ha scritto Michael avrà scritto.
1: Ha scritto M-A-I-C-H-E.
0: Non è Michele Foletti,
1: no,
0: neanche
1: no.
0: Michael Fora. Poi chi è che hanno scritto? Aspetta, tranne quello
1: Marco
0: Forest, non è lui, non è Michele Fazioli, giusto Michi?
1: Marco Ferradini.
0: Non è Marco Ferradini, ma...
1: Neanche Michael Schumacher.
0: Ma qualcuno che oggi... A parte che è MF, Michael Schumacher è MS.
1: Ah, è vero.
0: Tra l'altro.
1: Vabbè.
0: Oggi compie 89 anni. Il personaggio che stavamo cercando oggi, 89enne, tra i più conosciuti ad Hollywood, tra i super divi di Hollywood, attore regista nato a Memphis, nello stato del Tennessee, premiato nel 2005 con l'Oscar al miglior attore non protagonista per l'interpretazione in... Faccio dire a te.
1: Una settimana da Dio.
0: Una settimana da Dio. No, inizia con Million, poi c'è tre puntini che hai stampato mezzo foglio.

0: Non lo so neanche io.
1: Million dollar baby sarà.
0: Ecco, quella dici.
1: Immagino.
0: Signori, sì. Mister Morgan Freeman. Ora andremo a capire il più veloce e da domani puoi ritirare il cappello alla reception.
1: Million dollar baby, poi c'è Le ali della libertà.
0: Qui sì. Poi c'è Stimana da Dio.
1: Seven, poi c'è.
0: Ma ne ha fatti tantissimi.
1: Invictus. Lui ha interpretato Nelson Mandela in Invictus.
0: Sì, ne ha fatti tantissimi, vero. Ma lui è un grande. Tra l'altro, se non sbaglio, lui è anche voce di alcuni documentari su Nat Geo, se non sbaglio. Anche presentatore addirittura.
1: Presentasi su Nat Geo e fa il presentatore di alcune docuserie legate alla scienza. Sì,
0: alla scienza.
1: Al mondo quantico anche.
0: Sì, e se non sbaglio anche al mondo alieno. Se...
1: No, è vero, è vero. No,
0: è vero, è vero, sì, è vero. Morgan Freeman, bravo. Adesso andiamo a capire il più veloce.
1: Ma lavora ancora. Lavora ancora lui, ha 89 anni, lavora ancora.
0: Tu dici chi glielo fa fare dopo tutto quello che ha guadagnato? Sì. Ma se hai passione, mica.
1: Ho capito, ma 89 anni. Cioè.
0: Allora, guarda che è in forma, eh.
1: 80,
0: dalla,
1: sì, ma questa
0: la foto è di cile del battesimo, questa? Sì. Dalla foto sembra in forma. Dai, andiamo a capire il più veloce. Nel frattempo, LP, questa è Golden.

0: Anna tra poco.
1: Radio 3.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
5: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
4: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
5: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: alza pennello in queste ultime settimane il disco di Jovanotti. Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa in questa città. Era l'estate del 1990, i Doff. Ti ricordi?
1: Me lo vuoi dire?
0: Oh, 49, signori, 49 minuti dopo posso raccontarti la mia amica. Che nulla di che, però mi sono spaventato.
1: Ma ci hai fatto caso che anche il pubblico non è interessato?
0: Po' zero.
1: Il pubblico non è interessato a sapere perché hai rischiato.
0: Che te dici? Che te dici? Vabbè, il pubblico ci può stare. Non dico, ma neanche la mia mamma, non so nel messaggio privato, mi ha scritto delle impanate ragusane. Sì. Ma non è che ha detto sei vivo per miracolo per cosa? Cioè, ne ha capito? Però, quindi, però quello che è accaduto a me potrebbe essere accaduto a qualcuno e potrebbe accadere anche a te.
1: Adesso non meno al gramo,
0: No, nel senso, già, ti faccio subito una domanda. Quando esci dalla doccia o dalla vasca da bagno, sei uno da asciugamano o da accappatoio?
1: L'accappatoio non lo prendo più perché ho avuto brutte sorprese anch'io in passato. Hai avuto brutte sorprese anche te?
0: Mighi sì.
1: C'erano dentro animali?
0: Mighi sì.
1: Che tipo di animali? L'accappatoio è pericoloso.
0: Allora, finisco ad oggi, bella, rilassante. Io, tra l'altro, ero stato invitato a un compleanno.
1: Ah, pensavo che fossi stato invitato in doccia.
0: Bell'animale. Sai quando finisci la doccia relax e dici, adesso esco, poi con le giornate che c'erano in accappatoio me ne vado in giardino.
1: Sì.
0: Metto l'accappatoio, braccio destro, Mighi, sono vivo per miracolo. Se fossi stato allergico alle vespe barra api, vespe barra calabroni, sarei morto. Mighi, all'interno della manica
1: dell'accappatoio.
0: Non un nido.
1: Cosa c'era?
0: Un apone grosso quanto Cinfranc. E mi appunto, Mighi. Ma poi è morto, sì.
1: Allora era un'ape. Se ti appunto è morta.
0: Ma era grandissima, Mighi,
1: Allora era un'ape.
0: Maya. No, a parte di scherzo.
1: No, secondo me era una.
0: Ma mi sono spaventato perché ho detto, ma da dove? Subito. Senti cosa è successo in casa.
1: Sì.
0: Lo sapevo, ci sarà qualche nido qua, in casa. Subito a prendermi, ho detto, ma è possibile invece così, la butto lì, che lasciando aperta la finestra un giorno è entrata, si è fatta lì a fare i suoi, si è fatta il nido, non il nido, ma si è appoggiata all'interno. Mi sono spaventato, Mighi.
1: Allora.
0: Cioè, mi ha dato una scossa lungo il braccio, sino ad arrivare a questo dito.
1: Ah, ok, posso dirti che era un'ape domestica. Si chiamano così. Api domestiche.
0: Cioè che ti aiutano col mutuo, con l'affitto.
1: Spesso l'ape domestica quando ti pungi muore.
0: Ah, ecco.
1: Perché il pungiglione ovviamente sradica tutta la parte dietro del sedere.
0: L'apparato, sì.
1: Esatto, mentre il bombo, il bombo di solito può sopravvivere se ti punge, ti può pungere più volte. Quindi ti punge ancora il bombo. La vespa invece normalmente sopravvive e può pungere molteplici volte come il bombo.
0: Capito. Qualcuno scrive, già buono che ha preso la mano. Pensa se non era nella manica, ma era in un altro punto. Poi il bombo l'avevo io dopo.
1: Sì, esatto. No, bisogna stare attenti,
0: Sì, sì.
1: Soprattutto sia accappatoi, ma in generale quando tirate fuori le cose dall'armadio state attenti. Addirittura quando aprite l'armadio.
0: Perché potrebbe esserci anche degli scheletri.
1: Esattamente.
0: Vabbè, noi terminiamo quasi la prima ora insieme. Lo facciamo con Ellie Brooke. Questa è Lips Don't Lie.

0: Ciao, se vi sente mia moglie mi fa mettere le zanzariere pure nell'armadio. Per le vespe e per le zanzare.
1: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
2: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te, trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
7: Ciao Carlo, già in giro?
8: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
7: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
8: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: È mezzogiorno e la pausa pranzo si riempie di musica e risate. Valerio Ventura, Boris Piffaretti e Riccardo Pellegrini sono i tre tenori di Radio 3. 2 ore di ironia, buon umore e chiacchiere gustose per prendersi una pausa come si deve. Dalle 12 alle 14 siediti al tavolo giusto. I tre tenori su Radio 3.
10: Pochi secondi e sono le 16:58.
1: Ticino News.
11: Ancora buon pomeriggio da Giorgio Doninelli. Negli scorsi giorni il professor Claudio Bassetti è stato nominato nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, nato e cresciuto in Ticino, neurologo con esperienza clinica, accademica e manageriale, attualmente decano della facoltà di medicina dell'Università di Berna. Assumerà ufficialmente l'incarico il 1° settembre di quest'anno, ma noi oggi l'abbiamo incontrato per chiedergli, fra le altre cose, quali sono le sue priorità.
12: La mia prima priorità è quella di ascoltare, di capire, di incontrare le persone e di vedere se la visione che io ho sviluppato possa essere condivisa con chi chiaramente ci lavora e magari lavora da tanto tempo. La seconda priorità dopo questa fase iniziale è quella di vedere se riusciamo a creare una visione insieme che possa essere condivisa attraverso tutte le facoltà, no? Dunque questo dialogo fra le scienze esatte e le scienze umanistiche. La mia idea è che le varie discipline, le varie facoltà siano messe insieme e con una sinergia promossa possono offrire di più della somma della singola competenza ed efficienza. La terza cosa sarà quella di capire come possiamo mantenere l'efficienza e la competitività. Dunque si parla di ristrettezze economiche a livello internazionale, nazionale, anche nel cantone, per cui ecco, è un'occasione, io dico una chance, per puntare su quello che veramente ha valore e magari capire dove possiamo rinunciare a qualcosa.
11: All'interno di Ticino News Sera vi proporremo una più ampia intervista al futuro rettore dell'USI, ma ci sarà spazio anche per molto altro. E allora, per qualche anticipazione in studio, saluto Laura Zucchè.
13: Sì, buon pomeriggio. Partiremo dall'intervista del nuovo rettore all'USI e poi parleremo del terzo potere, perché oggi sono stati tanti temi toccati durante la cerimonia tradizionale di apertura dell'anno giudiziario, a partire dagli spazi, passando per il carico di lavoro, arrivando al sistema di nomina dei magistrati. 1 giugno 2016, 1 giugno 2026, esattamente 10 anni fa, veniva inaugurata la galleria di base del San Gottardo, un'opera definita storica seppure incompiuta. Per la Pro Gottardo il bilancio è in chiaroscuro, con le aspettative che sono state rispettate sì, ma solo in parte. Ne parleremo con il copresidente nonché consigliere nazionale PLR Simone Giannini. Giannini che oggi si trova a Berna, dove ha preso avvio la sessione estiva delle Camere federali, e l'ordine del giorno è particolarmente ricco. Tra i temi figurano il finanziamento della 13ª AVS, il salario minimo e il ritorno al nucleare. Tra i temi che affronteremo nell'edizione di questa sera ce n'è uno che sicuramente interesserà gran parte dei nostri ascoltatori, anche in vista dell'arrivo delle vacanze. Cambiano infatti le regole delle autostrade in Italia. L'autorità di regolazione dei trasporti ha infatti deciso che a partire da oggi verranno introdotti nuovi rimborsi del pedaggio per chi rimane fermo in autostrada. Cercheremo di spiegarvi i motivi di questa decisione e come chiedere i rimborsi. A proposito di estate, un evento tradizionale e atteso, sto parlando del Long Lake Festival di Lugano, che è stato presentato oggi alla stampa con i suoi oltre 250 appuntamenti distribuiti tra il Lungolago, il Parco Ciani e il centro cittadino nel mese di luglio. Tutto questo a partire dalle 18.
11: Grazie Laura, noi proseguiamo con la pagina estera. L'Iran ha deciso di interrompere i contatti con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano, lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo cui nessun negoziato verrà intrapreso fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Non solo, stando all'agenzia Tasnim, l'Iran e i suoi alleati hanno messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto di Bab al-Mandab tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, per, citiamo, punire i sionisti e i loro sostenitori. In chiusura, l'account Instagram della Casa Bianca dell'ex presidente Barack Obama è stato hackerato. L'attacco non ha riguardato l'account personale di Obama, che conta 42 milioni di follower, ma quello ufficiale della sua presidenza, che ha ancora 2,4 milioni di follower, nonostante l'ultimo aggiornamento risalga al gennaio 2017, prima di oggi, appunto, quando è stato pubblicato un messaggio che recitava: la Casa Bianca è sotto il controllo degli sciiti, prima di essere poi cancellato.
14: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: L'infotraffico.
11: Sulla A2 in direzione nord ci sono 2 chilometri di colonna fra Quinto e Airolo, con attese di circa 20 minuti e con l'entrata autostradale di Airolo che è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2 forti rallentamenti vengono segnalati tra Lugano Nord e la galleria del San Salvatore su più tratti, così come tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, e traffico congestionato anche sulla strada cantonale da Sant'Antonino a Contone, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti, ancora sulla strada che va da Gentilino a Loreto, e infine nel Mendrisiotto traffico congestionato da Stabio alla dogana del Gaggiolo.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile a Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
11: Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, nella notte su domani a partire da sud addensamento delle nubi seguite dai primi rovesci temporali, specie sul Ticino centro-meridionale. Domani sarà una giornata nuvolosa con rovesci e temporali sempre sul Ticino centro-meridionale al mattino e poi nuovamente da metà pomeriggio.
1: Defendemos l'allegria con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Lo dice Rai, è giusto? L'ho pronunciato bene.
2: Dov'è mio marito?
1: Dov'è mio marito?
2: Nell'armadio.
1: Nell'armadio, nell'armadio. Allora, poco prima di chiudere la prima ora insieme, Migli, ho fatto ascoltare un vocale di un ascoltatore che recitava così. Aspetta, va bene, la vuoi riascoltare?
2: Fammelo sentire.
1: Perché è carino, perché grazie a noi ho quello. No, scusa, questo è la bedroom, il bagno.
2: Ecco, indovinate. Ah no, questo è il
1: questo è il bagno del cagnolino.
2: Non è la cucina, questa.
1: Questo non è la cucina, ma è il bagno fatto a un cagnolino. Aspetta, ti faccio ascoltare l'ultimo messaggio arrivato che mi ha fatto molto sorridere. Senti, senti.
3: Ciao, se vi sente mia moglie mi fa mettere le zanzariere pure nell'armadio. Per le vespe e per le zanzare.
1: Ciao Roby, grazie, capito? Sì,
2: che a proposito di zanzare. Comunque alla fine. È arrivata un'ascoltatrice e mi ha spiegato. Cos'è? Ci sono i georagni ancora?
1: No, era saltato tutto il mix, per adesso è ripartito.
2: Si è spento il mixer.
1: Si era spento ma è ripartito,
2: cioè,
1: Migli.
2: La faccia era come se fosse un capitano di una Airbus che gli si vede spento il monitor.
1: Sì.
2: Mentre sei a 10.000
1: metri. Mayday, mayday, mayday, mayday. Però tutto a posto adesso, tutto a posto. È ritornato. Mamma, il computer roba. Di bordo è ritornato, Migli. Viaggiate sereni, amici di Tandem.
2: Una signora mi ha spiegato esattamente come funziona il discorso dei granuli.
1: Ah, ecco, sì, tornando alle zanzare tigre.
2: La signora mi ha detto che in realtà andrebbero sciolti a casa. Cioè lei fa così, prende i granuli, li scioglie e poi va di tombino in tombino, così non devi contarli, capito?
1: Capito.
2: Li scioglie a casa e poi diversi.
1: Sì, ci sta.
2: E poi non ti si fermano nelle ragnatele dei tombini, capito? A volte io quando lanciavo il granellino si fermava nella ragnatela.
1: Questo è vero, però Michi, scusami, se devi avere 30 granuli, giusto per tombino?
2: Sì, 30 ecco, granuli.
1: Non so, metti che hai 5 tombini da fare.
2: 5, magari fosse.
1: Nel 5. Senso, ecco, sono di più, mettiamo che sono 5. Cosa devi fare? 5 bicchierini già tutti pronti, ti porti in giro il vassoio? Questo intendo, capito?
2: Ah, no, ti prendi una brocca.
1: Ho capito, ma come fai a capire che sono 30 sciolti?
2: Prendi una brocca e poi prendi un misurino. Nella brocca metti dentro il liquido del misurino e poi il misurino
1: poi così ora bello mi attenche picciami, te capi? Se lanci i granuli va. Però ci sta.
2: Perché lanciare i granuli puoi lanciarli un po' tipo. Hai in mente quello che mette il sale sulla carne?
1: Sì, che tra l'altro è fallito.
2: È fallito.
1: Sta andando male lui, eh.
2: Lui ha fallito, ragazzi.
1: Ha avuto quegli anni con l'hype Prime.
2: Perché ha voluto il giardino troppo grande.
1: Sì. Non si è accontentato del vicino.
2: Perché come diceva Angelo Renzetti, più è grande il giardino, più è grosso il cane.
1: Dillo bene.
2: Più è grande il giardino, più è grosso il cane. Lui ha voluto strafare, mettere la carne con l'oro, farti pagare veramente cose a sproposito.
1: Sì, che poi era più uno show, perché comunque la carne, cioè quel tipo di carne lo trovi ovunque, credo.
2: E il suo declino è iniziato esattamente 4 anni fa, quando l'Argentina vinse la Coppa del Mondo.
1: Ah, sì.
2: Lui entrò in campo e toccò non inavvertitamente, la toccò
1: volontariamente
2: la Coppa del Mondo, cosa che possono fare solo i campioni del mondo.
1: È vero. Ma però credo che l'abbia toccata però con i guanti.
2: No, figurati, con i guanti. No, una polemica enorme. E Infantino l'aveva fatto entrare in campo, gli ha dato il pass.
1: Perché dopo avrebbe avuto a cena, no?
2: Sicuramente. Ormai sicuramente. È incredibile, quelli che ricoprono le posizioni di presidente della FIFA hanno sempre le mani.
1: Hanno sempre
2: i loro
1: inciuci. Incredibile
2: mamma
1: questa
2: mia.
1: Cosa.
2: Poi, tra l'altro, tifoso dell'Inter, Infantino.
1: Quindi. Le ha già di suo. Andiamo con il nuovo disco di Saif. Io dico 6, secondo me lui è 6.
2: È safe.
1: Secondo me è quella
2: allora,
1: che si dice.
2: Sicuramente hai ragione te.
1: Credo, eh.
2: No, poi hai ragione te.
1: Penso che l'abbiano presentato così anche a Sanremo, safe. Buona domenica!

0: Safe, buona domenica. Bella anche questa, Michi.
1: Bravo lui, devo dire bravo.
0: Molto bravo,
1: lui è quello
0: bravo.
1: Di Tu mi piaci tanto.
0: Esatto, è proprio lui.
1: Bravo, devo dire che si sta distinguendo e si sta in un qualche modo lanciando. Sì. Nel nuovo palcoscenico dei nuovi cantanti, perché...
0: ricordiamo tra l'altro poi secondo classificato a Sanremo, cioè mica...
1: Sì, secondo me, lo dico proprio per gusto personale, doveva vincere lui.
0: Lui?
1: Secondo me doveva vincere lui.
0: Cioè, secondo me poteva salire sul podio come dicevo l'altra volta, anche Fulminacci, almeno sul podio, con stupida sfortuna, almeno il podio, almeno il terzo posto, vabbè, ormai è passato tanto tempo.
1: È incredibile come... Per esempio la canzone di Sal Da Vinci di Sanremo, sì, a me non piaceva assolutamente. Adesso se parte ritorna all'inizio canta.
0: Certo, perché sono quelli che ti rimangono. Volente o nolente, lo canticchi e lo fischietti.
1: Infatti, ma anche se, cioè, a me non piaceva, adesso la canti perché è diventata tormentone.
0: Ha raggiunto il suo scopo, quello che voleva. Piacere anche a chi non piaceva.
1: Sal Da Vinci l'ho visto intervistato dalla Toffanin, uh-huh, e devo dire che ne è uscito bene.
0: Che programma è la Toffanin, scusa?
1: La Toffanin mi fa un programma solo la Toffanin.
0: Qual è? Non lo so, io non guardo.
1: Su canale 5 fa Verissimo.
0: Ah, Verissimo.
1: Scusa, se ti ho detto che sta facendo un programma che fa da 10 anni.
0: Ho capito, ma se non seguo la Toffanin e i programmi su canale 5. Io da quando è andata via Barbara D'Urso non guardo più canale 5,
1: amiche. Con il cuore. Barbarella, è vero, era un fan di Barbarella.
0: Capito, era un fan.
1: Lei che a lei non piaceva spettacolarizzare.
0: Ma neanche malva.
2: Ma pensate.
1: La Toffanin non è da meno,
0: vai.
1: Il 2x3 è lì in studio che piange.
0: Lo stampo è quello, amiche. Cioè, i programmi sono quelli per fare audience, capito?
1: Ecco, quella cosa lì secondo me, io ero così, una volta volevo spettacolarizzare un po' tutto, invece adesso mi dà quasi fastidio vedere che per forza bisogna raccontare di tragedie e spettacolarizzarlo.
0: Eh beh, certo, detto da uno che riempie la piscina con i bicchieri, non è spettacolarizzare quella roba lì.
1: Sì, vabbè, ma quella è una tragedia,
0: eh?
1: È una tragedia.
0: No, assolutamente.
1: Allora, è intrattenimento.
0: È intrattenimento.
1: For kids.
0: E tra l'altro, in questi due giorni, caro Miguel, ho visto sorvolare sui cieli del nostro cantone, o meglio del basso Mendrisiotto, la mongolfiera quale sei andato tu due volte. Per due weekend di fila.
1: Allora,
0: le condizioni erano
1: l'anno scorso ho volato io con la mongolfiera. Sì. Per la nuova stagione faremo ancora un volo. L'obiettivo è atterrare, perché questa è stata una promessa, atterrare nella nuova AIL Arena.
0: Ah, ecco.
1: Riuscire a partire da Melide con la mongolfiera e atterrare nell'AIL Arena. Questa cosa.
0: Ma l'anno scorso volevi atterrare a San Siro, ora è ridimensionato la.
1: No, adesso AIL Arena. Avevamo detto, avevamo promesso.
0: È più probabile, tra l'altro, riuscire a atterrare lì.
1: Certo, e lo farai tu.
0: Come io?
1: Tu salirai sulla mongolfiera.
0: Sì.
1: Ma perché no?
0: Perché no? Ma secondo, perché andare incontro a qualcosa che non vuoi fare?
1: Questo è giusto, personalità.
0: Questa è personalità.
1: Personalità, giusto.
0: Mi sono pentito l'anno scorso di non aver volato con te, un pochettino, però.
1: No, io non lo rifarei più. Già, a parte che l'avevo detto anche con l'elicottero e poi l'ho preso.
0: Infatti.
1: L'ho preso per scendere da Cari.
0: Ah, per scendere, non per salire?
1: No, per scendere da Cari. Al mattino, sveglia alle 8, preso l'elicottero.
0: Senti il poverino, senti, sveglia alle 8, vai.
1: No, preso l'elicottero a scendere da Cari è stata una cosa.
0: Ho capito, non è che sei sceso in bob da Cari? Sembra che.
1: Poi sai
0: l'elicottero
1: mi ha messo davanti e l'elicottero aveva il pavimento trasparente. Il muso.
0: Ah, no.
1: Il muso era trasparente.
0: Lì è pericoloso. Ecco, quello che. Quando siamo andati su giù per il Ticino, che abbiamo fatto quel volo, che tra l'altro l'abbiamo fatto in condizioni di meteorologiche.
1: Peggiori condizioni.
0: Peggiori, cioè,
1: peggiori.
0: Quindi già io ho paura. Si è saliti col temporale, perché così è stato.
1: Sì. Contro la nostra volontà, questo lo possiamo dire.
0: Questo lo possiamo dire.
1: È passato un anno e
0: è andato in prescrizione. Era contro la nostra volontà.
1: I produttori, tutte
0: le autori.
1: Persone, gli autori, quelli che. No, lo si fa.
0: Secondo me ci volevano morti, Michi. Però ecco lì, ecco la differenza, come si diceva, da una fusoliera d'aereo.
1: Beh, fusoliera.
0: Che li vedi, cioè tu li vedi avanti, sei poco dietro, cioè sei al posto passeggeri del pilota. Quindi vedi tutto, vedi le manovre, vedi eventualmente.
2: Mayday.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: È lì il pericoloso, è lì che non mi piace la cosa.
1: Che l'elicottero, quello che ho utilizzato io per scendere da Cari, utilizzava una sorta di tom-tom. Aveva il tom-tom, giuro.
0: Ancora il tom-tom?
1: Sì, il tom-tom.
0: Ma Google Maps non è aggiornato.
1: Il tom-tom.
0: Sì. A proposito di tom-tom, tra poco andremo sulle strade. Ora invece Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, come detto, 17:24.
1: Tra l'altro io volevo fare complimenti ai panini dell'AIL Arena.
0: Buonissimi.
1: Era una cosa, erano devastanti. I panini del Sure Gabani, che abbiamo scoperto che si chiama
0: Francesco.
1: Esatto.
0: Incredibile questa cosa.
1: Davvero. Devo dire che i panini che ho mangiato erano i migliori che abbiamo mai
0: sinora
1: mangiato.
0: Sinora hai assaggiato.
1: No, ma sul serio, li ho sottovalutati un po', eh. È vero che avevo tanta fame, poi abbiamo fatto il giro e non ci davano i panini perché non avevamo il codice QR, ma avevamo i braccialetti, col braccialetto non potevi prenderli.
0: Ah, capito. Come mai sei riuscito a mangiarlo?
1: Siamo riusciti perché abbiamo scaricato il codice QR.
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: In realtà abbiamo corrotto due bimbi.
0: Di scaricarvelo.
1: Che non avevano fame.
2: L'infotraffico.
1: Traffico sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ora 2 km di colonna con attese di 20 minuti tra Quinto e Rolo in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo anche inoltre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla 2, forti rallentamenti vengono segnalati tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione sud. Identica situazione anche sulla 13 da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti, da Cadempino a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa, sulla strada da Gentilino a Loreto e nel Mendrisiotto da Stabio alla Dogana del Gaggiolo.
0: È tutto?
1: Dovrebbe essere tutto, a meno che voi non abbiate altre segnalazioni. 079 449 9537.
0: Buon viaggio!
1: È tutto.
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Defendemos l'allegria con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: One Top of the World di Magic Dragons, Radio 3I, pronti, 17:31 minuti, Migi si gioca al
1: Pirellone.
2: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: Come sempre si gioca tramite i due numeri del telefono, quindi 091-6-462-462 o il 6-463-463.
3: Tra l'altro volevo farti complimenti, caro Danny, perché oggi è la giornata mondiale dei genitori.
0: Ah, grazie.
3: E tu sei genitore.
0: Sì, da ormai 20 mesi.
3: Sì. Complimenti a te.
0: Complimenti sicuramente.
3: E anche a tutti i genitori all'ascolto.
0: Certo,
3: ovviamente.
0: Certo, non sono l'unico, quindi
3: perché
0: auguroni.
3: Si può essere figli, ma non si può essere genitori.
0: Cioè,
3: tutti siamo figli. Ma non genitori.
0: Non tutti. Non ancora. Magari per alcuni per scelta.
3: Io toglierei ancora.
0: Alcuni per scelta anche, non lo sono genitori.
3: Ah, beh, certo. Io per scelta. Oddio, non lo so se è per scelta.
0: Degli altri, però. Scelta degli altri o delle altre. Allora si gioca per il cappello di Radio 3, quello reversibile che tanto ci avete chiesto anche in questi giorni, che da oggi vi appunto possiamo regalare, ritirandoli voi presso la reception di Teleticino. Basta azzeccare come sempre la falsa che sta per leggervi Miguelito, o meglio tra le curiosità, se azzeccate la falsa vi portate a casa appunto il nostro cappello di Radio 3.
3: Vado.
0: Cappello reversibile, prego Miguel.
3: Alcune rane tropicali custodiscono i girini dentro minuscole pozzanghere create nelle piante carnivore. B. Nel Rinascimento alcune dame portavano piccoli pezzi di mela o agrumi sotto il naso per difendersi dagli odori delle città. C. Nel 2026 un team di ricerca ha sviluppato una pelle robotica capace di sentire il dolore per evitare danni più gravi alle macchine. D. Nel 2026 alcune città europee hanno iniziato a installare cabine pubbliche per urlare in silenzio grazie a sistemi audio che assorbono completamente le urla. E. Nel 2026 alcuni ricercatori hanno scoperto che i girasoli selvatici

0: Ebbene sì, se azzeccate la falsa, come si diceva, sì, vi portate a casa il nostro cappello. Le linee devono ancora squillare, vi
1: non so se, secondo me è un problema tecnico.
0: Sicuro.
1: Allora, provate a chiamare su WhatsApp.
0: Ecco, provate a chiamare su
1: 079-449-9537 per WhatsApp. Così almeno vediamo se funziona.
0: Se quello è il problema.
1: WhatsApp.
0: Quello è il problema.
1: Per vincere il cappello. Oh, alla fine, se no ce lo teniamo noi e lo diamo alle nostre rispettive compagne.
0: Anche tu rispettive.
1: Mia mamma.
0: Ah.
1: È una compagna di vita. Pronto, vediamo chi c'è.
0: Ma vedi che problema qua.
1: Sì, un problema del telefono
0: fisso.
1: Signori, pronto?
2: Buonasera, buonasera Michael, buonasera Danny.
0: Ah no, ma adesso va qualcosa, qua lampeggia giallo il mio.
1: Allora adesso priorità WhatsApp.
0: Certo, priorità WhatsApp.
1: Buonasera, allora secondo lei, caro amico ascoltatore,
0: qual è falsa?
2: Come sei formale su WhatsApp?
1: Allora, sto prendendo le distanze da chi tifa Inter o comunque segue il campionato italiano, perché adesso bisogna seguire da quest'anno solo il campionato svizzero con il nuovo stadio del Lugano.
0: Per me va bene,
1: va bene.
2: Io tiferò Lugano, sappilo, perché ho visto la IL Arena, è un capolavoro.
1: Certo.
0: Vedi?
1: Certo.
2: No, è bellissima.
1: Vediamo se tu fai un capolavoro con la risposta esatta.
2: Non ho sentito niente, se la C di Claude è libera prendo la C, altrimenti non so, prendo una lettera a caso perché non ho sentito nulla.
0: Allora, la C è libera.
1: C'è libera.
0: Nel 2026 un team di ricerca ha sviluppato una pelle robotica capace di sentire il dolore per evitare danni più gravi alle macchine. È vera, ti diciamo subito che è vera, Claude, questa è vera.
2: Beh, certo che col WhatsApp non si sente un tubo di quello che ha detto Danny, ma va benissimo.
0: Allora, è vero, perché siamo distanti. È vero.
1: Allora, praticamente è vera, e appunto in futuro i robot inizieranno a lamentarsi perché avranno anche loro la sensazione del dolore.
0: Dolor. Grazie, ecco, Claude.
2: Fantastico.
0: Grazie,
2: buona
0: Claude.
2: Sapersi.
1: Ciao, Claude.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Abbiamo ripreso piede. Pronto? Buonasera di qua.
3: Pronto.
0: Pronto? Va e viene la linea.
1: Allora, caro Paolo, noi difendiamo l'allegria.
0: Non ciao. La depressione.
1: Noi difendiamo l'allegria e allora, vogliamo sentirti ciao. Con un tono di voce un po' più elevato.
0: Il giorno in cui sentirai la sigla dire difendiamo sulla depressione, chiama
3: pronto,
0: allora.
3: Pronto.
0: Questa è già diversa.
3: Pronto. Allora, mi sono appena collegato. Non lo so che gioco stiamo facendo, quello delle lettere,
0: gioco dell'oca,
3: no.
1: È il P.
3: Allora,
0: re
1: lo ne
3: per me allora la lettera P.
0: La P.
1: No,
0: ci fermiamo alla G, Paolo, ci fermiamo alla G.
3: La G.
1: Vuoi l'aiuto banca stato?
3: Aiuto banca stato, la G.
0: Nel Guinness World Records esiste il record per il maggior numero di persone che hanno lanciato contemporaneamente aeroplani di carta, oltre 13.000. Paolo, ci dispiace, ma quella è vera.
1: Paolo, io spero che che tu non vada ulteriormente in depressione, ecco, speriamo che, cioè, noi vorremmo che vincessi ogni tanto, non vince mai Paolo.
3: Cos'era il cappellino?
1: Era il cappellino, sì, reversibile.
0: Quello reversibile, tra l'altro, quello reversibile. Però fa niente, riprovaci. O sono stampa di altri 1.000.
3: Riversibile vuol dire che è rivestito, giusto?
0: Sì, sì. Mm-hmm. Di una tela che pochi hanno. Paolo, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: a te.
1: Paolo,
0: ciao.
1: In bocca al lupo per il futuro.
0: Ciao. Da questa parte chi c'è? Buonasera.
4: Ciao, sono Fausto.
0: Fausto, buonasera.
1: Senti che voce squillante, Fausto.
0: Sono queste le voci che vogliamo sentire. Ciao Fausto.
4: Ciao ragazzi.
0: Va che è un po' che non vinci,
4: Hai ragione, sì.
0: Vediamo
4: di... c'è ancora miele da ritirare.
0: Allora, potresti far doppietta, miele e cappello e via, dai.
4: Speriamo. Non è che hai sentito molto, sparo la F.
0: La F? Esiste davvero un pesce chiamato Sarcastic Fringed che apre la bocca in modo sproporzionato durante i combattimenti territoriali. Fausto, quella è vera.
4: È vera.
0: Questa è vera.
4: A posto.

0: grazie, riprovaci. A te un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao. Ritira, ciao, il miele, ciao. Ritira il miele. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Di qua, pronto, ciao.
2: Pronto, ciao, sono Cristina.
0: Cristina?
2: Sì.
0: Ciao Cristina, buonasera.
2: Ciao.
0: Allora Cristina,
2: quello del girasole.
0: Come un girasole gira intorno a te. Allora, alcuni ricercatori hanno scoperto che i girasoli selvatici possono orientarsi anche durante la notte, preparando la posizione per l'alba successiva. È una specie di impostazione di sveglia biologica. Uh-huh. È vera. Questa è vera, Cristina, è vera. Grazie per aver giocato. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, Cristina, ciao.
1: Si gioca per il cappello reversibile, signori, eh. Siamo arrivati quasi alla fine, mancano la A, la B e la D.
0: Pronto, chi c'è di qua?
3: Ma buongiorno, ragazzuoli.
0: Chi calè, calè, calè.
3: Io sono la Marti.
0: Ciao, la Marti.
3: Beh, visto che prima c'era la depressione, adesso siamo un attimino più...
0: Hai fatto molto bene, ciao la Marti, ciao la Marti. Marti, azzecca anche la lettera, così almeno siamo in linea.
3: Quella è più difficile. Non so cosa è rimasto,
0: allora,
3: scusa.
0: Allora, rimasta A, B e D. Cioè A, B e D.
1: Esatto.
0: Rimaste queste, la A, la B e la D. Quindi sono rimaste tre.
3: Allora, io farei la D di Danny.
0: Vedi? Nel 2026 alcune città europee hanno iniziato a installare cabine pubbliche per urlare in silenzio grazie a sistemi audio che assorbono completamente le urla. La D di Danny.

0: è falsa, non esistono cabine antiurlo pubbliche installate ufficialmente nelle città europee, quindi falsa quella. Complimenti, brava, brava, brava, brava. Ho detto bene, Mimi.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Allora, rimani in linea, la Marti, prendiamo due dati e da domani puoi ritirare il tuo cappello reversibile presso la reception, va bene?
1: Yes, muchas gracias.
0: Non attaccare, stai lì perché col sistema nuovo sono succede in casino. Io tiro giù il cursore e nel frattempo ti saluto. Ciao! A tra poco fuori onda. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Visto, Mimi?
2: Hai visto quella di Danny?
0: Eh? È andata bene. Torneremo sicuramente domani a giocare con il P.
2: Re-lo-ne.
3: Defendemos l'allegria.

0: L'allegria. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto.
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro, Radio 3, buonasera anche alla Patti!
1: Ma buonasera Danny, buonasera Michael!
0: Buonasera, tutto bene?
1: Sì, tutto bene, grazie.
2: Hai dormito qua tu credo, no?
1: Sì, avete un cuscino perché ho un po' sonno.
0: Ieri era qui presente la Patti.
3: No, lo so.
0: Hai curato la regia per loro, per la Chiaretta e il Miguel o per il pomeriggio?
1: No, per Doppio Passo.
2: Che domanda, cioè che esperta domanda, di Doppio
1: scusa.
2: Passo.
1: Infatti quando ho visto Riccardo Fassali gli ho detto cosa fai ancora qua? Ho detto
2: menare le tolle
1: via.
0: Però è stato un bellissimo weekend, sì, se ne parlava fuori onda. Impegnativo ma molto bello.
1: Sì, bello.
3: E ce ne saranno altri o no in programma?
2: Beh, se costruiscono, che so, la nuova AMB Bellinzona, com'è che?
3: Volevano chiamarla Bella Arena.
1: Sì.
3: Sì, a Bellinzona, prima ancora che costruissero quella di Lugano. Forse dieci anni fa.
1: Sì.
3: Giulini voleva costruire la bella arena a Castione.
1: Ma dai?
0: Sì, sai dove? Dove c'era la fabbrica? Quella zona lì.
3: Quella zona lì, esattamente.
0: Zona della fabbrica, un'ex discoteca.
1: Sì, lo so.
3: E l'anno scorso sono arrivati i colombiani, hanno rilevato il Bellinzona.
0: E hanno detto, sai come la chiamiamo? Bella Gianda. Anzi, Vela Gian, sai che loro la pi Vela Gian, Vela Gian.
3: No, sono arrivati e hanno detto: ragazzi, noi vogliamo portare in un anno Bellinzona in Super League.
1: Sì.
0: I colombiani?
3: In un anno fare lo stadio.
2: E se riusciamo una tonnellata di.
0: Cos'è passando da Gioia Tauro.
3: In un anno cos'è che è successo secondo voi?
1: Il devasso.
3: Il Bellinzona è retrocesso in prima promotion.
2: Però le droghe girano a Bellinzona, che è una roba, che è una cosa che guarda.
1: Aiuto!
3: Però è vero.
2: È vero.
3: Mamma mia, quelle parole tu puoi incantare chiunque. Però il pubblico di Bellinzona credo che non sia stato incantato.
0: No, assolutamente.
3: Perché alla fine allo stadio non ci andava nessuno.
0: E tra l'altro ha fatto anche diverse contestazioni. Lo zoccolo duro dei tifosi.
1: Hanno deciso di disertare per protesta,
3: Cosa che faranno i tifosi del Milan, perché adesso stanno girando. Stanno girando un sacco di messaggi tra noi milanisti.
1: Sì.
2: Sentilo tra noi.
3: Allora, non dobbiamo fare il loro gioco, cioè il gioco
0: della società.
3: La società, quindi.
1: Perché cosa vogliono fare?
3: Il gioco della società è non fare una squadra competitiva, galleggiare a metà classifica.
1: E cosa vuol dire?
3: Ma riempire lo stadio. Perché loro dicono lo stadio
1: business.
3: Si riempie sempre. Esatto, business.
1: E basta.
3: Esatto.
1: Poi sulla
0: i risultati della società
1: se ne frega.
0: Importante avere.
3: Se vinci, costano i giocatori, devi avere giocatori costosi, devi pagargli i premi.
0: Vero.
3: E quindi diventa tutto più
1: i costi aumentano. Che brutta roba.
3: Infatti stanno Milan.
1: Ma perché non pensano di andare già in Serie B, così almeno hanno meno problemi? Cioè dicono ci togliamo dalla Serie A, ci togliamo dai problemi, ci togliamo da queste incombenze.
3: Infatti non si sono ancora iscritti per la Serie A perché non c'è una dirigenza.
0: Hanno ricevuto un reminder.
3: Cosa che non è mai successa. Il Milan non si è ancora iscritto perché non c'è la dirigenza. Hanno mandato via tutti e non
1: e
3: c'è nessuno.
1: E quando non c'è la dirigenza vai in Serie B, giusto, di default, giusto?
2: Sì, in teoria.
3: Quindi i tifosi del Milan e anche sottoscritto
0: Diserteranno
3: addirittura.
1: Ma
3: Matt Antuono ha detto io sono un tifoso dimesso. Mi sono dimesso dal ruolo di tifoso del
1: Urca,
3: Milan.
1: Lui
2: e se lo dice Diego.
0: Allora Franco scrive: il colombiano aveva detto che voleva giocare nella nuova Aiel Arena, quindi sfidare il Lugano in Serie A. E poi aggiunge puffat. Sì, perché lo scopo era quello, poi raggiungere Lugano in Serie A.
1: Comunque è bellissimo, io che lo vedevo da qua. Poi
0: chi ha fatto il tour
1: Esatto, ha detto cose meravigliose, è proprio bello, spettacolare. Tra l'altro tu hai colpa, adesso sollevo un tuo senso di colpa, di avermi fatto venire la pelle d'oca quando hai fatto suonare la Champions League. È pazzesco, guarda che io ero in macchina e avevo i brividi.
3: No, è vero, quella cosa lì è
1: stata una roba pazzesca.
3: Poi le persone hanno tirato fuori il telefonino, ci hanno taggato.
1: Sì, è stato
3: un momento bello,
1: molto,
3: davvero.
1: Molto, molto. Per dirti, anche da sentire in macchina attorno avevo solo auto, però effettivamente è stata una cosa molto emozionante.
3: E siamo stati noi di Radio 3 per la prima volta a suonare la Champions League, l'inno della Champions League nella Aiel Arena.
1: È vero.
3: Se ci pensate una cosa...
0: Sarà di buon auspicio, dici, in futuro?
3: Magari, perché comunque lo stadio, ricordiamolo, può ospitare anche le partite di Champions League.
1: Bello com'è, scusami, dai.
3: Perché c'erano alcuni che dicevano, no, bisogna avere almeno 20.000, non sono i posti a sedere, 8.000.
0: Sì, devi comunque avere un minimo.
3: 8.000.
1: Comunque la qualità anche della struttura, che mi sembra ci sia,
0: Allora, ragazzi, potete fare, Valentina ci scrive, gli auguri al mio cognatino Daniele, che oggi compie 40 anni! Che traguardo! E aggiungi auguri a Ziz dagli Zolli, benvenuto nel team. Auguroni,
1: ciao. Auguri.
0: Poi dal nome, Daniele. Senti già la classe.
1: Certo.
3: Qualité, qualité. Qualité.
0: Cioè i crismi, Daniele, i crismi del nome.
3: Oggi continuiamo a dire crismi.
0: Crismi, non so perché.
1: Non so, si vede che vi...
2: Ho bucato anche...
1: Si vede che siete particolarmente...
3: Il crisma, che cos'è? Cioè il crisma fa parte... Cioè, quando dici hai crismi, hai le caratteristiche.
0: È veramente sì, cosa esatto. buona e giusta fare questa domanda.
1: Esatto, è più o meno quello il significato, sì. Ha le caratteristiche di...
0: Dicevo prima a Miguel
1: che farmi domande.
0: No, che se fossi stato allergico a quest'ora non sarei qua.
1: Perché?
0: Ti è mai capitato? Ecco, tu sei da accappatoio o da asciugamano appena fuori esci dalla doccia o dal bagno, dalla vasca?
1: Da asciugamano o da accappatoio, dipende dalla cosa che ho più vicino.
0: Da oggi fai solo asciugamano.
1: Perché?
0: Io oggi, o meglio sabato, ho rischiato la vita.
1: Cos'è successo?
0: Ho rischiato perché uscendo dalla doccia ho preso il mio accappatoio, inserendo il braccio nella manica.
1: Sì.
0: Sono stato punto da una vespa
2: una cosa!
0: Ha lasciato il pungere perché non sono allergico,
1: tu sei tatuato, quindi non si vede niente.
0: C'era un bugione qua fino a ieri sera.
1: Mi sta venendo la pelle d'oca.
0: E poi ho detto, ma da dove sarà? Perché deve rispondere al bridge? Dove stai andando tu? Scusa.
1: Stai andando, scusa,
2: No.
0: Ma puoi spostarti così senza dirmi nulla?
1: Sì, lui piglia, si sposta e va.
3: Io volevo far vedere la Patty, se parlavi di vespe.
0: Ah, sì, guarda, Patty, questo qua è incredibile. Una vespa che porta un bruco. Cioè, se lo porta.
3: Una foto a una vespa che porta via un bruco. Guarda qua. Vespa
1: no,
3: che.
1: No, ma che senso?
3: Aspetta,
1: ma
3: aspetta che vola via. Aspetta che vola via. Guarda che vola via.
1: No.
3: Col bruco.
1: No, non è possibile.
3: Quindi, la dimostrazione è che.
1: Che ti sei trovato nell'accappatoio una vespa.
0: Oh, Patty, una cosa.
1: No. Allora, stasera quando torno a casa, la prima cosa che faccio è mettere al rovescio l'accappatoio.
0: Perché sì,
1: vedere se c'è qualcosa.
0: Perché, per esempio, Veronica è allergica. Se fosse andata nel suo di accappatoio, quest'ora si parlava di altro, capito?
1: Ma
0: il ragazzo padre.
3: Ma no, lo dici?
0: Scusa, è un'allergica.
1: Beh, lo shock anafilatico, se lo prendi in tempo, sì.
0: È che io non. Stai male? Esco con la bimba io. Sì. Ma sto fermo. La vita! La vita è questa! Si scherza ovviamente, non che mi fai trovare chiuso adesso. Da ritorno a casa.
1: Doppia mandata, buttar via le chiavi, cambiare serratura e avere le chiavi solo tue. Mamma, che senso! Ma che senso?
0: La vespa col bruco.
1: Ma che senso?
0: Comunque qualcuno ha scritto che serve per. Lo porta sul fiore per impollinare. Giuro, l'aveva scritto qualcuno.
1: Vabbè, comunque
3: la vespa porta il bruco.
0: Gli serve per impollinare, vero?
1: Ho capito che impollini o non impollini, fa senso comunque.
0: No, quello sì.
3: Ma
0: quello
3: quindi
0: sì.
3: Il bruco ha chiesto un passaggio.
0: In pratica sì.
1: È un taxi quello.
0: E da lì il famoso bruco.

0: Ma è stato offerto da Banca Stato.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
4: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
10: Sono le 18.
11: Ciao.
0: Ticino News, sera.
10: L'USI ha presentato il suo nuovo rettore, sarà il neurologo Claudio Bassetti che porta la sua esperienza per affrontare le numerose sfide del momento. L'università deve essere motore di sviluppo del cantone, afferma Ticino News a sera, assicurando inizierò con entusiasmo e umiltà. Gli spazi della giustizia, il carico di lavoro che grava sul terzo potere, soprattutto il sistema di nomina dei magistrati. I temi sono stati toccati durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, in attesa della riforma promessa da Claudio Zali. Sui contenuti oggi il consigliere di Stato non si è sbilanciato. 10 anni di Alp Transit, era il 1 giugno del 2016 quando la Svizzera e l'Europa salutavano un'opera storica destinata a cambiare le abitudini di spostamento e trasporto, una struttura che tuttavia rimane incompiuta. Il bilancio per Pro Gottardo è in chiaroscuro. Nell'edizione intervista con il copresidente, consigliere nazionale Simone Giannini. Finanziamento della 13ª VS, salario minimo e ritorno al nucleare sono alcuni dei temi che rischiano di infiammare la politica federale. Da oggi fino al 19 giugno le Camere saranno impegnate in una densa sessione prima della pausa estiva e secondo il presidente della deputazione Bruno Storni molte decisioni avranno importanti ripercussioni anche sul nostro cantone. Rimborsi del pedaggio per chi rimane fermo nel traffico in Italia. La misura entra in vigore oggi e vale per cantieri e cosiddetti eventi di blocco del traffico. Una norma accolta con favore dalle associazioni di categoria svizzere, ma di cui bisogna ancora chiarire alcuni dettagli. Sport, la rassegna iridata si è conclusa con un'altra finale amara per la Svizzera che ha dovuto cedere alla Finlandia all'overtime. L'oro mancato per la terza volta consecutiva segna l'ennesimo epilogo doloroso per la selezione rosso-crociata che nel mondiale casalingo ha comunque confermato il proprio status tra le migliori squadre internazionali. Ne parliamo questa sera fuori gioco. Siamo al meteo, a sud, domani nuvoloso con rovesci e temporali, specialmente sul Ticino centro meridionale la mattina presto e nuovamente da metà pomeriggio. Nelle ore centrali possibili schiarite, temperatura minima 18 gradi, massima attorno ai 22. E al termine dell'edizione torna Radar lunedì in conduzione questa sera. Laura Milani, buonasera Laura.
11: Buonasera a tutti. Per riprendere le parole del politologo Oscar Mazzoleni, che è stato tuo ospite proprio venerdì al telegiornale, la campagna elettorale è entrata ormai nel vivo dopo l'annuncio di Christian Vitta di non ripresentarsi l'anno prossimo. C'è già chi ha messo le mani avanti per la conduzione del DFE, il dipartimento da lui guidato per 12 anni. Lo ha fatto l'UDC, che mira a entrare in governo. Lo ha fatto il copresidente socialista Fabrizio Sirica, che avremo ospite qui questa sera insieme ad Alessandro Speziali, presidente del PLR, e alla collega Claudia Rossi. Io vi aspetto alla fine del TG.
10: Grazie mille Laura Milani, buon lavoro a te. Noi apriamo l'edizione di questa sera, come avete sentito dal sommario, parlando del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Dopo le ultime dimissioni che hanno fatto molto discutere, venerdì è stata annunciata la nomina del neurologo Claudio Bassetti, che oggi è stato ufficialmente presentato al pubblico, proprio in un periodo in cui si stanno affrontando le difficoltà del calo di finanziamenti da parte del cantone. Sentiamo.
12: Noi cercavamo una personalità con tre caratteristiche basi. Una, un profilo accademico elevato, e questo è dato tutto anche a livello internazionale. Secondo, un'esperienza gestionale, manageriale, perché fare il rettore non significa solo fare ricerca o occuparsi di questioni accademiche, ma significa anche gestire una struttura. E il terzo punto, una profonda conoscenza del nostro cantone e della nostra istituzione.
13: E a spuntare tutti questi requisiti è stato Claudio Bassetti, neurologo e decano della Facoltà di Medicina dell'Università di Berna, che dal 1 settembre sarà il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Oggi è stato presentato insieme al nuovo direttore operativo, Alan Valnegri, in un incontro con i media in cui sono state discusse anche sfide e priorità. La presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer.
12: Nelle discussioni che ci sono state si sono elencate tutte quelle che sono le sfide con le quali siamo confrontati. Da prima quella finanziaria, con dei tagli di 6,5 milioni per i prossimi 3 anni, ma anche delle sfide di gestione interna. Anche la nostra università, come tutte le altre, hanno subito cambiamenti enormi. Dobbiamo saper lavorare in modo interdisciplinare, collegare l'operato della facoltà di informatica con quella di comunicazione, con la filosofia, collegare il tutto assieme per poter crescere in questo nuovo mondo che ha delle esigenze totalmente diverse da quello che era qualche anno fa.
13: Al rettorato termina quindi il ruolo di traghettatore di Gabriele Balbi, il quale ha parlato di mesi intensi in cui si è stati capaci di avanzare su dossier come la riforma del personale. Ma che università lascia in eredità?
14: Solida, così come l'ho ereditata pochi mesi fa. È un'università che ho visto negli occhi delle persone durante il DS Academicus, ha voglia di lavorare assieme, che si riconosce in alcuni valori, in una cultura dell'USI ormai che ha compiuto questi 30 anni, quindi credo un'università che sia all'inizio del suo percorso, perché 30 anni per un'università sono pochi, ma che dall'altro abbia già trovato una propria via di riferimento.
13: Solidità e voglia di lavorare che saranno fondamentali in un periodo in cui il governo ha deciso di ridurre di 6,5 milioni di franchi i contributi all'Ateneo.
14: Sottoporremo al Consiglio dell'Università una serie di misure su cui abbiamo riflettuto in questi mesi con il rettorato, e alcune misure appunto hanno a che fare col contenimento della spesa, altre hanno a che fare con un aumento degli introiti. Abbiamo ragionato sul livello di tassazione naturalmente per i nostri studenti, e dall'altro tentare di razionalizzare dove era possibile. Una cosa importante me la lasci dire, nel senso che non vogliamo transigere sulla qualità dell'offerta formativa che daremo ai nostri studenti, quella rimarrà intatta, importante, così come è stata fino ad oggi, e dall'altro per la nostra comunità accademica, quindi i nostri professori saranno messi, lo spero e sarà così, nelle migliori condizioni per continuare a fare le loro ricerche e curare le loro reti internazionali.
10: Questa dunque la presentazione odierna e l'attuale situazione dell'USI con le numerose sfide che aspettano Claudio Bassetti, che si metterà al timone dell'università a partire da settembre. Robert Kretschmar oggi lo ha incontrato e gli ha chiesto anzitutto come mai ha voluto accogliere questa sfida. Ecco la nostra intervista.
15: L'intervista.
16: Da un lato perché credo nell'istituzione università in generale, in particolare credo nell'Università della Svizzera Italiana, sarà il motore, deve essere il motore dello sviluppo del mio cantone. Io vengo dal Ticino, sono cresciuto in Ticino, per cui credo nel Ticino, credo nel fatto che l'USI è un'occasione, un motore per il Ticino, e dopo una carriera spesa, se vogliamo, per le realtà esterne, è un ritorno alle origini e anche così il desiderio di mettere a disposizione le mie competenze, le mie esperienze, la mia energia per il mio cantone.
15: Forse Lusi ha anche bisogno di stabilità, non so, ci sono state due dimissioni prima di lei, questo aspetto l'ha preoccupata?
16: No, mi ha reso attento e uso il termine di umiltà, cioè io vedo in questa sfida qualcosa di molto importante. Io non ho mai fatto il rettore, per cui giustamente sono mosso da questo rispetto nei confronti della funzione, ma ho anche grande entusiasmo, una certa esperienza e sicuramente farò tesoro delle eccellenze, delle competenze che esistono. L'USI è un'università che ha dimostrato grandi capacità negli ultimi 30 anni. Questi piccoli hiccup, come si possono dire, degli ultimi mesi non devono distogliere lo sguardo dalla storia brillante di questa università e mantenendo uno sguardo molto positivo, ottimista, sono sicuro che il futuro è ancora più brillante.
15: Secondo lei che ruolo deve avere un'università nel 2026?
16: Il mondo sta cambiando in una maniera vertiginosa, pensiamo alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, però il mondo è diventato proprio negli ultimi anche qualcosa di molto complicato. Ci sono delle sfide epocali, penso alle sfide ambientali, le sfide economiche, le sfide demografiche, penso anche ai conflitti in corso, alla diminuzione della democrazia, per cui l'università come luogo protetto, e deve essere protetto, dove si promuove il dialogo, dove si promuove anche la capacità di lavorare su opinioni diverse, un luogo dove si formano nuove generazioni per il futuro della società, dove si cerca la verità. Ecco, io credo che il ruolo dell'università oggi è quasi ancora più importante, è un'isola di inclusione, di democrazia, di pace, che per la società così difficile a quale veniamo diventa ancora più importante di ieri.
15: Ecco, quali saranno le sue priorità, ecco, con l'inizio di questo nuovo ruolo?
16: Ma io conosco bene il Ticino, però ecco, non conosco dall'interno l'Università della Svizzera Italiana, per cui la mia prima priorità è quella di ascoltare, di capire, di incontrare le persone e di vedere se la visione che io ho sviluppato possa essere condivisa, visione vuol dire condivisione, con chi chiaramente ci lavora e magari lavora da tanto tempo. La seconda priorità dopo questa fase iniziale è quella di vedere se riusciamo a creare una visione insieme che possa essere condivisa attraverso tutte le facoltà, no? Una visione d'insieme, io l'ho chiamato il nuovo umanesimo scientifico, dunque questo dialogo fra le scienze esatte e le scienze umanistiche. Questo sarà un grosso impegno, perché la mia idea è che le varie discipline, le varie facoltà siano messe insieme e con una sinergia promossa possono offrire di più della somma della singola competenza ed efficienza. La terza cosa sarà quello di capire come possiamo mantenere l'efficienza e la competitività, dunque si parla di ristrettezze economiche a livello internazionale, nazionale, anche nel cantone, per cui ecco, è un'occasione, io dico una chance, per puntare su quello che veramente ha valore e magari capire dove possiamo rinunciare a qualcosa.
10: 10 anni esatti di Alptransit. Era il 1 giugno del 2016 quando in una giornata storica venne inaugurata un'opera definita epocale per la Svizzera e per l'intera Europa. Oggi nel decennale il bilancio è però in chiaroscuro. Tra poco ne parliamo con un ospite, Simone Giannini, tra l'altro, che vedo già pronto, e quindi saluto e ringrazio per essere collegato con noi. Buonasera
17: tutti.
10: Da Berna direttamente, perché oltre a essere co-presidente di Pro Gottardo è, lo sappiamo tutti, consigliere nazionale. Allora, tra poco vengo da lei, però prima le propongo di guardarci insieme questa scheda in cui ripercorriamo brevemente la storia di questa infrastruttura, partendo proprio da quel 1 giugno di 10 anni fa. Un'opera epocale destinata a fare la storia. Fu in un mix di orgoglio ed emozione che le autorità federali battezzarono ufficialmente il 1 giugno del 2026, esattamente 10 anni fa, il tunnel di base della ferrovia del San Gottardo, ossia la parte centrale del progetto Alp Transit, che con i suoi 57 chilometri di lunghezza è ancora oggi il più lungo al mondo. In molti ricorderanno le immagini di quel giorno, quando a Bodio giunsero per lo occasione alcune delle più importanti personalità politiche europee, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel, il premier italiano Matteo Renzi e il suo omologo francese François Hollande, per citarne solo alcuni. I discorsi ufficiali ai due portali della galleria, per voce del presidente della Confederazione Johann Schneider-Ammann e della ministra dei trasporti Doris Leuthard. Un'opera epocale, dicevamo, che ha permesso di avvicinare il Ticino al resto della Svizzera e il sud dell'Europa con il nord, ancor di più con la successiva apertura della galleria di base del Monte Ceneri nel 2020. Merci, pendolari, turismo, i collegamenti sono diventati più rapidi e migliori, rendendo tutto molto più vicino. Il bilancio però è in chiaroscuro: a un decennio di distanza si può dire che le aspettative sono state rispettate solo in parte. A sottolinearlo è l'associazione Pro Gottardo Ferrovia d'Europa, che ricorda in particolare come l'opera resti incompiuta, mancando tutt'oggi gli accessi a nord e a sud verso Milano, ma anche le circonvallazioni dei centri urbani di Bellinzona e Lugano. Non solo, l'associazione fa notare come più in generale sul futuro di quest'opera pesi una doppia spada di Damocle. Le risorse finanziarie per il sistema ferroviario svizzero sono ridotte al lumicino e la politica a livello nazionale non ha per il momento intenzione di completare Alp Transit. In ogni caso, nel corso dell'anno prossimo il Parlamento dovrà decidere del futuro dei trasporti e della mobilità su ferrovia e su strada, e a breve il Consiglio federale presenterà un messaggio che porterà verosimilmente a una votazione popolare. Insomma, sostiene l'associazione, un decennale in cui certo festeggiare un'opera storica, ma in cui riflettere anche sulla necessità di ritrovare la lungimiranza politica e la consapevolezza dell'importanza della rete ferroviaria e della mobilità per lo sviluppo economico, sociale e culturale che avevano saputo darle vita 10 anni or sono. Simone Giannini, dunque, eccomi da lei. Come Pro Gottardo voi parlate di un bilancio in chiaroscuro. Partiamo magari dal chiaro: è un'infrastruttura che indubbiamente ha giovato e molto al Ticino e non solo.
17: Certo, è stata epocale, come avete voi ricordato, ed ha permesso soprattutto in termini di sviluppo interno del paese, e penso in particolare al nostro cantone Ticino, di adempiere a quelle promesse che erano state lanciate prima della sua costruzione. Quindi oggi per il Ticino è più facile allacciare contatti commerciali, ma anche di semplice cultura con il nord delle Alpi, così come all'interno del nostro cantone è andata delineandosi quella che veniva un po' anche pomposamente chiamata città Ticino, ma di fatto è così. Lugano e Bellinzona e Locarno sono molte più vicine in termini di tempistiche di percorrenza, e questo ha effettivamente permesso un cambio di passo al nostro cantone. Questi sono i punti positivi.
10: Un Ticino che si è avvicinato molto anche al resto della Svizzera. Lei tra l'altro all'epoca era vice sindaco di Bellinzona, ha vissuto quindi in modo molto diretto questo cambiamento.
17: Sì, è vero, l'ho potuto vivere appunto positivamente. Basti pensare ai turisti che arrivano oggi molto più facilmente in Ticino anche con il treno, ma pure ai nostri abitanti, ne cito alcuni che abitano in Ticino, nel caso era Bellinzona, e lavorano a Zurigo, Lucerna. Io medesimo mi sposto tra Bellinzona e Berna con estrema facilità con il treno oggi, cosa che non era evidentemente il caso soltanto con la vecchia linea di montagna.
10: Questi dunque i chiari, ci sono però anche gli scuri. Diversi obiettivi sono stati mancati, quali principali e quali le ragioni?
17: In particolare la promessa di fare di Alptransit, penso soprattutto ad Alptransit Gottardo, la cosiddetta ferrovia d'Europa. Da lì tra l'altro l'associazione che cerca ancora oggi di promuovere questa visione, che era poi stata portata durante l'inaugurazione dalla presenza dei capi di Stato e di Governo dei nostri vicini, in particolare Germania e Francia. Le ragioni per cui questa promessa per ora ancora soltanto sulla carta sono da un lato di carattere strutturale, in particolare le linee di accesso in Italia ma soprattutto in Germania non sono state costruite e quindi quello che doveva essere la ferrovia di pianura tra Genova e Rotterdam rispettivamente tra il nord e il sud dell'Europa per ora non è ancora completamente compiuto, con tutte le problematiche poi di trasferimento di merci dalla strada alla ferrovia. Vi è poi un problema, lo avete evocato anche voi all'interno del servizio, di carattere finanziario, che non è soltanto svizzero, la Germania in particolare non ha eseguito le sue opere proprio per una questione di ristrettezze finanziarie. Ebbene, in Svizzera con i pochi soldi attualmente a disposizione si fa strada una visione molto più locale e regionale, quindi in termini di investimento per il trasporto soprattutto passeggeri sull'asse est-ovest, quindi all'interno delle nostre grandi città sull'altopiano, e si è un po' andati a tralasciare quelle che sono le visioni di lungo periodo, ed è quello che noi come associazione Pro Gottardo lamentiamo ed è quello per cui comunque assieme anche al Cantone Ticino e alle regioni limitrofe, ricordo la recentissima presa di posizione all'unanimità del Consiglio regionale della Lombardia per far sì che i riflettori rimangano comunque accesi.
10: Ecco, brevissimamente, so che dopo deve scappare, lei siede in Consiglio nazionale, che cosa si sta facendo anche a livello di deputazione per cercare di sensibilizzare forse la Confederazione all'importanza di quest'opera?
17: Esatto, questo è quello che bisogna fare, quindi sensibilizzare, far sì che il discorso non cada e magari in mezzo a queste difficoltà ora supplementari finanziarie, addirittura sono di circa 10 miliardi i ritardi di manutenzione della nostra rete ferroviaria, far capire che non si può continuare con la cosiddetta lista della spesa, ma bisogna fare quello che hanno fatto i nostri predecessori negli anni 80 e 90, cioè avere del coraggio, avere delle prospettive di molto più lungo termine e quindi riportare al centro anche della progettazione la linea ferroviaria tra il nord e il sud della Svizzera, che è poi la linea ferroviaria che dovrebbe collegare il nord e il sud dell'Europa.
10: Simone Giannini, io la lascio scappare, la ringrazio moltissimo per queste riflessioni, le auguro un'ottima serata.
17: Grazie a voi, buona serata.
10: Restiamo a Berna, dove oggi è iniziata la sessione delle Camere federali. Da qui al 19 giugno numerosi temi promettono di infiammare la politica. Sentiamo.
18: Da questo pomeriggio e fino al 19 giugno a Berna i parlamentari avranno il loro bel da fare. Il programma della sessione, infatti, sia per il Consiglio nazionale che per gli stati, promette scintille. Iniziamo dal ritorno all'atomo, croce e delizia della politica federale. Sul tavolo c'è la revoca del divieto per la costruzione di nuove centrali nucleari. I senatori il loro via libera lo hanno già dato e venerdì anche la Camera del Popolo potrebbe seguire l'esempio. Non andrà come una lettera alla posta. Partito Socialista, Verdi, Verdi Liberali e una parte del centro sono pronti a dar battaglia. L'obiettivo? Affossare il controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa Stop Blackout. Non meno problematico è il secondo tema, il finanziamento della 13ª AVS. Le due Camere su questo punto parlano lingue diverse. Il Consiglio nazionale vorrebbe finanziarla solo tramite aumento dell'IVA, mentre quello degli Stati preferisce un sistema misto, IVA e aumento dei contributi salariali. Secondo la Commissione preparatoria della Camera del Popolo, però, questa soluzione graverebbe troppo sulle imprese. Si parlerà anche di aperture domenicali, 12 all'anno al posto di 4, come proposto da un'iniziativa cantonale di Zurigo. Il Consiglio federale si è già detto favorevole. Chiudiamo con i camion elettrici, perché dopo la Camera del Popolo anche quella dei cantoni dovrebbe approvare l'assoggettamento alla tassa sui mezzi pesanti a partire dal 2031. E non è tutto, come ci spiega il presidente della deputazione ticinese, Bruno Storni.
19: C'è un'iniziativa cantonale del Canton Ticino che viene trattata è quella della tutela delle neomamme di figli adottivi, la protezione contro licenziamenti, che è un'iniziativa cantonale ticinese che verrà adesso trattata. Però chiaramente c'è la questione del conferimento del carattere obbligatorio generale ai salari minimi, cioè quelli inferiori ai salari minimi cantonali, che si dibatte adesso tra le due camere. L'idea era quella di dove c'è un contratto collettivo nazionale il salario minimo cantonale non vale, quindi questa è una questione molto delicata proprio per il fatto che noi in Ticino abbiamo un salario minimo. Poi ci sono un sacco di piccole grandi mozioni sulla pianificazione ospedaliera, sui costi della salute, che potrebbero a medio termine avere un impatto anche sui costi in Ticino.
10: E a proposito di salario minimo, poco fa il Consiglio nazionale ha fatto proprie le considerazioni degli stati. Fermo restando il superamento del voto finale previsto il 19 giugno, un eventuale referendum, in futuro i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale dovranno prevalere su quelli stabiliti a livello cantonale. Tuttavia, quei cantoni che hanno fissato remunerazioni minime potranno mantenerle. I futuri CCL, inoltre, non potranno prevedere salari inferiori a quelli cantonali. Lasciamo la politica per parlare del terzo potere, perché sono stati tanti i temi toccati oggi durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario: gli spazi, il carico di lavoro, il sistema di nomina dei magistrati. Ci racconta tutto Barbara Venneri.
20: A Palazzo dei Congressi il primo a richiamare l'attenzione sul sistema di nomina dei magistrati è stato il responsabile politico della giustizia Claudio Zali, ritenendo necessario spoliticizzare l'attuale modello. Ma alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario il tema è stato toccato anche dal presidente entrante del Tribunale d'Appello, Damiano Stefani.
21: Una formula perfetta non esiste, è anche illusorio pensare che ci si possa staccare completamente dalle scelte dei partiti. Ritengo che comunque se la magistratura deve rispecchiare la società, deve anche rispecchiare il fatto che c'è un buon quinto della popolazione che vota scheda bianca e che ce ne sono tanti che non vanno nemmeno a votare, per cui anche questi avrebbero bisogno di una rappresentanza all'interno della magistratura. C'è anche un altro aspetto, che i giovani difficilmente si schierano, e avere qualcuno che si mette una casacca solo per ottenere un posto non è di interesse nemmeno dei partiti. Fondamentale sarà comunque sempre che chi fa la scelta la faccia in maniera cosciente, conoscendo bene tutti i candidati.
20: Da qui la richiesta di far ascoltare i candidati direttamente dalla Commissione Giustizia e Diritti, mentre il presidente uscente Giovan Maria Tattarletti ha esortato a evitare polemiche ad ogni procedura di nomina. Il sistema, secondo il consigliere di Stato Claudio Zali, ha permesso che si consolidasse l'impressione che ci si stia scambiando le figurine panini, e aggiunge:
22: è sotto gli occhi di tutta la popolazione che le varie tornate di nomina di uno o più magistrati sono troppo spesso l'occasione di polemiche che non fanno bene a nessuno, in primo luogo ai candidati o ai potenziali tali, che sono persone, e non bisogna mai dimenticarlo, hanno una loro dignità e malvolentieri vedono trasposte in maniera pubblica delle negoziazioni sull'una o sull'altra carica che fanno solo male a loro e al sistema.
20: Oggi Zali non si è sbilanciato sui contenuti della riforma delle nomine attesa per questo autunno. Entro quest'anno, inoltre, si saprà di più sulla riorganizzazione logistica del terzo potere.
22: Dopo la bocciatura dell'ipotesi degli stabili ex IFG, ora si sta lavorando su altri spazi disponibili. A Lugano vi era un terreno grande, ma non è stato possibile intendersi sull'acquisto. Vi sono altri terreni, uno in particolare a Bioggio, che potrebbe prestarsi per un'edificazione. Il palazzo attuale sarà invece demolito, ne saranno costruiti due sugli spazi esistenti e buona parte dei contenuti della giustizia rimarrà lì. Ci sono degli approfondimenti tecnici da fare di tipo finanziario e anche sui contenuti da portare a Bioggio. Arriverà un credito ancora entro quest'anno con la richiesta di acquisto del sedime e di progettazione dell'edificio.
20: Spazi adeguati che significano più efficienza per la giustizia confrontata con un sovraccarico di lavoro ormai diventato cronico. Il presidente uscente del Tribunale d'Appello, Giovan Maria Tattarletti.
23: A dipendenza del numero di entrate che si registrano annualmente,
1: si constata che si raggiunge un limite strutturale oltre il quale non si riesce ad evadere le entrate, non si riescono a evadere le pendenze già esistenti e quindi si accumulano delle ulteriori cause aperte che restano pendenti. E questo lo si registra globalmente, se vogliamo, nel complesso, con alcune camere corti che sono più sollecitate di altre.
10: Restiamo in tema perché nei giorni scorsi l'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino ha tenuto l'Assemblea Generale Ordinaria sul tavolo tanti temi, tra cui anche quelli che guardano al futuro come la digitalizzazione degli atti e i rischi dell'intelligenza artificiale. Il servizio di Samuele Quadri.
3: Sì, siamo a 803, siamo in aumento, quindi attrattiva e direi di sì.
4: Una professione ancora attrattiva, ci dice Ivan Paparelli, presidente dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, a margine dell'Assemblea Generale Ordinaria andata in scena negli scorsi giorni. Sul tavolo diversi temi, tra cui la digitalizzazione, avvocati stranieri, pubblicazione delle sentenze di preture civili e penali e intelligenza artificiale. Su quest'ultima le sfide sono tante.
3: Ma ecco, questo è stato oggetto da parte nostra di organizzazioni di diverse conferenze, le abbiamo fatte, le faremo, insieme anche all'università, la SUPSI, la CFPG, e quindi anche lì si tratta di informare i nostri membri, di far sì che questa nuova realtà venga recepita e anche affrontare e scongiurare certi rischi per la professione, che sono la riservatezza, il segreto professionale. Ecco, questa è una sfida che stiamo facendo e continueremo a fare, informativa e orientativa rispetto ai nostri membri.
4: L'intelligenza artificiale è un tassello del processo di digitalizzazione che sta intraprendendo l'ambito giudiziario con il progetto Giustizia 4.0, uno spazio digitale unico per gli atti previsto entro fine 2026. Ad inizio 2025, invece, la divisione della giustizia ha chiesto all'OATI di esplicitare i propri suggerimenti per il buon funzionamento dell'apparato. Due essenzialmente le proposte.
3: Avere un nostro supporto, una nostra informazione per migliorare l'attività, soprattutto guardando gli avvocati che arrivano dall'estero iscritti all'albo UE ALS, è quella di avere una contezza che i requisiti per poter esercitare in Svizzera vi siano sempre, non solo all'inizio ma anche negli anni, ci sia un controllo. Un altro aspetto importante di verifica è quella proprio del fatto che l'avvocato straniero che è iscritto all'albo UE ALS deve avere lo studio presso un avvocato ticinese, un avvocato iscritto all'albo cantonale, e deve agire di concerto. Non basta avere il domicilio professionale presso un altro avvocato, ma l'avvocato ticinese che collabora con un avvocato estero ha comunque una certa responsabilità e uno certo obbligo di supporto, chiamiamolo così.
4: Ad oggi inoltre vengono pubblicate le sentenze del Tribunale d'Appello. Per facilitare la professione, OATI chiede la pubblicazione, sempre in forma anonima, delle sentenze delle preture civili e penali.
3: Noi chiediamo, abbiamo chiesto alla Divisione della Giustizia, che vengano pubblicate anche le decisioni della pretura civile e della pretura penale, delle preture civili e della pretura penale, per avere anche una giurisprudenza di primo grado, che comunque è utile nella professione e ci permette di avere le informazioni più estese.
10: Cambiano le regole delle autostrade in Italia. L'autorità di regolazione dei trasporti ha infatti deciso di introdurre nuovi rimborsi del pedaggio per chi rimane fermo in autostrada. Una delibera annunciata lo scorso dicembre che entra in vigore proprio oggi. Ma come funziona concretamente ce lo spiega Federico Marino.
23: Traffico e cantieri, due fenomeni con cui gran parte degli automobilisti hanno dovuto fare i conti presto o tardi, magari recandosi in Italia per le vacanze al mare d'estate. Da questo punto di vista c'è una buona notizia: dal 1 giugno chi rimane fermo in autostrada avrà diritto al rimborso totale o parziale del pedaggio. I calcoli cambiano a seconda dei casi: quando i rallentamenti sono dovuti a dei cantieri, su percorsi sotto i 30 km, il rimborso scatta indipendentemente dal ritardo. Tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva per un ritardo di almeno 10 minuti, 15 minuti per i percorsi di almeno 50 km. Ma attenzione, fanno eccezione i cantieri dovuti ad un incidente o a eventi meteo straordinari. Novità anche per i cosiddetti eventi di traffico bloccato. Qui il rimborso viene calcolato in funzione del tempo di ritardo del viaggio. Tra 1 e 2 ore di ritardo il pedaggio viene rimborsato per metà. Tra le 2 e le 3 ore di ritardo si sale al 75%. Rimborso completo per ritardi oltre le 3 ore. Tutti i calcoli che valgono indipendentemente dalla bandiera presente sulla targa, fanno sapere le autorità competenti. Una novità accolta con favore dalle associazioni di categoria svizzere. Il presidente della sezione Ticino di ACS, Alex Farinelli.
2: Positivamente per 2 motivi. Il primo, perché si va a semplificare qualcosa che già si c'era ma era un po' più macchinoso. Il secondo, perché si statuisce in maniera molto chiara il principio che, siccome si paga un servizio, quello delle autostrade, se questo servizio non è dato in maniera soddisfacente, vi è diritto a un rimborso. È un po' come succede con i biglietti dei treni o con i biglietti aerei quando ci sono dei ritardi importanti.
23: Ma come riscuotere i rimborsi? Ad oggi bisogna fare affidamento ai vari servizi delle società concessionarie come Autostrade per l'Italia. L'obiettivo è quello di proporre un'app unica che dovrebbe presto arrivare. Nel frattempo gli automobilisti possono scegliere se registrare la propria targa sui portali appositi, conservare e scansionare la ricevuta di pagamento del casello o registrare il proprio telepass per automatizzare il processo. Di nuovo Farinelli.
2: Noi forniamo la possibilità di avere il telepass europeo, quindi il dispositivo che è utilizzabile in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, ed è chiaro che chi utilizza questo dispositivo ha una semplificazione, perché siccome gli addebiti avvengono automaticamente su un conto bancario, posso immaginare che gli accrediti avvengano di contropartita sullo stesso conto. La procedura diventa quindi molto più semplice, e peraltro un dispositivo che non causa costi fissi. Solo quando lo si utilizza si paga un abbonamento di circa 1 euro al mese e poi si pagano le tratte, quindi da questo punto di vista questo può essere una soluzione interessante per gli automobilisti.
23: Insomma, l'app unificata, che dovrebbe arrivare presto, resta tra gli aspetti della questione che vanno ancora chiariti meglio. Aspetti di una misura che, malgrado tutto, vuole essere una buona notizia in vista delle vacanze estive.
10: Nel 2025 tutte le radio e le TV locali hanno soddisfatto il loro mandato di concessione. È la prima volta che succede un quadro positivo in cui a spiccare è Tele Ticino, l'emittente locale che ha trasmesso più minuti di informazione regionale. Gianluca Albisetti.
5: Iniziamo da un fatto: la concessione obbliga le radio locali e le emittenti televisive regionali che ricevono fondi dal canone radiotelevisivo a mandare in onda ogni settimana almeno 150 minuti di informazioni rilevanti a livello locale o regionale. E le aree tematiche sono la politica, l'economia, la società, la cultura, l'educazione e lo sport. Nel 2024 erano già state tutte le radio locali analizzate ad aver superato l'esigenza minima. Ora, per la prima volta dall'inizio delle analisi dei programmi nel 2020, l'Ufficio Federale delle Comunicazioni ha reso noto che tutte le emittenti radiofoniche e televisive hanno soddisfatto il loro mandato di concessione.

0: Buonasera anche da parte mia. Un bancomat è stato fatto esplodere la scorsa notte a Tramelan, nel Giura Bernese appunto. Video pubblicati sui social media, ma poi anche l'agenzia Keystone ATS, che oggi si è recata sul posto, mostrano lo sportello automatico completamente distrutto e una strada disseminata di detriti. Secondo diversi testimoni, poco dopo le tre si sono udite due esplosioni con la strada principale del comune bernese che è rimasta chiusa per diverse ore. Nel primo pomeriggio di oggi la polizia ha fornito qualche informazione supplementare, ha confermato che le esplosioni sono state due, causate da un gruppo di malviventi poi fuggiti con il bottino. L'ammontare, come sempre in questi casi, è ignoto. Malviventi fuggiti in direzione del confine con la Francia e le ricerche sono tuttora in corso.
1: Rimaniamo in Svizzera, lo facciamo per parlare dei mondiali di hockey che si sono conclusi ieri con la finale persa dalla nazionale rosso-crociata contro la Finlandia.
0: Esatto, una sconfitta purtroppo amarissima. Ai supplementari, la terza finale persa consecutiva dai rossocrociati. Nonostante ciò, la nazionale oggi ha ricevuto complimenti e ringraziamenti da diverse personalità e soprattutto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Complimenti per quanto mostrato dalla Svizzera sul ghiaccio. Guy Parmelin, che tra l'altro era presente ieri a Zurigo. Lo sport è sempre magnifico, ha scritto su X, ma spesso crudele. Complimenti, un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questa splendida edizione dei campionati del mondo, che ricordiamo si sono svolti proprio da noi in Svizzera, a Friburgo e a Zurigo. Chi gioca con un tale impegno merita il nostro rispetto, ha scritto invece da parte sua, sempre su X, il responsabile del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione della Popolazione e dello Sport, Martin Pfister. La nazionale di hockey ha entusiasmato la Svizzera e ha mostrato cosa significhi il vero spirito di squadra, ha sottolineato il membro del governo. Chi invece ha avuto un'idea decisamente originale per ringraziare la nazionale è stato un velivolo della compagnia aerea Swiss, che al termine della finale ha compiuto un giro a forma di cuore sopra Zurigo. La compagnia si è coordinata con Skyguide per la manovra e, dopo aver disegnato il cuore, l'aereo ha proseguito il suo volo con destinazione Salonicco in Grecia.
1: Chiudiamo questa rubrica Click parlando di un'icona del cinema che oggi avrebbe compiuto 100 anni.
0: Esatto, e parliamo di Marilyn Monroe, che non ha certo bisogno di presentazioni, nata appunto esattamente 100 anni fa, il primo giugno 1926. Diverse le iniziative un po' in tutto il mondo per sottolineare e celebrare l'anniversario. Fra queste vi propongo il raduno dei sosia dell'attrice, organizzato in questi giorni a Palm Springs in California, località che tra l'altro ospita la celebre statua dell'attrice, insomma la statua cui l'attrice è rappresentata nella scena cult del film Quando la moglie è in vacanza, di cui vi propongo, ecco, la vediamo in immagine, un raduno tra l'altro entrato nel Guinness dei primati come il più grande di sempre. Vi hanno partecipato oltre 1000 persone, 1037 per la precisione, indossando insomma abiti e trucchi della diva di Hollywood.
1: Grazie mille Giorgio per questo giro di notizie in un click, dal jazz al rap, dagli artisti di strada alle installazioni d'arte urbana. Luglio Lugano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Torna infatti il Long Lake Festival con oltre 250 appuntamenti distribuiti tra Lungolago, Parco Ciani e il centro cittadino, ma anche qualche cambiamento. Francesca Facchiano.
2: Sappiamo già da anni che i cittadini cambiano le vacanze, vanno in agosto, perché a Lugano in luglio è più bello che essere in vacanza altrove.
3: E a far spostare le vacanze sono i 18 giorni, dal 9 al 26 luglio, in cui Lugano si veste di cultura, musica e spettacolo. Long Lake Festival infatti torna con oltre 250 eventi e l'ambizione di trasformare la città in un unico grande spazio di incontro. Il capo di Castero Cultura, Sport ed Eventi, Roberto Badaracco.
4: Sono 3 settimane intensissime, 250 eventi, 3 festival fondanti,

0: importanti come Estival, Blues to Bop e i Basker, e quindi è veramente qualche cosa, io trovo, di eccezionale per la città di Lugano, perché porta una vitalità durante il mese di luglio che non si trova da nessuna parte.
1: La parola chiave è connessione tra artisti e pubblico, tra generazioni e culture diverse. Ci saranno gli incontri della Rassegna Awards, gli spettacoli nel boschetto del Parco Ciani con Roam, il ritorno del Blues to Bop nelle piazzette del centro e a chiudere l'energia del Baskers Festival con musicisti e acrobati provenienti da tutto il mondo. Ma anche qualche cambiamento legato a Estival Jazz, che ha fatto storcere il naso dai nomi di Venditti ed Ernia alle serate a pagamento. Il responsabile della direzione artistica della divisione 20, Filippo Corbetti.
2: Per evidentemente avere dei nomi di un certo peso non si può più prescindere dalle economie. Siamo probabilmente uno dei pochi festival mondiali che ancora offriva musica gratuita e ancora lo fa, come Long Lake. Estival Jazz deve fare un passo di maturità da questo punto di vista, in un'ottica di sostenibilità.
1: Da una parte quindi le difficoltà finanziarie e dall'altra la volontà di mantenere viva un'offerta culturale che ogni estate richiama migliaia di persone sul Lungolago.
0: Facendo un lavoro veramente grandissimo per cercare di mantenere la stessa qualità con meno risorse. Non è una cosa facile, i programmatori cercano di trovare nuove vie, anche cantautori specialmente, musicisti che sono importanti ma forse non costano così tanto, ecco, come i nomi migliori, che tante volte non portano neanche dei risultati incredibili, e quindi tutto questo equilibrio viene fatto in maniera di avere delle serate splendide a livello musicale, con però risorse ridotte, e questo è il grosso lavoro che dobbiamo fare, perché la situazione finanziaria purtroppo ce lo impone.
1: Contorni agrodolci a parte, Long Lake vuole continuare a rappresentare uno dei principali motori culturali e turistici della città. Il direttore della divisione 20 e congressi, Claudio Chiapparino.
3: Il fil rouge è proprio questo, cioè trasformare quello che è un'icona naturalistica, paesaggistica bellissima, in qualcosa anche da vivere e che crea entusiasmo, contatto, relazione tra le persone, perché hanno veramente voglia di vivere una città così vivace e animata.
4: Una Lugano che cambia volto, il Lungolago dovrebbe rimanere chiuso tutto l'anno?
3: Questo è un sogno che immagino tanti hanno. Possiamo immaginare come sarebbe con un Lungolago chiuso, quanto sarebbe infinitamente più turistica e più attrattiva come città.
5: Siamo agli sgoccioli, prima di salutarci le tre da ricordare. L'USI ha presentato il suo nuovo rettore, sarà il neurologo Claudio Bassetti che porta la sua esperienza per affrontare le numerose sfide del momento. L'università deve essere il motore di sviluppo del cantone, ha dichiarato ai microfoni di Ticino News a sera. Inizierò con umiltà ed entusiasmo. Gli spazi della giustizia, il carico di lavoro che grava sul terzo potere, soprattutto il sistema di nomina dei magistrati. Il tema è stato toccato durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in attesa della riforma promessa da Claudio Zali. Sui contenuti oggi il consigliere di Stato non si è sbilanciato. 10 anni di Alptransit, era il 1 giugno del 2016 quando la Svizzera e l'Europa salutavano un'opera storica destinata a cambiare le abitudini di spostamento e di trasporto, una struttura che tuttavia resta incompiuta. Il bilancio per la Pro Gottardo è quindi in chiaro scuro. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo subito dopo di noi Radar, poi Fuori Gioco, in radio arriva la Patti. Buona serata.
6: Questa è Radio 3, Telesuona. E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
9: scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Vi devo confessare che fa un po' impressione guardare il calendario, vedere che c'è scritto lunedì, quindi prima giornata della settimana, ma vedere anche un uno gigantesco. Davvero oggi cominciamo dall'inizio, ma è un inizio vero, perché inizia la settimana, inizia anche il mese di giugno. Buon di sera a tutti voi che avete la radio accesa e che ci state seguendo. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e con me resterete sino alle 22. Qualcuno potrebbe dire: a fare che, Patti? Beh, innanzitutto a salutarci, a stare bene insieme ascoltando la musica, a fare gruppo, a condividere. Tra poco condivideremo le opinioni, metteremo insieme le opinioni di tutti, perché Laura Zucchetti sta per arrivare per portarci la notizia d'attualità, la notizia del giorno, che possiamo discutere insieme attraverso la nostra chat di WhatsApp. E poi, ingrediente importantissimo, sempre la musica, che è un elemento che senza il quale non riusciamo a stare, perché ci fa da colonna sonora, la teniamo in sottofondo, la teniamo a volume altissimo, ci accompagna in tante fasi della vita e in tanti momenti della nostra giornata. E allora, come si comincia questo lunedì 1 giugno? Si comincia con un signore molto famoso che si chiama Justin Timberlake, e questa è Cry Me a River.

0: Flash and Play.
1: Ed eccoci come di consueto con colei che ha condotto l'edizione serale di Ticino News, Laura Zucchetti. Ben arrivata.
2: Grazie, buonasera.
1: Che tema ci hai portato? Perché io ho già anticipato ai nostri ascoltatori che avresti portato un tema d'attualità che sarebbe interessante discutere insieme, mettendo come di solito le opinioni a confronto.
2: Esatto, anche perché questa notizia arriva oggi in vista delle vacanze estive. Quindi sappiamo che molti di noi andranno in Italia.
1: Sì.
2: È un momento in cui magari qualcuno decide di non volare perché non si sa se si parte, a che costo si parte. Ecco, allora oggi è entrato in vigore una nuova modalità di rimborso dei pedaggi dell'autostrada in Italia.
1: Sì.
2: Ma per tutti, nei casi in cui ci fossero dei ritardi dovuti a cantieri o colonne provocate da incidenti o altri tipi di problematiche che si possono formare sulle strade. Visto che noi ticinesi, i nostri ascoltatori, soprattutto a quest'ora qui, qualcosa ne sappiamo.
1: Sì.
2: Di ritardi accumulati in macchina, allora volevamo avere la loro. A noi è sembrata un'ottima notizia, nel senso che comunque spesso e volentieri succede che tu sei fermo in macchina, perdi tempo, magari perdi anche degli appuntamenti, eccetera. Perlomeno il pedaggio ti viene rimborsato. Ora, ci sono alcune piccole problematiche che devono ancora essere sistemate.
1: Del
2: senso
1: tipo?
2: Che, e le questioni puramente pratiche.
1: Certo.
2: Noi vogliamo bene ai nostri cugini, ma a volte le cose, ecco, vengono fatte prima che vengano perfezionate. No, però ci sarà un'applicazione dedicata, che ancora però adesso non c'è.
1: Sì.
2: Ci sono degli altri metodi nell'attesa che venga fatta questa applicazione. Tra l'altro noi abbiamo sentito per la CS Alex Farinelli, e lui diceva: noi comunque l'associazione di categoria siamo contenti anche per gli automobilisti svizzeri che si recano in Italia, perché in realtà è un ottimo rimborso, in fondo è un servizio e come tutti i servizi, se subiscono dei disservizi devono essere rimborsati, come già succede sui voli.
1: Esatto.
2: Spesso quando ci sono dei ritardi
1: sui treni, anche
2: sui treni, esatto, perché no, anche quando si viaggia in macchina. E Farinelli suggeriva soprattutto adesso, ma in generale, il telepass europeo, perché per chi ha il telepass questo rimborso avviene in automatico, quindi in realtà comodissimo, non devi
1: certo.
2: fare la richiesta, eccetera. Anche con altri metodi funziona, però in realtà devi già fare la richiesta. Dopo si sa che più le somme diventano esigue, più magari la pigrizia
1: sì.
2: ha il sopravvento. Invece così quel che ti deve essere rimborsato ti viene rimborsato automaticamente. Sappiamo che tra l'altro il telepass europeo è una cosa molto molto comoda, che paghi solo quando usi, quindi insomma potrebbe essere un buon match per tutto quanto.
1: Esattamente. Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Cosa vogliamo sapere da loro, visto che comunque le scuole manca poco, non manca pochissimo la chiusura delle scuole. Magari qualcuno ha già organizzato una vacanza, un'idea di partenza di che percorso fare in automobile. Questo può essere una buona notizia, perché non sempre la cantieristica sul territorio dei nostri cugini viene eliminata nel periodo estivo, a volte si continua a lavorare.
2: Quello, ma poi c'è anche sempre la possibilità, c'è l'incognita, lo
1: certo.
2: sappiamo, quando si è in macchina, una macchina in avaria, un camion che perde un
1: olio,
2: carico, insomma, e quindi i rallentamenti ci sono, anche semplicemente il traffico tout court, perché quando la gente è tanta allora diventa impegnativo. Niente, noi volevamo in realtà pensare sapere che cosa pensassero di questa notizia, se l'avessero letta, se condividessero questa decisione da parte delle autorità italiane, se potrebbe essere anche un'idea il rimborso dei ritardi da portare avanti anche su suolo svizzero, e se utilizzano il telepass europeo, capire un po' come funziona, ecco. Se
1: allora è già arrivato un messaggio, però mi devi aiutare ad interpretarlo.
2: Okay.
1: Nel senso che vuole essere provocatorio, se non ho capito male. Buona serata, provocatoriamente in Svizzera no, bello se suppongo sia lo fanno gli altri. Chissà che pensiero ha il presidente di ACS, okay. Saluti Christian.
2: A me sembra di capire che sia un po' una punzecchiatura nei confronti di Farinelli, che dice molto bene,
1: sì.
2: Siamo molto contenti che venga fatto, però Christian dice siamo contenti che venga fatto, ma viene fatto oltre confine e non qua.
1: Lo vorrei
2: di aver capito.
1: Ok, lo vorresti qui, Christian, anche questo sistema? Lo vorresti implementare anche qua? Cioè, siccome il messaggio è un po' criptico, allora vorremmo magari che ci chiarissi un po' di più la faccenda.
2: Ecco, in realtà adesso sta già rispondendo. Appunto, ricordo la questione, che è appunto il rimborso dei pedaggi che noi abbiamo pagato durante un tragitto. Dopo ci sono tutte delle tabelle, quanto è lungo il tragitto, mm-hmm. quanto è il ritardo, perché chiaramente se il ritardo certo. è di 10 minuti ti rimborsano solo una parte, altrimenti se il ritardo è più alto ti rimborsano la totalità dei pedaggi che tu hai pagato. Appunto, e volevamo sapere che cosa ne pensassero i nostri ascoltatori.
1: Potete farlo allo 079 449 95 37. Noi ci prendiamo una piccola pausa perché tra poco torniamo informandovi sul traffico.
0: Tele suona. Questa è Radio 3i.
3: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
4: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
3: Allora?
4: Vado a

0: Caffelli, Cristallino e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Ama Grigino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Sono le 19.
7: Infotraffico.
6: E a quest'ora, come di consueto, vi aggiorniamo sulla situazione del traffico. Via Swiss ci informa che tra Mendrisio e Stabio ci sono forti rallentamenti, come pure tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, e sulla A2 direzione sud tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato.

0: Siamo con Laura Zucchetti e stiamo parlando di, a beneficio di chi avesse acceso la radio solo ora.
1: Allora, stiamo parlando di questi nuovi rimborsi, in realtà non nuovi, c'erano già, però erano più pezzettati tra le varie aziende associate. Invece adesso Roma ha deciso di fare un rimborso generale comune a tutti, a tutti gli automobilisti che si ritrovano nel traffico per cantieri o per altre problematiche che creano delle code, e se perdono più di tot, se creano più di tot ritardi, vengono rimborsati i pedaggi autostradali.
0: Ok, leggiamo il pezzettino di messaggio di Cristian, che è stato il primo a scriverci e che ci aggiunge un chiarimento. Dice: mi piacerebbe anche qua un eventuale rimborso per le varie problematiche che ci sono in autostrada, cantieri, incidenti eccetera. Ho il telepass europeo e vedremo cosa succederà.
1: Tra l'altro, Cristian cita il telepass europeo, riprendiamo perché magari qualcuno non ci stava ascoltando, perché appunto Alex Farinelli della CS diceva che loro sono molto contenti di questa cosa, anche perché comunque sono tanti gli automobilisti che si recano in Italia, adesso pensiamo alle vacanze che stanno arrivando, ma non solo, e lui ci spiegava che col telepass europeo questi rimborsi sono automatici, non bisogna neanche farne richiesta, viene direttamente accreditato l'importo dovuto sul telepass, quindi lui diceva sono degli aggeggi comunque molto comodi, e oltretutto adesso con questa nuova norma che è entrata in vigore proprio oggi, ne parliamo oggi per quello, potrebbe essere un'ulteriore facilitazione, ecco, per chi viaggia sulle autostrade in Italia. C'è un vocale, Patti, vogliamo ascoltarlo?
0: Vediamo se sentiamo, anzi, se il vocale è in tema lo ascoltiamo.
2: Buonasera a tutti. Benvenga ogni piccolo miglioramento. Diciamo, la cosa che risolverebbe tutto sarebbe la vignetta europea, in modo che uno può viaggiare tranquillamente come facciamo da noi, con una tariffa annua, e non che ogni volta ti devi fermare, colonne, pagare eccetera. Se prendi la pedemontana che non la paghi, poi ti arriva un botto da pagare. Ingiustizie, togliamole tutte e viaggiamo tranquilli. Arrivederci e buon viaggio a tutti.
0: Che carino, grazie per questa testimonianza. Vuoi invece leggere tu il messaggio di Rossana?
1: Sì, magari giusto un commento a questo. Devo dire che io concordo, perché è molto più semplice pagare una vignetta come facciamo noi, una tantum.
0: È vero.
1: Poi viene stabilito l'importo e non si creano colonne. Cioè, insomma, è molto più semplice.
0: È di una semplicità e di una funzionalità, di un'efficacia che non ha uguali. Quindi potrebbe tranquillamente essere preso come esempio. Rossana invece ci scrive
1: e lei è un po' contraria rispetto a quello che diceva Cristian, perché lei dice: ma che rimborso vuole in Svizzera? In Italia con 40 franchi a malapena ti fai Milano andata e ritorno.
0: Effettivamente, se si stabilisse invece una vignetta, come diceva il nostro ascoltatore, valida per tutti, concordando una cifra che vada bene per tutti, sarebbe veramente una facilitazione pazzesca. Ornella scrive: già mancano i soldi per sistemare le autostrade o velocizzare i lavori, se poi devono rimborsare tutti gli automobilisti che per esempio percorrono la A4 nell'orario di punta, vanno in fallimento.
1: Però ci sono delle caratteristiche, non è che per ogni ritardo vieni rimborsato se il ritardo è provocato da un cantiere o da determinate cause che bloccano il traffico, perché appunto avranno calcolato che non è che per ogni ritardo semplicemente a causa del grande afflusso di macchine devono rimborsare tutto, perché giustamente altrimenti sono più rimborsi che dai che quelli che i soldi che ti entrano.
0: Ha scritto Fabrizio
1: dice: per il rimborso del telepass europeo bisogna mandare una PEC autostrade, dopodiché secondo chi gestisce l'autostrada ti rimborsano. Il problema è un altro, ci spiega Fabrizio. Se tu hai un appuntamento con un'azienda e l'azienda ti manda una pecca, allora forse ti rimborsano, decidono loro. È un po' complicato.
0: Mamma mia.
1: Io al Telepass europeo sto ancora aspettando un rimborso. Quello che mi pare di capire è che non è così immediato il rimborso, né a livello di, non è così scontato, sì, né immediato a livello di tempistica, ecco.
0: Però appunto tu dicevi ci sono delle voci che sono quelle che definiscono la fattibilità del rimborso,
1: esatto,
0: no? Cioè la cantieristica,
1: altri generici blocchi, cause che bloccano,
0: esattamente,
1: il traffico.
0: Vediamo che cosa scrive Miki invece. Grazie dell'informazione, non capendo nulla di Telepass, guarda, è abbastanza semplice la cosa, non ce l'ho, ma vale solo per il Telepass europeo o anche per quello normale? Adesso ti risponde Laura Zucchetti. Sono d'accordo con il signore che avete appena fatto ascoltare, grazie mille, complimenti. Grazie Michela, sei molto carina.
1: No, in realtà vale con tutti i Telepass. Farinelli citava il Telepass europeo perché spesso un cittadino svizzero, se non lo usa proprio tutti i giorni, prende quello europeo perché lo paghi una piccola tassa solo ad uso, e magari una persona che va in Italia, non so, due volte al mese non ha voglia di pagare un abbonamento intero al Telepass, però funziona con tutti i tipi di Telepass.
0: Poi c'è Gian che scrive: in primis bisognerebbe imparare cosa vuol dire Telepass. Oggi siamo andati a Milano e sia in andata che al ritorno due svizzeri hanno bloccato il Telepass perché loro non lo avevano. Gian, può capitare, nel senso che
1: allora uno dice vabbè, cerchiamo di capirli, però è vero che a volte poi se già c'è traffico, anche perché poi cosa succede lì, devi fare retromarcia
0: e lì è terribile,
1: è un pasticcio,
0: sì, esatto,
1: inenarrabile, magari suoni sperando che qualcuno ti
0: risponda, insomma, sì. E sì, devi aspettare che scenda l'arcangelo Gabriele prima che ti rispondano. Poi, ma in base a cosa un'eventuale vignetta europea verrà, per un'eventuale vignetta europea verrà calcolato il costo? Ci chiede Antonio, cioè,
1: aiutami. Ma cosa?
0: Non stiamo parlando di vignetta europea, noi abbiamo parlato di Telepass europeo e poi abbiamo parlato, un nostro ascoltatore ha ipotizzato, cioè ha proposto secondo il suo criterio di fare una sorta, chiamiamola, so che il termine è un po' importante, una vignetta universale, no? Che serva ovunque a un costo ragionevole, ecco.
1: Esatto, poi in base a cosa, un po' in base alle questioni sulle quali viene calcolata anche la vignetta autostradale svizzera, quindi le spese, i
0: certo,
1: soldi che servono per la manutenzione delle strade, delle infrastrutture eccetera. È chiaro che ogni paese ha dei costi diversi, però si farebbe, immagino, una media, ecco.
0: Sentiamo questo vocale, sempre se in tema, se no scusaci, ti dobbiamo tagliare.
2: Sentendo gli altri commenti torniamo al campo delle cinque pettiche, ossia in Italia se c'è un problema non si mette subito una soluzione, ma in pratica la toppa è sempre peggio del buco, ovvero cioè 50.000 cose burocratiche che non risolvono nulla, fanno solo casini e non risolvono i problemi.
0: Noi speriamo che invece in termini di snellimento della burocrazia questa proposta invece abbia una sua applicabilità, non dico immediata, ma visto che ancora sentivo chi ha curato il servizio che diceva alcune cose non sono ancora state definite, nello specifico,
1: esatto,
0: ti ricordi ma che cosa?
1: No, in realtà è l'applicazione okay, con la quale si dovrebbe poter chiedere il rimborso facilmente, che ancora non c'è, quindi bisogna rivolgersi direttamente al gestore della rete stradale, però applicabile è applicabile da subito, con i Telepass abbiamo sentito che anche automatica,
0: sì,
1: per il resto arriverà. Io non ho capito se tu hai fatto sentire quello da 1:11 perché c'è anche un altro vocale arrivato alle 19:04.
0: Allora 1:11 è sempre il nostro ascoltatore che ha appena parlato, okay, e direi che ha già
1: 1:19:04.
0: Il 19:04 lo vedo, vediamo se è in tema.
3: Ma scusa, allora il signore è qui, no? Perché ogni testa è un piccolo mondo. La pedemontana l'ho fatta anch'io e lì appunto non c'è nessun sportello, non si fanno colonne, lo sai se la prendi? Che la devi pagare perché ti vedono? A me era capitato di essermi dimenticata, e non mi è arrivato un surplus, anzi gli dico, ma lei è sicuro, perché io non mi ricordo, è passato anche del tempo, perché prima che ti mandano l'ammenda, mi hanno mandato la foto della mia macchina.
0: Ah.
3: E allora dico, sì, io perché c'è anche la taga.
0: Ok, grazie Sandra per questa testimonianza, ha fatto l'esempio della pedemontana, dove effettivamente non ci sono blocchi, non ci sono i caselli che ci sono per esempio sull'autostrada italiana, però c'è tutta una struttura sopraelevata fatta di telecamere, sensori e monitor che se hai il telepass intercetta il telepass e senti il fischiettino classico e quindi il tuo passaggio poi verrà addebitato sul conto corrente. Se non ce l'ha, fotografa la macchina, ma la tempistica, devo dire, della pedemontana è molto lunga.
1: Se non fai tu il gesto di, una volta arrivato a casa, andare sul sito, sì, e pagarlo, sappiamo che è un po' macchinoso.
0: È un po' macchinoso,
1: infatti,
0: sì.
1: Alzi la mano chi per una volta, o almeno una volta nella vita, non ha aspettato che gli arrivasse il richiamo in modo tale da poter usare il QR code.
0: Esattamente.
1: E pagare facilmente.
0: Io mi ricordo di una persona che era nella nostra redazione, non posso fare nome e cognome, che impazziva per riuscire a pagare la pedemontana. Perché era diventata una mission impossible tra carte, burocrazia, si rivolga a A, no, si rivolga a B, no, si rivolga a C, no, si rivolga a Z. Quindi non so ancora se è riuscita a pagarla.
1: Allora, io devo dire che io sono una di quelle che o si dimentica cosa e di recente mi arriva, però è vero che non ti danno il surplus.
0: Sì.
1: Cioè, dopo se sei recidivo, cioè nel senso che se è, non lo paghi, sì, però ti mandano quello che devi, ecco.
0: Esattamente.
1: Perlomeno.
0: E tu aspetti il codice barre, suppongo. No.
1: Magari non volontariamente, però il problema è che quando sei in viaggio, poi sì, quando arrivi a casa, magari ti metti di sfile le borse o quando stai andando, poi hai tutta la vacanza. Insomma, il problema è ricordare. Io non mi ricordo davvero,
0: certo,
1: di fare le cose più basilari. Arrivi a casa e devi ricordarti di andare sul sito, pagare.
0: Guarda
1: mi
0: che
1: sfugge.
0: Però l'idea del nostro ascoltatore, quello iniziale che parlava in termini generali, non è male come proposta. Poi la fattibilità bisogna...
1: Quella di una vignetta europea.
0: Quella di una vignetta unica, cioè sarebbe troppo bello. È chiaro che poi implementare questa cosa, la fattibilità, mettere d'accordo più attori in questa vicenda.
1: Anche perché, sai che mi sta venendo in mente una domanda, in realtà adesso esco un po' dal tema. Perché a volte anche su queste cose, no, noi tendiamo a essere un po' legati alle nostre abitudini,
0: certo,
1: eccetera. Infatti io notavo l'altro giorno che ci sono ancora tantissime vignette, quelle che si attaccano,
0: sì,
1: no? Nonostante ci sia quella elettronica che dovrebbe essere più comoda e tutto. Allora,
0: mi stai rimproverando?
1: No, anch'io ancora quella vecchia.
0: Okay.
1: Ma guarda che no, perché mi chiedo, sarebbe,
0: sì,
1: veramente una grande rivoluzione, ma
0: sì,
1: noi li andremmo dietro o continueremmo a fare che ognuno si compra quella la propria, perché
0: allora,
1: siamo abituati così, perché magari ancora mamma e papà ce la mettono nella busta Natale e ci regalano la vignetta.
0: Bellissima,
1: so, no?
0: Questa. No, però devo dire una cosa, io sono legata alla vignetta tradizionale perché nel giro di colori, perché sai che c'è il giro di colori, quando arriva il giallo io faccio la ola, cioè andare in giro con la vignetta gialla per me è un plus.
1: Ma scusami, ma c'è un giro, fanno sempre lo stesso giro?
0: No,
1: tu sai,
0: non
1: che
0: lo
1: un
0: so,
1: io spero il giallo.
0: Un anno c'è stato il giallo e io quell'anno lì ho urlato vittoria.
1: Quindi
0: no?
1: Tu fai 10 anni di vignette per arrivare al giallo.
0: Non lo so se si ripetono i colori, questo dovrebbero dircelo le persone che sono deputate a scegliere il colore della vignetta. Quest'anno per esempio è arancione, mi va bene uguale perché è associato alle emozioni positive, perché il giallo alla gioia, l'arancione alla sorpresa.
1: E dai, e poi il colore di Radio 3,
0: è il nostro,
1: insomma,
0: colore, esattamente
1: piace,
0: uguale,
1: giochiamo,
0: esattamente, giochiamo in casa, quindi mi piace il colore, cioè lo confesso, sarà infantile, sarà l'abitudine che ormai è radicata e quindi è difficile un po'.
1: Sai che qui dentro non c'è giudizio, quindi non è né infantile né niente,
0: okay,
1: ti piace il giallo,
0: mi
1: aspettiamo
0: piace
1: la vignetta gialla.
0: Esattamente, quindi nel caso sappiate se state già gettando le basi decisionali per il colore del prossimo anno, io opterei per il giallo, eh.
1: Eventualmente chiediamo a chi se ne occuperà di fare la vignetta europea gialla, così
0: esattamente
1: abbiamo una parte felice e a posto così.
0: Blu non arancione. Ah, è vero. E beh, però il 26 è arancione. Vabbè, a siamo, casa mia
1: siamo
0: eh?
1: Sul pezzo.
0: Ho capito.
1: Ma però... che vignetta hai? Con che vignetta
0: no,
1: stai girando?
0: La vignetta okay. È giusta, perché mi è venuto in mente che sotto ho anche l'adesivo appiccicato di Radio 3 che è di arancione e spicca.
1: Ok.
0: Quindi okay. Questa è azzurra.
1: Era il 23. Guarda che ci mandano la vignetta gialla.
0: Dov'è? Dov'è?
1: Chi è che ce l'ha mandata?
0: No, magnifica. Sì.
1: Qua... Però com'è sul pezzo? Andate a cercarla al 23.
0: Quando l'avete annunciato al telegiornale, io ho fatto la ola. Quando
1: è vero?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Guarda che ci danno i suggerimenti. Fabrizio ci dice che gira. Ah. Il primo colore dell'85 era il blu. Ammazza, sei sul pezzo. Come fai a ricordartelo?
0: Bravo. E quindi
1: vignetta
0: quanto 20, devo aspettare? Quanto devo aspettare per averla nuovamente gialla?
1: E se la prima nell'85 era blu e quella del 2026 è blu, però magari in framezzo ci sono state altre blu, non so ogni quanto girano.
0: Non lo so, vabbè. Comunque,
1: stiamo entrando nel complesso. Sicuramente qualcuno ce lo riesce a dire, magari te lo dicono con calma che vanno a cercare.
0: Chiediamo
1: poi
0: l'aiuto da casa, perché adesso dobbiamo chiudere, perché appunto abbiamo usato quasi tutto il tempo a disposizione. Houston, abbiamo un problema. Qualcuno che sappia fare bene i conti dei cicli ricicli vicchiani, in questo caso dei cicli ricicli del colore della vignetta.
1: Adoro. Perché stiamo entrando in un trip estremo.
0: esattamente.
1: Beh, sempre di viaggi si parla,
0: esatto, perché comunque ci consente di girare, no? Quindi fate una previsione dell'anno in cui la vignetta tornerà ad essere gialla.
1: Va bene,
0: grazie a Laura Zucchetti che come sempre ci ha portato un tema di interesse e soprattutto di attualità, e ti auguriamo una buona serata
1: anche a tutti voi.

0: Todd, sai che mi stai facendo quasi piangere, perché io ho chiesto l'aiuto da casa e l'aiuto da casa è arrivato con la spiegazione: la vignetta autostradale svizzera è stata gialla nel 2023 e seguendo il ciclo cromatico non è previsto che torni di questo colore nei prossimi anni. Quella del 2025, me la ricordo bene, era arancione, mentre la versione del 2026 è azzurro scuro, direi, però la data dentro è di colore arancione. Ma perché non si può far fare il giro dei colori? Chi è che l'ha stabilito? Dai, facciamo il club di chi vuole la vignetta gialla. Poi era un bel giallo, molto, molto carino, quindi nel 2023, e non è previsto, ci informa anzi, Claude, che torni questo colore nei prossimi anni. Aiuto, mi viene da piangere.
1: Stai ascoltando. Di sera.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: cosa ascoltavamo oggi.
1: Quale canzone ascoltavamo il primo giugno del 1987? Ascoltavamo With or Without You degli U2, primo singolo dell'album The Joshua Tree, una delle canzoni più famose della band ed anche il brano che li ha consacrati a livello mondiale. Fu anche il loro primo numero uno negli Stati Uniti e aprì definitivamente le porte al successo internazionale. C'è da dire che gli U2 lavorarono alla canzone per mesi, pensarono persino di scartarla, ma la svolta arrivò quando The Edge sperimentò una chitarra particolare chiamata Infinite Guitar, capace di sostenere le note all'infinito, e questa è diventata un elemento caratterizzante della canzone. Anche il testo è interessante perché molti pensano che sia una canzone d'amore, ma Bono ha spiegato che è nata come un conflitto tra due aspetti della sua vita: il desiderio di viaggiare e di vivere a pieno la carriera di musicista e dall'altra invece l'amore per la famiglia e la vita privata. Aggiungo anche una curiosità in più. Il manager degli U2 inizialmente era scettico e riteneva che il brano fosse un po' troppo strano per le radio. Poi cambiò idea. Pochi mesi dopo l'uscita, With or Without You era in cima alle classifiche e diventò uno dei simboli della musica negli anni '80.

deve essere una decisione facile, non faccio né nomi né cognomi, però c'è qualcuno che mi sta raccontando che sta prendendo delle decisioni importanti per quanto riguarda la sua imminente pensione. Al di là delle scelte di cui stiamo parlando in maniera anche riservata all'interno della chat di WhatsApp, che effetto fa smettere di lavorare, fare tirar giù la serranda, per dire in modo molto colloquiale? Come ti fa sentire? Sollevato oppure ti trasforma in un punto di domanda perché non sai come sarà? Cioè, sono curiosa di sentire che emozioni, che sensazioni stai provando in questo che è un momento importante della vita, è una delle tante tappe importanti della vita. Beh, magari ne parliamo in maniera riservata, le cose che si possono dire poi le condividiamo anche con gli ascoltatori che mi stanno facendo una cultura in tema di colori di vignette. Fantastico.

0: Di sera, compatti.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
7: Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Questa è Radio 3i.
10: Radio 3i.

sono delle canzoni memorabili che anche a distanza di tanto, ma lasciatemi dire anche di tantissimo tempo, non si dimenticano, le canti, le balli sono rimaste nella mente. Poi ci sono le canzoni di adesso che addirittura nel titolo si propongono di essere la canzone dell'estate 2026. Ma secondo voi la canzone dell'estate 2026 è già arrivata? Quando

un singolo di cui Riccardo Pellegrini in Di Notte vi parla spesso, perché si è molto affezionato a queste sonorità e a questa formazione. Sto parlando di Nugenea insieme a Tom Misch. Anche Tom Misch non scherza per quanto riguarda la classe dei suoni, la voce e quant'altro. Quindi Nugenea e Tom Misch che fanno la differenza. Sentite che bei suoni, che suoni rilassanti, che suoni particolari che non si sentono spesso, non sono i suoni frequenti delle canzoni di adesso che sono usa e getta. Quindi attenzione anche noi di sera, ogni tanto ci rubiamo le canzoni.

0: raggiunto nella chat di WhatsApp e quindi auguriamo anche a loro il buon inizio di settimana, il buon lunedì e il buon di sera. Barbara con la sua bambina pelosetta che ha adottato da poco, è un'amicetta di 3 mesi, forse adesso ormai ne ha 4, che si chiama Gioia, quindi diamo il benvenuto anche a loro e buona musica.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: sera ti racconta.
1: Iniziamo la settimana soffermandoci sull'anno 2001, anche questo ricco di eventi di portata internazionale. Per esempio è l'anno in cui negli Stati Uniti Osama Bin Laden parla dell'attentato contro il World Trade Center. È anche l'anno in cui viene messa online Wikipedia. Nel 2001 un gruppo di ricercatori internazionali presenta ufficialmente il suono del Big Bang, ma è anche l'anno in cui Emmanuel Milingo attira l'attenzione dei media internazionali sposando la coreana Maria Sung. Tra le tante canzoni che si ascoltano nel 2001 ce n'è una in particolare, una canzone molto intensa e malinconica che parla della difficoltà di esprimere i propri sentimenti e del desiderio di essere capiti davvero.
2: Washington offered a $5 million reward for anyone who could help capture him, and in 1999 he was added to the FBI's top 10 most wanted list. But the true turning point came on the 11th of September 2001, when the Twin Towers came down after being hit by two planes. Close to 3,000 people were killed, the world was in a state of shock, and the finger of blame was pointed at Bin Laden and his organization known as Al-Qaeda.
1: Il 9 dicembre, negli Stati Uniti, l'edizione online del Washington Post rivela l'esistenza di un video di 40 minuti in cui Osama Bin Laden parla dell'attentato contro il World Trade Center dell'11 settembre, affermando che i danni sono stati superiori alle sue attese.
3: Wikipedia, on the other hand, begins with a very radical idea. And that's for all of us to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge, and that's what we're doing. So Wikipedia, you just saw the little demonstration of it. It's a freely licensed encyclopedia. It's written by thousands of volunteers all over the world in many, many languages.
1: Il 15 gennaio viene messa online Wikipedia, l'enciclopedia libera, lanciata da Jimmy Wales e Larry Sanger, inizialmente nell'edizione in lingua inglese. Nei mesi successivi ha aggiunto edizioni in numerose altre lingue. Sanger ne suggerì il nome, una parola, come dire, una sorta di mix, nata dall'unione della radice wiki al suffisso pedia, da enciclopedia.
4: We can ignore the beginning part for now. First of all, the Big Bang was not an explosion. It was all space, stretching everywhere, all at once. The universe started very, very, very small and quickly expanded to the size of a football.
1: Il 29 aprile, un gruppo di ricercatori internazionali del California Institute of Technology presenta la scoperta del suono del Big Bang, cioè la radiazione di fondo dello scoppio di energia che causò la nascita dell'universo circa 15 miliardi di anni fa. Grazie a un telescopio fatto fluttuare diversi chilometri sopra i cieli dell'Antartide, si rilevò che ciò che scaturì dal Big Bang era almeno 1000 volte più caldo e 1 miliardo di volte più denso rispetto ad oggi, ed era attraversato da onde sonore simili a quelle di un flauto che comprimevano il gas incandescente.
5: Se Dio è amore, è qualsiasi posto io tengo nella società, trattando il mio fratello, io devo sapere, devo amare Dio, devo amare il mio prossimo. Se no, uno che non ama, chi è? Diventa che cosa?
1: Il 27 maggio, Emmanuel Milingo, 71enne, vescovo dell'arcidiocesi di Lusaka, ha attirato l'attenzione dei media internazionali per essersi sposato con la coreana Maria Sung e dopo aver ripudiato quel matrimonio per essersi apertamente schierato nel 2006 contro le attuali norme del codice di diritto canonico che impongono il celibato ai sacerdoti cattolici di rito latino, fondando l'associazione Married Priests Now, avendo successivamente ordinato dai vescovi senza mandato pontificio, è incorso nella scomunica nel 2006.
0: Felicità.
1: Canzone al servizio di un film, al servizio di un'idea, quella che un'amicizia, quando è forte, può essere ricostruita. L'amicizia può stropicciarsi, può creparsi, può assentarsi, può anche finire per sempre, è vero, ma si può anche ricomporre. E non c'è gioia più grande del riuscire a rimettere insieme i pezzi di un'amicizia che si è rotta. Incolliamola questa amicizia che si è rotta. Facciamolo insieme, tu ed io. E poi tu, guardami negli occhi e chiedimi se sono felice.

L'ho vista di recente, Madonna! No, non l'ho incontrata, l'ho vista su Instagram a una sfilata di moda, si è fatta baciare, abbracciare dai suoi amici Dolce & Gabbana. C'è un'amicizia con questi due stilisti che dura praticamente da un'eternità, e qui invece, musicalmente parlando, abbiamo avuto la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter. Parliamo per un attimo di Max Gazzè. Max Gazzè è uscito con il suo nuovo singolo circa 2 settimane fa, noi però lo ascoltiamo con una canzone che è rimasta un po' nelle orecchie della gente che ascolta la radio, perché parla di musica, il potere della musica, la musica che secondo lui può fare un sacco di cose o semplicemente può fare.

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda

Questa canzone era talmente famosa e talmente passata dalle radio che poi era diventata una battuta, no? Quando ci si incontrava, uè, ma ancora tu, ma non dovevamo non vederci più. Grande Lucio Battisti con una canzone che ci ha riportato nella seconda metà degli anni 70 e che sicuramente ha un suo valore perché resta nella storia della musica italiana.

collaborazione molto affollata, dico io, quando sono in tanti. E lo dico, Michele Bravi con Ghe Pequeño e poi mettiamoci anche qualcun altro. Tanto Michele Bravi uscirà il prossimo venerdì con il nuovo singolo, quindi forse, dico forse, lo ascolteremo insieme. Prima del nostro momento dedicato al relax, cioè di sera, coccole extra large, c'è anche questo signore che sa fare un sacco di cose. Attore molto spiritoso, bravo come cantante, lui è Will Smith.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
4: c'è Valerio Ventura.
3: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere.
4: Prima che sia giorno,
3: solo su Radio 3i.
5: Le 20:59.
6: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
7: Di sera, di notte.
5: In altre parole, se posso aggiungere qualcosa, signor Voce, è il momento per stare tranquilli, per prendersi un'oretta, 60 minuti, minuto più, minuto meno, per dedicarle a se stessi attraverso anche le emozioni che la musica vi passa. Coccole d'inizio settimana, scrive qualcuno. Ben arrivata, Little. Certo, coccole d'inizio settimana che hanno un valore particolare perché si sa. A parte che io ho tirato in lungo praticamente, quindi c'ero anche ieri, quindi il weekend è passato sotto silenzio, quindi tutta la settimana, via, tutta la settimana, lasciamo stare. Quindi effettivamente il primo giorno della settimana porta con sé una dose di antipatia, no? Perché si deve ricominciare tutto da capo. Ora coccole time, buon di sera, relax a todos, è il mio bodyguard ufficiale che ha scritto questo saluto che giro immediatamente a voi, Matt. Adesso arriveranno i saluti in ricambio, ci sarà questa circolazione di saluti globali all'interno del nostro salotto virtuale della nostra chat allo 079 449 95 37. Possiamo, direi, cominciare con la musica, dare il via non dico alle danze ma al dondolamento che la musica comporta. C'è Rod Stewart che è in giro a promuovere il nuovo album e tutti invece lo accolgono suonando

prima di cominciare a fare il giro saluti, perché state comparendo, sembrate tanti funghetti che sbucano di qua, di là, di su, di giù. È bellissima questa sensazione, vedervi comparire con il vostro entusiasmo, con i vostri saluti, con i vostri cuoricini, fiori e quant'altro. Stavo dicendovi prima di Rod Stewart, che abbiamo appena ascoltato, Run Back Into Your Arms. Lo seguo su Instagram e tutte le volte che mi compare qualche video di Rod Stewart è sempre al tavolo di un ristorante, quindi questo mi fa capire, mi fa intuire che sia un'ottima forchetta. E seduto a questo tavolo di ristorante cercava di dire a chi stava facendo la ripresa per poi pubblicare questo video che uscirà a novembre con un nuovo album, ma lo prendevano tutti in giro perché in questo ristorante c'era in diffusione la canzone Die I Think I'm Sexy, che secondo me lo sta perseguitando, perché lui la suona, la balla a Natale davanti all'albero di Natale in casa, e quindi si volta verso i suoi amici e dice: ma piantatela, mi prendono sempre in giro, io volevo dire che a novembre esco col nuovo album. E niente, gli amici suonano Die I Think I'm Sexy, così, una nota di colore su questo personaggio che peraltro mi piace molto, sempre pettinato, mettendo le dita nella corrente, ma ormai è una sua prerogativa. Allora, Coccole Time, si è aggiunto anche Andrea, che mentre lavora ha in sottofondo Radio 3i, e poi si è aggiunto anche Frank, dopo i festeggiamenti per la sua squadra del cuore, ricompare salutando tutti e augurando a tutti un buon di sera. E allora facciamo che sia veramente un buon di sera con i suoni giusti. Mi sembra che stiano arrivando. C'è Sergio Mendes.

saluto anche Isa che mi ha mandato una foto molto divertente con scritto buon salve a tutti. Qui si beve qualcosa di fresco. Io pensavo di veder comparire sulla foto, non so, dei bicchieri pieni di ghiaccio con bibite, con analcolici o quant'altro. Invece vedo che c'è un coniglietto che mette la zampina sulla bottiglia di un amaro che non sto a citare ma che riconosco. E che vogliamo fare, Isa? Vogliamo fare ubriacare il coniglietto? Anche no, dai.

questa occasione speciale, uno dice che occasione speciale è, Patti? È il primo giorno di giugno, avrà un suo significato il fatto che cominciamo il giorno 1. Oggi quanto ne abbiamo? 1. Quindi che giorno della settimana? Il primo. Che giorno è oggi? Lunedì. Tutto 1111 avrà un suo significato e un suo senso, ma non essendo numerologa non vado ad approfondire temi che non mi riguardano, ma fa effetto. Primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, e poi se vogliamo attaccarci qualcos'altro, è stato il primo giorno di qualcosa di importante o di divertente o di particolarmente significativo per voi. Mentre ci pensate, io invece vi propongo un cantante che non pubblica spessissimo, ma è molto interessante il suo sound. È Sergio Caputo, Mai dire mai.

Ultimamente vedo spesso comparire questa scritta all'interno della chat di WhatsApp. Da quanto tempo non l'ascoltavo. Va benissimo, è un'ottima occasione per ricordare questa canzone di Richard Marx, Angelia, che ci ha riportato al 1989. Sto parlando tra l'altro con Andrea, che mi sta anche facendo da consulente musicale, per cui mi sta suggerendo delle canzoni che potrebbero, però devo prima ascoltarle per capire se stanno nell'atmosfera giusta di sera, in particolare questa fascia di sera extra large coccole, perché abbiamo scoperto insieme che è bello ascoltare le canzoni, ma è bello anche assaporare il piacere degli strumenti musicali suonati e basta. E qui c'è Gato Barbieri.

non so di che cosa parlare prima nell'ordine. No, do la precedenza a voi, perché mentre ascoltavamo Gatto Barbieri con Last Tango in Paris, quindi un brano solo strumentale, c'è chi scriveva: come iniziare al top la nostra settimana con queste coccolone strumentali? Non hai idea di come me le sto gustando. Perché c'è, forse, a parte che possiamo permettercelo data l'ora, no? Permettere di, come dire, osare con la musica, perché di giorno sarebbe un po' più complicato. Questa è un'ora, quella di sera e ancor più quella di notte con Riccardo Pellegrini, che ci consente anche di sperimentare. E del resto la musica non è fatta solo di strumenti e voce, ma ci sono anche brani solo strumentali. E non è detto che perché non ci sia la voce e perché non ci manchi il testo abbia meno valore il brano musicale, anzi tutt'altro, c'è un'esaltazione di tutti gli strumenti che concorrono nel fare una, nel creare una fantastica atmosfera. A proposito di Sile invece, che abbiamo appena ascoltato, sempre su Instagram e sempre ieri, non so come mai mi sono imbattuta in video tutte di cantanti, Sile ha fatto una cosa molto carina durante un suo concerto. È stato ripreso la luce, sapete, l'occhio di bue puntato su di lui, scende degli scalini, si va a sedere vicino alla poltrona di uno spettatore che non era giovanissimo, probabilmente era una persona abbastanza avanti con l'età, era anche vicino a una persona di una certa età, e ha cantato per loro. Io ci penso all'emozione di questa persona che si è trovato Sile seduto per terra sul gradino del teatro, del posto dove stava tenendo il concerto, ha cantato una canzone per tutti, ma in particolare per la persona che era lì vicino a lui e che poi ha salutato, si è alzato in piedi e ha terminato la canzone per tutto il pubblico. E beh, è stata una notte a sorpresa.

Infatti le ho cantato, no, le ho cantato, ho finto di cantare in WhatsApp perché si può, io qua posso solo scrivere, non posso mandare messaggi vocali. Le ho cantato "Grazie dei fiori". Apprezzo anche le rose rosse, non sono, cioè sono fissata con il giallo, ma se arrivano delle rose rosse vanno bene uguale. A proposito di coccoli che continuano, mentre molti di voi stanno ancora lavorando, beh, questa è una signora con la S maiuscola, Randy Crawford.

Mi fa sempre effetto ascoltarlo perché è persona veramente speciale. Proseguiamo. Saluto chi si è già avviato verso il lettuccio per il meritato riposo di questa prima giornata della settimana. Chi invece sta salendo su un treno che fa tutto questo rumore vuol dire che sta entrando in un film d'epoca di qualche annetto fa. E non è detto che non ci si possa divertire ugualmente. Andiamo?

0: posso anch'io, Chattanooga, Chattanooga. Lo so, non è la stessa cosa. Glenn Miller mi butterebbe fuori dalla sua orchestra, questo è poco ma sicuro. Di sera termina qua, io sono la Patti Ascatti e torno domani alle 18.40 e cedo subito il testimone a Riccardo Pellegrini perché sta per cominciare di notte, ma vi lascio con una canzone per me speciale. Chi sta guidando in macchina in questo momento, se la goda tutta. È Marco Ferradini, torniamo agli anni 80, Lupo Solitario, a domani.
1: For-

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: Eccoci a dare il là a quella che è la terzultima. Questa, la prossima e un'altra ancora. Terzultima settimana di sera di notte con la programmazione 2025-2026 e quindi siamo oramai entrati nel mese di giugno. Oggi andiamo a chiudere la prima giornata del mese di giugno e qua siamo alle vacanze, siamo alla fine delle scuole, siamo all'estate, no? Anche se ci aspettano dei giorni che magari saranno un po' piovosi e quindi le temperature si abbassano e molti già dicono meno male che cosa che dura un attimo tutta sta roba qua. Va bene, dai, saluto la Patti che vi ha accompagnato sin qui. Da dove partiamo questa sera? Sì, partiamo da lui, partiamo dal comandante che è proprio partito, è il caso di dire, con il suo tour 2026 da Rimini. Quindi questa sera, di sera di notte, parte da Vasco Rossi.

0: protagonista di questo ultimo weekend è stato Vasco Rossi, no? Con la prima data, quella che lui chiama la data zero del suo tour in quel di Rimini. Si sono viste girare immagini, stavo vedendo un po' la rassegna stampa. Vasco Rossi a Rimini, il sacerdote veggente del rock picchiaduro con ironia e provocazione. Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani. Ironia tagliente e provocazioni, frecciate a Trump, show spettacolare. E poi ha ripescato questa canzone qua che fa parte un po' della sua storia, no? Non siamo mica gli americani.
1: Domani sera scrivo mia madre.

non ci si può rilassare. I russi possono arrivare ogni ora. Ogni ora.

0: io piango e basta.
1: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

L'ironia di Vasco Rossi, ironia per modo di dire, perché poi in realtà c'era tanta grande verità in questo testo dall'aria ironica, ecco, mettiamolo un po' così, no? Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani. Allora erano gli indiani, poi ne sono arrivati tanti altri. Questo è il secondo album di Vasco Rossi, il primo era Ma cosa vuoi che sia una canzone, e questo brano è stato ripescato proprio in occasione di questo suo tour 2026, direi con grande ragione, perché comunque c'è un super fondo di attualità in questo brano. Ieri si è ricordato, a 27 anni dalla sua scomparsa, Massimo Riva, chitarrista di Vasco Rossi, ma anche cantante e frontman della Steve Rogers Band.

Let the Music Play nella versione di Sarah Jane Morris su Radio 3 di sera di notte.

0: momento molto lounge nella programmazione di Sera di Notte con Black & Jones, Mike Francis e questa versione di City Light, prima invece versione di Let the Music Play, il grande classico di Barry White, con la voce di Sarah Jane Morris. E beh, questa è musica che fa venire proprio voglia d'estate, di vacanze. Ci sono quei pezzi che leghi proprio all'estate e alle vacanze. Uno di questi, tra l'altro secondo me molto elegante, è questo qua della Ra Band. Chissà chi se lo ricorda.
1: This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Che ricordi con Ra Band e questo pezzo che parla della luna, tra l'altro la luna che questa notte non si vede perché il cielo è coperto dalle nuvole. Ra Band, comunque, Cloud Across the Moon. Siamo ritornati ancora una volta negli anni 80 nel nostro viaggio di sera di notte con la musica tranquilla, la musica per sognare. Ieri stavo così rilassatamente leggendo un libro di Gino Castaldo, celebre giornalista nonché conduttore radiofonico, dal titolo La musica è finita. E mi ha colpito questo passaggio che dice: il dramma non è tanto che la musica sia morta, ma che non stia nemmeno rinascendo. Non si avverte più l'ambizione di dire qualcosa che lasci una traccia. Ed è questo l'aspetto più drammatico. La musica ha finito per assomigliare sempre di più ai social. Fare una canzone è diventato un po' come pubblicare un post. Tutto è rapido, superficiale, progettato per ottenere una reazione istantanea. Ecco perché non nasceranno più icone come David Bowie.

0: had to rock away.
1: Rock away, rock away, Tunnel of Love, i Dire Straits con questo celebre successo che ci ha riportato a inizio anni 80. Su Radio 3 spazio a Pino Daniele con questa canzone bellissima che si chiama Anna Verrà.

0: Anna, dimmi se è così lontano il mare, canta Pino Daniele in questa bellissima canzone. Anna verrà, no, non è assolutamente lontano, e visto che questo fine settimana ho lavorato, stavo pensando proprio di raggiungerlo magari il prossimo fine settimana, se non fosse che le previsioni meteo, fammi dare un'occhiata se nel frattempo sono un po' cambiate, non sono bellissime, anzi, sono un po' un disastro per i prossimi giorni, però vedo che domenica potrebbe esserci uno spicchiettino di sole, magari ce lo andiamo a prendere. Nessuno vuole essere Robin, una delle canzoni più belle di Cesare Cremonini.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

splendore, gioia, gaudio quando in radio c'è Sade con la sua voce così vellutata, eh? Your Love is King da Diamond Life. Questo è il nostro viaggio della notte verso un nuovo giorno. Sarà la seconda giornata di giugno e sarà martedì, sì, così, tanto per fare un po' il punto della situazione di questa notte che scorre lentamente tra una canzone e l'altra. Dopo Sade ci mettiamo un'altra voce bella morbida e particolare, quella di Olita Adams. Qualcuno la ricorderà nel 1999 con Rhythm of Life.

Rhythm of Life, Olita Adams, di sera di notte su Radio 3. Un saluto alle persone che stanno lavorando, a quelle che hanno da poco iniziato il loro turno della notte questa settimana, quindi passiamo qualche oretta insieme, eh? Avete voglia di ascoltare qualche canzone particolare? Segnalatemela allo 079 449 9537, e poi anche attraverso i social, c'è la pagina Facebook di Sera di Notte, oppure il mio Instagram, Riccardo Pellegrini.

Paul McCartney su Radio 3 con questa canzone che ha anticipato la pubblicazione del suo nuovo album. Fa sempre un effetto quando dici il nuovo album di Paul McCartney. Tra l'altro poi dentro c'è anche questo singolo con il duetto insieme a Ringo Starr, fa molto Beatles tutto ciò, no? Vicino a Paul McCartney ci metto Stevie Wonder, perché i due hanno duettato nella loro storia e ci stanno proprio bene. Questa è Overjoyed.

meraviglia, eh? Stevie Wonder con Overjoyed, prima Paul McCartney, prima ancora Randy Crawford e Al Jarreau, che stanno benissimo insieme. Io penso potremmo fare questo paragone, dai. Allora, Randy Crawford sta ad Al Jarreau come Stevie Wonder sta a Dionne Warwick.

Gaswell, Friend Are For, tanti amici con Dionne Warwick in questo brano, a partire da Stevie Wonder che sentiamo in sottofondo con la sua armonica, c'era Gladys Knight, c'era Elton John, insomma era stata una bella operazione. Dionne Warwick che sta perfettamente vicino a Stevie Wonder, tante sono state le collaborazioni tra i due, sono duetti fantastici. Qualche sera fa abbiamo ascoltato It's You dall'album The Woman in Red, ecco sì. Rimaniamo sulle voci avvolgenti, calde, appassionanti e ascoltiamoci, anzi gustiamoci quella di Norah Jones con Sunrise. Che meraviglia!

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

0: Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. La fata, pura poesia, no? Da Burattino senza fili, Edoardo Bennato ad aprire un momento dedicato ai grandi cantautori. E allora facciamo entrare anche Ivan Graziani con questa che non è una delle sue canzoni più famose, ma è bellissima.
1: Paolina,

ci sarà qualche Paolina che sta ascoltando Radio 3i a quest'ora della notte? Beh, se c'è, questa canzone è perfetta per te, cara Paolina, eh? Invece spero ci sia la mia amica Marisa, perché sicuramente proverà un sussulto, un'emozione, riascoltando una delle canzoni che spesso mi richiede, Piazza Grande di Lucio Dalla, a proposito di cantautori e a proposito di classici.

la Piazza Grande di Lucio Dalla, che non è Piazza Maggiore, no? Perché molti quando vanno a Bologna arrivano lì a Piazza Maggiore, che è un po' la piazza principale, se vogliamo, di Bologna, e rimangono convinti che fosse quella lì la canzone raccontata da Dalla in Piazza Grande, anche perché è praticamente attaccata alla via dove c'è la casa di Lucio Dalla. Anzi, se capitate a Bologna, non perdete di visitare la casa di Lucio Dalla, dove c'è un museo bellissimo ed è un'emozione veramente di quelle fantastiche. Prenotate la vostra visita perché ne vale la pena. Comunque non è Piazza Maggiore, Piazza Grande, è qui che volevo arrivare. Allora, dopo Edoardo Bennato, dopo Ivan Graziani, dopo Lucio Dalla, vado ad accontentare una richiesta che è arrivata venerdì sera. Spero che la Jenny sia all'ascolto, perché c'è Paolo Conte.

Via, via, vieni via con me, vieni via di qui. Paolo Conte con una delle canzoni più celebri dal suo repertorio, forse non la più celebre come potrebbero pensare in molti, perché la canzone più celebre secondo me rimane Azzurro, no? Anche se è stata portata al successo da un'altra voce, quella di Celentano, no? Paolo Conte in un'intervista ha raccontato: il giorno in cui Celentano registrò Azzurro, portai a casa una copia del provino. Era tardi, ma mia madre era ancora alzata, quindi andammo tutti e due in cucina e io gliela feci ascoltare. Mia madre si mise a piangere. Mi domando ancora adesso quanto ci fosse in quelle lacrime di passato o di futuro.

Karol G con Manu Chao, una delle canzoni dell'estate 2026. Chissà se diventerà un tormentone. Di sicuro io l'ho ascoltata piacevolmente. Voi che ne dite? Sì, vabbè, nulla di nuovo, classico ritmo alla Manu Chao, perché ci sono quegli standard riconoscibilissimi e penso che Manu Chao rappresenti sicuramente uno di questi. Rimanendo sulle nuove pubblicazioni, di sera di notte ascoltiamo con immenso piacere già da qualche giorno Bossa Nostra, la nuova di Gaia.

Bossa Nostra, Gaia, su Radio 3 di sera di notte, a dare quel tocco di Brasil alla nostra programmazione musicale. Abbiamo ancora un po' di minuti da passare insieme, eh? Poi chiuderemo questo viaggio come sempre con il disco Buonanotte, il disco Coccola che chiude di sera di notte. Adesso Alpha Minute con la versione Temporary.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte, di notte.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei la

0: meraviglia, eh? Che meraviglia questo piccolo grande amore con il rumore del mare che apre e chiude questo grande classico di Claudio Baglioni. Prima c'era Jovanotti con A te, quindi finale poetico del nostro viaggio, il primo incontro di questa settimana. E a chiudere questa nostra serata ci mettiamo Il cielo in una stanza. È con questo che finisce il nostro viaggio. Vi ringrazio per aver percorso qualche disco con me. Spero lo vogliate fare anche nelle prossime serate, perché di sera, di notte torna anche domani. E che sia una bella notte per tutti.
1: Quando sei

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Cominciamo bene, questo è il titolo di questa trasmissione che ogni giorno da mezzanotte alle due vi trova così preparati o impreparati. Adesso vedremo, comunque spero abbiate passato intanto un buon lunedì e un buon weekend. Per quanto mi riguarda, un weekend un po' particolare, anch'io dovevo essere all'inaugurazione della IL Arena a Lugano, ma poi niente, un imprevisto, mai capita, non è la vita, ci sta, e niente, non ci sono andato. Magari qualcuno di voi che all'ascolto lo ha fatto, visto che da quello che ho capito c'è stato davvero un'affluenza incredibile. Poi la delusione, lì ci sono rimasto male, devo dire la verità. Parlo di hockey, del mondiale di hockey, dove la Svizzera ha fatto un percorso, ragazzi, meraviglioso, perfetto. Poi arriviamo all'atto finale, ormai ci capita spesso, e con la Finlandia facciamo fatica e niente, un gol. È bastato una sola rete per così dare ai finlandesi, complimenti a loro, il titolo di campioni del mondo. Peccato però, posso dirlo, perché stavolta ho detto stavolta è la volta buona. E vabbè, oh, in casa un percorso così, va bene. Noi invece viaggeremo per il mondo, viaggeremo anche grazie alla musica, infatti in sottofondo sentite già November.

incandescente, a volte capita, no? Che diventi così calda che puoi definirla assolutamente incandescente. Lasciatemi dire anche, notizia che magari molti di voi non riusciranno forse neanche a capire, ma vi spiego. Quando parlo di pop, di rap, io ovviamente arrivo da quel mondo e molti lo mettono nella casella, vabbè, musica per ragazzini. E in realtà l'hip hop nasce alla fine degli anni 70, quindi fate due calcoli, è un movimento che ormai anche chi ha 50-60 anni magari ha un passato di ascoltatore di rap, quindi sta diventando una musica veramente a tutto tondo, ma lo si vede anche dalle vendite, che non sono solo grazie ai ragazzini. Beh, quest'anno si festeggiano 25 anni di dichiarazione di pace dell'hip hop, cioè un documento super ufficiale presentato all'ONU nel 2001, quindi molto tempo fa, che spiega che cos'è realmente l'hip hop, che non è sicuramente droga, sesso e rock and roll o sesso e rap, ma in realtà è un movimento nato per togliere i ragazzi dalla strada, toglierli dalle gang e dargli un motivo per competere, perché quando si è giovani si vuole competere, ci si vuole mettere in mostra, quindi grazie al ballo, ai graffiti, al rap stesso, al DJing, insomma far sì che le strade si svuotassero di criminali e invece si riempissero le piazze, le vie, i locali di gente che vuole fare arte, che è sempre meglio. Niente, mi piaceva ricordare questo, 25 anni di dichiarazione di pace per quanto guarda l'hip hop. Poi andiamo indietro nel tempo con Gloria e Stefano.

torniamo ai mondiali, quelli persi proprio in finale dalla Svizzera. Lasciamo da parte l'amarezza che ormai noi tifosi, sai, ti colpisce, però poi insomma la vita va avanti, ma bello vedere quello che c'è stato dietro a questa nazionale, dietro, davanti, sotto, sopra, spalmato. L'omaggio purtroppo non ha sortito gli effetti sperati, ma che omaggio! La Svizzera infatti è stata nuovamente sconfitta in una finale dei mondiali. A questo giro è stata la Finlandia all'overtime a spezzare il sogno rossocrociato. Eppure l'opera d'arte disegnata nei cieli da un aereo Swiss, un cuore gigantesco, ha fatto e farà parlare a lungo. Voi potete trovare la foto in rete. C'è proprio questo volo che...

tra Winterthur, Bülach, insomma Zurigo e quant'altro, ha formato un cuore proprio a ringraziare questa nazionale che comunque ci ha regalato davvero tante emozioni. Ma ricapitoliamo, ieri sera un Airbus A220 della compagnia di bandiera elvetica, partner della nazionale elvetica, ha tracciato una rotta a forma di cuore dopo la partenza da Zurigo Kloten per Salonicco. Parliamo del volo LX1848 con partenza prevista alle 22:40, quando le due squadre stavano ancora lottando per l'oro sul ghiaccio. Però già a priori quel cuore lì io lo trovo veramente un regalo meraviglioso. Secondo me, è, adesso trovando proprio la parola, è il cuore dello sport, no? Malgrado la sconfitta, insomma, la passione che ci ha regalato questa nazionale meritava. Come una passione sfrenata, so che molti di voi ce l'hanno per Lucio Battisti. Noi ce lo ascoltiamo con Una giornata uggiosa. Sogno.

Dai, colleghiamo un po' tutto, è bello anche il lavoro dello speaker, è anche quello, un po' di collegare le varie notizie. Visto che abbiamo parlato di Svizzera-Finlandia, andiamo in Finlandia, dove c'è una particolarità, non voglio più parlare d'hockey, è una cosa molto, molto carina. In Finlandia leggere non è solo un passatempo, è quasi un bene pubblico, proprio la lettura dei libri, lo trovo già meraviglioso così, potrei già terminare qua. L'immagine delle cabine di lettura riscaldate nei parchi racconta bene un'idea molto nordica: creare luoghi caldi, silenziosi e accoglienti dove fermarsi, leggere e respirare anche durante l'inverno. L'immagine è spettacolare, queste cabinette che sembrano dei monolocali in miniatura, dove però si può così sedersi a leggere. Secondo i dati ufficiali delle biblioteche finlandesi, nel 2025 il paese ha registrato oltre 50 milioni di visite nelle biblioteche pubbliche e più di 85 milioni di prestiti. Un numero enorme se pensiamo che la popolazione finlandese è di circa 5,6 milioni di abitanti. A Helsinki la biblioteca Oodi è diventata un simbolo, non solo scaffali e libri, ma un vero salotto pubblico dove leggere, lavorare, incontrarsi, studiare e creare. Ecco, se proprio posso dirlo, questo sarebbe un po' da prendere esempio dai finlandesi. Magari da noi non c'è quel clima, però qualche casetta per leggere, qualche libro in più nei pub, so che ce ne sono, da noi ci sono le cabine. Si potrebbe fare di più, eh?

parli della Finlandia e ti arriva subito Michael Bublé. Non è ancora Natale, Michael, tranquillo, rilassati, siamo a giugno, siamo al 2 di giugno, che tra l'altro per, diciamo, il calendario meteorologico è già estate, invece per quanto riguarda noi comuni mortali dovremo aspettare il 21, ma insomma le temperature, anche se si abbasseranno qua e là, però sono già belle estive. Allora voglio portarvi in Giappone, nazione che amo all'inverosimile. Spesso e volentieri dico ci vorrei andare, poi un po' pauroso mi blocca anche un po' il volo lungo, e forse questa cosa potrebbe cambiare, perché dal Giappone arriva un velivolo che promette di diventare l'aereo più veloce di sempre. Volerà a una velocità oltre 2,5 volte quella del Concorde. Ve lo ricordate il Concorde, questo aereo che negli anni 80 aveva fatto davvero epoca, no? Supersonico, volava veramente veloce. Ecco, 2,5 volte quella velocità, e sarà in grado di percorrere Londra-Tokyo in circa 2 ore e mezza. La Japan Aerospace Exploration Agency, la JAXA, ha appena chiuso un test che potrebbe segnare una svolta. Nel centro spaziale di Kakuda i ricercatori hanno spinto un prototipo fino a Mach 5 durante una simulazione di impianto ramjet. Ora bisogna vedere se poi noi persone normali, non piloti magari abituati, possiamo volare a quelle velocità, non è che stiamo male, però se tutto dovesse andare non male. Si tratta di 6.000 km orari, 5 volte la velocità del suono. Per avere un riferimento, il Concorde si fermava soltanto a Mach 2. I risultati, almeno per ora, sembrano incoraggianti. Le date ufficiali non sono ancora state comunicate, ma sembra che i primi voli potrebbero essere annunciati entro il 2030. Lo so, manca ancora tanto, sono quelle notizie, no? Però potremmo così diciamo velocizzare ulteriormente i viaggi, tipo vado via per il weekend, dove vai? A Londra, perché di solito si fa quello, Parigi, no, vado in Giappone, non male. Ma il Giappone non è l'unico a lavorarci. Negli USA, ad esempio, diverse aziende private, tra cui la Hermes e la Boom Supersonic, hanno programmi per velivoli supersonici o ipersonici, ma per le persone normali, quindi non per i piloti, ok, ma proprio per il trasporto di turisti. Ecco, staremo a vedere se questo accadrà. Per il momento, diciamo, quelli più vicini sono i giapponesi, e poi vedremo. Intanto noi abbiamo Parole in Circolo, lui è Marco Mengoni.

REM, meglio noti dalle nostre parti come i REM, con la loro Supernatural Super Serious. Bravi, bravi loro. Noi intanto siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, ne abbiamo ancora una da passare insieme. Come avete visto, insomma, abbiamo già girato il mondo, dal Giappone alla Finlandia, alla Svizzera, certo grazie ai mondiali. Allora io vi lascio con un trio mica male, cioè Billy Idol con Sweet 16, era il 1986, lui in quel periodo davvero era uno dei più ascoltati, poi Mannini con Adesso Ciao, canzone nuovissima, quindi insomma abbiamo anche delle novità, e poi Will Young con Light My Fire, palesemente una cover dei The Doors, quindi è del 2002 ma l'originale si aggira intorno agli anni 60-70. Poi torniamo proprio per la seconda ora firmata Maxi B, Radio 3, e soprattutto Cominciamo Bene.

0: Siete mai stati al Louvre a Parigi? Avete mai guardato la Gioconda in faccia? È un quadro magnetico, ovviamente, poi tutto quello che ci gravita attorno, è sicuramente il quadro più famoso al mondo e mi piaceva così all'inizio di questa seconda ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3. Io sono Maxi B, tra l'altro, e benvenuti se vi siete appena affacciati. Volevo parlare un po' di arte, perché? Perché ho avuto questa discussione con un amico che è passato a trovarmi proprio domenica e lui è un amante dell'arte, ma uno anche che ne sa, perché anch'io amo l'arte, però non mi ritengo un esperto, anzi, e ogni volta che viene a trovarmi devo dire pendo dalle sue labbra. Allora si parlava perché il primo istinto di chi va a vedere la Gioconda è piccola, no? Dici tutta sta fila, tutta sta storia, tutto è poi un quadrettino, non è che è un quadrone gigante come altri personaggi hanno fatto, no? E però è magnetico e mi ha spiegato un po' di cosine, magari alcune cose già le sapete. Ecco, ma ad esempio, nonostante il suo status, parliamo proprio della Monna Lisa, fateci caso, non indossa nemmeno un gioiello, no? Il collo è libero, la scollatura l'è libera. Le mani riposano con una calma tesa, però, che sembrano proteggere un segreto, ma il suo viso inquieta perché manca qualcosa di fondamentale. Sai che sono rimasto lì un pelino a pensarci? Effettivamente sopracciglia e ciglia non ci sono, cioè mancano completamente. Ha qualcosa di particolare, andate a vedere le foto, comunque andate a immaginazione, ma ha uno sguardo, questo vabbè lo sanno in molti, progettato per inseguire lo spettatore in tutta la stanza, cioè quando siete davanti alla Gioconda, se vi spostate sembra che lei vi guardi continuamente. Quello per i tempi, perché non è che l'hanno fatta ieri, è veramente geniale. Ma il vero enigma risiede nella sua bocca, inscrutabile tensione della bocca, perché se guardate gli occhi voi noterete, guardate solo gli occhi, prendetela, allargate, guardate solo gli occhi, la Gioconda ride, ma se voi fate la stessa cosa sulla bocca, la faccia non ride più, capito? Cioè c'è questa tensione allucinante tra occhi che sorridono e bocca che in realtà di sorriso ha ben poco. Enigmatica questa Gioconda, enigmatica.
1: Se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

I Sin Plus, un gruppo, un duo di fratelli provenienti da Locarno, quindi musica davvero ticinese al massimo. Up to Me, questa era del 2014, ma insomma la loro discografia è molto molto più ampia. Io li riporto, ora non sto dicendo che sono uguali, però li riporto agli YouTube. Non so perché mi danno questa emozione, la stessa emozione, quindi bravi loro, perché per me è solo un complimento. Tra l'altro vedo che subito dopo ci sono gli Aha con la loro The Sun Always Shine on TV. Perché li annuncio così? Perché vi rimando al 19 di giugno, se volete partecipare, amate la musica anni 80 e 90, entrambe le decadi, beh, il sottoscritto lo trovate in vetta al Monte Generoso, andate sul sito www.montegeneroso.ch, nella sezione eventi trovate appunto l'evento Maxi B anni 90, ma in realtà ci sono molto anche gli anni 80, insomma un binomio che sta funzionando, c'è ancora qualche biglietto e quindi potete venire a trovarmi. Ah, come detto, poi Leona Lewis e poi Ernia con Bresh.

Eternia con Bresh e anche Fabri Fibra, non l'avevo annunciato prima, con la loro Parafulmini. Un po' di tempo fa, se vi ricordate, qui a Cominciamo Bene, il sottoscritto vi aveva parlato dell'Islanda come paese libero dalle zanzare. È una diceria che però era praticamente realtà, dove non ne hanno, loro non le conoscono. È purtroppo anche quel feudo è caduto. Per migliaia di anni l'Islanda ha avuto una caratteristica davvero unica: era uno dei pochi luoghi al mondo completamente privo di zanzare. Tutto sarebbe cambiato, tra l'altro, proprio all'inizio di quest'anno, quindi nel 2026, quando un appassionato di insetti di nome Björn Hjaltason ha individuato 3 esemplari nei pressi di una fattoria a nord di Reykjavik. Dopo averli catturati e analizzati, gli scienziati dell'Istituto di Storia Naturale d'Islanda hanno confermato la scoperta. Ebbene sì, si trattava delle prime zanzare selvatiche mai registrate nel paese. Resta però un interrogativo importante: questi insetti sono riusciti a sopravvivere all'inverno e a creare una popolazione stabile? I ricercatori stanno monitorando la situazione con attenzione, poiché tra gli esemplari trovati erano presenti 2 femmine e un maschio. Aia. Una combinazione che rende teoricamente possibile la riproduzione, ma molti scienziati osservano inoltre che l'Islanda si sta riscaldando più rapidamente della media globale, con estati più lunghi e inverno meno rigidi rispetto al passato, condizioni che ovviamente potrebbero rendere l'isola sempre più ospitale per questi insettini piacevolmente così da schiacciare. Dico, vabbè gli animalisti, però ragazza, zanzara veramente se può, dai, su, voglio vedere se c'è qualcuno che protegge le zanzare, dai. Michael Jackson, Paul McCartney, essi hanno fatto una canzone insieme che ha fatto la storia, si chiama Say

Questa settimana, tra l'altro, sarà una settimana per molti corta, nel senso un giorno in meno, addirittura chi farà il ponte. Beh, sappiate che la Germania ha provato una settimana lavorativa di 4 giorni ed è andata così bene che il 73% delle aziende non è mai tornato ai 5 giorni, quindi è una cosa che ha fatto bene. Il progetto, coordinato insieme all'organizzazione 4 Days Week Global e all'Università di Monaco, prevedeva il modello 180-100, stesso stipendio, 20% di ore lavorative in meno e mantenimento della produttività. Quindi 100% dello stipendio, avevi questo 20% in meno di orario di lavoro, però dovevi avere la stessa produttività. Oh, ce l'hanno fatta, ma alla grande proprio, e quindi la Germania non tornerà indietro. Intanto il cerchio si restringe anche intorno alla nostra piccola Svizzera, perché tra la Spagna, la Germania e altri paesi già hanno cominciato, no, a parlarne. Vabbè, io butto la sassolini nello stagno, vediamo se qualcosa si muove. Fatboy Slim, Praise You, che bella, era il 1999, poi Matilde Casalini con Come un gioco e poi James Blunt con la sua Beside You. Questa è la musica firmata Cominciamo Bene e ovviamente Radio 3.

siamo arrivati al doppio regalo musicale, ormai è quasi arrivato l'ora, il momento di salutarci, ma prima due canzoni così da gustarci una dietro l'altra. Uno ovviamente è Tiziano Ferro con Troppo Buono, era il 2012, noi lo abbiniamo a una ragazza che ha fatto strage agli inizi degli anni 2000, poi si è un po' persa, però sono rimaste le sue canzoni. Parlo di Avril Lavigne con questa Girlfriend, questa è Radio 3.

È arrivato il momento dei saluti, quelli ufficiali, dopo il doppio regalo. Vi è piaciuta come abbinamento? No? Due generi proprio completamente diversi che secondo me però si fanno apprezzare. Allora ci risentiamo domani a partire da mezzanotte fino alle 2. Vi ricordo, cominciamo bene da martedì a sabato, anche se questa settimana avremo un giorno in meno, però insomma mediamente da martedì a sabato siamo in diretta da mezzanotte alle 2. Io vi ringrazio davvero per la compagnia, vi rimando come detto a domani, vi auguro ovviamente un buon proseguimento. Da Maxi B è tutto, ciao!